0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: cosa ti sei perso in
1: Tutto Bloccato.
2: A questo punto io gli dico: Flavia mia, io ho 60 anni, se lui ti rifiuterà allora non ne lo meriti, tu tromba di chi ti pare, perché poi arrivi in menopausa che si secca tutto e mi sono colori.
3: A Monica, ma è meglio una chiave che apre tante porte o una porta che si fa aprire da tante chiavi? Dimmi un po'.
4: Cioè, mi pare di capire che questa signora di 60 anni se ne intende.
5: Ah, meno male che alle 4:34 del pomeriggio se dovevamo macinare la passeretta di questa bella secca. Grazie, grazie, grazie a tutti.
6: Monica, io ti adoro. Monica, io ti amo proprio. Cioè, hai detto una cosa, cioè, mi hai fatto sentire male. Monica, cioè, te voglio un vita scena.
7: A un crociera se muore, al villaggio se tromba. Secondo me conviene andare al villaggio.
8: Così a occhio e croce.
0: Tutto bloccato. Dal lunedì al venerdì. Dalle 16 alle 19. Solo su Radio Globo. Cash Globo. Promo Flash.
9: Attenzione, è in arrivo un codice flash molto speciale dedicato al popolo della notte. Solo stanotte, dalla mezzanotte alle 3, inserisci il codice flash notte e avrai subito uno sconto del 10% in più su tutte le offerte. Solo stanotte, solo per 3 ore, codice flash notte. Solo su cashglobo.it.
0: 3 ore di sconti flash, ma solo per i più veloci. Cash Globo, il tuo contante ancora più scontato.
10: Wait for me, I'll be back.
11: Trasforma i tuoi spazi all'aperto con 4S Servizi. Taglio prato, cura siepi e interventi rapidi per un verde sempre perfetto. E vivilo al massimo grazie al nostro servizio di disinfestazione professionale contro zanzare, roditori e insetti. Chiama ora e goditi i tuoi spazi senza pensieri. 4S Servizi.

0: More Vivian West, what I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Questa è la radio che suona.
2: Only the hits.
1: Radio Global.

0: be back.
1: Se sei un'anima notturna ed ami fare shopping, questa promo è per te. Su cashglobo.it torna Flash Notte, il codice speciale che ti fa risparmiare su tutto lo shopping. Fino alle 3, vai su cashglobo.it, inserisci il codice Flash Notte al momento del checkout e ottieni subito uno sconto del 10% in più su tutte le offerte. Solo stanotte, solo per 3 ore, dedicato al popolo della notte, solo su cashglobo.it.
2: Al nuovo Tuscolo Sporting Club c'è la promo estate. Sala pesi interna ed esterna, corsi fitness, padel, tennis e pickleball, tutto in un unico abbonamento. Allenati all'aperto in un parco verde unico. Iscriviti ora. La seconda rata la paghi a settembre. Vieni ad Arco di Travertino o visita nuovotuscolo.it. Un club, mille esperienze.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: sei perso ieri mattina nel Morning Show. Radio
1: Globo. Che c'è stato di tutto.
2: Però voglio fare adesso la stessa roba con i nostri ascoltatori e con le nostre ascoltatrici. Però non deve essere una vendetta, eh. Adesso gli uomini non è che si devono vendicare.
1: No,
2: quello che pensano veramente. Cioè, no. Secondo voi la donna che cos'è? Secondo le donne l'uomo che cos'è?
3: Ok, che non si devono vendicare, ma neanche il messaggio da sottone, perché la vostra lei all'ascolto.
2: No,
3: la mia stella cometa.
2: Al netto dei sottoni.
4: Massimo, tu prima hai detto: ah, il bagno quando ti scappa.
2: Ha detto quella, l'ha detto.
4: Ma è una cosa bella. Cosa c'è di più bello? Cosa c'è di più soddisfacente se ti scappa la pipì tremendamente?
3: Flaminia fa la pioggia dorata.
4: Un gabinetto.
3: L'ha detto in onda.
4: È bellissimo. Ti scappa e trovi un.
2: Allora, se ti piace, diciamo che tu potresti essere la carta igienica dopo che sei andata al bagno.
1: Ma perché è una cosa bella.
2: Dai, non è una cosa. Adesso la puoi difendere come ti pare, ma non è una cosa bella, no?
4: Ma tu credi? Perché
2: ma dai,
4: vedi? Che voi non riuscite a vedere le sfumature, ecco,
3: guarda,
4: perché siete
3: bene. Vediamo.
1: Rivoltala. Dillo, Flaminia, sei un cesso. Sei contenta?
0: Tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo. Wait for me,
5: I'll be back. Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Sono aperte le iscrizioni per i centri estivi di centroestivoroma.it. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma. Scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati. Iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Centroestivoroma.it. È il momento di divertirsi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: be back.
1: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: on Radio Globo.
1: Ciao a tutti da Massimo Vari. Ragazzi, su Radio Globo ogni mattina ci si sveglia con il Morning Show, che vi risparmia la fatica di scrollare con il cellulare per scoprire cosa c'è di viralissimo.
0: Reload. Viralissimo.
2: Il meglio e il peggio della rete, selezionato per voi su Radio Globo. Oggi in viralissimo.
3: Andrea Sempio tutte le volte che è in auto da solo.
4: Questo è l'unico cinese che non ha le solette ortopediche. Tra l'altro gli ho sputato negli scaffali per i picchi. Non se ne è accorto nessuno. Ho passato una bella giornata al mare, specialmente quando ero in coda perché ho toccato le tette di una col gomito, così non se ne è accorto. Ha fatto così.
5: Cos'è successo? Ma c'è stato un cane.
4: Vabbè, non ho visto nessuno. Non ho visto nessuno. Andrea Sempio ha messo sotto un cane.
6: Ma no, ma non lo dire.
4: All'uscita per Garlasco chilometro 4. Ah, quanto mi piace tenermi compagnia.
3: Viralissimo. Direi che è il momento di rivolgersi a uno bravo.
6: Dai, vai.
7: Bravo. Cioè, pensa al colmo. Mi serve Sì, mi serve.
3: Viralissimo. Una tecnica che può tornare utile.
8: Ho scoperto questa nuova tecnica che si chiama il rodeo. Quando fate sesso, praticamente mettete la vostra donna a 90 e mentre lo fate dovete urlare il nome della vostra ex. E qui inizia il gioco. Il gioco consiste di stare attaccati più tempo possibile in un rodeo.
3: Uomini e donne a confronto in un sondaggio.
9: Gli uomini sono
10: bugiardi,
11: indifendibili,
12: complicati,
13: basic,
14: incomprensibili,
15: cani,
16: un cesso quando ti stai pisciando addosso,
17: no,
16: semplici,
17: stupidi.
18: Le ragazze sono
19: fantastiche, le amo tutte.
20: Tutte bellissime,
21: intelligenti. Il futuro,
22: una pasta allo scoglio,
23: buonissima la pasta allo scoglio,
24: molto bella e simpatica di più, 100% te la dico io,
25: così è,
3: sì, viralissimo. Tutti a Punta Marina a vedere i pavoni.
26: Intanto lo sconforto cresce e c'è chi, come Antonella, è scappata qualche giorno per poter finalmente chiudere occhio.
27: Sono andata via da casa mia a Punta Marina per tutelare la mia salute perché non ce la facevo più. Basta!
6: Basta.
27: È ora di smetterla! Basta!
0: Viralissimo su Radio Globo. The Morning Show. Tutte le mattine dalle 6 alle 10.
2: Su Radio Globo.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: Ecco cosa ti sei perso in
1: tutto bloccato.
2: Ora mia.
3: Ho capito, ma stiamo messi meglio col telefono, con il tariffario. Mamma mia.
2: Cioè, immagini, paga al minuto che vede la televisione.
3: Sì, ma lei c'ha ancora quella là che quando non si vede un canale fa il, c'ha tutti i colori.
4: Sì. Gli dai due botte, però ed esce
3: Sailor Moon.
2: Esatto. Andiamo allora con Sailor Moon.

0: sono proprio contenta. Finalmente prenderò la patente. Forza, Bunny, questa volta è troppo importante. Oh, sì, riuscirò a tenere a freno l'ormone.
1: Immagino.
0: Istruttore Chan, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Ok, chiave inserita. Cambio la marcia. Oh, il cambio manuale mi fa sempre un certo effetto.
2: Signorina, attenzione. La strada è tutta bagnata.
0: Oh no.
2: Ok, ora entri dentro il raccordo. Ehi, che fai?
0: Oh, sì, guarda quanto è grande sto raccordo anale. Lo senti? Mi devi troppare con lo stesso ritmo. Ti piace come sfreccio sul bagnato?
2: Con queste mani, ferma! Quello non è il cambio!
3: Ma signora Caselli,
4: tutto bloccato. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, solo su Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
5: Solo su Cash Globo hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: streaming TAB e sul canale 91 del digitale terrestre
1: Globo TV.
2: E allora via, facciamo partire questo giovedì 14 maggio. Buongiorno da Federica Della Valle, c'è il Morning Show Replay adesso su Radio Globo.
1: Stai ascoltando Morning Show Replay on Radio Globo.
2: In quest'ora andiamo a ripassare la puntata di ieri del Morning Show di Radio Globo. Chiaramente la trovate anche integralmente sul nostro sito nella sezione podcast radioglobo.it.
1: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
1: Ci sono tantissimi tifosi arrabbiati, sia della Roma che della Lazio, dei continui spostamenti dell'orario e del giorno del derby che arriverà nei prossimi giorni. Non sappiamo ancora quali, ma ieri ne abbiamo parlato nel Morning Show di Radio Globo.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Anche se ci si sta capendo ben poco, possiamo dire, perché stanno cambiando un po' le cose anche per quanto riguarda la situazione derby. Ieri abbiamo dato un orario e anche un giorno perché c'era la concomitanza con gli internazionali di tennis e quindi si era deciso che avrebbero giocato a mezzogiorno e 30 più o meno. E invece poi ieri è cambiato un po' tutto quanto, ma potrebbe cambiare ancora.
3: Sì, che poi in realtà l'orario l'ha dato la prefettura, nonostante il giorno prima la Lega Calcio avesse detto giochiamo domenica a mezzogiorno e mezzo. Questo lo sapete perché c'è la finale degli internazionali d'Italia di tennis in concomitanza con il derby. Insomma, lo stadio olimpico e il centrale sono a 100 metri, ci potevano essere problemi, anche perché probabilmente dovrebbe giocare Sinner. Beh, in realtà è successo che la prefettura ha detto no, giochiamo, si gioca lunedì alle ore 20:45. E fino a qua tutti, vabbè, che dobbiamo fare? Perché questa partita si porta dietro altre 4 partite.
2: Sì.
3: Perché? Perché sono i posti Champions e devono giocare in contemporanea.
2: Certo.
3: Quindi, come viene spostato il derby, devono essere spostate anche altre partite. Bene, quelle di Napoli, Juventus, Milan e Como. Bene, cos'è successo? Che la Lega non è d'accordo, perché aveva già detto giochiamo a mezzogiorno e un quarto.
2: Sì.
3: E quindi sembra che farà ricorso al TAR del Lazio.
4: Sì, Giovanni, hai ragione. Questi tennisti hanno rotto i coglioni.
2: Cos'altro potrebbe andare peggio? No, beh, ragazzi, immaginate però chi effettivamente si sta organizzando per andare a vedere questa partita, no?
3: No, non si organizza.
2: La cosa non riguarda i tifosi della Lazio, esatto. Perché mi sembra di capire che tanto quelli non ci vanno.
3: Non ci vanno,
2: no,
3: per non protestare.
4: Proprio stavolta volevano andarci per protesta.
2: No. No, invece ho sentito che qualche biglietto è stato venduto. Ma scusa un secondo, come funziona? Cioè possono comunque entrare oppure ci sono gli altri che fanno il blocco?
3: Ragazzi, no. Ah, tu dici della tifoseria?
2: Sì,
3: no,
2: sì,
3: allora, la tifoseria della Lazio si troverà a Ponte Milvio.
2: Sì.
3: Seguiranno da lì la partita, che è il luogo, diciamo, storico della tifoseria biancoceleste. E no, non ci sono dei picchetti davanti.
2: No, non ci sono,
3: ma ci mancherebbe altro.
2: Libera scelta,
3: ma come abbiamo visto nelle ultime giornate di campionato, insomma, la gente non sta andando, il popolo laziale non sta andando allo stadio, a parte qualche migliaio, ma non stanno andando.
2: No, perché
3: stadio.
2: Sai, di solito quando ci sono queste proteste, no, e qualcuno comunque se ne frega e vuole entrare comunque, te lo scrocchiano in due,
3: in questo caso no, magari a scuola si faceva così e ne possiamo parlare, tra l'altro, però immaginate se stasera la Lazio dovesse vincere la Coppa Italia, tu come fai a protestare contro la tua società? Contro lo Tito?
4: Quando ti inquadrano, aspettandosi che esulti, ha vinto!
2: Non saprei, però ecco, mi metto nei panni del tifoso della Lazio e dico soltanto:
5: lo Tito!
4: No!
2: Sì, solo quello. Solo
5: diciamo
2: quello.
5: Allo
2: basta! Ivan, ciao, buongiorno!
6: Ciao, buongiorno.
2: Allora, Ivan, raccontaci un attimo, per caso dovresti andare a vedere il derby?
6: Sì, avevo organizzato di andare a vedere il derby domenica, i biglietti, tutto quanto, ma lunedì c'ho un volo la mattina per la Sicilia.
7: E quindi non vuoi andare a letto tardi?
6: No, il problema è che tu me lo sposti dalle 3 a mezzogiorno, me lo puoi spostare alle 20:45, ma almeno dello stesso giorno.
2: Certo, il giorno dopo diventa un problema.
6: E c'è anche il turno di lavoro che fa, a parte io che devo partire, chi mi rimborsa il biglietto? Può essere valido il lunedì lo stesso, d'accordo, ma poi qui si annulla tutto.
2: Però è vero, effettivamente non hanno parlato di rimborsi, tipo nel caso del nostro Ivan, no?
3: Questa è la grande polemica che c'è in queste ultime ore, proprio sul discorso dei rimborsi e di quello che sta dicendo Ivan.
2: Quindi mi sembra di capire, Ivan, che ti faranno un buono, e sai come funziona, no?
6: Come la sorella,
2: la butto
3: è
2: là.
3: Pure
2: la
3: della
2: butto,
3: Lazio, era la sorella.
7: Ma i biglietti dello stadio non vale come i biglietti dei concerti, non li puoi rivendere tipo su quei
3: sono
7: siti dedicati? Sono nominativi quindi...
3: Ma ci sono delle restrizioni per la tessera del tifoso, devi avere
7: devi
3: nome
7: pagare.
3: E cognome. Ci sono tutta una serie di procedimenti.
6: Sì, ma a parte quello del volo non è legato a quello dello stadio.
2: No. Senti, però adesso se sei un vero tifoso te ne freghi del lavoro, anzi dai le dimissioni e vai a vedere la partita, perché insomma, sennò ti
6: caro come cosa superbi.
2: Ti fai parlare dietro, se no, Ivan. Non scherziamo, il vero tifoso fa quello, fa. Dimissioni, forza. Vabbè.
3: Ma soprattutto dove andavi a vedere? In che settore?
4: Ah, ecco. Mi sembrava che Giovanni non l'avesse ancora chiesto.
3: No, il settore, perché c'è un motivo ben preciso. In che settore?
2: Che settore?
6: Destinti nord-est.
3: Ah, della Lazio, quindi tu entravi.
6: Sì.
3: Lui è uno di quelli che entra.
2: Ah, ecco.
6: Meno male dite solo il nome.
2: No, vabbè, adesso. Ma perché, dici una cosa, io prima ho chiesto, insomma, da poco praticante del calcio, ma che succede se uno della Lazio vuole entrare nonostante la protesta? Che succede?
6: Diciamo che è meglio che te mascheri, non arrivi con sciarpette e tutto, dai.
2: Allora,
6: un po' un incognito.
3: No, sì, ma non mandiamo un messaggio sbagliato. Non è vero che ci sono dei persone che ti bloccano e se entri e ti minacciano. Questo...
4: No, te menano tu.
2: Ti vengono a casa direttamente.
3: Non è così, ragazzi.
2: Arriva uno e dice, delivery.
6: Se volete vi dico una curiosità. Una volta sono andato a vedere una partita del Lazio. Sì. Avevo messo la maglietta di Immobile, però del Besiktas.
2: Sì.
3: Ah, che è giallo rossa, no?
6: No, è bianco-nero a righe.
3: È vero.
6: Mi ha fermato la polizia in Borghese a Ponte Milvio e mi ha detto, scusa, tu dove vai vestito così? Faccio, guardi che non è della Juve, è della Lazio, no? È di Immobile, prego. Ma l'ho bloccato subito.
2: Però attenzione, perché se beccavi qualche tifoso distratto...
6: Infatti l'ho tolta subito, perché...
2: No, sai com'è, no?
4: Mamma mia, cioè comunque la vita del tifoso è brusca.
2: Sì, è una cosa incredibile. Che fatica. È una cosa faticosissima, ragazzi.
6: Lo trovi quello distratto e te dà una botta testa da dietro, come no?
2: Attenzione, mi dicono che se andrai allo stadio a vedere la partita, per entrare taizzeranno i cani.
3: Lo dico!
2: Ciao!
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: Morning Show. Globo WhatsApp 393-777-7172. Radio Globo.
1: Wait for me. I'll be back.
2: Hai un'azienda o grandi spazi da pulire? 4S Macchine ha la soluzione giusta per te. Lava pavimenti professionali per ogni tipo di spazio, disponibili a noleggio e con assistenza garantita. E se hai una vecchia lava pavimenti, la valutiamo noi. Chiedi subito la tua consulenza gratuita su 4smacchine.it. Se dici Radio Globo, per te uno sconto speciale.

0: Stai ascoltando Morning Show Replay on Radio Globo.
1: Effettivamente, se ci fate caso, ci sono dei ristoranti che non ti fanno prenotare perché il ristorante è pieno, ma poi si scopre che i tavolini sono vuoti. Questo è il Morning Show di Radio Globo nella versione replay.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
2: No, lascia fare. Ogni volta mi capita di entrare e tu vedi riservato. Poi magari ti metti a mangiare, ma qui i tavoli rimangono caschetta riservato, ma non c'è nessuno. Cioè, secondo me lo fanno anche per fare un po' di selezione, capito?
3: Come? Ma non gli conviene, però.
4: No, aspetta. Ci sono dei locali a Roma, dove io quando uscivo sono stata, che c'era tutta la fila fuori, poi stavi magari mezz'ora ad aspettare che ti facessero entrare, entravi e non c'era nessuno.
5: Ma quelle sono
4: apposta,
5: le discoteche.
4: Esatto, lo fanno apposta per far vedere il capannello di persone, come se dentro ci fosse l'inferno,
3: vabbè,
4: il cristallo.
3: Quelle sono
4: invece
3: i locali, sì.
4: C'è un'anima.
2: No, però anche nei ristoranti a volte fanno così. Secondo me lo fanno per fare un po', selezionare.
5: Ma sai
2: un po',
5: cosa?
2: No?
5: Forse più che selezione, perché così danno l'impressione che comunque quei tavoli sono riservati. Se no tu entri, non c'è nessuno e dici sto posto me puzza. Invece se vedi che i tavoli sono riservati, dici comunque è pieno, anche se non è pieno. Ti invita di più.
2: Hai capito?
6: No, è vero, a me è capitato a Viterbo. Ho chiamato una sera che erano le 7:30, ho chiamato una decina di pizzerie, era tutto pieno, non abbiamo posto. Siamo andati lì alla passeggiata, siamo andati dentro una di queste pizzerie per chiedere, c'erano tavolini vuoti, ma erano stati una trentina.
2: Allora ragazzi, questa cosa l'ho tirata fuori io, senza sapere però per quale motivo, che logica ci sia dietro. Io questa roba non la capisco, vorrei capirla, però vedi, confermano quello che ho appena raccontato, il fatto che ti dicono che sia tutto riservato, poi effettivamente quei tavolini rimangono così. Naturalmente uno può dire, vabbè, ma qual è l'interesse del ristoratore? Sto cercando di capirlo. Io mi sono detto, magari fanno una selezione, non ho idea.
4: Forse hanno paura che chi chiama poi non ci va, perché è un fenomeno che sta accadendo molto spesso, no? Soprattutto in Italia, e quindi vogliono far pagare addirittura la caparra a chi prenota al telefono. Quello... magari preferiscono le persone che arrivano lì al momento? Non lo so.
2: Perché ti dico che questa cosa si è verificata, l'ho vista io con i miei occhi, anche andando lì. Quindi vai lì, forse magari non ti conoscono e quindi non ti fanno mangiare perché magari hanno paura che possa spendere poco quel cliente. Non ho idea.
3: Quando arrivi al ristorante, vedi che vuoto quei tavoli riservati, magari sei arrivato prima, ti siedi, cominci a mangiare, poi vedi che quei tavoli si riempiono perché magari arrivano dopo. Che rimangano estremamente vuoti, capito, per esempio a Testaccio ultimamente, c'erano tavoli riservati, ero arrivato un po' prima, mi hanno fatto mangiare comunque e poi ho visto che si è riempito tutto il locale.
5: Magari ti dicono, guarda, i 20 minuti ti bastano.
3: A me bastavano perché stavo andando il concerto.
5: Magari qualcuno potrebbe tenerlo riservato proprio perché magari arriva poi arriva la celebrità, tipo arrivano Sverve che non ha prenotato, e tu dici, vabbè, me lo tengo un posto che se arriva qualcuno ce l'ha.
2: Però a smentire questa tesi c'è il fatto che a Sverve ne hanno fatto entrare.
7: Ma non è che i ristoratori riservano i ristoranti? Hai visto mai a qualcuno? Metti che c'è sicuramente posto.
2: Che è tua madre a casa? Metti caso che vi è qualcuno, ma insomma è normale che venga qualcuno.
4: Dei ristoranti lo fanno, tengono il posto per i clienti affezionati che possono venire o non venire, però il tavolo glielo lasciano.
2: Sì, magari, che ne so, vedi soltanto due persone, piuttosto che impegnare il tavolo per due persone preferisci tenerlo per un gruppo un po' più ampio.
5: Comunque stamattina Morning Show versione nomi approssimativi. Ne hanno preso uno
4: stamattina.
8: Sì, come quando per sushi, che magari c'è sta poca gente e ti mettono davanti alla vetrina che è da sulla strada per farti vedere che c'è sta qualcuno. Che fastidio.
2: Mamma mia, mi piace mangiare in vetrina, è vero, tanti ristoranti ti mettono in vetrina.
3: Vedo l'esterno, non lo faccio certo per farmi guardare, cioè per guardare fuori e vedere magari com'è il tempo.
4: Quindi tu preferisci guardare l'esterno, preferisci guardare la cucina?
5: Io preferisco bere.
2: No, io preferisco guardare il piatto, scusate. Perché magari c'è pure qualche capello.
4: Perché certe volte guardare la cucina.
3: Più cose?
2: No.
9: Io non vorrei insistere, ma mi sa che Massimo ti ha dato da zozzona, però butto lì,
4: Ma così, vagamente.
2: Sì, è vero.
4: Hai capito male tu.
2: Ragazzi, ieri buttava delle bottigliette di plastica in giro, una zozzona.
10: Bravo Flaminia, perché se chiami per prenotare un tavolo il rischio che poi non vengano e perdi anche quello che viene al momento per mangiare.
4: Forse il ristoratore
2: è una delle ipotesi. Chissà. Però sì, vorremmo sapere da un ristoratore che cosa c'è. Aspetta, metto pure la base. Cosa c'è dietro il fenomeno dei tavoli prenotati? Scoprilo con noi.
5: Forse ci sono tavoli prenotati.
2: Attenzione,
3: tu hai sbagliato mestiere.
5: Vuoi vedere?
3: Dovevi fare il detective.
2: Vuoi vedere che il tavolo prenotato al cinema?
11: Flaminia ha detto: preferiscono mangiare con quelli che capitano al momento. Almeno trovano sempre posto, capito? Lo dico io che so di Viterbo.
2: Sì, però non ho capito che cosa hai detto. Cioè, sinceramente, mi sono un po' perso.
5: No, ma,
2: però,
5: ma non regge la teoria, perché non è detto che qualcuno al momento arrivi, però, che fai sacrifichi un prenotato per un al forse al momento.
4: Ma perché
5: no?
4: Il prenotato, cioè, poi ti dice: guarda, mia sorella c'ha il gomito che ha fatto contatto col ginocchio, sempre. Non possiamo venire.
12: Allora. Calcolate che a Monte Carlo, quando si prenota al ristorante, ti chiedono gli estremi della carta di credito. Sì, se ma... non vai, ti tolgono il 20%.
4: Non solo, non solo.
2: Sì, questo è per il discorso della gente che prenota e poi non si presenta.
5: Beh, quello
2: no?
5: È controverso, però è giusto. C'è un minimo, garantire un minimo, almeno con dei parametri. Cioè, tipo, vuoi disdire? Va bene. Avvisami entro 6 ore prima, se no te la carico. Cioè, ci sta.
3: Ho capito, ma se mentre vado là muoio.
2: Paghi.
3: Vedi.
2: No, nel senso, paghi ma non paghi. Sei morto, che te frega.
3: Però
2: no,
3: c'è
2: no.
3: L'eredità.
2: Vabbè, adesso.
3: No, ma anche il fatto è che tu dai la carta di credito, no? E ti vuoi rivalere su quella carta. Che vuol dire dai la carta di credito? Cioè, tu hai un ristoratore, gli dai la carta
4: numero,
3: di credito.
4: Sì.
3: Il numero che faccio? Per questo motivo io detraggo i soldi dal tuo conto con quale diritto?
4: No, loro lo prendono come con se fosse.
2: Una caparra,
3: devi pagare una cosa, un minimo già quando fai la prenotazione.
2: No, magari che ne so, sul regolamento, diciamo così, del locale c'è una caparra del 10% se vuoi prenotare.
4: Fai un
3: quindi quando prenoti
4: una transazione
3: comunque,
4: che non è consolidata, ok? Sì, e poi si consolida legale. Se non ci vai. Lo fanno nei ristoranti dove si paga tanto,
2: sì.
4: Per esempio anche Zuma
2: che poi
4: fa.
2: Non può essere una percentuale, ma deve essere un prezzo fisso, perché non è che uno può sapere che cosa
5: va
2: a spendere.
5: Guarda,
2: no?
5: 50 euro. È la stessa cosa che fai ogni volta che fai carburante con la carta, è una preautorizzazione a 102 euro, cioè lì dai già l'approvazione per prenderli, però poi ti prendono quello che spendi effettivamente. È la stessa roba al ristorante.
2: E ricordiamo che in questo periodo con 102 euro ci prendi 30 ml, è un campioncino,
5: o un antipasto.
13: Ragazzi, è un complotto, non ci vogliono far prenotare, è un complotto
2: ragazzi, tutto complotto.
14: Vedete che siete viver, ormai si prenota con carta di credito.
2: Quindi bello. Che fanno? Scalano.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: su Radio Globo.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce matura cullata da questa armonia.
3: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
4: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
5: Solo le migliori Radio Globo. No matter what.

0: Morning Show Replay on Radio Globo.
1: Questo è il Morning Show Replay, ancora buon giovedì 14 maggio da Federica Della Valle. Andiamo alla puntata di ieri dove abbiamo parlato di guardie svizzere.
0: Questo è Morning Show Replay, Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Mi dai il link per farvi sentire un'altra cosa che c'è stata, molto bella tra l'altro, il giuramento delle nuove guardie svizzere, ragazzi. Non so se l'avete visto.
3: Beh, l'ho seguito per un fatto accadere a fine anni 90.
2: Molto bello.
3: Il mistero dell'omicidio delle guardie svizzere.
2: Ah, me lo ricordo. Anche lì c'erano, insomma,
3: era proprio poi il giorno di un giuramento, tra l'altro, delle guardie svizzere.
2: È molto, sempre molto emozionante il giuramento, non quello del militare, dove invece di dire lo giuro si sente proprio chiaramente lo duro. Era una cosa che girava, ragazzi, vero Gio? In grande rispetto delle...
3: però
2: quello delle guardie svizzere è impegnativo, sentite che roba, sentite che roba.
4: Senti.
5: Ora
3: Bandito,
5: io parrocchiere canonica giuro di osservare fedelmente, lealmente e onorevolmente tutto ciò che in questo momento mi è stato detto, che Dio e i nostri santi patroni mi assistano.
0: The Morning Show on Radio Globo.
3: Ma lo sapete che l'esercito, questo qua, è il più antico del mondo?
2: Sì, è vero.
3: Quello fondato, il primo fondato proprio in tutti, di tutti i tempi.
4: E io lo sapevi che ho conosciuto un ex guardia svizzera che a 40 anni era in pensione felicemente e ben retribuito?
2: Oibo, davvero? Voglio fare la guardia svizzera.
4: 40!
2: Però ci vogliono dei requisiti ben specifici per diventare guardia svizzera. Punto uno, devi essere svizzero. La butto là. Come può fa? Essere?
3: Ci avevo pensato.
2: Ragazzi, questa ci ho pensato tantissimo.
4: Però si discrimina allora.
2: Sì.
6: Punto due, devi essere cristiano cattolico.
2: Credo di sì. Musulmano non.
6: Non credo.
4: Però si discrimina. Si discrimina anche qui.
2: E poi devi stare bene vestito così da Arlecchi. È un vestito molto importante, peraltro. Però insomma, i colori sono.
6: Sono dei costumi bellissimi, non mi potete dire di no. Mi ci penso a carnevale.
2: Molto bene.
4: Esatto, hai detto bene, mi ci vesto al carnevale.
2: Quella è una divisa che ha una grande storia, tra l'altro disegnata da...
6: Versace.
2: Che imbecilli, che qua dentro non si può fare niente. Sapete
6: niente.
2: Che dico?
5: Lo dico.
2: Non si può fare niente. No, a proposito di giuramento, è sempre emozionante. Non so se l'avete mai fatto un giuramento. Ecco, per esempio, tu Gio l'hai fatto il giuramento.
3: Sì,
2: no?
3: Sì, sulla Padova 1989.
2: Ecco, c'è il giuramento per entrare nelle forze dell'ordine, per entrare nelle forze dell'esercito.
3: Assolutamente.
2: Ma anche per, che ne so, diventare un avvocato. Cioè, il giuramento di
3: Sì, vabbè, diciamo che quello non è proprio il giuramento che ha questa valenza con cerimonie e altro, è più una cosa didattica, ma assolutamente sì, sono dei giuramenti che tu devi comunque fare.
4: Vale come giuramento ufficiale quando lei ti dice ma quella te la sei fatta? No, amo, te lo giuro.
3: Questo è più importante.
4: Quello è un giuramento.
2: Vale giurin-giurello fatto da ragazzini?
6: No.
3: Mannaggia il diavoletto.
2: Nemmeno quello. No, però ecco, immagino, ecco, la guardia giurata, se non a fare il giuramento quella me ne vado, ragazzi. Ci sarà il giuramento dei guardie giurate.
6: Mi sa che tocca che te ne vai.
2: No, non mi dire. Cioè, si chiama guardia giurata e non fa il giuramento.
4: Certo che lo fa.
3: Se no che guardia.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: Morning Show, replay on Radio Globo.
1: Grandi polemiche ci sono state a Roma durante dei lavori di ristrutturazione perché stavano per toccare la Fontana delle Api. Ne abbiamo parlato ieri nel Morning Show di Radio Globo.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Insomma, grandi polemiche intorno ai lavori che si stavano svolgendo lì a Via Veneto perché, insomma, stavano operando vicino a una fontana molto importante. Il Bernini, ragazzi.
3: La Fontana delle Api del 1600.
2: Non scherziamo, non scherziamo.
4: Mego.
2: E naturalmente tutti lì a fare i video perché erano a 2 centimetri con l'escavatore da questa fontana, rischiando di far dei danni incredibili.
4: Poi
2: no?
4: Quando vengono i tifosi del Feyenoord dalla fontana con le piazze di Spagna, hai capito?
2: Lì possono farlo.
4: Ecco.
2: Allora, vabbè, sentiamo un po' la signora che riprendeva. C'era la signora che riprendeva intanto.
3: C'era proprio un capannello di persone.
2: Sì, erano tutti là.
5: Guarda.
6: Il signore fa il suo lavoro benissimo, ma ci va a 10 centimetri di distanza.
2: Guarda.
7: Gli sparta un coso, va.
2: Guarda.
0: This is the morning show on

0: Vieni giù quella fontana, sono danni incalcolabili.
1: Però non fare questa voce, perché sembra che prendi in giro un po' le persone che dicevano questo. Ma è una cosa scandalosa che non fosse protetta. È vero che mettere una piccola rete non avrebbe sortito nessuno.
0: Ti sfugge un piccolo particolare.
1: Quale?
0: È una copia.
1: Ah, è una copia.
0: Non è la fontana originale.
1: Ma non ci interessa.
0: È una copia. Cioè,
1: comunque sia,
0: dire,
1: i lavori non li fai così appiccicato. E gli operai hanno anche polemizzato su i signori che stavano facendo il video.
0: Sì.
1: Dicendo ti spacco il telefono. Non so se rendo.
0: Allora, a parte che gli operai qualcuno ce li ha mandati lì a lavorare. Non è che dice che facciamo stamattina? Ma andiamo a fare i lavori vicino alla fontana.
2: Invece i signori si sono autoinvitati.
0: Capito?
2: Diciamolo.
0: Sì. Sono andati lì, erano quelli che poi stavano con le mani dietro a guardare gli operai che lavorano.
2: Questo è il 2.0, mani dietro ma tira fuori il telefono.
3: Però se è vero quello che dici, che è una copia.
0: È una copia dei primi del Novecento comunque. Comunque è importante perché
3: è una copia.
1: L'hanno ricostruita.
3: Quindi quella originale indossa.
0: Quella originale è stata smontata ed è stata portata via. Ok, poi alcuni pezzi si sono persi e quindi è stata fatta una copia. Però questa non è l'originale, ma
3: però
0: in ogni
3: ha un valore
0: caso,
3: come copia.
0: In ogni caso ha un valore, okay, quindi bisogna fare comunque attenzione. Però cioè, non credo che siano gli operai che di loro iniziativa.
3: Ma no, ma cioè, che gli frega l'operaio?
0: Ci sarà qualcuno che ce li ha mandati. Adesso certo, bisognerà un attimo capire come mai. Anche perché lì mi sembra di capire che il problema più grande, tanti segnalavano, fosse l'albero che era lì vicino. Comunque c'era un albero lì vicino e magari potevano creare qualche problema anche all'albero e magari renderlo pericolante. E che ne so io, Giovanni, ti dico quello che insomma rimbalzava un po' sulle lamentele che ho letto. Questo è il discorso.
1: E le vecchie pale?
0: E le vecchie pale
1: senza la ruspa?
0: E le vecchie pale senza la ruspa?
1: Magari potevano non usare la ruspa. Cioè una soluzione la devi trovare. È stata ricostruita nel 1900, ma comunque un'opera importante, ma anche se fosse stato un cassonetto, voglio dire, i lavori si fanno nel rispetto della strada, insomma,
3: sì,
1: del
3: però
1: decoro urbano.
3: Che siamo a Roma, quindi ogni volta devi fare un lavoretto, un lavoro stradale, eccetera, è facile che ti trovi vicino a un monumento o un qualcosa di importante.
1: Ma ti sta bene così, Giovanni? Cioè, tu sei contento che stavano a pochi centimetri da una fontana storica?
2: Non gliene può fregare
1: niente.
0: Contenti voi. Che gli frega?
4: Cioè, praticamente ci avete fatto sentire audio di solo uno che dice guarda, faccio pure io, regà, perché i paesi ne beccano una cifra dei semafori. Appena ti avvicinano alla fontanella, faccio il guarda.
2: Nell'audio c'era solo la ruspa. Guarda, lo facevamo noi.
0: No, non è vero, lo facevano anche loro. Guarda. Perché scusate, quando vedete i lavori, voi che dite? Non dite
2: guarda.
0: Adesso, quando vedrete un cantiere, la prossima volta penserete a noi e farete. Guarda.
2: Mandateci il WhatsApp.
5: Guarda. Comunque, a noi italiani non ci sta bene in casa. È per una volta che lavorano che fanno qualcosa. Un millimetro dalla statua. Ah, raga, stiamo a Roma, ci stanno tutte statue.
1: Stanno solo a lavorare
0: Guarda.
6: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: Stai ascoltando Morning Show Replay on Radio Globo.
1: Andiamo sui social a scoprire i video più virali con Viralissimo su Radio Globo.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Però prima dobbiamo andare a sentire che cosa c'è di viralissimo in queste ultime ore, ragazzi, perché come abbiamo sentito, sul web ci sono un sacco di cose interessanti. Siccome noi scrolliamo al posto vostro, quanto ci piace scrollare. Io tutti i giorni scrollo.
3: Noi scrolliamo la gente tutti i giorni.
2: Bravo Giovanni, allora sentiamo che cosa hanno preparato. Vai, sentiamo.
4: Viralissimo, il meglio e il peggio della rete, selezionato per voi su Radio Globo. Oggi in Viralissimo,
5: Andrea Sempio tutte le volte che è in auto da solo.
6: Questo è l'unico cinese che non ha le solette ortopediche. Tra l'altro gli ho sputato negli scaffali per i picchi. Non se ne è accorto nessuno. Passate una bella giornata al mare, specialmente quando ero in quadro, perché ho toccato le tette di una col gomito, così non se ne è accorto. Ha fatto così.
7: Cos'è successo? Mi sono sotto un cane. Vabbè, ma ho visto nessuno. Andrea Sempio ha messo sotto un cane.
2: Ma non lo dire.
7: All'uscita per Garlasco chilometro 4. Ah, quanto mi piace tenermi compagnia.
5: Bellissimo. Direi che è il momento di rivolgersi a uno bravo.
2: Dai, vai.
8: Cioè, pensa al colmo. Mi serve Sì, mi serve.
5: Bellissimo. Una tecnica che può tornare utile.
9: Ho scoperto questa nuova tecnica che si chiama il rodeo. Quando fate sesso, praticamente mettete la vostra donna a 90 e mentre lo fate dovete urlare il nome della vostra ex. E qui inizia il gioco. Il gioco consiste di stare attaccati più tempo possibile. Il rodeo.
5: Uomini e donne a confronto in un sondaggio.
10: Gli uomini sono
11: bugiardi,
12: indifendibili,
13: complicati,
14: basic,
15: incomprensibili,
16: cani,
17: un cesso quando ti stai pisciando addosso,
18: no,
19: semplici,
20: stupidi.
21: Le ragazze sono
22: fantastiche, le amo tutte.
23: Tutte bellissime,
24: intelligenti. Il futuro,
25: una pasta allo scoglio,
26: buonissima la pasta allo scoglio,
27: molto bella e simpatica di più, 100% te la dico io.
28: Così
29: sì,
0: viralissimo.
5: Tutti a Punta Marina a vedere i pavoni.
30: Intanto lo sconforto cresce e c'è chi, come Antonella, è scappata qualche giorno per poter finalmente chiudere occhio.
31: Sono andata via da casa mia a Punta Marina per tutelare la mia salute perché non ce la facevo più. Basta!
2: Basta.
32: È ora di smetterla! Basta!
0: Viralissimo su Radio Globo. Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: Morning Show Replay on Radio Globo.
1: È il momento di chiudere il Morning Show Replay. Tra poco la prima ora del Morning Show di Radio Globo, soprattutto con voi alla Globo WhatsApp, che è attiva ora. 393-777-7172.
0: The Morning Show torna tra poco su Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Sono aperte le iscrizioni per i centri estivi di centroestivoroma.it. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma. Scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati. Iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Centroestivoroma.it. È il momento di divertirsi.
0: Solo le migliori in FM. Streaming, DAB
4: e sul canale 91 del digitale terrestre
0: Globo TV.
1: E allora è anche il momento nostro di divertirsi insieme a voi, perché inizia ora la prima

0: sei nel morning show di Radio Globo.
1: Buongiorno.
2: Niente, ho fatto una cazzata. Giovanni, scusa, buongiorno Giovanni. Buongiorno
1: a tutte e a tutti.
2: Buongiorno, aspetta un attimo, tu prego, intrattieni prego. Perché devo un attimo cambiare la cuffia.
1: Devi cambiare la cuffia, sta lì la cuffia. Sidotti, buongiorno Sidotti, un tanto un saluto, l'altro non puoi parlare in questo momento perché sta cambiando.
2: Eccomi, adesso puoi intervenire anche il Sidotti.
1: Oggi abbiamo tante notizie da dare perché è stata una giornata molto molto particolare quella di ieri.
2: Sì. Come va intanto tra noi? Poi parliamo magari anche della prima ora, delle notizie, abbiamo modo di farlo. Come stai?
1: Bene, grazie. Tu?
2: Grazie, bene. Sidotti, buongiorno! Sì, ciao, buonanotte. Lì ancora sta con i bottoncini.
3: Ascoltavo vocali per quello.
2: Ah, bene.
3: Devo stoppare. Ciao a tutti, buongiorno.
2: Buongiorno. Va bene, allora io sono al citofono con voi stamattina perché la mia cuffia sembra che è della Urmet.
3: È citofonata.
2: Sì, della Urmet. Sei presente quello che c'è scritto su. O è ascensori Urmet? No,
3: Otis, credo.
2: Otis ascensori. Otis ascensori. Niente, io sto al citofono, cambio la cuffia con una che era qua vicino, si sentiva solo da una parte, perfetta stamattina.
3: Grande, alla grande.
2: Buongiorno. Il bello è che ieri uno dei tecnici, Fabietto, che saluto, che sta dormendo, tanto a quest'ora figurati,
3: meno male,
2: mi ha detto, ti ho fatto degli interventi sulla cuffia, come ti senti? Il primo giorno benissimo, da adesso in poi perfetto, non posso... a posto così. Buongiorno, sono le 6:04, giovedì 14 maggio 2026, Federica Della Valle, Giovanni Lucifora, dall'altra parte del vetro a servirvi con i vostri messaggi vocali, c'è Gabriele Sidotti, noi siamo pronti a capire come sarà la giornata di oggi con il meteo e con Giovanni Lucifora, ovviamente.
1: Assolutamente, perché oggi sarà una giornata, diciamo, con nuvolosità di passaggio, con una minima di 11 gradi, la massima di 22, quindi anche le massime sono un po' diminuite. Poi nel dettaglio potremo vedere diffusa nuvolosità al mattino, quindi in queste ore, innocua al pomeriggio e alla sera. Ieri una scrollatina di pioggia l'ha fatta. Durante la giornata di oggi, dunque, se ci sarà la temperatura massima di 22 gradi alle 15, mentre la minima è stata alle 5 di 11 gradi.
0: Stai ascoltando The Morning Show su Radio Globo.
4: Buongiorno. Dai che è giovedì, dai. A Giovanna domanda, ma ieri sera sentivo clacson, trombe, ma che è successo a Roma? Un casino, non si riusciva a dormire ieri sera, Giovanna, ma che è successo?
2: Ma del casino di questo tipo, guarda, tipo questo qua. Sai dov'è qua?
1: È qui a Roma?
2: Sì.
0: Stai ascoltando The Morning Show su Radio Globo.
2: È Piazza Trilussa. Ma quant'è che non vado a Trastevere? Cioè, adesso stanno così, ogni giorno esce un video, a parte che questo qua che abbiamo mandato in onda è una roba di settembre, quindi è una roba anche abbastanza vecchia, però molto bello che la movida mi è diventata di questo tipo, anziché fare a bottigliate o stare lì a gonfiare o coltellate,
1: diciamo che io credo che il nostro amico ascoltatore si riferisse al risultato di calcio. Si riferisse a quello, e se poi possiamo partire proprio da quello, perché ci sono tante notizie più importanti.
2: Quel risultato di calcio di quella partita ieri che ha fatto smettere di giocare al centrale del tennis?
1: No, per i fumogeni,
2: sì.
1: Vabbè,
2: no,
1: lì
2: c'è.
1: Perché poi con il centrale del tennis ovviamente ho anche la novità sul derby, c'è una più o meno grossa novità, ma ancora non è stato deciso giorno e orario del derby, anche se le ultimissime ce lo danno per... E adesso tra poco ve lo dico.
2: Infatti volevo agganciarmi a questa cosa perché c'è tutto questo gran parlare del dove mettiamo il derby, c'è il centrale, poi c'è comunque una finale. Pure dire, ti senti male con le cuffie anche tu?
1: No, perché?
2: Ah, ti ho visto un attimo che hai fatto una faccia. Anche qua, no? Ieri c'è stata la finale della Coppa Italia, no?
1: Sì.
2: E comunque c'era il Foro Italia. Non è la stessa cosa? Perché tutte le polemiche sul derby?
1: Beh, perché quel giorno dovrebbe esserci la finale degli internazionali con Sinner, che richiamerebbe molta più gente, quindi sia a livello di traffico, di parcheggi, ma anche di incrocio dei flussi, sarebbe più sostanziale, insomma.
2: Ma secondo me è una mezza cazzata questa. perché il centrale del tennis ogni volta che giocano, sia a Roma negli ATP ma anche in tutto il mondo, comunque lo riempiono tutto. Adesso Sinner o Darderi, adesso non so come
1: Darderi.
2: Si chiama, o Darderi, non cambia nulla, sempre quelle sono le persone che ci vanno, non è che dici, sai, ah, c'è Sinner, allora anche se non ho il biglietto vado là fuori, non credo.
1: Ma il ragionamento è sui, hanno fatto dei calcoli ovviamente sulla vendita dei biglietti e sull'afflusso, che in caso in cui ci sia Sinner, ma Darderi vedremo adesso, perché poi anche lui è passato, ha passato il turno, ci sarebbe molta molta più gente di un'altra tipologia di partita. È vero che anche il derby, come la partita di ieri, della finale di Coppa Italia, il flusso sarebbe quello, quindi. Però non so se magari venendo da fuori gli interisti magari con i pullman sono più organizzati, mentre Roma e Lazio vengono dai quartieri, non so, però probabilmente
2: certo,
1: proprio
2: sono tutti di Roma, diciamo, certo, potrebbe essere
1: dopo
2: sì.
1: Il pullman ne parcheggi
2: potrebbe
1: tanti.
2: Non avevo pensato a questo, sì.
4: Giovanni, dimmelo per favore, che tra 10 minuti entro in ufficio, grazie.
2: Che cosa?
1: Te lo dico, tra poco.
2: Vabbè, io direi di iniziare a questo. Lo vuoi fare con questa base o preferisci?
1: Sì, perché? A me sai che la calma la mattina è una cosa molto preziosa.
2: Prego.
1: Per chi ne è dotato, ovviamente. Cioè, tu non ne sei dotata, per esempio, quindi.
2: Non ne sono.
1: Assolutamente.
2: Io no.
1: Allora, partiamo da queste due notizie. Una è lo Stadio Olimpico, ieri sera la festa è stata dell'Inter, che ha vinto la sua 10ª Coppa Italia battendo una spenta Lazio per 2-0, inizio sprint dei nerazzurri in vantaggio dagli sviluppi di un corner con autogol di testa di Manusic. Il raddoppio poco dopo la mezz'ora, Nuno Tavares si è fatto rubare la palla da Dumfries davanti l'area e Lautaro Martinez ha segnato a porta praticamente vuota. La Lazio in questo modo deve dire addio anche all'Europa. Per il secondo anno di fila resterà fuori dalle competizioni continentali. Dunque, ora te lo dico, amico mio, sul fronte derby resta confermata la decisione del prefetto di giocare lunedì alle 20:45. L'anticipo alle 12 di domenica proposto dalla Lega Serie A è stato ritenuto non percorribile. Il presidente della Lega Simonelli aveva chiesto alla Federazione Italia Tennis di posticipare di 30 minuti l'inizio della finale degli Internazionali d'Italia alle 17:30, ma il tempo tra la fine della partita Roma e Lazio, quindi iniziando a mezzogiorno, diciamo alle 14, la fine della partita, e l'inizio della finale del Foro Italico non è stato ritenuto congruo per evitare sovrapposizione tra i due eventi e per la gestione dell'ordine pubblico. Adesso però la Lega di Serie A ha presentato il ricorso al TAR, quindi ancora non c'è nulla di certo, ci sono delle comunicazioni, ne sapremo di più, ahimè, forse, chissà, oggi.
4: Giovanni, ma quale finale Sinner richiama più gente? È tutto esaurito tutti i giorni, la sera sono 10.000 persone e domenica al massimo 10.000 persone possono essere per la finale del tennis, quindi non cambia nulla, Sinner o non Sinner.
2: È lo stesso ragionamento che facevo io, però il tuo poi secondo me ha dato un po' un senso.
1: Io devo dire
2: la partita di calcio il problema.
1: Ma io devo dire che quello che sta accadendo è vergognoso, semplicemente per un fatto. Ma gli organizzatori degli internazionali e gli organizzatori del campionato, la Liga Romana, ma se parlano? E se non lo fanno, dato che stanno ammettendo gli errori, c'è qualcuno che si deve dimettere? Ah, già, siamo in Italia.
2: Dai.
4: Quindi è tutto basato sulla finale di Sinner. Se Sinner dovesse uscire prima, il derby si giocherebbe regolarmente? Questa è la domanda mia.
1: No, si decide oggi, anche perché, come ci ha detto giustamente il nostro amico poco fa, questi internazionali quest'anno, come negli ultimi anni, insomma, stanno attirando parecchia gente e quindi i biglietti credo siano già venduti. È solamente l'ennesima vergogna italiana.
2: Va bene, noi comunque ci occupiamo anche della musica in questa prima ora. Voi siete chiamati in appello per darci notizie del traffico sulle strade che state percorrendo, lo potete fare alla Globo WhatsApp 393 777 7172. Questa è Radio Globo.

0: Giovanni, sono una massa di incompetenti. Giusto per sapere, l'intervista del presidente della federazione, lo sai che ha detto? Il fatto che non pensavano che la Lazio potesse arrivare in finale di Coppa Italia. Ma tu te rendi conto?
1: Ma lo sai che questa cosa l'ho sentita anch'io e sono rimasto allibito da una dichiarazione del genere. This is the

0: Radio Globo.
1: A Giovanni, ma perché non hanno proposto domenica sera alle 20:45? Che succede? Perché lunedì? Perché domenica sera si può giocare.
2: C'è domenica, c'è la finale del tennis. Pomeriggio e poi non si sa, sapete, il tennis non ha orari, magari può essere il calcio 90 minuti. Tennis, ieri per esempio da Arderi la partita è durata oltre 3 ore. Quindi come fai a gestirla?
3: Ma gli sarà sfuggita, ti pare? Insomma, no, dai. Ci può stare. Allora, Gio, qua ci sono altri messaggi, quindi se vuoi te li metti.
2: Ma sì, andiamo sui temi caldi della giornata. Dai.
3: Ti metto anche altri messaggi, poi magari torniamo,
2: ma
3: su di te.
4: Io ho fatto il biglietto del derby, che la partita si giocava alle 15. Mo se gioco lunedì sera, io che lavoro, che faccio? Mi rimborso il biglietto?
3: Infatti, un
2: questa
3: sacco di gente
2: è una delle domande principali, perché al di là di tutto, dato che i tifosi del calcio vengono sempre trattati come fossero l'ultima ruota del carro, quando poi invece sono le persone che vanno a vedere lo sport più popolare del mondo, tra l'altro, o almeno nel mondo, nell'emisfero occidentale. E non è giusto, non è assolutamente giusto. Ora, veramente, io vorrei sapere le storie. Ora non siamo una radio sportiva, rimando tutto ovviamente alla splendida radio romanista, in questo caso, però non è né Roma.
3: E allora andiamo di là, dai.
2: Sì, no, perché questo tema sarebbe molto molto importante, credo che lo stiano trattando. Che cosa avviene adesso? Chi ha preso il biglietto? Perché siamo a giovedì, la partita dovrebbe essere o domenica o lunedì, ok? Quindi già che non lo sappiamo di giovedì quando ci sarà la partita.
3: Certo.
2: Che cosa state facendo per coloro che non possono andare allo stadio? Chiederete rimborso? E ve lo daranno? E come ve lo danno, che di avere la tessera del tifoso, oppure puoi dare il biglietto a qualcun altro? Il tifoso del calcio veramente viene massacrato da tutto questo, ed è una delle componenti più importanti.
3: Senza contare che siamo anche in periodo comunioni e cose varie, crisime.
2: Maggio-giugno.
3: Sì. Quindi c'è gente che dice, qualcuno dice, meno male che lo spostano, perché così vado alla cresima di... oppure mannaggia, mo c'ho la cresima dermi fio, e quando è così devi fare come quelle volte, no, che abbiamo messo in onda quei tifosi accaniti, che
2: con la radiolina
3: peggio, cioè con la cuffietta mentre si stanno mentre si stanno sposando loro. C'è gente che ha fatto il proprio matrimonio con la Roma in cuffia, con la Lazio in cuffia.
2: Beh, se c'è il derby lo è comprensibile.
3: Perché Roma da Locci, no, scusa,
2: Ma sì, però magari a meno hype. E tra l'altro lunedì, che poi io pensavo una cosa. Tu immagina, spostano la partita perché domenica non si può giocare e domenica piove. Non gioca il tennis. Quindi tu fai tutto sto casino.
3: Non si può fare, diventa fango, tipo.
2: Il tennis si gioca quando piove.
3: Non si gioca. Se hai pagato il campetto, sei un poveraccio,
2: La finale del
3: La finale, tu dici
2: non,
3: la finale.
2: Non si gioca, se... E tra l'altro, e te dirò di più. È lunedì, ma ve lo dico tra poco. Ciao sciopero generale.
3: Mamma mia, che bello, guarda. Andrea, buongiorno, benvenuto nel Morning Show di Radio Globo.
5: Buongiorno a voi.
3: Buongiorno.
5: Volevo andare un attimo a dare una risposta a Giovanni qua, sul fatto che il tifoso può richiedere il rimborso.
2: Esatto.
5: Però quando a inizio anno fai un abbonamento, ci saranno posticipi, anticipi, spostamenti.
2: Certo.
5: Cioè, sta scritto proprio sul contratto si tutelano subito con questa cosa.
3: Cioè, sempre trattati male sono. Cioè.
2: Sì, però magari ti sta sfuggendo.
5: Inizio anno fai un abbonamento, ci saranno posticipi, anticipi, spostamenti.
2: Certo.
5: Cioè, sta scritto proprio sul contratto si tutelano subito con questa cosa.
3: Questo non cambia, però, sempre trattati male sono. Cioè.
2: Sì, però

0: le dichiarazioni di Sarri, ma ha fatto una dichiarazione l'allenatore della Lazio a favore della Roma. Non so se, se avete
1: a favore di, messaggio. A favore di tutte e due, diciamo anche.
0: A favore, no, ti spiego, a favore delle squadre che si giocano una Champions. Mm. Perché noi c'entriamo più niente, secondo come logica. Tutte le altre le stanno facendo giocare di fine maggio alle 12
1: E hai ragione, perché tra l'altro il derby si porta dietro altre 4 partite, perché devono giocare in contemporanea. Quindi se gioca la Roma e la Lazio alle 12 o lunedì alle 20:45, altre 4 partite devono seguire lo stesso orario.
2: Beh, secondo me però tutto questo
1: 300.000 tifosi appresso a sedere
2: tutto questo partite, però è in favore della Lazio, Giova, va detto. L'hai detto tu, ha fatto ricorso al TAR. Con chi giocava TAR?
1: Ecco, Tare era.
2: Ah, era
1: no,
2: Tare.
1: Giocava al Brescia e poi
2: Tare, non è che lo chiamano Tare perché stiamo a Roma, no, tipo a chitarra, guerra.
1: Adari.
3: Pronto Radio Globo!
4: Una cosa che non sopporto è quando attaccate il telefono.
5: Chiama in diretta il Morning Show di Radio Globo 06 89 28 996, o Globo WhatsApp 393 777 7172. The Morning Show su Radio Globo.
6: È un complotto. Stanno a fare di tutto per mandarci meno gente a vedere il derby.
5: Wait for me, I'll be

0: Perfect Partner.
1: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki.
2: Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
3: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
4: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittàworld.it.
3: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
5: Da Leonori è arrivato il Kia Sportage più tecnologico di sempre. Solo questo mese da 299 euro al mese con interessi zero e anticipo zero.

0: 42.800 euro. Leonori.it.
1: Nei supermercati Tigre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza qualità rossa, due pacchi da 250 grammi a 6,90 euro. Birra Peroni, tre bottiglie da 33 cl a 1,85 euro. E Dash liquido lavatrice tripacco a 8,90 euro.
2: Tigre, freschezza quotidiana.
3: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TC e 100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
4: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
5: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
6: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
5: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
7: Fino al 19 maggio con carta essere Deco, Müller, yogurt cremoso con frutta in pezzi, 8 vasetti da 125 grammi a soli 2,15 euro. Zimil, latte UHT senza lattosio, un litro a soli 1,49 euro. La convenienza qui è da applausi!
8: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
9: Per la mia macchina voglio certezze e non sorprese. Sul sito fastcar.it scelgo quello che mi serve, prenoto giorno e ora e so già il costo. Un esempio? Tagliando completo per tutte le vetture benzina fino a 1200 di cilindrata a soli 79 euro. E tutto in un'ora. Tanti servizi e tante officine prenotabili su fastcar.it. L'officina a portata di click.
10: Quando sei in vacanza, chi protegge casa tua? Con Italpol Vigilanza interveniamo noi, subito. Hai già un allarme? Collegalo gratis alla nostra centrale. Non ce l'hai? Te lo diamo senza altri costi. E con il bonus sicurezza recuperi fino al 50%.

0: www.fiat.it. Promo valida fino al 30 maggio.
1: Via tutto! Tutto da rifare!
2: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
1: Agente, è colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto il loro showroom non lo sopportavo più!
2: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63 e a Ciampino, uscita del GRA direzione aeroporto in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti!
0: Ci sono posti dove esci e posti dove resti. Arcadia Pub Ciampino. Hamburger veri, fritti che non chiedono permesso, birre artigianali, cocktail fatti bene e distillati che non trovi ovunque. Qui la serata prende vita tra gusto ed eventi. E con codice GLOBO10 entri già nel mood. Arcadia, non basta una sera.
3: 50 e 50, 50 e 50!
1: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
3: Con Allart fino al 30 giugno paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
4: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
5: Allart, al centro della tua casa.
6: E poi i ragazzi della Curva Sud hanno già comunicato che se giocano di lunedì non entrano.
7: Allora, innanzitutto, ovviamente sale anche questa mattina alle 6.26 il saluto a tutta la comunità rumena.
8: Ah, dici che era rumeno, in città, infatti è partita la base.
7: E anche sì, in Italia, questo è importante. Sì. Il nostro amico, che proviene da un paese latino come la Romania.
8: È latino?
7: Certo. Ha ovviamente la lingua proviene dal latino. Sì, hai ragione, ma è una piccola percentuale. Questo sta avvenendo, ma stavo leggendo molti post, sono tutti contrari a questa decisione della Curva Sud, perché poi tutti dicono: ma che facciamo? Copiamo, scrivono i romanisti, copiamo i laziali. Siccome certo, questa è una moda di andare contro la propria società, di fare. Allora, la Lazio ha le sue ragioni e per carità ci mancherebbe altro. E qui chiudiamo il discorso calcio. Ma la Roma, ma perché deve fare una cosa contro la propria società? Certo, ci sono degli errori certo, che può aver fatto, ma perché ti devi fare la stessa cosa che stanno facendo i laziali? Ecco, questa sarebbe mancanza di personalità e non credo che il tifo giallorosso abbia, gli manchi la personalità.
8: Alen, un secondo solo, arriviamo da te.
9: Sì, sì,
8: ok,
9: sì,
8: un secondo solo. Guardami.
7: Che è successo?
8: Base suspense.
7: È apposta,
8: base suspense. Ma secondo voi, anche là fuori, i laziali sono un po' contenti di aver perso ieri sera?
7: Oh, io pensavo, me ne ho messo paura.
8: Perché? Che avrei
7: no,
8: detto?
7: No, pensavo che stai dicendo qualcosa di più volgare.
8: Allora, io ho fatto un ragionamento.
7: Certo, okay, certo, è un clave, chiaro, se ne è parlato tutto ieri di questa cosa.
8: Ah sì? Arrivo sempre seconda,
7: ma settimana.
8: Che cazzo?
7: Allora, si parlava del fatto che i romanisti erano contenti se la Roma avesse vinto se la Lazio avesse vinto la Coppa Italia, così si tengono lotito.
8: Capito.
7: E i laziali invece dicevano il contrario.
8: Tu immagina. Immagina quando ieri 2-0 per la Lazio, Coppa Italia la Lazio, Lotito vince il titolo.
7: Ma che la Lazio con Lotito,
8: cioè, tu immagina Lotito da oggi fa: ma a me rompe del cazzo.
7: Che la Lazio con la coppa, quella con la Roma, chi era presidente?
8: Chi era presidente?
7: Chi era presidente della Lazio?
8: Presidente?
7: Chi era presidente?
8: Chi
7: era la Lotito?
8: Ma che ne so io?
7: Capito, è coppa in fascia.
8: Ah, era lui.
7: Cioè, no, ma per dire, quindi è tutta da quando la Lazio si è conquistata il posto in finale, è stato questo il leitmotiv che è andato avanti con i romanisti, dicevano: speriamo che la vincono, così almeno rimane Lotito, i laziali no, vogliamo vincere. Poi in realtà il tifoso vero sarebbe stato contento di vincere, ci mancherebbe.
8: Sì.
10: The Morning Show on Radio Globo.
8: Vai, che è il momento di Allen. 6:29, questa è la prima ora del Morning Show di Radio Globo. Allen, giusto? Ho detto bene?
9: Oggi uno, ragazzi, si è detto bene. Sì.
8: Allen.
9: Che la boxice della Lazio.
8: Cosa?
7: Puoi ripetere tutto, non si è capito niente?
8: Oh.
7: Pronto? Allen.
8: Allen, mori.
11: Ogni mattina ti svegli al volo, mentre sei in macchina non sei più solo.
7: Svieni.
8: No, mori.
7: Un raffreddore, influenza.
8: Morire.
7: Subito.
8: Antivirus.
7: Ah, eccoci qua. Faccio una cosa su
8: Antivirus. Io pure.
12: on Radio Globo.
8: Bello che nelle riunioni dicono: ah, non dovete parlare sulle sigle, noi ci facciamo proprio le conferenze sulle
7: perché
8: sigle.
7: Perché abbiamo tante cose da dire.
8: Sì.
13: E tutta questa polemica sul derby. Manco fosse, manco che stesse a giocare l'ultima giornata del campionato lo scudetto. È un derby, è una partita come un'altra. Ma vaffa. Lui il pallone.
8: Poi c'ha ragione, però.
7: Allora, ovviamente chi non segue il calcio fa questo ragionamento, per carità, ne prendiamo atto. Che non sia una partita importante, invece, non è assolutamente vero. Forse per la Lazio, sicuramente poi il primato cittadino, quello resta sempre ed è molto, molto importante. Per la Roma è fondamentale, perché si tratta di prendere un posto in Champions League, che vuol dire soldi per la società e quindi per una campagna acquisti che può alzarsi di livello.
8: Su
7: quindi,
8: quello sì, però.
7: Se non sapete le cose di calcio, non
8: ne parlate.
7: No, sono
8: d'accordo, però ricordiamoci sempre che mo il calcio non è tutto per tutti. Cioè, c'è gente tipo me che a me non me ne può fregare di me. Cioè,
7: non ti dice niente.
8: No, nel senso, anche mo sono 30 minuti che parliamo solo di calcio. Basta.
7: Ma se poi ne parliamo, beh, per esempio, quando parliamo di gossip, a me pure me ne può fregare.
8: Ma me ne parliamo mai di gossip? Dai, ma che stai dicendo?
7: Ma che
8: anzi, ti posso dire una cosa?
7: Le canzoni,
8: voglio Sidoti in onda. Scusa, Sidoti. Buongiorno. Sentite qua.
14: Si può?
8: Sidoti, Sidoti. Ah, non puoi parlare.
14: Ho bussato.
8: No, senti qua, Sidoti, come va?
14: Sì, cosa? Tutto bene, grazie.
8: Tutto bene.
14: Sì, tutto bene.
8: Malesseri, tosse, cose?
14: No, niente, okay.
8: No, perché
14: bene.
8: È pieno di virus, tossito. Adesso è pieno di virus e soprattutto non andate in crociera.
7: Esatto.
8: Non è tanto per il discorso antivirus, ormai lo sappiamo, no?
14: Ma?
8: Sono due settimane. Ragazzi, un'altra crociera dove c'è un'altra epidemia.
14: Ah, hai visto? Sì,
8: ho letto. Basta! Cioè,
14: notovirus.
8: Notovirus. A bordo 1700 persone sono state imposte misure di quarantena per una gastroenterite. Poi.
7: Sì, no, vabbè.
14: Voglio credere che siano i giornali, dai, dicelo anche tu.
7: No. Allora,
8: uno è morto, eh?
7: No. Sì, ma questo è un articolo della Voce, è un giornale locale comunque, che c'è questa paura su questa crociera, c'è questo, come dice Fede, questo moto morto a Bordeaux, 1700 i passeggeri su questa nave. Non è assolutamente accertato che trattasi di antivirus. Adesso stanno facendo dei test e delle analisi e quindi io direi di abbassare l'allarme, anche se questo lungo articolo che appunto sul quale c'è scritto tutto quello che c'è da sapere conferma che non dovrebbe trattarsi di antivirus. Che poi lo sapete, la cosa importante, lo sapete da dove nasce questo virus? Dove si prende questo virus?
8: Dove no, non lo so.
7: Te lo dico io. Ushuaia, che è località del Sud America.
8: Ma veramente?
7: Non è la discoteca.
8: No, veramente?
7: Discoteca.
8: Se dici Ushuaia.

0: Scusate, se la fai gin tonic, per
1: no,
0: favore.
1: No. Ushuaia, prima di essere una discoteca di Ibiza, è una località del Sud America.
0: Che al contrario, avranno
1: che
0: fatto.
1: Cosa accade nell'Ushuaia? Lì, come in tanti altri posti, quelli che vanno a studiare gli uccelli. Mm-hmm. Praticamente vanno nelle discariche, perché le discariche sono quelle discariche cittadine, sono quelle che attirano gli uccelli per mangiare, per il cibo, eccetera. Questi vanno lì in mezzo a tutta sta mondezza, in mezzo a tutti questi escrementi, e ce ne fanno le foto. Quelli, l'olandese che ha preso, se vuoi il numero uno, quello che ha preso per primo questo virus, sembra sia stato appunto nella discarica di Ushuaia, anche se lì non ci sono dati sul fatto che qualcuno prima avesse contratto questo virus.
0: Allora, io sono d'accordo.
1: E poi ha preso la nave. Questo, poi ha preso la nave.
0: Non si è lavato.
1: No, non sei lavato.
0: No,
1: il
0: però,
1: video spiega te.
0: No, vabbè, certo, no, sono d'accordo. Però si prende via, cioè, nel senso, lo respiri. Perché io dico, anche vai dentro una discarica, ti coprirai, no? Non è che te vai lì, cioè, oh, fammi assaggiare un bel bicchiere del deguano.
1: No, no.
0: Perché c'è un po' deguano col ghiaccio? Cioè,
1: no,
0: non penso,
1: sono anche gli escrementi dei topi.
0: Ma non è che ti sei mangiato, dice, fammi mangiare.
1: Entri in contatto, però, e poi in qualche modo magari qualcosa. Adesso dovresti chiedere ovviamente a un infettivologo, ma credo che andare in una discarica, insomma, sia facile la possibilità che tu ti possa beccare qualche virus.
0: Sì, va bene, tra poco torniamo alle notizie, sempre con Giovanni Lucifora. Ancora buongiorno e buon giovedì da Federica Della Valle e dalla prima ora del Morning Show di Radio Globo. Lui è Ciran.

0: Dai, raga, se rendiamo contro una crisi mondiale per due deficienti che vanno a fotografare l'uccelli dentro una discarica, cioè, io ci lasciavo dentro la discarica, dentro studi. A due sacchi neri.
1: Vabbè, sono studi, ragazzi, sono studi che si fanno.
2: Qualche accortezza ha ragione lui,
1: sì, un pochetto, coprite un po' e non te beva a merda le dopo.
3: Lo spettacolo numero uno. The most fabulous radio
4: show in the world. Solo per i numeri uno. Sto in macchina a ascoltare Radio Globo, ok?
5: Ma se l'antivirus si prende per via aerea, questi in nave come hanno fatto a prenderlo?
1: Giusto, ha ragione.
2: Sì, è colpato. E poi dubbi che non è altro.
1: Ha ragione. Allora, Giova, abbiamo dato veramente poche notizie e mi sento in colpa per questo. Però è vero che abbiamo detto anche cose abbastanza interessanti. Cioè, ci siamo un po' troppo dilungati sul calcio.
2: Ma chiediamo... Quanto è stata interessante questa prima mezz'ora di trasmissione?
1: Ma che? Ma ti pare che facciamo i sondaggi?
2: No?
1: No, magari tra un po' ne riprendiamo le notizie, lo possiamo fare anche dopo la pubblicità. No, no,
2: quando e dove vuoi.
6: Ragazzi, state zitti, io lo apri in bed and breakfast a Ushuaia e moglie fate stare la reclame.
1: La reclame. La reclame è tanta roba, sì.
2: Tanta roba anziana.
1: Sì, tanta roba anziana. Va bene, signori, 06 89 28 99 e 6, oppure Globo WhatsApp attiva al 393 777 7172. Chiaramente siete su Radio Globo.
7: The Morning Show. Globo WhatsApp 393 777 7172. Radio Globo.
8: Ma poi posso capire una cosa, ignoranza mia, è sicuro, ma perché la gente continua ad andare in giro per il mondo a guardare discariche?
7: Radio Globo Meteo.
9: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Globo. Ci attende un giovedì che vedrà inizialmente un contesto stabile sul Lazio. Prevarrà infatti il sole in mattinata con qualche nuvola di passaggio. Nella seconda parte del giorno una maggiore variabilità interesserà le aree interne con qualche isolato piovasco. Le temperature massime diurne non subiranno particolari variazioni, in generale non andranno oltre i 20-22 gradi. Attenzione anche al vento, soffierà sostenuto in particolar modo sulle zone costiere. La ventilazione però a tratti si farà sentire anche nell'entroterra. Dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
7: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
10: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
11: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
12: Pandina Hybrid. Eh sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis and New Roma e Leonori. Con anticipo di 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese e rata finale di 8.432 euro. TAN fisso 8,99%, TAIG 13,31%. Offerta con finanziamento SFS valida fino al 27 maggio 2026. Scopri la tua nuova Pandina Hybrid da 9.950 euro sabato 16 e domenica 17 maggio nelle concessionarie Fiat, Stellantis and New Roma e Leonori. Ti aspettiamo!
13: Cerchi ancora più risparmio? Ma vai da Conad! Fino al 19 maggio, tante offerte imperdibili. Buon deal originale Bauli, confezione da 6 pezzi a 1,19 euro. Solo per i titolari di carta insieme nei punti vendita di Lazio, Campania e Calabria.
14: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
15: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
16: Think big, become big.
17: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale di 10.067 euro. TAN fisso 5,99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio.
18: Ti aspettiamo da Rosati Auto in via Salaria 665, via Tiburtina 1143. grupporosati.it.
19: La nave si parla del gastroenterite, poi hanno dato da mangiare qualcosa, fetto scaduto, qualcosa. Come quando vai a mangiare al ristorante e esci e poi ti senti male. No,
1: secondo me la gastroenterite è quella di ieri sera della Lazio.
2: Perché? Enterite. This.

0: Sai fischiare?
1: Sai fischiare?
0: Sì, sì, sì. Questo, questo qua sì. Questo sì, questo sì. No, quest'altro non c'è.
1: Vabbè, mancano solamente ascelle.
0: Guarda che so fa pure quelle.
1: No, ma andiamo avanti. Grazie.
0: Va bene. Allora, aspetta,
1: stavi
0: aspetta,
1: dicendo
0: no,
1: qualche
0: rullo,
1: cosa.
0: No, è che abbiamo promesso prima della pubblicità di
1: cosa
0: fare il rullo giornalistico, quindi eccolo, vai.
1: No, non è il rullo, ma sono le notizie.
0: Gonfiato.
1: Allora, ve l'ho accennato prima, perché lunedì prossimo sarà veramente un bel casino, perché? Perché c'è lo sciopero generale indetto dall'Unione Sindacale di Base insieme all'USI e altre sigle. La protesta colpirà i settori più caldi, dai trasporti alla scuola alla pubblica amministrazione. Alla base dello stop non soltanto le rivendicazioni salariali, ma anche la denuncia per il conflitto in Palestina e l'escalation bellica globale. Questo perché? Perché viene sottolineato che l'economia di guerra svuota la sanità pubblica e impoverisce la scuola. L'agitazione ferroviaria inizierà già alle ore 21 di domenica, coinvolgendo per 24 ore il personale di Trenitalia e di Italo. Confermate le fasce di garanzia previste per legge, a Roma saranno a rischio anche bus e metro, proteste anche del personale docente ATA e il comparto autostradale, che si fermerà invece da domenica sera. Non coinvolto, attenzione, non coinvolto il trasporto aereo.
0: Qua ci abbiamo il video, eh?
1: Del trasporto aereo?
0: No, sull'agitazione ferroviaria.
1: Ah, sentiamo.
2: Oddio, sto per il treno. Oddio, Morbietto, da me. Non lasciare la mia a casa. Oh, mamma mia.
1: Dove l'abbiamo registrato?
2: Dove? Sinodi. C'è tu il biglietto, ha preso tutto e si è chiuso il gas. Oddio, a che ora arriveremo a Milano? Ma mannaggia la miseria. Che c'è?
3: Non ho io il biglietto, Fede.
2: Non ce l'hai tu il biglietto?
3: Ma no, non ho niente.
2: Non hai niente tu?
3: No.
0: Questa era l'agitazione.
1: Io veramente penso che svenire è la cosa migliore in questo momento.
3: Scusate, non vi stavo seguendo perché sapete.
0: Non ti preoccupare, non stiamo parlando di cose serie. Non ti preoccupare, vai.
1: Andiamo avanti, però devo dare notizia dove non si deve ridere. Non ridere, Sinodi!
4: Vabbè, sei tremenda, guarda.
0: No.
4: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: 6 anni e mezzo di carcere, pena aumentata rispetto ai 5 e mezzo del giudizio di primo grado. È la condanna decisa dai giudici dell'appello di Roma per Patrizio Ranieri, coinvolto nel processo per lo stupro di una 16enne avvenuto a Capodanno nel 2020 in una villetta di Prima Valle. I giudici hanno riconosciuto l'imputato colpevole anche del reato di violenza sessuale di gruppo e quindi, secondo l'accusa, in concorso con altri giovani minorenni all'epoca dei fatti, avrebbe abusato di una ragazza approfittando anche del suo stato di incoscienza dovuta all'assunzione di alcol e droghe nel corso di una festa. Quindi questo è uno di quei casi in cui si ricorre in appello, magari ecco da parte dell'imputato, lo può fare anche la parte civile o quello che ha fatto la denuncia. In questo caso viene aumentata, perché di solito magari si va in appello per diminuire la pena, no?
0: Certo.
1: Perché dice ricorre in appello. Qui in questo caso è stato aumentato a 6 anni e mezzo.
0: Bene.
5: Gioa, fingite morto come marmotte, Gioa.
1: Hai ragione.
0: Il bastardo delle marmotte. Attenzione, Medusa, Harry.

0: vogliamo. Siete fortissimi!
1: Grazie!
2: Vi adoro, vi amo!
3: Ci fate o ci siete?
4: Zitta, te prego, zitta!
3: Ciao ciao!
5: Grande stima!
3: Ci piacete così, non cambiate, ragazzi!
6: E svegliate su!
7: A Joe Globo!
1: Ale, 6:48, buongiorno, buon giovedì 14 maggio, questa è la prima ora del morning show di Radio Globo.
8: Stanotte mi sono sognata che dovevo andare in onda su Radio Globo. Penso che la situazione sta sfuggendo di mano.
1: Dai, ma chissà se è un sogno di questa ragazza, mannaggia. Se, cioè, se andare in onda su Radio Globo è un sogno, ma magari possiamo fare anche come posso dire, istruirla un po', cioè se la possiamo chiamare, possiamo provare a chiamarla, proviamo a chiamarla magari all'ascolto e gli facciamo fare delle prove in diretta, magari è buona, gli facciamo tipo un casting al volo, no?
9: Ma
1: un provino.
9: Puoi decidere nulla, non conti nulla.
1: Lo decide.
9: Quindi quant'è che conti?
1: Scusa, guardami.
9: Due, tre,
1: tu pensi
9: quattro.
1: Che io sono Federica della Valle, invece mi tolgo la maschera. Sono Bruno Benvenuti. Eccomi qua.
9: Assomiglia a Federica della Valle.
1: Ah, è vero.
10: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. The Morning Show.
1: Allora, caro mio, non so se devi andare avanti con le notizie, ma qua c'è un'altra notizia sconvolgente.
9: Cosa ti sconvolge?
1: Sconvolgente, secondo me, è i soldi che danno a questo tipo per fare questo tipo di ricerche. Perché bastava chiamare una ditta che fa manutenzione o produzione di ascensori e installazione a Roma e 112 ascensori ce li aveva subito.
9: Quanti?
1: Sotto mano. 112.
9: 112 ascensori.
1: Questo tipo qua è un professore universitario, sì. Pagato dallo Stato, però della Francia, di Londra, scusami, pagato perché ha detto: ah, mo ve faccio uno studio. Io mi chiamo Nick Finer. Il signor Nick Finer ha detto: adesso faccio uno studio. Sai qual è lo studio?
9: No.
1: Lo studio è su 112 ascensori si è accorto che la media del peso delle persone tra gli anni 70 ed oggi è cambiata un po', cioè nel senso siamo più ciccioni tutti.
9: Vabbè,
1: ti spiego perché.
9: Consumismo, cioè.
1: Sai la targhetta che trovi negli ascensori, no?
9: Il peso massimo.
1: Esatto, a parte la scritta Otis. Ok. E c'è anche. Ci vedo già due volte fuori. Che poi non ho capito, ma è una marca Otis? O è proprio una sigla?
11: No, credo sia una marca.
1: È una marca.
11: Sì.
1: Quindi stiamo facendo pubblicità.
9: È una marca,
1: sì,
9: esatto. perché colui che ha inventato il freno in sicurezza è Richard Otis nel 1853.
1: Vedi.
9: Da lì parte l'ascensore
11: così
9: moderno.
11: Il freno.
9: Del XIX secolo.
1: Sì, a quanto pare.
9: Di sicurezza è di Elisha Otis.
1: Ah, ecco, vedi.
9: E poi credo sia diventata una marca.
1: Comunque c'è questa targhetta che dice: ah, massimo 4 persone. Come fai a dire massimo 4 persone? Perché c'era negli anni 70 una media delle persone che non mangiavano e quindi erano magrissime. E quindi quel peso là ad oggi sembra sia.
9: Ti dice che durante gli anni 70 mangiavano, che c'era il boom economico che iniziano all'inizio 60.
1: Però c'era gente che aveva si spostava più a piedi, ci tenevano di più, cioè
9: andavano più spesso al bar,
1: si drogavano, capito?
9: Perché invece mo fischiano.
1: No, però si drogavano coi soldi, adesso fammi i buffi, capito? Tipo io ho fatto la busta paga da spacciatore l'ultima volta, tre buste paga e non mangio. E praticamente erano più magre, quindi dice che adesso col problema obesità bisognerebbe cambiare quei cartellini là. Dice: metti che ti entra.
9: Chi lo dice questo?
1: Il signor Nick Finer. E dov'è che l'ha detto? A un congresso dei ciccioni, cioè di sull'obesità in Turchia, di Istanbul. Ecco perché prima è uscita fuori la Turchia. Quindi secondo lui bisogna cambiare le targhette, perché mentre prima la media era 75 kg, cioè tra i 72 e gli 83, adesso stiamo quasi ai 100.
9: La media del peso dell'essere
1: umano. Io peso 121.
9: Ma questa è la media del peso dell'essere umano mondiale?
1: Dell'essere umano? Beh sì, certo, il congresso.
9: Abbiamo una media di 100 kg?
1: Ma no, questo lo so di io.
9: Pensavo.
1: Se prima era 75, adesso sarà. Metti che è 85, che è aumentata di 10 kg. Però, come fai poi a dire 4 persone? Ok, che fai una media? Ti entra uno dei vita al limite? Cioè, ti entra uno dei vitalimiti e ti prende tutta l'ascensore. Cioè, capito? Non...
9: infatti, gli altri non riescono a entrare.
1: E gli altri non riescono a entrare, quindi, boh, non lo so.
9: Però,
1: attenzione, io ci ho sempre pensato. Loro lì scrivono dei chili, no?
9: Sì.
1: Massimi. Ma regge sta ascensore nelle frenate, nelle cose? Cioè, c'è qualche ascensorista che... Non oggi, post-it per domani. Post-it per domani, ecco.
9: Beh, ci sono, sai, io per esempio nel palazzo di dove sono nato, era il palazzo dove viveva mia mamma, una signora della colonna, quell'altra, l'ascensore è cascato. Si è rotte le gambe.
1: Oh, madonna, ma sul serio dice?
9: Sì, ma io non lo sapevo. Quando me l'ha raccontato, abbiamo preso quell'ascensore insieme, infatti non prendo più ascensori da anni, tra l'altro, però quell'ascensore la dovevo prendere, vabbè. E sta signora mi ha raccontato, mentre salivamo con l'ascensore, mi ha raccontato sta cosa, e sentivo sta ascensore che sbarellava. Penso che ha perso qualche anno di vita così.
1: Ti credo, no, soprattutto quando succede una roba del genere che non frena l'ascensore. Basta saltare all'ultimo.
9: Certo, sì, è come l'aereo, no? Basta te butti in acqua 10 metri
1: che
9: prima.
1: Apri il finestrino e te butti.
9: Ecco, però.
1: Grazie Giovanni Lucifora.
9: Grazie a Federica Della Valle, grazie a quell'altro.
1: Ciao Sido.
9: Come si chiama là?
11: Ciao a tutti, buona giornata.
1: Ciao.
6: Massimo 4 persone. Dopo le feste, massimo 2.
1: È vero. Beh, dopo le feste sì, è un po' più complicato. Grazie, io torno domani dalle 5 con il Morning Show Replay. Ora il Morning Show fino alle 10. Ciao, mi sono chiuso al microfono. The Morning Show. Mamma mia.
12: Io tutte le mattine mi faccio sempre la stessa domanda, no? A vedere, ma che c***o te strilli?
13: Wait for me, I'll be back.
14: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base e servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e fogli informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
15: All'Oasi fino al 16 maggio, grandi marchi in sottocosto. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. Buondì classico 6 pezzi a 1 euro. E Dash lavatrice tripacco a 8,90 euro.
16: Iperstore Oasi. Prezzi bassi, sempre.

0: Sì, avete capito bene. Quest'anno, incluso nel prezzo, c'è anche la manutenzione. Un'occasione davvero imperdibile.
1: Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Roma, Ostia e Latina. Fiori tutto! Sali a bordo! Il tuo prossimo affare ti aspetta. Concessionariafiori.it.
2: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
3: Lo voglio.
2: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
4: Lo prometto.
2: Vi dichiaro uniti per sempre.
5: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 14 al 24 maggio approfitta delle tante offerte imperdibili. Riso parboiled cuore mediterraneo 2 kg a 2,49 euro.
6: Todis. Buongiorno convenienza.
7: Sai con chi ti tradisce il tuo partner?
8: Con Fulual, naturalmente.
7: I profumatori per bucato che rispettano la tua pelle e rendono morbidissimi i tuoi capi, senza parabeni, senza nickel e dalle profumazioni irresistibili. Scopri tutta la collezione su Fulual.com. Fulual, ogni fragranza è un'emozione liquida.
9: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
10: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
11: Info e regolamento su radioglobo.it.
12: Vieni, vedi, guidi. Avresti mai pensato che trovare la tua prossima

0: informazione e della supervalutazione dell'usato. Vai sul sito romana-auto.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Ehi, ma dove corri?
2: Ho fretta, devo fare un ECG e temo di non trovare posto.
1: Tranquilla, vai da Corsetti.
2: In farmacia.
1: Non è solo farmacia. Da Corsetti Health fai ECG, holter, analisi, vaccini, tamponi, anche assistenza infermieristica a domicilio.
2: Davvero tutto lì?
1: Tutto, veloce e vicino.
2: Mi hai salvata.
1: Per la tua salute, vai da Corsetti. Corsetti. Farmacia Corsetti Health. Roma Sud, Eur, Viale dell'Aeronautica 33. Roma Nord, Vigna Clara. Via Luigi Bodio 77.
3: Pronto a volare a 170 km orari? Con Flying in the Sky vivi la zipline più lunga d'Europa, oltre 2 km sospeso nel vuoto. Un'esperienza sicura tra adrenalina e panorami mozzafiato. Non guardare il cielo, attraversalo.
4: Dal 22 al 23 maggio, dalle 19 alle 22, torna Vino per Roma. Nel complesso monumentale di San Salvatore in Lauro, vicino Piazza Navona, due serate dedicate ai sapori d'eccellenza. 25 aziende enogastronomiche del Lazio, 10 grandi chef della capitale, degustazioni e cooking show dal vivo. Vino per Roma, fino all'ultimo calice.
5: Attenzione, il programma può contenere riferimenti espliciti e può essere stato prodotto utilizzando
6: voci artefatte
5: e imitate e tratta argomenti di ogni genere, però fa molto ridere.

0: streaming TAB e sul canale 91 del digitale terrestre Globo TV.
1: Era, buongiorno, ben ritrovati. Stiamo per partire, ragazzi, dopo il pre con il morning show di Radio Globo. 2 minuti dopo le 7 è giovedì. Io sono Massimo Vari, buongiorno.

0: non è finita la scuola, no, sta iniziando il morning show. Buongiorno ragazzi, si comincia con il morning show, appuntamento di giovedì, sempre più vicini al weekend. Un weekend che stavamo aspettando già dall'altro weekend, come spesso accade d'altronde. Dai, ci siamo, cominciamo già a toccarlo, è palpabile. Quindi, insomma, vi voglio un po' più distesi, più tranquilli oggi, questa mattina, bei sorrisoni, voglio lo smile. Ecco, vedi Giovanni, guarda, subito sì, mi ha fatto lo smile, guarda
1: belli, come siamo sorridenti.
0: Belli come il sole, belli come il sole. Buongiorno a Flaminia Cappelli.
1: Buongiorno a tutti, VVV.
0: Buongiorno anche a Gabri Venus.
2: Buondì, ma come vi sento bene stamattina.
0: Anch'io. Vero? Quindi, anzi, lo dico anche ai tecnici di lì che stanno lavorando. Salutiamo tutta la comunità dei tecnici che dall'altra parte del vetro stanno lavorando per
1: sono
0: noi.
1: Tanti, li nominiamo tutti?
2: Tutti, salutiamo tutti a parte Fotia.
0: Beh, normale, no. Quello, sì.
1: È l'unico che abbiamo nominato.
0: Così abbiamo fatto subito e ci siamo tolti un dente. Buongiorno anche a chi si è fatto già un'oretta, Giovanni Lucifora, buongiorno!
3: Buongiorno a tutte e a tutti, diamo anche questa buona giornata ai tifosi della Lazio.
0: Ieri
3: c'è stata la finale. Non è sembrata molto in forma la Lazio, ha preso anche due gol secondo me che potevano essere evitati. Comunque è stata una festa dello sport anche ieri allo Stadio Olimpico.
2: C'è qualcuno che ha anche detto che neanche ci dovevano arrivare in finale.
3: Chi l'ha detto?
2: Ragazzi. Tu lo sai chi l'ha detto.
3: No, immagino.
2: T'ho sentito stamattina.
3: No, io no. Io non ho detto assolutamente una cosa del genere.
1: Ma hanno vinto o hanno perso?
0: No, ce l'hanno fatta. Senti che roba, buona giornata. Beh, però insomma, diciamo che non c'erano grandissime aspettative da questo punto di vista, perché il divario è già abbastanza importante, no? Poi c'è tutta una situazione della Lazio che io riassumerei in due parole.
4: Lo dico!
0: Mi sembra... Che gli dicono all'Odito i tifosi della Lazio?
3: Ecco, i tifosi della Lazio all'Odito dicono una cosa che ieri si è vista chiaramente. Il pubblico ha fatto una scenografia alla Lazio molto bella, come quella dell'Inter, per carità, un grande pubblico.
0: Ma non dovevano nemmeno andarci.
3: Ma ieri era la finale di Coppa Italia, non c'è. Quando c'è la finale di Coppa Italia, la sede è Roma, ma non è che gioca la Lazio in casa. Questo è fondamentale da capire.
0: Va bene, ok. Quindi insomma, non ce l'ha fatta.
3: Bel pubblico, mi dispiace. Sono tornati allo stadio, questo volevo dire.
1: Meno male.
0: Bene, siamo contenti. Ieri. Però poi per il derby non sarà così, no? Adesso tra l'altro c'è anche l'amarezza di questa partita che comunque è stata persa.
3: Tutto bello, ma quando si gioca sto derby?
0: Ma non si sa.
3: Ancora non si capisce. Vergogna italiana quello che sta accadendo, che coinvolge 300.000 persone, perché il derby si porta appresso quattro partite che devono giocare in contemporanea.
0: Quindi
3: 300.000 persone che oggi, che hanno pagato il biglietto, non sanno se potranno andare o non andare, se verranno rimborsati. Vergogna italiana. Quelli che organizzano il tennis non potevano parlare con quelli che organizzano il calcio e viceversa?
0: Ma che ne so.
1: Problemi di comunicazione.
0: Non è nemmeno la prima volta che si verifica questo cortocircuito, perché era già successo con gli ATP Finals di Torino, no? Quindi evidentemente c'è proprio qualcosa che non va. Adesso staremo a vedere, però, come dice Giovanni, dai, insomma, come fa un tifoso ad organizzare la vita, perché poi è una partita anche importante. Sentivo l'allenatore della Lazio, Sarri, che diceva giocheranno loro se si giocherà a mezzogiorno, perché io non ce vado al campo. È una protesta, perché dice è una partita che vale diversi milioni di euro e non si può ridurre a giocarla in questo modo qui, no?
2: No, poi non avere l'orario ancora di giovedì, ma vi voglio rincuorare, perché oggi a mezzogiorno quattro bambini ravanando dentro quattro ciotole con delle palline con dei numeri tireranno fuori l'orario della partita.
1: Lo speriamo, anche perché ieri anche solo sui social ogni volta che trovavi una notizia si giocherà alle 24:45, si giocherà alle 12, ogni volta andavi a vedere l'orario di pubblicazione per capire se era la notizia di ieri oppure se era una cosa fresca.
3: Ieri infatti mia compagna fa: hai visto, giocano domenica a mezzogiorno.
0: No,
3: è già di che ora è questa notizia? È di due ore fa. non è aggiornata.
0: È già cambiato 16 esatto. volte, quindi tranquilli, so, ancora, un orario ancora non ce l'abbiamo, esatto. speriamo ce lo facciano avere, non per noi, ma no, so, oggi per i tifosi della Lazio.
3: C'è il ricorso al TAR, oggi forse si pronuncerà.
0: Tifosi della Lazio e della Roma che sono lì in attesa di aspettare che cosa dovranno fare.
3: Tutti i tifosi delle altre squadre, che sono quattro partite, sì, sì, Mira, Inter, ci sono altre partite.
0: Ieri peraltro parlavamo di questa finale, ma dall'altra parte c'era un'altra partita, stiamo parlando del centrale del tennis, che è stata interrotta per i festeggiamenti della partita di calcio invece giocata allo Stadio Olimpico, perché a un certo punto sono partiti dei fumogeni, certo. e quindi il fumo ha fatto interrompere la partita,
2: cioè,
0: di dardere.
2: Rendetevi conto come improvvisamente è uscito un altro sport oltre al calcio, sì. panico,
0: tennis,
2: ovunque.
0: Tennis fumato, vai. Sentiamo che cosa.
4: Luciano, dobbiamo aspettare intorno ai 5-7 minuti, resettare il sistema e vedere se funziona. Perché è il fumo che crea un problema.
0: È il fumo, ragazzi. This is the morning show. On Radio Globo. Ma dipende, il fumo crea un problema, a volte gli risolve pure i problemi il fumo.
3: Quello non c'è dubbio. Però io non ho capito questi fumogeni, se sono quelli dei tifosi,
1: no,
3: o quelli della
1: fuochi d'artificio.
0: Fuochi d'artificio, no, perché, della Coppa Italia.
3: Perché quando è partita la Coppa Italia, hanno fatto dopo l'inno, stupendo inno, cantano molto bene la NEC, tra l'altro. C'è stata la coreografia non dei tifosi, dell'organizzazione col tricolore, sì. che hanno sparato quello. Ed erano tutti fumi, erano fuochi d'artificio, erano fumogeni.
0: Quello,
3: e quindi, quindi l'ha fatto
1: allora,
3: l'organizzazione.
1: Io ho letto che era per i fuochi d'artificio. Che sì, ho sentito sì, anch'io sì. dal mio terrazzo, ed erano
3: alla
1: veramente
3: fine,
1: sono durati tanto.
2: Non erano né fumogeni né fuochi d'artificio, erano scie chimiche.
0: Madonna, ragazzi, non cominciamo.
1: Sì,
0: hanno distribuito sul campo un po' di antivirus. Sì. Ecco, così. Va bene, comunque, grande apprezzamento da parte dei tifosi. Giova, hanno insomma gradito questo tuo fair play.
5: A Giova, ma va
6: Scusate, ma non è più semplice spostare a finale del tennis a lunedì e è risorto tutto?
0: Ragazzi, stanno decidendo, adesso tireranno i dadi, non so con quale sistema, però in qualche modo bisognerà venire fuori.

0: passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: The Morning Show. The Morning Show su Radio Globo.
2: Buongiorno con il Morning Show di Radio Globo. Beh ragazzi, ancora c'è grande confusione per il derby che si dovrà disputare, non si è capito quando, probabilmente magari anche il 7 agosto. A sto punto ci possiamo aspettare qualsiasi cosa, eh? Comunque i tifosi ci sono alla Globo WhatsApp 393 777 7172.
3: Ragazzi buongiorno, non mi parlate da Lazio che sennò qua il collegamento macchina mi sbrocca, mi fa cambiare radio.
2: Insomma non è proprio un periodo felicissimo. Quindi poi no. Ci vuole pazienza. Comunque ho visto che c'è grande amicizia tra i tifosi della Lazio e quelli dell'Inter, che sì, ieri ha vinto,
4: un,
2: no?
4: È un gemellaggio storico quello tra loro, tant'è che nella partita di campionato vinta sempre all'Inter 3-0, i laziali non sono entrati allo stadio per solidarietà, neanche i tifosi dell'Inter, e sono stati insieme a Ponte Emilio.
2: Molto bene.
5: Ah, ma quindi una certa hanno fatto tipo Fantozzi, Mazzilei.
2: Beh, è vero, perché non si vedeva, sembrava un po' il campo di Fantozzi quando gioca a tennis

0: A proposito di fumo, ragazzi, c'è stato un altro episodio, però non era quello dei fuochi d'artificio, ma il fumo delle sigarette. Evidentemente l'allenatore della Lazio c'ha bisogno di una boccata d'ossigeno ogni tanto, sì, no?
1: Se stava a fumare sotto.
0: Se stava a fumare sotto, esatto, questa è l'espressione giusta. Quante volte avete detto "me sto a fumare sotto"? Lo dico ai fumatori.
2: Volta che finisce la trasmissione, 10. Mi sto a fumare sotto e vado a fumare.
0: Beh, ragazzi, allora, durante la conferenza stampa c'era Sarri che parlava, però a un certo punto i giornalisti continuavano a incalzarlo con queste domande. E a un certo punto,
3: grazie al tecnico del Lazio Maurizio Sarri, il capitano Mattia Zaccagni, domande per lui.
4: Voleva andare a fumare. Ecco, oggi qua è stata una giornata bruttissima.
3: Oggi è andato. Fantastico, è il clima da finale.
0: È andato via, vai, ciao.
5: Stai ascoltando The Morning Show su Radio Globo.
0: Che meraviglia, ragazzi. Quando ti stai fumando sotto e poi a un certo punto ha mollato, comunque se n'è andato.
6: Quando chiama.
0: Quando chiama, ragazzi. Dai. Che bello. Vabbè, non mi è mai capitato di fumarvi sotto e di interrompere qualcosa di importante. Il problema, allora, se sono tutti fumatori, e allora lì trovi la complicità anche degli altri. Ma se sei l'unico fumatore e gli altri non capiscono questa tua esigenza di dover andare a prendere una boccata d'ossigeno, come si suol dire.
2: Ma io ti posso dire che molte volte, quando ci sono queste scene, no? Ormai c'è sempre meno gente che fuma, sì, fortunatamente, per carità. Però quando vedono a me, i pochi fumatori sono contenti, perché facciamo gruppo, nel senso che sai quando mangi dopo la prima portata
1: fai una pausa
2: la sigaretta, e allora sei quello che si alza e va a fumare, e vedi piano piano si guardano gli occhi, no, quelle due o tre persone che ancora fumano sono contente perché vengono a fumare, se no si vergognano dire vado a fumare una sigaretta.
6: Questa però è proprio una cosa che non capisco, cioè la sigaretta tra una portata e l'altra,
0: sì.
6: Ma aspetta di finire di mangiare, tanto che te mangi un piatto di fieno.
2: Posso
6: dopo
2: dirti una cosa, Gabri? Non la capisci questa cosa? Noi fumatori ne prendiamo atto.
1: Sì, è vero.
0: Vabbè, ma dipende quanto sei fumatore. Ecco, per esempio, quando fumavo io e fumavo forte, io non fumavo tra una portata e l'altra, io fumavo tra una forchettata e l'altra, che è diverso.
1: Ma te fumavi pure sotto la doccia?
0: Sì. Io sono anche sotto la doccia. Appunto, insomma, ragazzi, ero riuscito a fare delle cose incredibili.
6: Prendi atto anche del fatto che ci sono fumatori invece che detestano questa cosa, che non capiscono nemmeno loro come si faccia a fumare mangiando.
1: Giovanni, prendi atto.
2: Allora, noi fumatori prendiamo atto anche degli altri fumatori che non capiscono questa cosa.
6: In questa totale presa di coscienza potreste anche rimanere a casa vostra a fumare tra una portata e l'altra.
2: Su questa cosa prendiamo atto.
1: Che rompiballe che sei! Non so,
0: Perché la non ci ha avuto lui il passato da fumatore accanito, capito? Cioè, quando andavo al ristorante io, spostavano la cappa su di me, capisci? La cappa da cucina, la smontavano e la mettevano sopra il mio tavolino.
6: Ma non si può essere golosi a mangiare e anche fumare, è incompatibile. Perché massacra lì.
2: Tu fumi?
6: Fumavo.
0: No,
1: Si sarà fumato una sigarettina a 13
2: anni. Quante
1: ne
2: fumavi al giorno?
6: Beh, c'è stato un periodo anche un pacchetto.
2: Al giorno?
1: Un pacchetto.
6: Per 5-6 anni, sì.
2: Per 5-6 anni un pacchetto al giorno ti fumavi tu?
6: Quasi.
0: Per modo di dire.
2: Che se fumava?
1: No,
2: che c'era tra la paglia davvero?
6: Me le preparava Massimo.
1: Peggio!
6: No, scherzo.
1: Ditemi se non è vero, i peggio sono quelli che hanno fumato, poi smettono e rompono le balle a quelli che ancora fumano.
2: È caratteriale quella cosa.
6: Aggiungi anche che non esistono più le mezze stagioni.
1: No, è vero. Prendi atto di questa cosa che
6: prendo
1: ho appena detto.
2: Non è il caldo, è l'umidità.
1: È l'umidità che
6: Prendo atto.
0: Ragazzi, ci fermiamo un attimo, ritorniamo tra poco. Buona mattinata, questo è il Morning Show di Radio Globo.
5: Invia il tuo messaggio vocale al Globo WhatsApp 393-777-7172. The Morning Show, tra poco su Radio Globo.
7: Wait for me, I'll be back.
5: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno. Scopri come su radioglobo.it.
8: Perfetto. E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
9: Bel veicolo a motore umano. È usato?
8: Usato a chi?
10: Da Leonori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
9: Info su leonori.it.
5: Radio Globo.
11: promotion.
0: Ragazzi, farsi pubblicità ormai è diventato un vero e proprio lavoro, però non tutti hanno il tempo o la voglia di stare dietro ai social o tutto quello che serve per farsi un po' di promozione online. Proprio per questo però bisogna affidarsi a un'agenzia specializzata con idee nuove e originali, pronta ad occuparsi di tutto il lato digital dell'azienda. Per parlarne, qui con noi oggi abbiamo Giorgio di Big. Ciao Giorgio!
12: Ciao, ciao a tutti!
0: Senti Giorgio, io ho fatto un'introduzione, però non so, magari ho dimenticato qualcosa, c'è qualcosa che vuoi aggiungere tu?
12: Hai detto benissimo, Big aiuta professionisti e aziende a farsi notare online, ma anche offline, con dei contenuti e dei video che sono pensati per raggiungere nuovi clienti, non solo per ottenere dei like.
0: Ma ci puoi spiegare come funziona un po' tutto nel dettaglio?
12: Allora, la prima cosa che facciamo è conoscere meglio il cliente. Lo facciamo con una call conoscitiva gratuita online, studiamo il brand, studiamo i servizi e poi gli presentiamo un progetto dettagliato che è adatto al suo settore. A quel punto ci mettiamo subito al lavoro, andiamo da lui, registriamo i contenuti, lui non deve preoccuparsi di niente, i nostri clienti stanno tranquilli, gestiamo noi i loro profili e le campagne social e gli portiamo potenziali clienti alleggerendogli tanto il lavoro.
0: Molto bene, però se qualcuno avesse bisogno di qualcosa di diverso?
12: Nessun problema, Big è un'agenzia di comunicazione e produzione video a 360 gradi, perché realizziamo le creatività, i documentari aziendali oppure dei veri e propri podcast, insomma tutto ciò che serve a dare visibilità ai brand oggi.
0: Ok, se volete qualcosa di originale adesso sapete a chi chiedere. Giorgio, però come vi possono contattare?
12: È facilissimo, basta compilare il form sul sia di comunicazione e produzione video a 360 gradi, perché realizziamo le creatività, i documentari aziendali oppure dei veri e propri podcast, insomma tutto ciò che serve a dare visibilità ai brand oggi.
0: Ok, se volete qualcosa di originale adesso sapete a chi chiedere. Giorgio, però come vi posso

0: sostenibilità ambientale, l'adattamento climatico e la qualità urbana degli interventi edilizi, prevedendo prestazioni minime obbligatorie per gli interventi di nuova costruzione. Entro il 19 giugno i titolari del contrassegno unico disabile europeo devono comunicare le targhe dei veicoli associati al permesso attraverso lo sportello online di Roma Servizi per la Mobilità. Tra i cambiamenti principali, la riduzione a due targhe associabili, una principale e una secondaria. Fino a domenica la capitale ospita il Rome Fashion Pet, la manifestazione diffusa dedicata alla moda. In programma un ricco calendario di eventi gratuiti che animerà il centro e le periferie della città con sfilate, talk, performance dal vivo e appuntamenti dedicati al settore.
1: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A maggio scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65 in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
2: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
3: Scelte furbe di primavera, te le consiglia Pewex. Caffè Lavazza crema e gusto 4x250 grammi a 11,99 euro. 3 pezzi di centrale del latte di Roma, latte UHT parzialmente scremato da un litro a 1,99 euro. Le offerte sono valide fino al 19 maggio. Scopri di più in negozio sul volantino. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
4: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 2 secondi.
5: Nuova Toyota Aygo Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
4: Lo rifacciamo?
6: Scopri nuova Toyota Aygo Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
7: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
8: Da Valentino concessionaria Volkswagen, super promo maggio su tutta la gamma.
9: Nuovo T-Roc, ibrido sportivo e tecnologico da 29.900 euro, anche nella formula noleggio business, tutto incluso da 329 euro al mese più IVA.
8: Polo da 19.900 euro e T-Cross da 22.700, con super super valutazione permuta o rottamazione.
9: Solo a maggio da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
8: ValentinoAutomobili.it.
10: This is the Morning Show with

0: diretta di tennis ieri sera, l'incontro molto importante di Dardari, che peraltro è passato, una vittoria incredibile.
1: Bravo.
0: E mi vai in semifinale. Vogliamo sentire un attimo il momento? È importante, vai, vai.
2: Ed è in semifinale dopo aver annullato i match point nella partita con Alexander Zverev, nel non aver trasformato i match point nel secondo set questa notte e nell'essere riuscito a uscire alla distanza in questo terzo set.
3: This is the morning show on Radio Global.
0: Cioè, sentite, ha battuto anche su...
1: Vabbè, quello pensava andare per i ristoranti, ti credo, ha perso la concentrazione.
0: Ma non l'hanno fatto nemmeno entrare al ristorante. Beh, allora, ce l'ha fatta, mi va in semifinale, ma attenzione perché c'è un calendario fittissimo. Oggi mi gioca anche Sinner.
4: Sinner dopo l'una contro Rublev, mentre Dardari giocherà, affronterà Casper Ruud. Il nostro Sinner invece incontrerà Rublev oggi dopo l'una al centrale. Beh, ovviamente è andato il centrale.
0: Molto molto bene. Beh ragazzi, io chiederei una cosa però ai tennisti, di cambiare questi nomi, cioè di chiamarsi con delle cose un po' più belle.

0: Franco diventa, sì, tipo Mario, Franco, però... Giorgio, Paolo, non è possibile.
1: Ma
0: dai,
1: guarda, guarda, soprattutto i cognomi, chiamatevi Rossi, Verdi, siete stranieri,
2: Giovanni,
1: sono,
2: ma è così bello sentirti pronunciare i nomi stranieri, che continuassero invece.
0: Così bello, ogni volta si lega la lingua, a momenti si soffoca per pronunciare. Ragazzi, non scherziamo.
3: Poi per quello ha bisogno di fumare.
1: Certo.
0: A proposito di gente che mi fuma, gente che poi cerca anche qualcun altro per andare a fumare al ristorante.
4: Mamma mia, regà, come ve capisco, come ve capisco. La sigaretta è una cosa meravigliosa. Ho smesso, sono 2 settimane che non tocco una sigaretta e stanotte mi sono sognata che fumavo. Ma io sono più forte, sono più forte.
2: Sì, sì, brava. Sì,
1: ma
2: sì,
1: spiegate, perché le cose più fighe fanno male.
0: Così. È una cosa anche che il cibo, mai... Giovanni, no? Anche
2: certo.
0: Il cibo.
2: Comunque, la signora domani ricomincia a fumare.
0: Beh sì, ormai.
2: È ovvio.
0: Anzi, guarda. No. Adesso proprio sì, il diavolo tentatore.
2: Che c'è un accendino?
1: No, stavo cercando.
0: Allora, facciamo così. Adesso la nostra ascoltatrice, faremo un gioco con lei. Facciamo, scommettiamo su quanto resisterà. Io a questo punto farei aprire le puntate. Lei ci terrà informati su quanto riuscirà ad andare avanti da oggi in poi. Ma... naturalmente ricordando che noi ogni mattina parleremo di fumo.
2: Ma
0: mezz'ora
2: come
0: di
2: facciamo
0: fumo
2: a controllarla però? Dobbiamo metterle delle telecamere che la
1: seguono.
2: Partiamo
1: dal fatto che sono già 2 settimane che non fumo. Se tu reggi i primi 3-4-5 giorni, presumo, è un bel passetto.
2: È
1: ovvio che arrivi a 6 mesi, cominci a vincere il trofeo.
0: Ma guarda che invece sono quelli che alla distanza poi mi mollano, lo sai?
1: Cioè,
0: tanti dopo un paio d'anni hanno ricominciato sempre per quella solita sigaretta nel momento in cui dici: senti, vabbè, ma tanto ormai non fumo più, ma fammi fare 2 tiri e da lì si riparte. Sempre
2: andando
0: a finire.
2: Ma tanto io sono forte, faccio solo 2 tiri, poi non riprendo.
1: Io decido di smettere di fumare sempre nel giorno sbagliato. Cioè, succede sempre qualcosa
0: sempre
1: che poi
0: così.
1: Porca miseria.
3: Allora io dico che lei ce la fa per 21 mesi.
0: 21 mesi.
3: Poi il ragazzo la tradisce e ricomincia.
0: Ok,
1: tradimento vale una sigaretta.
3: Però per 21 mesi
0: aspetta,
3: ce la fa.
0: Però è importante questa cosa. Giochiamoci anche la motivazione. Quindi il fidanzato la lascerà.
3: La tradisce.
0: La tradisce addirittura.
3: Sì, sì, sì.
0: Mamma ragazzi.
2: Facciamo cosa unanime tutti quanti?
0: No. Io mi voglio differenziare e mi gioco problemi con una cartella di. Una cartella d'agenzia delle entrate.
1: Una tassa da pagare.
0: Sì, sì, agenzia delle entrate. Problemi economici. Durata. Faccio altri 2 mesi.
1: E questa tassa, questa cartella, da quant'è?
0: Ma questo adesso è
1: 1000-2000 euro.
0: Addirittura questo, Michele.
3: Vogliamo anche il nome del funzionario che la firma.
1: Sì. In quale sede andrà a pagarla? Perché poi la dovrà pagare.
0: Valentina, buongiorno.
5: Buongiorno,
0: ragazzi.
2: Eccola.
0: Ce l'abbiamo. Allora, Valentina, niente, hai smesso di fumare. Allora, tanto per cominciare, come mai hai preso la decisione di smettere? C'è un evento particolare che sta succedendo nella tua vita? Tipo, sei rimasta incinta e quindi hai deciso di smettere?
5: No, anzi, quando ho partorito, appena sono uscita dall'ospedale, la prima cosa che ho detto a mio marito è stata: dammi una sigaretta.
0: Ah, ecco qua, giustamente.
2: Vabbè, sei giustificata, Valentina.
0: Adesso però c'è questa forza di volontà, no? Smettere.
5: Esatto.
0: Allora,
5: ho smesso da 2 settimane il perché. Il motivo è semplice, era una cosa di cui ne parlavo già con mio marito, che ha smesso prima di me, sono già 5 mesi che lui non fuma, quindi mi ha dato, diciamo, l'esempio. Poi mia figlia, che ha quasi 3 anni, tipo un mesetto fa, stavamo a casa, mi prende l'Aigos che stava in carica, la apre e fa: mamma, guardami, e ha fatto il gesto.
0: Mamma mia,
5: mi ha devastato, perché ho detto: cerco di fare tanto la Montessoriana e poi io fumo davanti.
0: Certo.
5: E quindi poi non è detto, perché io ho fumato per anni, i miei genitori non hanno mai fumato. Però quantomeno uno gli dà esempio. Uno
1: quante volte al giorno ci pensi alla sigaretta?
5: Tantissime, soprattutto, ecco, ora sto andando al lavoro, quella con i colleghi è devastante, perché io faccio poi il turno delle 12 ore.
1: Quella dopo il caffè?
5: Dopo il caffè, dopo la pausa.
1: Dopo il sesso?
5: Dopo il sesso anche.
2: Ma tanto quello si fa poco, fa una bambina di 3 anni.
5: No, non è vero,
0: No. La bambina di 3 anni dai voti, poi pensa, sta là in camera e dai voti.
2: Con la paletta,
0: la prestazione.
1: La paletta.
5: Si trova, se si vuole si trova il modo.
0: Senti, quindi per ora ecco, stai tenendo duro, però insomma.
5: Sta tenendo duro, però i primi.
0: Qualche difficoltà c'è, qualche vabbè, difficoltà c'è.
1: La settimana ricomincia questo.
2: Vabbè, ma hai trovato un surrogato? Che ne so, una caramella, una gomma da masticare?
5: Sì, mi sfondo di caramelle.
2: Pure quello.
0: Quindi smetterà di fumare, però gli verrà il diabete a mille, ragazzi. Sì. Perché insomma.
5: No,
0: devi tenere duro, mi raccomando, ecco, non farti ecco, prendere dai colleghi.
1: Tra una settimana sta già a casa che a bocca.
3: Attacca Valentina, che questi ti fanno ricominciare.
2: Però funzionare la psicologia inversa. Si sente attaccata, per cui dice: quegli stronzi, io adesso non fumo.
0: Facciamo così.
5: Una cosa personale,
2: esatto.
0: Adesso abbiamo ingaggiato la sfida contro di noi. Hai visto? Abbiamo addirittura scommesso su di te. Quindi mi raccomando, ecco, prendi questo come spunto e cerca
1: quando
0: di resistere.
1: Quando saprai che tuo marito ti ha tradito, vedrai che smetterai che gli comincerai a fumare. Semplice.
0: Tieni duro, mi raccomando.
5: Va bene, da qualche mese ti aggiorno. Allora,
0: molto bene.
5: Molto bene.
0: Domani. C'è grande fiducia, ragazzi. C'è grande fiducia.
6: Dopo due settimane poi ricomincia a fumare più di prima. Esperienza.
0: Questa era

0: se volete parlare di questo argomento in modo serio, non è né il luogo, né l'ambiente, né siete le persone adatte. Perché è una cosa molto seria. This
1: is the morning show. Allora, secondo me, no, niente, ragionamento un po' meritato, ciao. Radio Globo.
2: Dimmi Giovanni, dimmi che c'è Giovanni.
3: No, quella cosa la facciamo dopo.
2: Ah beh, quella cosa sì, la facciamo sì, dopo, va bene.
4: Cosa, okay, fumare una sigaretta? Te credo, siamo in onda, Giovanni, placati.
2: Mi sta convincendo a ricominciare, un altro. No, non è vero, non mi sta convincendo a ricominciare.
3: Vabbè, ma dai, ogni tanto ce l'avrai. Ora, quant'è che hai smesso di fumare?
2: Beh, sono 10 anni ormai.
3: 10 anni. Quando è stato il momento in cui hai proprio smesso di pensarci?
2: Ma no, guarda.
3: Dopo un mese, non credo, dai.
2: Quattro mesi, dai, te la butto là, ti dico
4: Massimo,
2: più o meno.
4: No. Il punto di morte, no, hai detto, no, vabbè, no, forse non fumo più. Guarda.
2: No, ragazzi, ma guarda che sai che non so se adesso è capitato solo a me. Io ero fumatore super accanito, voi lo sapete, no? Cioè, veramente ero uno di quelli che era difficile a cui stare dietro. Però conosco altre persone che come me erano così incallite, ma sono quelle che poi hanno smesso e ci hanno messo una pietra sopra.
4: Sono le eccezioni.
2: Sì, non lo so perché. Non so perché. Forse ti sei talmente tanto saturato. Cioè, ragazzi, io anche quando non fumavo mi usciva fumo dalla bocca.
5: Beh, ma tu hai avuto uno stimolo importante. Insomma, dopo l'infarto smetti.
2: Sì, no, non è vero. Non è vero. Questa è una grandissima stronzata, ragazzi. Perché vi dico che in ospedale con me c'erano delle persone che avevano avuto più di un infarto eppure si tenevano le sigarette nascoste da qualche parte.
4: Io non è che scherzo. Sei l'eccezione che conferma la regola. Perché anche io mi considererò sempre una fumatrice, purtroppo. Però fumo, ho smesso 3 volte per un anno e mezzo, tutte e 3 le volte. Ho sempre ripreso perché non riesco a non farlo, sono viziosa.
2: È viziosa, ragazzi, è viziosa. Allora, abbiamo detto che è una sporcacciona e viziosa.
4: No!
2: Sì, sì, beh, adesso poi
3: tireremo
4: domani, aggiungiamo le altre perché
5: vediamo cosa apparirà domani.
2: Ogni giorno ce n'è una nuova.
5: Ah, aspetta, alcolizzata anche.
2: Sì, sì, sì, ci sta, ci sta, ci sta. Buono, buono, mi piace questa.
1: Ma io è da novembre che non fumo. Mi dà anche fastidio, poi tra l'altro. Però ogni tanto una so padrone del mezzo. Se mi va la fumo, se non mi va non la fumo.
2: Occhio, questa è la più pericolosa.
4: Allora, ragazzi. Fondazione Veronesi ci dà dei dati.
2: Sì, sentiamo.
4: Se smetti
2: vai,
4: di
2: vai.
4: Fumare, quanti anni di vita guadagni rispetto a chi continua? A circa 30 anni, 10 anni.
2: 10 anni di età, sì.
4: A 40 anni, 9 anni.
2: 9 anni.
4: A 50 anni, 6 anni di vita in più.
2: Okay.
4: A 60 anni, 3 anni di
2: 3
4: vita.
2: 3 anni
4: in
2: di
4: più.
2: Vita.
3: Prendiamo atto.
4: Prendiamo atto,
2: ah, se sei Giovanni non c'è speranza.
3: No,
2: cioè,
3: no,
2: scritto
3: no,
2: così,
3: no,
2: guarda,
3: no,
2: là sotto.
5: Beh, ragazzi, però è un dato inquietante, eh? Cioè, a 30 anni se smetti guadagni 10 anni di vita, insomma, un
2: pensierino, roba.
5: Pensierino facciamocelo.
2: Ragazzi, dipende poi, ecco, se c'hai un mutuo di 30 anni non vale la pena a sto punto continua a fumare, capito?
1: Sì, almeno un paio d'anni ci vanno prima che non senti proprio più bisogno.
2: Ragazzi, è così.
3: Paio, ma secondo me dipende dalla personalità, dalle caratteristiche di una persona. Non credo che ci siano dei parametri precisi,
2: sì,
3: uguali per,
2: sì,
3: tutti.
2: Sì, sì.
3: Te
2: lo posso
3: come
2: confermare.
3: Come questi parametri qua.
2: Te lo posso confermare.
1: Buongiorno,
2: vai,
1: ragazzi. Io sono un fumatore, ma una cosa che mi dà veramente fastidio è quando si fanno le cene e portano l'antipasto. Dopo l'antipasto si svuota la tavolata perché stanno tutti a fumare. Poi, dopo il primo, si svuota la tavolata perché stanno tutti a fumare. Dopo il secondo, stanno tutti a fumare. Ma io sono curioso, no? Ma a casa, tra il primo e il secondo, vi mettete in barcone a fumare?
2: Sì. Però dai, la cena è conviviale, no? Quindi succede per quella. Al ristorante ci
5: aspetta,
2: si va.
5: Aspetta, lascia
2: per...
5: che Giovanni prenda atto.
3: Aspetta.
2: Preso atto. Cinzia, ciao, buongiorno.
4: Cinzia?
2: No, è caduta Cinzia.
3: Cinzia.
2: Facciamo così. La recuperiamo e torniamo tra poco con Cinzia. Intanto ci andiamo a fumare una sigaretta.
6: Chiama in diretta il Morning Show di Radio Globo 06 8928 996. Radio Globo Meteo.
7: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Globo. Ci attende un giovedì che vedrà inizialmente un contesto stabile sul Lazio. Prevarrà infatti il sole in mattinata con qualche nuvola di passaggio. Nella seconda parte del giorno una maggiore variabilità interesserà le aree interne con qualche isolato piovasco. Le temperature massime diurne non subiranno particolari variazioni, in generale non andranno oltre i 20-22 gradi. Attenzione anche al vento, soffierà sostenuto in particolar modo sulle zone costiere. La ventilazione però a tratti si farà sentire anche nell'entroterra. Dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
6: Radio Globo.
8: Wait for me. I'll be back.
9: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
11: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
12: Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
13: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
14: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
15: E ora la sfida finale. Cocktail.
16: Spritz al tramonto.
15: Colazione.
16: Cappuccino vista mare.
15: Estate.
16: Crociera all'inclusive con Costa.
15: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
17: Pandina Hybrid. E sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis and New Roma e Leonori. Con anticipo di 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese e rata finale di 8.432 euro. TAN fisso 8,99%, TAEG 13,31%. Offerta con finanziamento SFS valida fino al 27 maggio 2026. Scopri la tua nuova Pandina Hybrid da 9.950 euro sabato 16 e domenica 17 maggio nelle concessionarie Fiat Stellantis and New Roma e Leonori. Ti aspettiamo!
18: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
19: This is the morning show. This is the morning show. This is the morning show. This is the morning show. This is the morning show. This is the morning show. This is the morning show. This is the morning show.
20: Mi sta diventando scianotico, per ite.
21: Stanno in macchina, stanno tutti a ride, fa la finita.
22: Non riesco a scendere dalla macchina stamattina, ragazzi, sta mi state a far morire.
23: Ma che puntata è quella di oggi? Questa me la devo tatuare, che mi sfruttata. Mamma mia.
19: The Morning Show on Radio Globo.
2: Con il Morning Show di Radio Globo, buongiorno, e la sveglia di giovedì 14. Bene, ragazzi, mi è arrivata una notizia in redazione, mi hanno informato che Valentina, l'ascoltatrice che abbiamo sentito prima, che ha smesso di fumare, ha ricominciato. Sì, è per colpa nostra che ha sentito tutta questa discussione sullo smettere di fumare, gli è tornata la voglia.
5: Quindi chi ha vinto la scommessa?
2: No, abbiamo
4: i
2: perso
4: colleghi,
2: tutti.
4: Abbiamo perso tutti. Perché adesso fa il capannello, capito? Arriva dal lavoro.
2: Niente da fare, ragazzi. Anzi, addirittura sta facendo ricominciare anche me, guarda, è una cosa incredibile. Sentiamo, a parte che insomma, per ragioni di salute sarebbe anche consigliabile smettere di fumare, ma anche per questioni economiche, perché per un pacchetto ormai ci vogliono più o meno 400-500 euro, dipende un po'. Sai che c'è gente in Baltabaccaia a farsi fare preventivo addirittura? Sì, ragazzi, non sto scherzando.
3: Finanziamento.
2: Sì.
24: Ragazzi, io ho deciso di smettere il 23 giugno, smetterò quest'anno, una promessa che ho fatto l'anno scorso il 23 giugno. E l'ho promesso ai miei figli, quindi devo necessariamente smettere.
2: Bene, allora questa è un'altra tecnica, eh? I bambini che cercano, capito, in qualche modo di incastrare i genitori. Ah, papà, dai, devi smettere, fallo per me.
4: Però voi avete capito questo messaggio? Cioè, io ho capito che il 23 giugno scorso lui ha fatto una promessa che il 23 giugno di quest'anno... Bravo. smetterà?
3: Sì, quello ha detto.
4: Ho capito, ma ancora non ha smesso.
2: La promessa inizia il 23.
3: Sì, quindi... ho capito, però se tu devi smettere di fumare, decidi oggi e smetti tra un minuto. Non è che smetto tra una settimana.
2: Ma scusa, allora quelli che dicono da domani mi metto a dieta, perché da domani e non da oggi?
3: Esatto, è la stessa cosa. Infatti è la stessa cosa, identica.
2: Dal 23, diamogli fiducia, dal 23. Poi non ha specificato il 23 giugno di quale anno.
0: Io ho smesso abbastanza tranquillamente, dicendo oggi non fumo, con le sigarette nuove nella borsa, perché era una sfida tra me e la sigaretta. Oggi non fumo, oggi non fumo, oggi non fumo. Alla fine adesso sono 26 anni che ho smesso di fumare.
2: Beh, 23 anni è tanta roba.
4: Brava, Dani. Bravissima.
2: Ricomincerà oggi pomeriggio. Sta tornando la voglia anche a lei.
4: No,
2: sai che vorrei sapere se c'è qualcuno, vediamo un po' se riusciamo a toccare il record di quello che dopo tanto tempo mi ha ricominciato. Dopo quanti anni?
4: Mi piace questo. Allora, a questo punto vi racconto di mia madre, che aveva smesso per 11 anni e un giorno stava al lavandino a lavare i piatti, si è vista tipo da fuori in una sala piena di gente, tutti le fumavano addosso, e ha ricominciato. 11 anni, ragazzi, è
2: 11
4: tantissimo.
2: Anni, sì, è tanto, 11 anni. Ragazzi, che devi...
1: Ah, Massimo, non far bugiardo, t'ho visto io fare la radio che fumavi.
2: Ma erano sigarette modificate, però quelle non valgono, quelle valgono, non valgono. Valgono.
4: Se c'è il tabacco dentro, sì.
2: No, non valgono.
6: Siete tutti dilettanti. Il mio ex socio, 6 pacchetti al giorno, MS Extra Light.
2: No, ragazzi, ma 6
3: ma
2: pacchetti
3: non c'è
2: al
3: tempo,
2: giorno.
3: No, dai, no, no,
2: 6
3: 2,
2: pacchetti
3: 4,
2: al giorno
3: 6,
2: non è
3: 8,
2: possibile.
3: 10, 120 sigarette al giorno.
2: No, ma veramente non hai il tempo. No.
5: Allora,
2: ma
5: io ma ho visto uno che vive con la sigaretta in bocca, cioè mentre se ne sta spegnendo una accende l'altra e arriva a 2 pacchetti e mezzo, cioè 6, dai, è
2: no.
4: Cioè, o non dorme,
2: esatto, a meno che non fuma pure mentre dorme. Se fuma mentre dorme, ragazzi,
4: cioè, il nebulizzatore,
3: non dormi, non mangi, cioè non fai niente.
2: Che poi lì il problema non è tanto il fumo, ma il problema è l'incendio, cioè se fumi così, ragazzi.
5: Ah no, vedi, ha scritto come fa lui: accende un pacchetto intero, lo usa come profumatore per la casa.
2: Va bene,
5: quindi accende proprio il pacchetto e fai, lascia vaporizzare,
2: metti quattro sigarette in piedi così,
5: tipo gli incensi.
2: Che bello.
1: Massimo, io come te fumavo tanto e un giorno, il giorno che è nato il mio secondo figlio, ho smesso totalmente all'improvviso. Sono quasi 26 anni e devo dire che non ci penso più, ed è una cosa bellissima, bellissima, forse la più bella decisione della mia vita.
2: Bravo, molto bello, molto bello.
3: Ma quindi quella di fare un figlio non è stata una bella decisione?
2: No, scusa, no, lo smettere di fumare sì, però figlio. No, la cosa incredibile, la prima cosa che noti, il fatto, una cosa di della quale io non nemmeno immagino, l'odore.
3: Esistono gli odori, Massimo.
2: L'odore, ragazzi, l'odore è una di quelle cose. Poi ecco, scendendo sotto casa, capito, passeggiando, poi sentivo l'odore del piscio degli altri cani, che sai che portano a pisciare i cani, no? E sentivo quello.
3: Hai ricominciato a fumare.
2: Ho ricominciato a fumare. Perché ragazzi, è fastidioso.
4: Io lo sento uguale.
2: Sì.
4: Anche se fumo, sì.
1: Scusate, ma io non ho mai fumato in vita mia, quindi che vuol dire, quanto devo campare?
2: No, in base a questa statistica che abbiamo dato prima della Fondazione Veronesi, se non hai mai fumato, ben per te.
5: Vabbè, ma tranquillo, non è solo il fumo che ti ammazza, eh. Cioè, hai un sacco di altre chance.
2: Sì, ha voglia, che ne so, ma qualsiasi cosa.
4: Il guanciale.
7: Guarda. L'ho smesso da 1 anno, 3 mesi e 9 giorni e grazie a questo riesco a farmi un super viaggio quest'estate. Sono contentissimo.
2: Oh, che è quello che dicevamo un po' di tempo fa, no? Il fatto che si possa riuscire a risparmiare così tanto da potersi fare, che ne so, una vacanzetta, farsi un regalo, una moto, per dire.
5: Comunque,
2: no?
5: È peculiare che lui dopo più di un anno abbia in mente anche i giorni da quanto ha smesso di fumare. 9 giorni.
4: È complicato.
3: Sì, vabbè, stai ancora sui giorni, poi quando arrivi via i mesi e gli anni, non so se riesci a tenere così la dinamica.
5: Un anno, tot mesi e 9 giorni. Vuol dire che ogni giorno lui ci pensa.
3: E quindi sta fissa.
2: No, magari sai, i primi tempi è così, il calcolo un po' lo fai, però pensate quanto si può risparmiare, no? Come quello che fumava 6 pacchetti di sigarette al giorno. Ragazzi, se smette quello, è Elon Musk, cioè diventa Elon Musk dall'oggi al domani.
3: Magari già è ricco, però non gliene frega niente.
5: Però lui, scusa, in un anno e mezzo ci si paga un viaggio dove rinizierà a fumare.
2: Chiaro, ovvio.
8: La nonna della mia ragazza fumava 2 pacchetti al giorno, ha campato 97 anni. Se non fumava, quanto arrivava?
3: Mio nonno, un pacchetto e mezzo al giorno, 83 anni.
9: Vai. Beh, smetti di fumare, a 30 anni guadagni altri 10 anni di vita. Sì, fantastico. Peccato che ho davanti almeno un altri 40 anni di lavoro. Sono quelli che ti ammazzano, no? Le sigarette.
2: Bravo. Insomma, dai,
10: una mia amica che ha smesso esattamente da 5 giorni e sta facendo quella cura di cui ne avete parlato anche voi, con delle pasticche, e dice praticamente ha proprio la nausea e adesso non fuma più. I primi 2 giorni aveva la nausea perché devi andare a scalare.
2: È quella cura che promette di far smettere di fumare in 6 giorni,
4: sì,
2: ragazzi,
4: infatti,
2: cioè, ricordiamo.
4: Lei sta al 5º giorno,
2: ma quindi è arrivata, cioè disponibile questa?
4: Evidentemente sì. Se non l'ha presa di contrabbando,
2: no,
4: però,
2: non lo so, però mi ecco, immagino che in tanti farebbero se fosse disponibile così.
3: Sì, come tutti
2: provare,
3: hanno letto,
2: no?
3: Il famoso libro, no? Che leggendo quel libro si smette
2: libro,
3: di fumare.
2: Ragazzi.
3: Però è vero che hanno smesso di fumare, eh?
2: Sì, io l'ho letto quel libro, ci ho dato 2 righe.
3: E ti è venuto l'infarto.
2: No, ragazzi, è una cosa proprio. Ti uccide, quel libro ti uccide, ma ti uccide nel senso che ti fa venire voglia.
4: Ma hai smesso di fumare? Al contrario. Hai smesso di fumare, Massimo, e hai fatto 2 righe?
2: No.
11: La promessa è da un anno all'altro, smetti subito, no? Che cambia? Allora vuol dire che non smetterai mai.
2: Sì, sotto qualcosa c'è.
12: Ma quella dopo 23 anni che c'è ancora il pacchetto nella borsa che ha smesso di fumare, quello sarà un pacchetto vintage, vale un botto di soldi.
2: Sì, ormai praticamente il logo è cambiato, probabilmente. Sono le 7:50, tra poco le notizie sulla viabilità, il Traffic News di Radio Globo.

0: Congratulazioni, ragazzi! Ho la netta sensazione che il vostro show mattutino abbia davanti un luminoso futuro.
1: The Morning Show,
2: un programma speciale
1: on Radio Globo.
3: Ok, iniziamo.
4: È il programma che state ascoltando, si chiama Morning Show, lo trovate su Radio Globo a prezzi scontatissimi, peraltro, eh? È gratis, ragazzi. Beh, buongiorno e buon giovedì 14 maggio. Tra poco magari torneremo a sentire altri ascoltatori su questa storia del fumo, anche perché vogliamo capire se c'è qualcuno che ha smesso per tantissimo tempo ma che dopo purtroppo è ricaduto in tentazione.
5: Sì, dopo ne torneremo a parlare tra una sigaretta e un'altra.
4: Continuiamo così. Noi adesso invece volevamo un attimo ricordare, perché ci hanno contattato un gruppo di studenti per ricordare una vicenda della quale abbiamo parlato anche noi nell'appuntamento con le notizie, no? La vicenda di questo sedicenne che è stato travolto da un'auto sulle strisce pedonali, Mattia Rizzetti. Ecco, ci sono i compagni di scuola che oggi lo vogliono ricordare. Tutto avvenne a Pasqua, se non sbaglio, se non ricordo male. Ragazzi, buongiorno.
6: Buongiorno.
4: Allora, con chi stiamo parlando? Perché c'è una rappresentanza in questo momento di una scuola intera, che sono i compagni di Mattia, dico bene?
6: Esatto, ecco. Piacere, mi chiamo Sofia.
4: Allora, ciao Sofia, ecco, ricordiamo un po' la vicenda, no? Facci un po' il punto per chi non sapesse di che cosa parliamo.
6: Allora, il nostro amico durante la notte di Pasqua purtroppo è venuto a mancare a seguito di un incidente situato a Casal Monastero, via Le Razze delle Sabine, e è stato investito sulle strisce pedonali mentre tornava a casa. E noi oggi, 14 maggio, presso l'UG Sport Village, via Raffaello Nasini 14,
4: sì,
6: sulla Sportina, lo stiamo ricordando e insomma volevamo sapere, far sapere a tutti che oggi è la giornata di memoria.
4: Certo.
7: Che bello, giocherete, farete dei tornei di calcio, immagino, visto che era un calciatore.
4: Calciatore,
6: sì. Sì, è un calciatore, e amava tanto la Roma e oggi lo ricordiamo facendo i tornei di paddle, di basket, di calcio a 5.
5: Se non sbaglio c'è stato anche uno striscione allo stadio.
6: Sì,
5: senti, a investirlo è stato quasi un coetaneo, se non ricordo male.
6: Scusi, non ho capito.
5: Dico, a investirlo è stato un suo coetaneo, un ragazzo giovane.
4: Sì.
6: Sì, 19 anni.
5: Esatto.
4: Senti, ma era stato fatto poi anche un alcol test, no? Perché tutto avvenne sulle strisce. Siccome poi si sono un po' perse le notizie, no? Ci spieghi un attimo come è andata avanti la vicenda? È successo qualcosa? Questo ragazzo è stato trovato positivo? Come è andata?
6: Allora, questo ragazzo, dopo che hanno fatto l'interrogatorio, hanno proseguito con un alcol test e anche l'alcol, cioè il test sulla droga, ed è risultato tutto negativo.
4: Negativo, meno male, almeno quello.
5: Però correva.
6: Adesso penso che ci sia in atto un processo.
4: Certo.
5: Ma correva, questa è stata la motivazione, immagino, purtroppo di questo.
6: Sì, perché lì su quella strada
5: normalmente
6: si va a 30 all'ora, il limite è quello.
4: Ecco.
6: Però lui insomma correva un po'.
4: Ecco, prendiamo questa telefonata come spunto per ricordare, ragazzi, andate piano in macchina, lo diciamo soprattutto a quelli giovani, ok? Non correte, perché poi succedono queste tragedie e sono due ragazzi, uno non ha proprio più la vita, l'altro probabilmente se l'è rovinata.
5: Due vite rovinate, cioè, quindi, una che non c'è più, giustamente.
4: E quindi ci teniamo, ecco, a prendere, diciamo, come spunto questa vicenda per sensibilizzarvi, certo, proprio voi che state guidando e che avete la patente magari anche da poco, ma anche quelli che ce l'hanno da tanto, non correte. Ragazzi, un abbraccio a voi, allora.
7: Come se fossimo insieme a voi.
6: Grazie mille veramente per la disponibilità.
4: Ciao. Traffic News.
8: Il risparmio è sempre più grande. Fino al 19 maggio, San Giorgio olio extravergine di oliva, un litro a 4,99€ e Sao caffè intenso 250 grammi, confezione da 4 a 9,99€. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
1: Radio Globo, Traffic News.
4: Beh, sulle strade adesso per sentire qual è la situazione della viabilità.
5: E andate sempre piano. Dunque, carreggiata interna del raccordo code tra Casilina e Appia, c'è traffico anche sul tratto urbano della Roma L'Aquila, tra il raccordo e l'uscita per la tangenziale, in tangenziale tra via Nomentana e via dei Campi Sportivi verso lo Stadio Olimpico. Poi abbiamo un traffico incolonnato sulla Flaminia, la Salaria, la Cassia Bis e sull'Appia code tra Ciampino e il raccordo. Poi potrete consultare altre notizie sul sito roma.luceverde.it.
1: Ciao bella, buongiorno. Al di là dei colori, ti siamo tutti vicini, veramente.
2: The Morning Show. Globo WhatsApp 393-777-7172. Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
3: Onge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
9: Info e regolamento su radioglobo.it.
10: Vieni, vedi, guidi. Avresti mai pensato che trovare la tua prossima auto fosse così semplice? Da Romana Auto puoi scegliere tra oltre 1000 veicoli nuovi, usati e chilometri zero, tutti in pronta consegna. Approfitta del bonus rottamazione e della supervalutazione dell'usato. Vai sul sito romana-auto.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
11: Sai con chi ti tradisce il tuo partner? Con Fulual, naturalmente. I profumatori per bucato che rispettano la tua pelle e rendono morbidissimi i tuoi capi, senza parabeni, senza nickel e dalle profumazioni irresistibili. Scopri tutta la collezione su fulual.com. Fulual, ogni fragranza è un'emozione liquida.
12: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e foglio informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
13: Nei supermercati Tigre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza qualità rossa, 2 pacchi da 250 grammi a 6,90 euro. Birra Peroni, 3 bottiglie da 33 cl a 1,85 euro. E Dash liquido lavatrice tripacco a 8,90 euro.
14: Tigre, freschezza quotidiana.
15: Fermati un attimo, dai un morso al gusto. A Viterbo, al complesso di Santa Maria in Gradi, arriva Assaggi, il salone dell'enogastronomia laziale. Dal 16 al 18 maggio, degustazioni, show cooking e produttori d'eccellenza. Assaggi, non lo racconti, lo vivi. Info su assaggisalone.com.
16: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
17: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
16: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
17: Fino al 19 maggio con carta essere Deco, Müller, yogurt cremoso con frutta in pezzi, 8 vasetti da 125 grammi a soli 2,15 euro. Zimil, latte UHT senza lattosio, 1 litro a soli 1,49 euro. La convenienza qui è da applausi!
16: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
18: Da Leonori è arrivato il Kia Sportage più tecnologico di sempre. Solo questo mese da 299 euro al mese con interessi zero e anticipo zero. Puoi averlo anche nelle versioni benzina, GPL,

0: con opzione scelta Kia. Totale dovuto 82.800 euro. Leonori.it.
1: Montagne maestose, laghi turchesi di acque calde e balneabili, boschi rinfrescanti, città rinascimentali e sapori autentici. Vieni a rigenerarti in Carinzia, nel soleggiato sud dell'Austria.
2: Prenota ora la tua vacanza in Carinzia con volo diretto da Roma Klagenfurt su carinzia.at.
3: A grandissima richiesta, il Fiori Tutto continua fino al 17.

0: inclusi nel prezzo.
1: Sì, avete capito bene. Quest'anno, incluso nel prezzo, c'è anche la manutenzione. Un'occasione davvero imperdibile.
0: Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Roma, Ostia e Latina. Fiori tutto! Sali a bordo! Il tuo prossimo affare ti aspetta. concessionariafiori.it.
2: L'attesa è finita. È arrivato il secondo volume di L'Enciclopedia Romanista. Io che guardo solo te. Di Tonino Cagnucci e Federico Melis. Un libro che racconta la Roma attraverso il cinema e il cinema attraverso la Roma. Un vero e proprio almanacco di emozioni. Ordinalo ora su iosonoromanista.it.
3: Solo le migliori. In FM.
4: Streaming.
3: Dab.
4: E sul canale 91 del digitale terrestre.
3: Globo TV.
5: Oila! Buongiorno con il morning show di Radio Globo. Si riparte altri 120 minuti. Buongiorno, io sono Massimo Vari. Con me c'è Flaminia Cappelli, Gabri Venus, Giovanni.

0: Morning Show on Radio Global.
1: Senti la musica, sai che c'ha all'inizio? Sì, adesso insomma a trovarcelo proprio, però non so per quale motivo, diciamo quella parte iniziale mi ricordava un po' Lobot.
2: Bella quella sitcom, no, una soap opera, come la volevamo chiamare.
1: Lobot è finita peraltro per l'antivirus, non so se sapevate,
3: anche cioè, quella
1: non la fanno più per quella,
2: c'è stata
1: un'epidemia, e quindi niente,
2: hanno
1: chiuso.
2: Non solo per l'antivirus, Massimo.
1: No, adesso ce ne sono diverse. Allora ragazzi, io adesso non lo so, lo sapete, no, giornalista terrorista, ormai solo notizie di navi da crociera dove sta scoppiando qualcosa, un focolaio di qualcosa. Adesso ce n'è uno di gastroenterite a un'altra nave. Che sta succedendo, Joe?
4: Cioè, praticamente c'è questo dato di quest'altra nave con 1700 passeggeri a bordo, che è scattato un allarme. Perché? Perché un passeggero ha avuto dei sintomi gastrointestinali ed è morto. Passeggero di 90 anni.
1: 90 anni,
4: dobbiamo dirlo.
1: Sì, ecco.
4: Aveva anche un problema di disidratazione, tra l'altro. E altre 50 persone hanno accusato sintomi gastrointestinali, che è uno dei sintomi, appunto, di questo virus di cui stiamo parlando da alcuni giorni. Però sono molto prudenti le autorità. Il collegamento diretto tra la morte e il focolaio non risulta confermata in via definitiva, e dobbiamo dire che in ambito sanitario le parole sono molto importanti. Non è confermato vuol dire proprio che non c'è un collegamento in questo momento, fermo restando che comunque siamo in un periodo in cui si sta molto attenti a determinati sintomi, perché possono riportarci a questo maledetto virus, che tra l'altro sai dove si prende questo virus?
1: Dove si prende?
4: Dove è stato poi il primo, quello che se ne è preso e poi è salito sulla nave?
1: Su Amazon?
4: No, all'Ushuaia.
1: All'Ushuaia?
4: Sì,
1: non è l'Ushuaia!
4: No, esatto!
1: No.
4: Nella città argentina, ecco, che ha... perché molte volte si va... No, perché subito si pensa all'Ushuaia.
3: No, all'Ushuaia di Ibiza si prendono altre cose.
4: Sì, esatto.
3: Questa è proprio la località argentina.
4: Non è detto che se stia per forza male poi.
1: No.
4: Mentre lì sì, perché sono andati alla discarica di Ushuaia a fare questo studio sugli uccelli.
3: Ma che strano allora.
4: Esatto, ed è molto strano. Però è una particolarità che chi studia gli uccelli in quel modo va proprio alla ricerca delle discariche, perché le discariche attirano gli uccelli.
1: Attirano gli uccelli.
4: Questi sono andati là e hanno fatto sto casino.
3: Una mascherina mettitela.
4: Ma non è solo mascherina. Sì, quello sarebbe il minimo.
2: Che comunque il bird watching si facesse tipo nei boschi, in quei luoghi incantati.
4: Anche.
2: Vicino alla foce dei fiumi.
1: La laguna
4: invece. Sì, però se tu ci pensi, la concentrazione principale, perché la discarica è più piccola di un bosco, più piccola di un grande lago, e gli uccelli vanno tutti là.
2: Vanno
4: e quindi questi vanno
3: poi c'è il bird watching che fa Flaminia, che è un'altra categoria ancora.
1: Si sa che gli uccelli vengono attratti da una serie di cose, quindi insomma ecco, questi invece dalla discarica dell'Ushuaia. Dell'Ushuaia, non è nell'Ushuaia.
4: Sembra, perché? Perché il caso nasce in Sud America, cioè in Sud America sono stati già dei morti in questo, se ne parla poco, però in Sud America, Sud America più che altro, Argentina e Cile, ci sono stati dei casi già da un po' di tempo.
3: Certo. Ma qui non ci sono stati solo perché Salvini non ne ha ancora parlato.
1: No, buoni. Comunque, allora, adesso ci stanno facendo un sacco di servizi in televisione dove ci dicono di stare tranquilli perché è tutto sotto controllo.
4: Certo.
1: Non sta per scoppiare nessuna pandemia, però allo stesso tempo ci sono una serie di regole che stanno venendo fuori. E quindi uno dice, ma scusa, per quale motivo? Allora, forse precauzione, vogliamo metterla così.
2: Certo. Speriamo.
1: Però sono partiti intanto i meme di tutti i complottisti. Stanno
4: perché
1: partendo...
4: il Ministero della Sanità qualcosa ha detto, eh?
1: Eh sì, qualcosa ha detto. Vabbè, allora sentiamo intanto questo, perché ci sono una serie di interrogativi.
5: Ok, ma quindi dobbiamo preoccuparci per l'antivirus in Italia? Spoiler, non siamo davanti ad una nuova pandemia, almeno per ora. Però il Ministero della Salute ha diffuso una circolare molto precisa e alcune regole che stanno facendo discutere. Partiamo dalla cosa più importante. Gli esperti rassicurano che l'antivirus è un virus già conosciuto, monitorato da anni e soprattutto non ci sono segnali di mutazioni pericolose.
2: Okay.
5: Quindi niente scenario da Covid 2.0. Ma allora perché il Ministero ha diffuso una circolare? Perché quando c'è un caso sospetto o confermato vengono applicate misure molto rigide per limitare eventuali contatti a rischio. Ad esempio, se sei stato per più di 15 minuti a meno di 2 metri da una persona positiva o probabile caso, potresti essere considerato contatto è a rischio. E qui arriva la parte che sta facendo parlare tutti quanti: quarantena fiduciaria fino a 6 settimane, stanza separata in casa, distanza dai familiari, niente mezzi pubblici e niente voli. Si può uscire solo con la mascherina chirurgica, evitando assembramenti. Il ministero poi distingue diversi livelli: caso sospetto, caso probabile, caso confermato con test di laboratorio e perfino non caso, cioè chi risulta negativo ma deve comunque monitorarsi se compaiono sintomi. I sintomi, appunto: febbre, dolori muscolari, nausea, tosse, respiro corto, stanchezza forte. Quello che conta davvero è evitare il panico inutile. Informarsi sì, allarmarsi no. The Morning Show
1: on Radio Globo. Ecco, avete sentito chiari i sintomi, peraltro.
4: Precisiamo che non era Alberto Angela,
1: no, non
4: perché
1: era
4: la voce sembrava quella di Alberto Angela.
1: No. Comunque abbiamo sentito i sintomi e sti sintomi, ragazzi, in alcuni periodi ce l'hanno tutti, quindi vai a capire un po' quello che sta succedendo.
2: Ma solo se sei stato appunto a contatto, se sai che in quell'aereo o in quel mezzo pubblico c'era una persona affetta da antivirus, allora prendi queste precauzioni. Ma io credo anche come se c'è la meningite, metti caso, è ovvio che ci saranno delle misure cautelari, no? Che li metteranno in un lockdown preventivo.
1: Sì,
2: quindi...
1: però è normale che il complottista dice: vabbè, però se non c'è pericolo, perché tutte queste precauzioni?
2: Ma meno male che ci sono le precauzioni,
1: quello, ragazzi,
2: così
1: quello,
2: dopo
1: ragazzi,
2: non ci rompono le scatole.
3: Allarmismi no.
1: Ce la faremo! Ce la faremo! Però intanto andate a comprare il lievito. Se avete sentito, alla fine si sentiva proprio, sempre, era netto, diciamo. Intanto però lievito. Beh, ragazzi, dai, non ci dobbiamo preoccupare, anche se però io le ho viste, ragazzi. Ho visto già le immagini. Adesso va a capire. Probabilmente intelligenza artificiale, però ho visto le immagini di quelli che trasportavano, sai, quelli lì che sono stati contagiati, li hanno messi su un aereo e poi li hanno portati in ospedale, no? Per i controlli. Girava una fotografia di un malato che veniva appunto fatto scendere dall'aereo con i medici tutti bardati, con i camici e tutto il resto, e dietro c'era quello che faceva le fotografie, il cameraman che riprendeva la scena, però vestito in maniera normale, senza niente. Capito come? Cioè, quindi dicono:
2: belle precauzioni.
1: Una montatura, tutta una montatura, allora.
2: No, sono coglioni, allora.
4: No, semplicemente perché quel reporter non aveva capito che si doveva mettere la mascherina e se l'è scordata.
1: O forse perché magari la foto era finta, ha butto là.
2: Capito, ma tu sei tutto bardato tipo tuta spaziale. Fai salire un reporter e non sei tu che devi dire al reporter che si deve bardare.
4: Ma non era salito sulla nave, era sotto la nave, no?
1: No, sto parlando di un aereo.
4: Quindi era già fatto vari passaggi.
1: Io si vede questo reporter che accompagna, diciamo così, questo gruppo di medici con questo malato, i medici naturalmente tutti vestiti come in un certo modo, e lui invece vestito normalmente, che segue questo gruppo che portano via il contagiato.
3: Abbiamo trovato l'untore, ecco qua, il reporter.
1: Ecco qua. Secondo me l'untore, ragazzi, è uno che è andato quest'estate all'Ushuaia Ibiza. Guarda, vuoi vedere che. No, non è quello, non fate confusione.
6: Sentite, io ce l'avrò mezza monnetta. E ci stanno certi gabbiani che se fanno certe magnate sopra quella roba che manco voi immaginate, ma li vedete quanto sono grossi? E allora che dobbiamo fare qua? Siamo l'antivirus incorporato, tutti quanti.
1: Attenzione, attenzione, perché poi sulle navi da crociera succedono cose.
7: Niente, ho fatto sta crociera con l'antivirus, bellissima, è un mozzafiato proprio. Quell'altra corrotta, no, devo dire, è stata un po' una c***ata.
1: Cioè, ormai puoi prenotare la crociera in base al virus.

0: rottamazione e della supervalutazione dell'usato. Vai sul sito romana-auto.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Ma tipo no? Se andiamo sopra a Prato dei Campoli e troviamo un gregge di pecore, ci avviciniamo con la macchina e mettiamo a tutto volume sta musica qua, no? E facciamo diversi stanni, secondo te che succede?

0: occhio alla pecorara. Senti qua, Beh, ragazzi, è una cosa incredibile. L'ho messo sul curriculum, lo sapete? Cioè, è qualità che.
1: Sei pronto per Campoli?
0: Sono pronto.
2: Sono mesi che abbiamo provato a fare il fisco, quindi sono mesi che tu ti alleni a casa quando torni.
0: Io il pomeriggio faccio questo, che pensi?
2: Ma tu hai incontrato un pastore e gli hai chiesto un aiuto, dei consigli?
0: No, tutorial su YouTube, ragazzi.
2: Davvero?
0: Sì, tutorial su YouTube, sì.
2: Allora, la lingua la devi arrotolare all'indietro verso l'alto?
0: No, guarda, adesso la tecnica è un po' complicata. Devi mettere le dita in gola, però le prime volte, diciamo, veniva da dare di stomaco. E quindi era complicato,
2: ma
0: capito?
2: Ma non così in fondo, però.
0: Lo so, avevo capito male.
1: Ho passato sei mesi il pomeriggio così e Valentina, la compagna, ha perso i capelli.
0: A casa non so per quale motivo non mi guardano più come prima. Però è tutto molto bello. Vuoi mettere? Sono qualità che apprezzano, ragazzi.
1: Sì, sì.
0: Vai, forza. Allora, c'è la questione antivirus, non ci dobbiamo preoccupare,
2: no.
0: Ecco, almeno questo è quello che ci dicono di fare, però ecco, magari qualcuno qualche domanda se la sta facendo, anche perché prima non ci hai detto, Giovanni, la situazione dei pazienti che sono stati contagiati più o meno nel mondo, saranno una decina, così ci dicono, però ce ne sono, insomma, alcuni che insomma, hanno già perso la vita e poi c'è chi sta male,
3: sì,
0: no?
3: A parte, insomma, quelli che hanno perso la vita, che sono quelle tre persone che erano a bordo della nave, poi c'è la paziente francese che non è in buone situazioni, ma i sei casi sospetti in Italia, negativi i due stranieri, quelli che poi sono stati passati i test sia a Milano che allo Spallanzani, e di conseguenza lo ripetiamo, ma lo ripete soprattutto l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ancor prima l'Organizzazione Italiana della Sanità, non c'è alcun pericolo per il momento, anche se scattano, ma certamente per esempio su una turista argentina e un cittadino britannico, la donna in terapia intensiva, ma anche lì poi ancora è troppo presto per capire se è una conseguenza del virus.
1: Secondo me, infatti, ne stiamo parlando troppo,
0: sì,
1: cioè contribuiamo a seminare
2: ma lo facciamo apposta,
0: no,
2: noi.
0: No, però ti dico, guarda, se ne parliamo noi va tutto bene, il problema è quando ne parla lui e non faccio nomi.
4: Vabbè, praticamente lo scenario è identico a quando c'è stato il Covid, cioè manca solo Salvini che va a fare l'aperitivo dicendo è tutto a posto, tranquilli, non vi chiudete in casa, uccide, la stessa storia.
0: L'ha nominato lui.
1: Se fosse stato Davide a crociera ferma con tre casi di cagarella, basta, la cosa si sarebbe spenta subito.
0: Oh, comunque adesso tu dici sta roba qua, ti sembrerà strano, ma è successo. Allora, ieri guardando io trovo tutte le cose, le trovo su Netflix, ma è possibile che fanno un film su qualunque cosa accade? C'è un film già su tutto.
2: C'è quello sulle unghie incarnite?
0: Può darsi, adesso non mi sono messo a cercarlo, però ieri c'era il docufilm su una nave da crociera dove c'era un problema sanitario, ma perché c'era un problema di fogne, è scoppiata una pandemia, diciamo così, per via della mancanza di igiene, perché c'era un problema di fogne. Andate a cercare e ditemi se non è così.
2: E quindi gastroenterite,
0: e mi è uscito fuori, perché poi c'è parliamoci chiaro, dai, forza, ci ascoltano, lo sappiamo, quando parliamo ci ascoltano, quindi siccome ieri c'erano le notizie di sta nave che è stata fermata,
2: hanno fatto
0: un film subito e l'hanno messo su Netflix.
1: Ma non è così improbabile, oggi a fare un film ci metti un pomeriggio.
0: Sì, è vero.
3: Intelligenza artificiale.
1: È certo.
0: Incredibile.
5: State a casa. Specialmente chi prende sempre l'accordo.
0: Bene, ok.
3: Quello è giusto.
6: Vabbè, il reporter stava facendo il suo lavoro. Il suo lavoro è riportare, in questo caso riportava l'antivirus.
0: Giusto, bravo, ha ragione. Riferimento a quel reporter che io ho visto su questa foto che sta circolando, che non era bardato come doveva essere.
2: Raga, speriamo che non sia un fotografo che va a fare anche i matrimoni, perché
0: come
2: se no stiamo del gatto.
0: Come no?
7: E vai, che per l'ennesima volta un'altra influenza, gli hanno dato un altro nome, così che almeno le case farmaceutiche rifanno un altro po' a cassa.
0: Ce la faremo, ricordate.
6: Ecco il vero fischio alla pecorara.
8: The Morning Show. Sei nel Morning Show di Radio Globo.
7: Porta un'altra influenza, gli abbiamo dato un altro nome, così che almeno le case farmaceutiche rifanno un altro po' a cassa.
0: Ce la faremo, ricordate.
6: Ecco il vero fischio alla pecorara.
8: The Morning Show. Sei nel Morning Show di Radio Globo.

0: Approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
2: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore acqua.

0: 800 114 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Roma mia, ne abbiamo viste di cose, sogni, avventure, leggende, per questo sei eterna. Appartieni ai romani, proprio come Passepartout, il ristorante con vista nel cuore di Borgo Pio, per riscoprire la tua città eterna. Prenota un tavolo su passepartoutroma.it o sui loro social. Ristorante Passepartout, find your key.
2: Sognare ad occhi aperti, tutte le domeniche e festivi, il fantastico mondo del fantastico al Castello di Lunghezza. Gli spettacoli più amati e le grandi novità. Il Castello delle Mille Meraviglie ti attende con principesse, supereroi, pirati, maghi, fiabe, avventure, risate. È il parco delle famiglie felici, è il castello dei tuoi sogni, dalle 10 del mattino al sorgere delle stelle. Fantasticomondo.it.
3: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
4: Lo voglio.
3: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
5: Lo prometto.
3: Vi dichiaro uniti per sempre.
6: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 14 al 24 maggio approfitta delle tante offerte imperdibili. Tonno all'olio d'oliva di tonno 160 grammi a 1,39 euro.
7: Todis, buongiorno convenienza.
8: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
9: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
10: L'estate è un'emozione infinita. Cerchi un campo estivo in zona Aurelia, al Domenico Gravina Sport Village. Calcio, padel, piscina e animazione. Fai l'iscrizione entro il 25 maggio e pagherai solo 105 euro a settimana. Dal 20 maggio, Open Day Scuola Calcio. Segui Gravina Sport Village per più info.
11: Via tutto! Tutto da rifare!
12: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
11: Oh gente, è colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto il loro showroom non lo sopportavo più!
12: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63 e a Ciampino, uscita del GRA direzione aeroporto in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti!
13: Da Valentino concessionaria Volkswagen, super promo maggio su tutta la gamma.
14: Nuovo T-Roc, ibrido sportivo e tecnologico da 29.900 euro, anche nella formula noleggio business, tutto incluso da 329 euro al mese più IVA.
13: Polo da 19.900 euro e T-Cross da 22.700, con super super valutazione permuta o rottamazione.
14: Solo a maggio da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
13: ValentinoAutomobili.it.
15: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
16: 50 e 50, 50 e 50!
17: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
16: Con Allart fino al 30 giugno paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
18: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
19: Allart, al centro della tua casa.
20: Ha invitato gli amici per una grigliata. E il giardino è una giungla, con il cane che fa il gorilla e un tucano tra le felci. Tranquillo, Innovation SRL di Mirko Piacentini. Sistema tutto, potature, irrigazione e manutenzione. In poche ore torna perfetto. Chiama

0: 48 51 649. Prima che il Tucano accenda il barbecue.
1: Radio Globo è come una droga, basta solo una volta che l'ascolti, dopodiché tutti i giorni, non ne puoi fare a meno. Grande Radio Globo!
2: Venga Radio Globo, stasera la radio più bella romana!
3: The Morning Show on Radio Globo.
4: 8:26 con il Morning Show di Radio Globo. Buona mattinata a tutti voi, a voi che siete in macchina in questo momento e a voi che invece ancora mi dovete entrare al lavoro. E in questo momento stanno entrando anche i bambini a scuola, probabilmente saranno già andati, perché insomma lo sappiamo, ormai li portano anche quando la scuola è chiusa, quindi,
5: all'alba. Al centro estivo sai quando li possono portare? Alle sette, poveretti.
4: Alle sette, poverini, questi bimbi che mi si devono svegliare per andare al centro estivo alle sette.
5: Alle cinque.
4: Ai quattro e mezza, tipo i pendolari, sai quelli che viaggiano. Ragazzi, c'è una cosa meravigliosa che è accaduta, ci dobbiamo trasferire, andiamo dall'altra parte del mondo, una farinoteca che non so se l'ha fatto per provocazione o insomma una trovata pubblicitaria, che però poi in qualche modo è stata assecondata.
5: Mi spiego.
4: Perché insomma ha scritto sulla lavagna dove di solito mettono, sai, il piatto del giorno, il menù, ha scritto: in questo locale Liam Neeson, avete presente Liam Neeson?
5: L'attore.
4: L'attore. Certo.
5: Io vi troverò.
4: Esatto. Ma tanti altri film. Cioè, secondo me Liam Neeson è il
6: nuovo.
4: Sì, è lui, ragazzi. È
5: Chuck Norris.
4: Il nuovo Chuck Norris, sì, 100%. Sì. È uno di quelli che proprio fa tutto a mani nude, ammazza, spacca.
5: Da quel film lì, sì.
4: Allora, questa parinoteca ha scritto: Liam Neeson qui mangia gratis. Ok? Bene, perfetto, tutto fantastico. La scritta rimane, ma dopo poche ore, ragazzi, indovinate chi si presenta lì a mangiare? Liam Neeson!
5: Ah, pensavo Chuck Norris.
6: Ah no, pensavo 100 persone che si chiamavano Liam Neeson.
5: Potrebbe essere.
4: Omonimi. Non ha specificato.
5: Certo,
4: io mi chiamo Liam Neeson, che boh, io vengo qua e mangio gratis.
5: Scusate. Giovanni.
4: Ragazzi, cioè si è presentato veramente Liam Neeson.
7: E ha la stessa faccia di Io vi troverò.
4: È vero.
7: Anche mentre mangia.
4: A dir la verità, prima ha telefonato Liam Neeson a questa parinoteca e insomma con un tono insomma non proprio amichevole ha detto:
8: io non so chi siete, non so che cosa volete. Se cercate un riscatto sappiate che non possiedo denaro.
4: No.
8: Però io possiedo delle capacità molto particolari che ho acquisito durante la mia lunga carriera,
4: miseria,
8: che fanno di me un incubo per gente come voi.
4: Oh mio Dio.
8: Non verrò a cercarvi. Non vi darò la caccia.
4: No.
8: Ma se non lo farete, io vi cercherò.
4: Aia.
8: Vi troverò.
4: Aia. Aia.
9: Stai ascoltando The Morning Show su Radio Globo.
4: E vi ucciderò. Beh, ragazzi, è meravigliosa questa roba qua.
5: In questo caso è vi mangerò, riferito ai panini di questa paninoteca.
4: E vi mangerò. Beh, si è presentato il vero Liam Neeson, però a questo punto mi chiedo: beh, trovata pubblicitaria che magari qualcun altro potrebbe replicare qui in Italia. Allora, fate così: se avete una paninoteca, un ristorante, una pizzeria, provate a scrivere la stessa cosa.
6: Ma lo sai che componente del Morning Show. Fatelo tranquilli.
5: Ma possono scrivere pure tutto il Morning Show di Radio Globo. Qui mangia gratis.
4: Che bello, però, la sorpresa di avere. Oh, chissà quanti in questo momento ci stanno ascoltando e hanno un'attività e si sono visti entrare nel loro negozio un attore famoso. Che ne so, a comprare una taglia erba.
5: Allora, adesso pensiamo ovviamente come prima cosa a degli attori italiani. Però sarebbe figo, io scriverei di attori stranieri che vivono o hanno comprato una casa qui. Proprio ieri leggevo che Catherine Zeta-Jones,
4: sì,
5: l'attrice famosissima, ha regalato per il compleanno di Michael Douglas, gli ha regalato un appartamentino che vuoi fare in centro a Piazza Navona, ok?
4: Sì,
5: allora
4: sì,
5: potrebbe essere qui Catherine Zeta-Jones mangia gratis.
4: Come
5: oppure Harry Styles che si aggira per
4: sempre
5: le strade
4: in giro,
5: di Roma
4: sempre in giro
5: a fare la spesa, quindi ecco un modo per incontrare anche il tuo attore preferito, perché no?
4: Sì, potrebbe essere, però ecco, questi poi insomma una vita ce l'hanno, no? Quindi vengono qua a Roma e vanno da qualche parte, magari sono entrati proprio nel vostro locale.
6: Snoop Dogg, no? Durante le Olimpiadi invernali andò nei vari fast food,
4: sì,
6: e fu immortalato in alcuni fast food e fu una grande pubblicità.
4: È vero, alcuni si sono trasferiti anche qua a Roma, quindi non bisogna avere un negozio, però che sì. Ne so, prima ha fatto il nome di Harry Styles.
5: Harry Styles.
4: Diciamo gli perde il bagno come a Giovanni Lucifora, chiamerà l'idraulico,
5: sì,
4: no?
5: Snoop
7: Dogg l'hanno immortalato in un centro commerciale all'Euro.
4: No, però. Non era lui, quello era finto, quello era un fake.
6: A Milano, però sì, io. A Milano era
4: quello sì. Però quello qui a Roma poi era un fake, si è rivelato un fake.
7: Però, ma era un fake lui o la foto?
4: No, no, fake lui. Era uno che somigliava moltissimo a Snoop Dogg.
5: Sì.
4: No.
5: Tom York, il cantante dei Radiohead, vive con la moglie perché la moglie è italiana e vive qui a Roma. Willem Dafoe, quando abitavo all'Esquilino, lo vedevo tutti i giorni e lui si aggira tranquillamente a Piazza Vittorio. Capito?
4: Ci avranno bisogno anche loro di comprare qualcosa, faranno una spesa, avranno bisogno di qualcuno che magari gli aiuta a risolvere qualche problema, tipo l'idraulico, l'elettricista.
6: Il problema è che quando vanno in giro magari poi vengono così, gli arriva tutta la gente addosso perché comunque vogliono la foto, vogliono l'autografo. Per esempio in questo caso sono i grandissimi artisti, Michael Jackson, che non si poteva muovere, voi immaginate la popolarità di Michael Jackson, hanno chiuso un centro commerciale, hanno preso delle anche delle persone che stavano lì e facevano finta di fare la spesa per far sentire per mezz'ora Michael Jackson una persona normale.
4: Qualunque,
6: ed è accaduto
4: qualunque.
6: Realmente questo, organizzando ovviamente tutto un set praticamente.
4: Sì, poi far sentire Michael Jackson una persona normale ce ne vuole, devo dire la verità, ce ne vuole. Sono le 8:32, ricordiamo 393-777-7172 0689-2899-6. State ascoltando il Morning Show su Radio Globo. Arriva Nio.

0: Vedete dentro in macchina, domanda messaggio. In mezzo traffico, domanda messaggio. Ancora traffico, ancora messaggio. Prima di andare al lavoro, domanda messaggio. Ci fosse mai una cazzo di volte che mi mandato sto cazzo di messaggio. Sapete che vedi? Ma io dovevo l'abbia tutto in terra.
1: Ma ha mandato un messaggio, forza, lo stanno mandando al 393-777-7172, il numero della Globo WhatsApp, dove però ci dicono di non essere d'accordo su Liam Neeson come il nuovo
2: Chuck Norris.
1: Chuck Norris, niente, proprio non lo vogliono.
3: Il prossimo Chuck Norris non è Liam Neeson, ma è Steven Seagal.
1: Ma no, dai, però.
2: Ho capito, però stiamo andando nel passato con Steven Seagal.
1: Sì, fa più ragazzi ormai
4: Uno c'ha 73 e l'altro 74 anni non è che 70
1: sì è vero ha ragione a no, livello però, di età sì
5: però anche Steven Seagal è una vita che fa quella roba là male tra l'altro
2: però Liam Neeson che fa ma mena molto nei film a parte Io vi troverò
1: però è uno di quelli che risolve tutto capito
2: so.
1: Sì, è molto duro no io ho visto per esempio in un film che squartava un lupo a mani nude una cosa del genere
4: è un po' coatto
2: è vero è coatto
1: e poi cioè... molto taciturno molto non parla mai capito come
2: me ne basta
1: due battute non dice nient'altro
5: lui è il tipo di personaggio che gli sparano in 9 lo mancano con una pistola ne uccide 51
1: nemmeno una pistola una cerbottana ragazzi è fabbricata al momento però
6: ci stanno i proprietari di Zuma che non guardano in faccia niente puoi essere chiunque ma dentro io se non è prenotato non te faccio magnare
1: beh l'abbiamo visto l'altro giorno con Zverev
2: forse fuori da Zuma c'era scritto qui Zverev non entra può darsi
5: però parliamo di cose serie, ristoratori, uscite questa lavagna con scritto il morning show qui, mangia gratis.
1: Bravo. Allora ragazzi, cioè, ci aspettiamo adesso una robettina, almeno due o tre attività devono prendere questa iniziativa al volo.
5: Ah, okay. Non vi fate parlare dietro, bevande incluse,
1: Ovvio.
2: Oppure una formula.
1: Roba di qualità poi.
2: Sì. Anche perché
4: noi veniamo qua poi... diamo anche un commento a quello che abbiamo mangiato certo, e bevuto
1: giudichiamo tipo Masterchef ragazzi
5: e in maniera faziosa
7: sì. Io non ho un'attività ma sono cliente di una pizzeria in zona Don Carlo Gnocchi e un giorno a pranzo di sabato c'era Ricky Memphis in una bella tavolata perché lì vicino abita la sorella
1: però no ci chiedevamo avete un'attività le porte si sono aperte chi personaggio avete trovato? Chi è venuto a trovarvi? Chi ha comprato nel vostro negozio? Oppure ha usufruito dei vostri servizi? Non è detto che debba essere un negozio.
8: Ma la canzone al centro commerciale che facevano sentire Michael Jackson che era...
1: No ragazzi, allora ve lo dico, i centri commerciali purtroppo ormai hanno la loro radio e quindi non è una cosa vergognosa.
2: È vero.
1: È una cosa vergognosa, quindi nemmeno non gliela diamo, no?
9: Ma perché già sono stata, ma quante vite c'ha?
1: Chi, scusate?
2: Jason Statham.
1: Allora, qual è però?
2: È
1: io non ce l'ho presente.
2: Quello mezzo pelato che assomiglia un po' a Bruce Willis.
4: Mezzo calvo.
1: Mezzo pelato.
2: Perché non si può dire pelato.
1: Non si può dire più, ormai non si può più dire.
2: Calvo, mezzo calvo.
1: Diciamo che porta i capelli corti, ecco. Molto
2: vabbè, quello che assomiglia al Bruce Willis di qualche anno fa.
1: Vabbè, comunque lo dobbiamo trovare, lo dobbiamo trovare. Il nuovo Chuck Norris. Ragazzi, ormai purtroppo è passata a miglior vita, quindi ci dobbiamo trovare qualcuno, un sostituto. Sentiamo Fabrizio. Ciao Fabrizio, buongiorno.
10: Buongiorno a voi ragazzi.
1: Allora Fabrizio, qualcuno ha usufruito dei tuoi servizi?
10: Assolutamente sì. La più bella penso di Roma, Sabrina.
1: Sabrina Perilli.
2: Sabrina Perilli. Bellissima, bellissima.
10: Dal vivo è di un altro pianeta proprio.
1: Sì?
2: Ah sì,
1: Molto bene. Sì. Senti, tu che lavoro fai e che cosa le hai offerto?
10: Porto la spesa a casa.
1: Quindi ha ordinato la spesa online.
10: Sì,
1: sei arrivato. Ma sapevi già dove stavi andando oppure te la sei trovata davanti così?
10: Non te lo diranno mai. Ti dicono porta questa cosa là. Quando ha aperto, anche se non era truccata, fermati proprio. Sembrava da vedere una Madonna.
2: Bella senza trucco. La mattina
5: ti ha aperto in stile tuppi tuppi tu.
10: No. Vestita normale con normale, con i jeans e una maglietta.
1: Allora è Nino D'Angelo, non jeans. Magari.
10: Però Nino D'Angelo li ha confronto, ferma, non si può dire.
2: Non scusa, ma non ho capito, ma non sapete il cognome delle persone, dovete citofonare, no?
1: No, certo.
10: Sì, no, a noi ci dicono l'interno, scala, tot, tu vai, citofoni, porti la spesa e poi ti, quando te la trovi davanti svieni, come ti casca la mascella.
1: Bello, bello. Senti, è stata gentile, ti ha lasciato anche la mancia?
10: Assolutamente sì, la mancia... Le mance te le lasciano quasi tutti, però è stata molto
4: quanto
10: gentile.
4: T'ha lasciato di mancia?
5: Subito finale lui.
4: €5
1: No, non si dice, non
4: 5
1: si dice.
4: Euro almeno.
1: Si può dire, non si
4: di
1: può
4: più,
1: dire.
4: Di
10: minimo,
4: più.
10: Minimo.
2: Mi hai educato che sei Fabrizio.
4: Mamma mia.
1: Vabbè, però è stato una cosa sporadica, non è che sei diventato sei diventato
10: tutti
1: fisso.
10: Tutti i giorni cambiano.
1: Quindi niente da fare. Vabbè ragazzi, allora siamo partiti con la Ferilli, vediamo poi dove arriviamo. A tra
10: grazie.
1: Poco, ciao, questo è Morning Show.
11: Good morning. Chiamalo 06 89 28 996. Radio Globo. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
1: Are you ready?
11: I migliori live.
12: I migliori artisti sulla scena.
11: Per delle notti da vivere da protagonista.
12: Da lunedì 1 giugno.
11: Ascolta Radio Globo tutti i giorni e quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 89 28 996.
12: Gioca con noi e vinci i biglietti per uno dei concerti migliori dell'anno.
11: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi. Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
13: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
14: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da €16.700. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
15: Che apa, che apa che fa, dai chi la soluzione ha.
16: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
17: E i consumi?
16: Ma abbiamo un Daikin, è super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
17: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a €400. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
18: Ascolta e rilassati. Pensa. La frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
19: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
20: Guarda quante soluzioni di mutuo a Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
21: Siamo in radio, non si vede nulla.
20: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
22: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
23: E ora la sfida finale. Cocktail.
24: Spritz al tramonto.
23: Colazione.
24: Cappuccino vista mare.
23: Estate.
24: Crociera all'inclusive con Costa.
23: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a €300 a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
25: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
26: E quella lassù?
25: È la costellazione del benzinaio.
27: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da €20.900 con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a €1.500 di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
28: Su bestia immonda, esci da questa casa!
29: Contro ratti, parassiti e blatte, non chiamare l'esorcista. Chiama l'800-99-87-84. Risponde Global Service Ambiente. Disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global Service Ambiente. 800-99-87-84. Più facile di così.
0: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5,99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio.
2: Ti aspettiamo da Rosati Auto in piazzale Caduti della Montagnola 25. grupporosati.it.
3: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
4: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
5: Stai organizzando un compleanno, una festa a tema, un evento aziendale o un family day? Affidati a Tutto in una Festa. Professionalità, creatività e divertimento garantito. E se dici Radio Globo, ricevi un omaggio speciale per la tua festa. Tuttoinunafesta.it. Tutto in una festa. Il divertimento comincia da qui.
6: Every day from 6 to 10 a.m. The Morning Show.
7: Sole parte la 20.

0: Radio Globo.
1: E la Morning Show, l'arma micidiale, ragazzi. Allora, stiamo per sentire storie incredibili da esercenti ascoltatori del Morning Show.
2: Vediamo l'ora.
1: Sì, sì, tutti quei negozianti che a un certo punto hanno visto aprirsi le porte della loro attività e entrare qualche personaggio famoso. Allora, stiamo aspettando però, che ne so, tipo Riccardo. Cioè, vogliamo arrivare a quella roba lì.
2: Ha voglia, oh, internazionali.
1: Ieri c'era Kate Middleton.
3: L'Emilia Romagna, l'Emilia.
1: Scusatemi.
2: Se sarà andata a Fanfanino in alimentari, Kate Middleton.
1: Può darsi che la mortadella potrebbe essere, perché no? Allora, ripartiamo e sentiamo per esempio Tiziano che abbiamo in linea. Buongiorno Tiziano, benvenuto, applausi per Tiziano, così sulla fiducia.
4: Buongiorno, buongiorno ragazzi,
3: bravo,
4: buongiorno.
3: Bravo,
1: non ha detto ancora niente Tiziano, vediamo se vale la pena applaudire oppure no, oppure se dobbiamo riattaccare il telefono. Vai Tiziano, raccontaci la storia, chi è entrato nella tua attività?
4: Io ho una carrozzeria e improvvisamente arriva una macchina grandissima e si apre la porta e scendono i cugini di campagna. Cioè sono...
3: Ecco qua, sono scesi così dalla macchina.
1: Scusa un secondo, cioè questi vanno sempre in giro insieme, non ho capito, tutti e quattro insieme.
4: No, c'era quello più grosso, più cicciottello, poi non mi ricordo il nome, con i capelli mori altissimo, poi una branda.
2: Ma quello con gli occhiali da vista e i baffi o quello un po' più vecchio?
4: No, quello, no, il chitarrista con gli occhiali da vista, quello che canta, che è grosso, però di stazza grassa, non mi ricordo il nome.
1: Aspetta.
4: Non è il biondo, il moro.
1: Per capirci, è quello che ha bestemmiato all'isola dei famosi.
4: Esatto.
1: È durato 14 secondi, ragazzi, all'isola dei famosi. Vabbè, ma che attività hai tu?
4: Una carrozzeria, dovevano riparare un danno creato dal loro manager tra un muretto, niente di importante. Però quando è sceso sono giovane io, per carità non l'ho vissuti, quindi non so questi ricordi. Però quando sono sceso sono rimasto abbastanza emozionato, perché l'ho sempre visti tramite un CD oppure tramite la televisione.
1: Incredibile.
2: Vabbè,
1: ragazzi,
2: è stato gentile, simpatico. Come o
4: no?
2: Ha bestemmiato?
4: No, persone abbastanza. No, non ho bestemmiato, persone alla mano, gentilissimi, molto disponibili.
1: Bello.
4: Bravissimi.
1: Quindi carrozzeria, aspetta, però incidente provocato dal manager, non da lui.
4: Esatto, non da lui. Infatti era un po' nervosito, però non nei confronti miei, ma nei confronti di cui guidava.
1: Ho capito. Quindi poi hanno cambiato la canzone e hanno fatto "A macchina mia, li mortacci tu". Che bello. Aspetta, sentiamo anche Simone. Buongiorno Simone.
5: Buongiorno ragazzi, buongiorno.
1: Allora Simone, chi ti è entrato nel locale?
5: Allora guarda, io per i tanti lavori che ho fatto anche l'antennista. Alla volta sono andato a trovare un certo Alessandro Faber.
1: Grande!
5: Che abita a Lungotevere.
1: Sì?
2: Non c'è di dove.
5: Tre ore di intervento, una persona squisita, disponibile, una casa che non finiva più.
1: Oh,
5: veramente grande.
1: Aspetta, tu che cosa fai?
5: Antennista, sì.
1: Ma dove stai in questo momento che sento un rumore? Che stai combinando?
3: Su un tetto, dove vuoi che si sta sul tetto?
5: Cercando posto impossibile da trovare, mi sono accostato un attimo.
1: Stai cercando posto, il parcheggio per la macchina?
5: Eh sì.
1: E allora ci risentiamo fra due anni, dai, sì, va bene. Ma adesso trovo il posto.
5: Io corto, vi dico pure che sono andato a casa di Francesco.
1: Francesco Totti? Sì.
3: Ah, del capitano.
1: Francesco ce n'è uno, ragazzi, non è che c'è tanto da dire.
5: Quando Christian era ancora piccolo.
3: Francesco c'era un altro che ha fatto un'altra sorpresa. Adesso, quando ha smesso di raccontarci questa storia noiosa, lui vi dico una cosa io.
1: Sì, è vero, no, andiamo subito, perché è noioso quello che sta raccontando.
3: Nel 2015 chi vi entra in un negozio di ottica?
1: Chi ti entra?
3: Papa Francesco. Negozio di ottica, proprio vero e proprio, è entrato nel negozio di ottica, ha bisogno di occhiali. Papa Francesco, che ti entra, tu immagina, stai lì proprio vestito di bianco, c'è anche la foto di Papa Francesco, e ti entra nel certo, non ha niente a che fare col capitano, perché il capitano è il capitano, insomma. Papa Francesco.
2: Però, Papa Francesco pure.
3: Era così. Vabbè, sì,
1: c'è. Dopo Papa Francesco, ragazzi, c'è chi c'è, voglio dire. Dai, ragazzi, non scherziamo. Allora, sentiamo ancora, abbiamo anche Clarissa, buongiorno.
6: Ciao, buongiorno a tutti.
1: Allora, Clarissa, di che cosa ti occupi, tanto per cominciare?
0: Allora, io al momento sto facendo un corso per diventare segretaria amministrativa.
1: Ok, però diciamo l'attività...
0: Ho fatto per tanti anni la store manager e diciamo ho avuto diverse esperienze anche all'estero, tra cui...
3: Come la prende la larga, eh?
2: Infatti, che
3: stai a fare oggi?
1: Che facevi prima? Scusa, quando è successo il fattaccio, che cosa facevi?
0: Facevo la
1: barista, store manager, e faccio
3: dirigente d'azienda,
1: roba di complain, poi è tutto un CCP,
3: fai il caffè,
1: ragazzi,
0: facevo la barista, sì, assolutamente.
1: Brava.
0: Ho fatto la gavetta anche io, come tutti quanti.
2: Brava Clarissa, ok.
1: Senti,
2: e quindi
1: ecco, a chi hai servito?
0: È successo che praticamente vivevo a Notting Hill.
1: Notting Hill!
2: Bello, a London.
0: Sì, ho avuto una fortuna, vabbè, diciamo in italiano, va, però ho avuto una bella botta di...
2: Clarissa, questo non è un colloquio di lavoro, però raccontaci il fatto.
3: A chi hai servito il caffè?
1: A chi ha fatto il caffè?
6: Ragazzi, Nicole Kidman, ve lo dico io, c'è scritto sul corpo.
3: Vabbè, il curriculum c'è stato.
1: No, perché era andato a prendere il latte di capra, poi il latte di capra non andava bene perché insomma
3: faceva acido,
1: Cioè hai servito il cappuccino.
0: È entrato Nicole Kidman, ragazzi.
1: Ormai è tardi. L'hai detto, però insomma c'hai girato un po' torto.
2: Vediamo se riesce a dirmi se era carina Nicole Kidman, gentile.
1: Vabbè, quello sì, quello sì. No, mi dici invece come ha preso il cappuccino? Come l'ha preso il cappuccino? È una di quelle, allora, cappuccino punto e basso oppure schiumato con
2: latte?
1: Come?
0: Cappuccino semplice.
1: Finalmente ha preso un cappuccino normale.
0: Peccato che io non li sapevo fare.
6: Perché lei ha fatto il corso di specializzazione per quelli di soia, però scremato solo parzialmente, anche senza lattosio.
1: Sei incredibile.
2: Ragazzi, l'assumiamo Clarissa alla fine o no? Ne vogliamo sapere.
1: Licenziata subito in tronco proprio, vai.
7: Lavoravo in un negozio al centro e fra i vari clienti avevo Michele Plassino, Lillo, Sor Paola, ora Sor Paola, un sacco di gente.
1: Vabbè, ce la ricordiamo.
8: Io direi che il prossimo Chuck Norris potrebbe essere Keanu Reeves.
1: Ragazzi, potrebbe, anche, perché no? Anche. Potrebbe.

0: di Bruno Mars, per esempio? Mi spiccia casa a me. Bruno Mars, vai!
1: Buon giovedì dal Morning Show, buon giovedì dal Morning Show. Speriamo che finisca presto perché così arriva già venerdì. Buon giovedì dal Morning Show, buon giovedì dal Morning Show. Speriamo che finisca presto perché così arriva già venerdì. E dai, dopo da Gianci.
2: The Morning Show on Radio Globo.
3: Ma sì. Senti, se Bruno Mars ti spiccia casa.
0: Mi spiccia casa.
3: Chiedi se può venire la volta settimana da me. Ti prego, non trovo nessuno.
4: Guarda, perché voi lo vedete tutto acchittato con quel vestito verde nel video, ma lui è il tipico Arit Parijab che viene il sabato mattina.
0: Adesso io non voglio darmi aria, però è uno che ma smacchiato è il tappeto, ragazzi. È così. Sì, sì, è così. Non ti devi far ingannare adesso dalla popolarità di questo momento. È come a barista che ci abbiamo avuto prima, no? Hai visto adesso? No, ho fatto un master, faceva a barista, sì. E lui è uguale, prima di diventare quello che è diventato Bruno Mars.
4: Arit Parijab.
5: Arit
4: Parijab, bel indianino che viene il sabato mattina.
0: C'è un negozio di alimentari dove vende un po' di tutto, capito? Noi ci andavamo a prendere le banane, finito il programma, ragazzi, non scherziamo.
3: Ah, non ci vi ricordate?
0: Era Bruno Mars.
4: Tanto è vero, siccome Massimo comprava sempre il Mars dopo la diretta, lui ha detto: guarda, in onore di Massimo mi chiamerò Bruno.
0: Vi ricordate? Dopo la diretta, quando stavamo all'altra sede, cioè, andavamo a prendere i banane.
4: E un Mars.
3: Poi non è che dici che prendevamo coglioni. Un casco di banane una volta a settimana, no? Ogni giorno entravamo in un
4: banana. No, è vero, accadeva.
3: Posso pagare con la carta una banana.
0: La cosa bella è che c'è gente che si è spinta a mezza arancia. Io mi ricordo, abbiamo addirittura mezza arancia. Vai, lasciamo stare, vai. Sentiamo.
3: Oddio.
0: Che dicono alla Globo WhatsApp? Sentite, allora, personaggi per i quali avete, insomma, fatto un servizio oppure sono entrati nel vostro negozio. Senti qua.
6: Io una 25ina d'anni fa ho potato 8 pini a casa di Johnny Torelli. Yeah. Numero uno, troppo simpatico, la mano proprio.
0: Oh, grande. Oh, ragazzi,
3: gira la testa.
0: Allora, ce
3: giuro.
0: Ne sono un altro migliaio di messa, però ci dobbiamo fermare un attimo perché siamo in forte ritardo e sta arrivando poi, tra l'altro, la viabilità. Dai.
2: Traffic news. Fino al 29 maggio scopri il carrello d'oro. In palio fino a 250 euro di buoni spesa, più una Fiat Panda, uno scooter Piaggio e un iPhone 17 Pro. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Info e regolamento disponibile su masupermercati.it. Radio Globo, Traffic News.
5: Ho capito, però io devo fare traffico così. Mi pare bello. Capito.
0: Mentre andava adesso la sigla, ti eri impallato tipo i gatti che guardavi un punto fisso, ma non c'è niente.
5: No, vedevo le luci nuove, i fari nuovi.
0: Io vedevo che guardavo.
5: Non so se l'hai visto.
0: I fari nuovi. Allora, sentiamo l'aggiornamento sulla viabilità.
5: Raccordo anulare, carreggiata interna, si rallenta tra Casilina e Appia. In esterna, tra il bivio per la Roma Fiumicino e la Pontina, e ancora tra Prenestina e Tiburtina. Poi c'è traffico sul tratto urbano della Roma L'Aquila e sulla tangenziale tra via Tiburtina e via dei Campi Sportivi verso lo Stadio Olimpico. Traffico in coda anche tra San Lorenzo e viale Castrense verso San Giovanni. Poi soliti incolonnamenti sulla Flaminia, sulla Salaria tra Fidene e l'uscita per la tangenziale, sulla Roma Fiumicino tra via della Magliana e via del Cappellaccio, e poi code sulla Colombo tra via di Acilia e via di Malafede. Quest'altra notizia è roma.luceverde.it.
0: Le 9:01, ci fermiamo, a tra poco.
2: The Morning Show, Globo WhatsApp 393-777-7172. Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
7: Anatta 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
8: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
9: Info e regolamento su radioglobo.it.
10: Vieni, vedi, guidi.
11: Avresti mai pensato che trovare la tua prossima auto fosse così semplice? Da Romana Auto puoi scegliere tra oltre 1000 veicoli nuovi, usati e chilometri zero, tutti in pronta consegna. Approfitta del bonus rottamazione e della supervalutazione dell'usato. Vai sul sito romana-auto.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
12: A Roma, quando la caldaia fa silenzio, Calored risponde. Da 27 anni trasformiamo emergenze in soluzioni. Interventi rapidi, assistenza su tutte le marche. Vaillant, Baxi, Beretta, Rinnai, Ariston. E se cambi la tua vecchia caldaia, oggi c'è qualcosa in più. Un depuratore d'acqua in omaggio. Calored Roma, via Val di Non 80, 06 897 16 147.
13: A grandissima richiesta, il Fiori Tutto continua a

0: prezzo.
1: Sì, avete capito bene. Quest'anno, incluso nel prezzo, c'è anche la manutenzione. Un'occasione davvero imperdibile.
0: Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Roma, Ostia e Latina. Fioritutto, sali a bordo. Il tuo prossimo affare ti aspetta. concessionariafiori.it.
2: Grano Salis.
3: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
2: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti e ampio parcheggio a due passi dal Gra.
3: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
2: Grano Salis, il gusto che emoziona.
3: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
4: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e fogli informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con

0: piace vincere. Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid, my perfect partner.
1: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki.
2: Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
3: Cerchi ancora più risparmio? Ma vai da Conad!
4: Via, via!
3: Fino al 19 maggio, tante offerte imperdibili. Petto di tacchino arrosto o cotto al forno, equilibrio Maya. Al taglio, 1,05 euro al letto. Solo nei punti vendita del Lazio.
5: Leonori è arrivato il Kia Sportage più tecnologico di sempre. Solo questo mese da 299 euro al mese con interesse.

0: euro. Leonori.it.
1: Home Sofà, il comfort che stavi cercando è a Roma. Divani, letti e materassi con tantissimi modelli da provare dal vivo. E oggi conviene ancora di più. Da Home Sofà hai super sconti e paghi in piccole rate senza interessi. Ti aspettiamo a Roma in via Tuscolana 657 e in via Quirino Maiorana 112. Home Sofà, qualità, relax e convenienza.
2: Dal 22 al 23 maggio, dalle 19 alle 22, torna Vino per Roma. Nel complesso monumentale di San Salvatore in Lauro, vicino Piazza Navona, due serate dedicate ai sapori d'eccellenza. 25 aziende enogastronomiche del Lazio, 10 grandi chef della capitale, degustazioni e cooking show dal vivo. Vino per Roma, fino all'ultimo calice.
3: Trasforma i tuoi spazi all'aperto con 4S Servizi. Taglio prato, cura siepi e interventi rapidi per un verde sempre perfetto. E vivilo al massimo grazie al nostro servizio di disinfestazione professionale contro zanzare, roditori e insetti. Chiama ora e goditi i tuoi spazi senza pensieri. 4S Servizi.
4: Solo le migliori in FM.
5: Streaming.
4: Dab.
5: E sul canale 91 del digitale.

0: sulle mani per il morning show di Radio Globo che riparte. Allora, un'altra ora da affrontare insieme che comincia però non con buonissime notizie, ragazzi, perché questa mattina abbiamo dato spazio alle notizie dell'antivirus, non ci dobbiamo preoccupare, però sta arrivando un'altra notizia che forse vale la pena un attimo cercare di capire. Che succede, Joe?
1: Allora, parliamo degli Stati Uniti, partiamo quindi da questo presupposto e non parliamo di antivirus ma dell'influenza aviaria.
0: Molto bene.
1: Ad alta patogenicità. Parliamo di questo, perché cos'è successo? Che un gatto domestico, e nello specifico un gatto, era da un veterinario, ha passato appunto l'infezione nota appunto per il rischio di pandemia. Tant'è che i virologi parlano di H5N1, quindi l'aviaria, che è veramente più concreta dell'antivirus come pericolo di crisi pandemica.
2: Quindi cambiamo, cioè non è più antivirus, adesso dobbiamo avere paura.
0: Potrebbero essere tutte e due, potrebbero essere.
2: E anche una gastroenterite, se vuoi metterla.
1: Perché è più concreto di quello rappresentato dal, sapete, l'antivirus, il ceppo Andes, che è quello diciamo pericoloso di cui si parla in questi giorni. Beh, mancherebbero pochissime per l'aviaria, pochissime mutazioni. Si parla di un solo spillover, cioè un solo passaggio per innescare lo spillover, cioè il passaggio da animale a uomo, che è il salto della specie, che potrebbe essere efficace, e di conseguenza c'è solamente questo passaggio ed è avvenuto, da quello che riusciamo a leggere in questo momento, da un gatto a un veterinario.
0: Quindi non è, di solito sai, sono sempre, che ne so, galline, robe così, no?
1: Qui si parla
0: uccelli,
1: volatili. Di gatti, tra l'altro, su alcuni esperimenti sono stati fatti nell'Oregon, di 19 gatti coinvolti in uno studio ne sono morti 14.
0: Ai. Vabbè ragazzi, adesso non ci allarmiamo, per carità, poi insomma magari faremo una prova, che ne so, chi si vuole sacrificare? Metteremo Flaminio ad accarezzare gatti tutto il giorno e vedremo un po' quello che succederà.
3: Beh, non ci allarmiamo. Però guarda un po', curiosamente, il virus viene dai polli, ma quante persone hanno un pollo nel cortile? Invece in quanti hanno un gatto? Anche non tuo che passa?
1: Soprattutto legato all'alimentazione, a mangiare gatti che mangiano carne cruda.
0: Sushi. Vabbè, io il pollo ce l'ho nel congelatore, vale uguale? Non vale.
3: Per fortuna no.
0: Non vale.
2: Perché non ne parla Salvini? Stiamo in una botte.
1: Senti, che già Tajani ci sente.
2: Esatto.
1: Quindi non ricordare a Salvini questa cosa.
0: Si sta rafforzando sempre di più la mia tesi, ragazzi, metto la base, l'ho detto ieri, secondo me questi, per mancanza, diciamo, c'è la crisi energetica, quindi mancanza di carburante e tutto il resto, ce devono far sta a casa, in qualche modo devono trovare il e la stanno tirando in tutti i modi, ragazzi,
1: e staremo
0: dai,
1: a casa,
0: staremo a casa. Che sacrificio, che sacrificio.
1: Staremo a casa.
0: Vabbè, grazie per queste notizie, anche se gli ascoltatori vorrebbero altre notizie.
4: Giovanni, ma come sta la franetta?
0: Notizie su una franetta, chiedono.
1: A me fa delle pioggerelline stupide. Hai visto ieri pure un po' piovuto, ma era stupido. Capito? E che ti devo dire, amico mio?
0: Dove vai con queste cosettine?
1: Sono due spruzzetti così.
0: No, dai. Niente di che. Anche se a Roma possono anche bastare i due spruzzetti.
1: Questo è vero,
0: ragazzi.
1: È vero.
0: Non scherziamo. Sono le 9:11 e questo è Globo.

0: successo, anche l'aviaria ci mancava. Io dico solo
1: ce la faremo!
0: vai che ce la faremo. Le 9.14 è l'ora delle offerte di Romana Auto.
2: Vieni, vedi, guidi.

0: bonus rottamazione e della supervalutazione dell'usato. Vai sul sito romana-auto.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Regà, io pure ne la faccio più, non ne la faccio più, tutti i giorni che la piccoletta apri la bocca, chiudi la bocca, mastica, non tener boccone, manna giù, apri la bocca, chiudi la bocca, mastica, non tener boccone, manna giù.
2: The Morning Show, Radio Globo.
3: Quello che state ascoltando è il Morning Show di Radio Globo. Beh ragazzi, il Morning Show di Radio Globo che si distingue anche per i suoi ascoltatori, lo possiamo dire, no? Abbiamo degli ascoltatori che sono sempre molto attivi, partecipano molto, insomma fanno parte un po' della nostra famiglia, ecco,
4: la
3: no?
4: colonna portante,
5: sono la nostra forza. Su,
3: il dodicesimo uomo in campo, giusto così per dire una banalità calcistica.
4: Sì, sì.
3: Allora che succede? Che si sentono così partecipi a volte che si mettono a lavorare per noi.
5: Esatto.
3: Allora ogni tanto ci arrivano delle cose alla Globo WhatsApp, questa la apprezzo in maniera particolare perché è stata fatta in maniera artigianale, cioè adesso c'è l'intelligenza artificiale, quindi uno si mette lì e può creare delle cose su misura per noi.
5: Sì.
3: No? Noi se volete farci, che ne so, una sigla, una canzoncina, siamo sempre molto contenti.
5: Anzi,
3: di riceverla, per carità, però diciamo che questa qui è stata fatta in maniera artigianale e aggiungo se sente, peraltro se sente,
5: però è questo il bello,
6: è una rarità.
3: Sì, però la apprezziamo proprio per quello. Un nostro ascoltatore, non so il nome, ce l'abbiamo il nome di questo ascoltatore? No, è rimasto
5: è tramite
3: così.
5: Un mio amico che si chiama Stefano.
3: Ma dai, davvero, sì. Incredibile.
5: Quindi è un ascoltatore.
3: Sì, è un ascoltatore che insomma attraverso una serie di robe,
5: sì, esatto,
3: di link,
5: diciamo.
3: Ci ha
6: mandato.
3: Quindi
6: ascoltiamo la canzone di tramite un mio amico che si chiama Stefano.
3: È un bel nome d'arte peraltro.
6: Sì.
3: Cioè, è bello, è facile da presentare a Sanremo, metti che no. Ma ora in onda la canzone di tramite un mio amico che è un ascoltatore.
5: Sì, non lo sappiamo il nome,
3: Vabbè, fa niente, dai. Adesso il nome, poi magari lo scopriremo. Però vogliamo sentire che cosa ha realizzato per noi?
4: A sto punto.
3: Dai, sentiamo una canzone che parla un po' del Morning Show di Radio Globo.
6: Anche il titolo è approssimativo. Canzone che parla un po' del Morning Show di tramite un mio amico che si chiama
5: Stefano. Esatto.
3: Untitled. Vabbè, sentiamolo, dai, vai. Così poi possiamo esprimerci.

0: Rustico, ma neanche così casereccio. Bravo, sì, veramente. Sì,
1: bravo,
0: fatto,
1: bravo Trami.
2: Beh, ragazzi.
1: Diminutivo.
2: Beh, no, salutiamo tramite un ascoltatore. Che...
3: Stefano.
2: Sì, vabbè. Stefano, adesso, nome di fantasia.
3: No, l'ho detto prima.
2: Ah, no,
3: è il tramite.
2: Ma no, quello non ci interessa. Il tramite non ci interessa. Vabbè, comunque, ragazzi, abbiamo apprezzato. Ci è piaciuta, sì. Artigianale.
3: Il ricordo di Nandone.
2: Il ricordo anche di Nandone. Il riferimento.
0: Bello.
2: Allora, facciamo così. Adesso apriamo, diciamo, questo spazio, se volete anche voi fare una canzoncina per il morning show di Radio Globo, lo potete fare
1: anche però in maniera artigianale.
3: Sì, però devi passare per Stefano.
2: Beh, chiaro, cioè, deve essere mandata
3: che è il tramite.
2: Tramite il nostro amico di cui abbiamo già parlato. Vi do il Globo WhatsApp, così ecco, se vi scappa qualcosa, 393-777-7172. Ok? Bene, vai, vai.
4: The Morning Show torna tra poco su Radio Globo. Radio Globo Promotion.
2: Oggi qui con noi c'è Daniele di Acquasmart SRL, ancora una volta insieme per parlarci dei servizi d'eccellenza della tua azienda. Conosciamo molto bene i vostri erogatori e addolcitori di acqua, ormai sono anni che consigliamo a tutti di chiamarvi. Però Daniele, oggi ci puoi raccontare qualcosa di più su di voi?
5: Ciao a tutti, sì, oggi vi voglio parlare del nostro servizio di assistenza che è tra i nostri punti di forza, e a dimostrarlo sono le numerose recensioni a 5 stelle dei nostri clienti. In tanti anni di esperienza molte famiglie e aziende hanno scelto di affidarsi a noi, a volte in seguito ad esperienze negative con altre ditte. Ci hanno chiamato, nel giro di poco siamo riusciti ad intervenire e a risolvere il problema. Abbiamo un servizio clienti attivo 24 ore, 7 giorni su 7, non tutti ce l'hanno. Per noi il contratto con il cliente non si chiude dopo l'acquisto, vogliamo garantire il massimo della qualità e dell'efficienza nel tempo, così abbiamo conquistato la fiducia dei nostri clienti. Sappiate che in questo momento c'è una promozione in corso. Se rottamate il vecchio erogatore e installate il nuovo certificato Acquasmart SRL, comprensivo di assistenza H24, riceverete gratuitamente in omaggio anche l'addolcitore della linea Acquasmart SRL per eliminare il calcare e garantire una vita più lunga ai vostri elettrodomestici come lavatrice, lavastoviglie e caldaia.
2: Beh, ottimo, due prodotti essenziali con un solo acquisto. Senti, cosa dobbiamo fare? Dici.
5: Basta chiamare subito il numero verde gratuito 814 10 13, l'offerta è limitata e possiamo riservarla solo ai primi 5 che chiamano adesso.
2: Chiamate subito e approfittate di questa promozione. Grazie Daniele!
4: Wait for me, I'll be back.
6: All'Oasi fino al 16 maggio, grandi marche in sottocosto. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. Buondì classico 6 pezzi a 1 euro. E Dash lavatrice tripacco a 8,90 euro.
7: Iperstore Oasi. Prezzi bassi, sempre.
8: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile. Ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A maggio scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65. Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile. Ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A maggio scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65.

0: Buondì l'originale Bauli, confezione da 6 pezzi a 1,19 euro. Solo per titolari di carta insieme nei punti vendita di Lazio, Campania e Calabria.
1: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
2: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
1: Lo rifacciamo?
3: Scopri nuova Toyota Ego Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
4: Montagne maestose, laghi turchesi di acque calde e balneabili, boschi rinfrescanti, città rinascimentali e sapori autentici. Vieni a rigenerarti in Carinzia, nel soleggiato sud dell'Austria.
5: Prenota ora la tua vacanza in Carinzia con volo diretto da Roma Klagenfurt su carinzia.at.
6: Usato come nuovo? Da Valentino concessionaria Volkswagen. 1000 auto di tutte le marche a super prezzo AutoScout 24. Passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio. E zero anticipo. ValentinoAutomobili.it.
7: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma, in via dei Ruderi di Torrenova 33, per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
8: Ave Cetus.
9: Tutti i giorni dalle 16 alle 19 su Radio Globo è tutto bloccato.
10: Sponsored by Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
11: Scopri KGM da Magi Auto.
10: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
11: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
10: E affronti il traffico con un sorriso.
11: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
10: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Auto, dove l'auto è magia.
12: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
13: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
14: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
15: C'è una cabra a Radio Globo! C'è una cabra!
16: The Morning Show.

0: anche l'opera artistica di questo ascoltatore anonimo, possiamo dire anonimo, però tramite un amico di un altro amico, ecco, sì. L'unica cosa che sappiamo è che tramite un amico di un amico, sì.
1: Per gli amici trami,
0: sì, sì, trani, ci ha mandato una canzone. Allora, non è stato l'unico, ce n'è un altro che ci ha mandato un'altra canzone adesso durante la pausa pubblicitaria. Vogliamo sentirla? Ah. Vai, vai.

0: 7172 The Morning Show. Radio
1: Globo. Dice si chiama un certo Michael. Un certo Michael. Tramite l'amico di Giovanni l'ha mandata, peraltro.
2: Ma dai,
1: è incredibile. Ma no, hanno apprezzato la canzone di prima. Senti.
3: Ma quanto è bella sta canzone! Pelle d'oca, Nandone, pelle d'oca. Quanto è buono, Nandone nostro.
1: Bello, bello, bello. Sempre bello. Con noi nei nostri cuori.
3: Comunque, ragazzi, io volevo ringraziarvi perché oggi sono esattamente 20 anni che io ascolto Radio Globo ogni mattina. Tutto è partito grazie a mio padre che mi disse di ascoltarvi perché lui c'aveva il negozio e vi ascoltava tutti i giorni la mattina. Mi disse di iniziare ad ascoltare voi perché proprio 20 anni fa venni operato, passai un periodo brutto, molto triste, e lui mi disse ascolta sta radio che ti farà ridere tantissimo. E da quel 14 maggio del 2006 ad oggi sono 20 anni che io ogni giorno vi ascolto. Ma grazie,
4: Radio Globo. Raccogliamo bello, più generazioni. Bello,
2: ma bello, che bello, storia bello. Strappa storie.
5: Carino bello. Che si ricorda proprio la data.
1: Sì, molto bello. Lui fa tipo, capito, anniversario, no? Molto... No, sai qual è la cosa? Poi un giorno magari faremo un sondaggio, no? Cioè, ci ascoltate anche per colpa di chi? Perché non è che tutti quanti magari ci hanno scoperto.

0: scoperto da soli, ma magari ci sono arrivati grazie al consiglio di qualcun altro. Grazie al consiglio, magari per colpa di qualcun altro.
1: No, ma infatti no, perché hai detto per colpa. Grazie a chi? Se continuano ad ascoltare vuol dire che gli piacciamo.
0: Questo è quello che pensi tu. Allora ragazzi, sentiamo, c'è un'altra sigla, credo sia arrivata. Vogliamo, la buttiamo là così.
2: Dai, dai.
0: Ma però a cappella, serio. Non so se è una sigla, sentiamo, proviamo.
3: Good morning, good morning. Su Radio Globo c'è lo show. Good morning, good morning.
0: Ecco.
3: Su Radio Globo c'è lo show. Good morning, good morning. Su Radio Globo c'è lo show con Massimo, Giova, Flami e Gabri. E Fede dietro le quinte.
4: The Morning Show. Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. Radio Globo.
2: Beh, avevi ragione.
0: Sì.
2: A cappella.
0: E te l'ho detto. Vorrei dire apprezziamo lo sforzo, ma non lo dico. No, non lo dico. No, vabbè, poi a parte che c'è tutto un gruppo di lavoro. Ormai siamo una cinquantina qua dentro, ragazzi. C'è Gabriele Sidoti, c'è Lucas, c'è Stefano Fotia, che potete anche evitare di nominarlo. Quello a parte. Vabbè, insomma, cresce il gruppo di lavoro. Pensate, per realizzare che cosa? Niente, assolutamente niente.
4: The Morning Show. Chiamalo 06 892 8996. Radio Globo.
0: Allora, vi voglio parlare di una cosa che, se vogliamo, sotto alcuni aspetti potrebbe essere anche romantica. Magari qualcuno l'ha anche utilizzata, in gioventù spesso si fa, oppure nei momenti di difficoltà.
1: È vero.
0: Oppure per scelta. Mi spiego meglio.
5: La droga?
0: No, non è quella.
2: È pure la descrizione.
0: L'alcol? Effettivamente c'ha ragione. Se unisci tutti i puntini portavano a... Me drogo. No, no, un'altra cosa. Un'altra cosa molto bella, e sto parlando, ragazzi, dell'autostop.
1: Romantica, perché è una cosa vecchia.
0: Beh, è una cosa vecchia, no? Ancora
2: negli anni 70.
0: No,
5: ma
0: non
5: che
0: è
5: scherzi.
0: Vero. Non è vero, è una cosa, è una pratica che ancora si esercita, e ti dico per quale motivo prendiamo questo discorso. Perché in Svizzera, pensate, stanno così avanti che stanno realizzando delle panchine da mettere a bordo strada dove non c'è nemmeno più bisogno di alzare il dito.
5: Ma che bello!
0: Sì, c'è un tabellone luminoso dove appunto
5: c'è
0: scritto.
5: Pensiline dedicate all'autostop.
0: Esatto, esatto.
5: Ragazzi, vado in Svizzera.
0: Per farvi viaggiare così con i passaggi delle persone, che è molto bello. Certo, i tempi sono un po' cambiati, no? Dicevamo una pratica degli anni 70, perché magari lì era molto più facile, ma soprattutto il mondo era fatto in un certo modo. Adesso non sai mai chi carichi, sei sempre un po' diffidente.
1: Non sai mai chi te carica, scusami Giovanni.
2: No, fra tutte e due, e soprattutto non riesci a fare la distinzione tra autostoppista vero e quello finto, e non parlo di cose necessariamente violente. Cioè, molte volte sulla Salaria vedo tante autostoppiste.
0: Non credo stiano lì ad aspettare.
5: Guarda, io sono uno di quelli che la trova veramente una cosa ancora romantica, utile e necessaria, perché la prima cosa che mi chiedono, che noi voliamo col parapendio, ma poi come rientrate? Ragazzi, spesso
0: passaggio
5: con l'autostop effettivamente è un problema.
2: Hai perché danno i passaggi?
5: C'è diffidenza, sicuramente, però effettivamente il fatto che abbiamo sta sacca, e noi abbiamo tutti, cioè quasi tutti, ci siamo fatti un foglietto plastificato col disegno di un parapendio con scritto parapendista e il pollicione.
2: Quella è la garanzia?
5: No. Un minimo.
0: Tra l'altro la sacca, siccome è molto voluminosa,
5: sembra un cadavere.
0: Esatto, ci potrebbe entrare tranquillamente una persona. È un sacco nero, fate un po' voi, carica in macchina uno così.
5: Ci vuole pazienza, rispetto, che ne so, quando cammini in montagna, magari capita anche a voi, lì è già, c'è un po' più la prassi dell'autostop. Qui in giro una bella diffidenza c'è, però ragazzi è una roba meravigliosa.
0: Vero, ti permette di fare conoscenza.
2: Però scusa, un secondo solo su questo episodio che sta raccontando Gabri. Ma voi, cioè, vi caricano e entrate e puzzate però?
5: Non necessariamente.
2: Perché quando fai parapendio un'ora, due ore, insomma, magari caldo, e poi hai fatto una traversata con tutta sta roba addosso, quello che ti passa lì in macchina.
5: Ti dico una cosa: anche se sudi molto, se ti sei lavato la mattina, comunque non puzzi. Chi tiene gli indumenti stantine, la sacca per giorni, e la mattina dice tanto poi risudo e non se lava,
0: Quindi do un'informazione in più: a volte c'è gente che puzza senza aver fatto manco il parapendio.
5: Esatto.
0: non è necessariamente una discriminante, esatto. No, però ecco, è molto bello e ci sono alcune persone che magari lo fanno proprio per scelta, cioè il fatto di poter affrontare un viaggio un po' all'avventura,
5: sì.
0: E quindi facendo l'autostop incontri persone diverse, poi belle, brutte, simpatiche, antipatiche, però. È stressante, però tanto per cominciare partiamo un po' da la parte di chi di solito dà il passaggio, ecco. Se vedete qualcuno che fa il pollicione, fate salire a bordo oppure siete diffidenti, avete paura per quello che si sente tutti i giorni e quindi tirate diritto e a volte anche sull'autostoppista?
2: No, quello no. Ma non si carica, ma assolutamente.
5: C'è una categoria carichi? Anche peggiore, oh. E capita, quello che rallenta, ti ci fa credere, che poi sghignazzando, certo. Accelera,
0: che
5: mandandoti
0: merda.
5: Anche a cagare.
0: Ma è una merda,
1: ma
0: però.
1: Che cattiveria.
5: Sì, lo fanno è terribile.
0: Sì. Io, vi dico, se sono da solo in auto, tipo non ho i miei figli, la mia compagna, a volte per solidarietà, ma perché mi è capitato anche a me, ci sono state un paio di occasioni dove mi hanno salvato la vita.
2: Certo. Ho capito, quindi non stai apprezzando il silenzio in quel momento, te sale Flaminia.
0: Vabbè.
2: Io te lo dico.
1: Avvantaggiato perché mi riconosce.
0: No, ma
1: non mi carica.
0: La faccio scendere, apro lo sportello, la faccio scendere in corsa, capito come? Non è così, mi capita Flaminia. No, però ecco, magari mi è capitato di dare un paio di passaggi, lo fai perché quando ti è servita a te hai trovato quell'anima gentile che ti ha salvato la vita, perché eri rimasto in panne con la macchina, perché non passano i mezzi in quella zona.
5: No, ma e poi capitano anche episodi veramente speciali. Per esempio in Abruzzo uno mi caricò, io all'inizio ero io un po' diffidente perché mi ha detto dai, ma poi da qui come torni a Roma? No, ma mi verranno a prendere i ragazzi più tardi che fanno tutto il giro. Mi portò a casa sua. E con la moglie mi prepararono l'aperitivo, una salamella, stapparono un prosecco, cioè un'accoglienza incredibile. All'inizio ero un po', quando mi ha detto andiamo a casa, io
0: andiamo a casa che stappiamo. Quando gli ha detto stappiamo, disse subito
6: bro. Ragazzi, qui a Roma è un po' difficile, rischi che dai un passaggio va a finire che ti rapiscono, che ti tolgono tutto.
0: Lo so, la diffidenza c'è, però no, dai, magari, che ne so, sei una persona sola, poi allora, vedi anche la persona, no?
1: Dipende molto, secondo me, dove sei. Se sei in un paese o in un paesino, magari una strada a lunga percorrenza e vedi un ragazzo giovane che fa l'autostop, magari sei più portato a fermarti.
5: È vero.
1: A Roma, che uno che faccia l'autostop in centro città, la vedo una cosa comunque particolare, perché fa prima andare a piedi, eh?
0: Sì, vabbè, a Roma è una grande città. Però, ragazzi, c'è gente che si fa veramente viaggi lunghissimi, addirittura giro del mondo in autostop.
1: Sì. Quello è bellissimo.
7: Il culo che c'ho io a me mi carica sicuramente un serial killer.
8: Ma magari a trovare una bella monella, magari
0: la bella monella, vabbè, ma insomma lui
2: è un altro
0: facendo
2: tipo di ricerca.
0: Sì, no, quella è un'altra cosa.
5: Guarda che ce ne sono belle monelle che finiscono al lavoro e anche loro devono rientrare e fanno l'autostop. Capita,
0: Beh, ragazzi, allora, se qualcuno è riuscito a farsi anche un viaggio, anche lungo e avventuroso, con l'autostop, è un modo per risparmiare, per viaggiare, per esempio.
5: E conoscere.
0: No? E anche per conoscere e fare, speriamo, belle esperienze da una parte e dall'altra, non è detto che debba essere soltanto 393 777 7172. Intanto

0: chiama lo 06 892 8996. The Morning Show on Radio Globo.
1: Niente, c'è niente da fare. Ascolti sta canzone di David Guetta, passano gli anni ma fa sempre lo stesso effetto, ragazzi. Sì, ti fa venire voglia di fare autostop.
2: Vero. Uguale.
1: Sì. È la prima cosa che pensi. Senti la canzone subito, vado a fare un autostop.
3: Ma senza proprio il pollice.
1: Beh, perché il mi piace, metti il mi piace, esatto. Capito? Come? A proposito di autostop, esperienze con autostop, la Svizzera, ragazzi, sta facendo proprio delle panchine riservate agli autostoppisti. È un'iniziativa, ecco, che potrebbe essere curiosa e interessante, un bel modo di viaggiare. Certo, visto i tempi che corrono, c'è qualche piccola preoccupazione, però potrebbe essere simpatico.
4: A me, ragazzi, capita spessissimo quando vedo qualcuno per strada. Io specialmente sto fuori Roma, sto a Valle Martella, diciamo vicino a Rocca Cencia, e spesso lì c'è una fermata del Cotral del cavolo, che non c'è neanche una pensilina, una copertura, niente. E quando piove, se vedo qualcuno e sto da solo, prendo, me lo carico. Una volta pure sulla Maremmana alle 3 di notte c'era un signore che si era fermato la macchina, mi sono fermato, ho detto un angelo, sei un angelo, l'ho accompagnato a casa, era contentissimo. E un'altra volta però è capitato anche a me, al ritorno da Pantano, stavo con la bicicletta d'inverno, un ragazzo si è fermato, ho detto dai, dove devi andare qua, ho chiuso la bicicletta e mi ha portato a casa. Quindi vedi il karma, ragazzi.
1: Bravo,
5: bravissimo. E hai la fortuna di essere un uomo, perché noi donne abbiamo un altro problema, che certe volte magari vorremmo farlo però abbiamo paura, ovviamente.
1: Giustificata la paura, però vedo delle donne che alzano il ditino.
5: No, io intendo, scusami, se mi devo fermare.
1: Caricare qualcuno.
5: Paura a caricare qualcuno se sono da sola.
1: Uguale, la stessa cosa.
6: Noi, per quanto siano una minoranza, abbiamo una ragazza che volava con noi in parapendio, bellissima, molto bella. E quando accadeva che bucavamo, bucare sarebbe quando perdi quote, devi atterrare dove, un po' dove ti capita, e dovevamo rientrare, magari eravamo in 2-3 con anche lei, noi ci nascondevamo dietro una fratta. Lei si metteva sulla strada fermavano in 7 e noi ci distribuiamo. Tra le macchine,
3: giustamente.
1: Faccio una battuta, tipo cavallo di Troia.
7: Tu stop, no. Ma con BlaBlaCar ho fatto certi viaggi della speranza, una volta a Milano-Roma 12 ore, volevo morire.
1: Oh, poi ci sono, ecco, le alternative, diciamo così, un po' più aggiornate, no? BlaBlaCar,
5: esatto,
1: è una di quelle.
5: Però sono curiosa di sentire la storia, perché 12 ore? Forse quello che guidava era...
1: Allora, facciamo così, ti do il numero di Flaminia, la chiami oggi pomeriggio perché è curiosa, vuole sapere come è andata a finire.
5: Va bene, a tra poco!
8: Pronto Radio Globo! Che non sopporto e quando attaccate il telefono
0: chiama in diretta il Morning Show di Radio Globo 06 89 28 996, o Globo WhatsApp 393 777 7172. The Morning Show su Radio Globo. Radio Globo Meteo.
9: Amici del Morning Show di Radio Globo, bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un giovedì che vedrà inizialmente tempo stabile sul Lazio, dove prevarrà il sole, anche se si farà vedere qualche nuvola nel cielo. Nella seconda parte del giorno la situazione risulterà più variabile nelle aree interne, con la possibilità di isolati piovaschi. Le temperature massime diurne non subiranno particolari variazioni, il termometro però difficilmente supererà i 21-22 gradi. Con questo è tutto, dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
0: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
10: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
12: Che affa, che affa, che fa, Dai King, la soluzione a...
13: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
14: E i consumi?
13: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
14: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
15: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
16: Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Frigorifero 3 porte Haier No Frost a 599 euro. 500 pezzi totali. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
17: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
18: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
19: Siamo in radio, non si vede nulla.
18: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
20: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
21: E ora la sfida finale. Cocktail.
22: Spritz al tramonto.
21: Colazione.
22: Cappuccino vista mare.
21: Estate.
22: Crociera all'inclusive con Costa.
21: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
23: Pandina Hybrid. Eh sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis and New Roma e Leonori. Con anticipo di 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese e rata finale di 8.432 euro. TAN fisso 8,99%, TAEG 13,31%. Offerta con finanziamento SFS valida fino al 27 maggio 2026. Scopri la tua nuova Pandina Hybrid da 9.950 euro sabato 16 e domenica 17 maggio nelle concessionarie Fiat Stellantis and New Roma e Leonori. Ti aspettiamo!
24: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
25: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tua la strada, tua la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 3.660 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 12.681 euro. TAN 7,99, TAEG 10,96.
26: Ti aspettiamo da Rosati Auto, via Salaria 665, via Tiburtina 1143, www.grupporosati.it.
27: Al nuovo Tuscolo Sporting Club c'è la promo estate. Sala pesi interna ed esterna, corsi fitness, padel, tennis e pickleball, tutto in un unico abbonamento. Allenati all'aperto in un parco verde unico. Iscriviti ora. La seconda rata la paghi a settembre. Vieni ad Arco di Travertino o visita nuovotuscolo.it. Un club, mille esperienze.
28: Ermal Meta Live Club 2026. Il 20 maggio Ermal Meta torna in concerto a Roma sul palco dell'Atlantico con uno show imperdibile che ripercorrerà i suoi più grandi successi fino ai brani del suo ultimo album Funzioni Vitali.
29: Stella stellina, la notte si avvicina, non basta una preghiera per non pensarci più.
28: Ermal Meta Live a Roma il 20 maggio. Info e biglietti su ticketone.it.
30: Good morning, ladies and gentlemen. This

0: scusate, un attimo solo, perché da stamattina ogni pausa pubblicitaria è scoppiata per caso un'altra pandemia o ancora niente?
1: Al momento no, si sono stretti la mano Trump e Xi Jinping, quindi lì non so come ritornerà Trump.
0: I guanti in lattice sono stretti.
1: Infatti non si sono tolti i guanti.
0: Io dico solo.
2: Ce la faremo!
3: Stai ascoltando The Morning Show su Radio Globo.
0: Da stamattina ne abbiamo date 4 di possibili pandemie.
4: Sì, quindi, vabbè, tu.
0: È così ragazzi. Allora, parlavamo di autostop, di esperienze per viaggiare. La Svizzera ha preso questa iniziativa di fare queste panchine proprio per gli autostoppisti. Ci piace come idea, sì. Anche se però con i tempi che corrono c'è un po' di diffidenza. Ecco, difficile che carichi, è difficile che ti fai anche caricare. Però ci sono quelli che scelgono di viaggiare in questo modo. O poi con quello che costa il carburante, scusami, certo. Vuoi mettere? Senti qua che dicono.
5: Parlando dell'autostop, a me nei primi anni 90 sono rimasto a piedi con la moto al mare lì verso i Cancelli, conoscete lì Torbagliani, sì. Quella zona lì, e non sapevo come tornare, mi sono messo a fare l'autostop e mi ha caricato una signora dei 40 anni, io avevo 18 anni, 19 così, e c'è stata una storiella di una decina di giorni, questa era pure sposata, aveva i figli.
0: La nave scuola.
4: Vabbè, insomma, nave scuola, 19 anni lui.
6: Lei 40, nave
0: lei
6: scuola.
0: 40, lei 40.
4: Vabbè.
0: Hai detto nave?
6: Sì.
0: Pandemia.
7: Ma che carino sto nome, BlaBlaCar. Ma che sarebbe? Dove, cioè, vai in macchina con uno che chiacchiera tanto? Oddio, no, No, così
4: benvenuto
7: è tanto, però, tanta
4: terra.
7: Roba.
0: Macchina con Flaminia, ecco. Vai, sentiamo ancora storie di gente che ha viaggiato. Poi ci sono quelli che abitano in zone che non sono molto coperte e a Roma non è facile dai mezzi pubblici, e quindi in qualche modo si devono arrangiare, quindi autostop lì lo fai come se non ci fosse un domani, anzi come se non ci fossero i mezzi.
8: La verità, ecco, sta cosa da paura è una scusa. La verità è che le donne sono proprio meno sensibili su sta cosa dell'uomo, perché per esempio una donna in panne non potrebbe caricare un'altra donna, o viceversa,
0: Che gli ha detto?
4: Ma non è una scusa, cioè veramente una donna da sola che si carica un uomo,
0: una donna che dà solidarietà a un'altra donna, effettivamente non ci risulta.
6: Però in effetti si tratterebbe solo di solidarietà, perché la donna va in panne con la macchina, no? Si ferma, apre il cofano,
0: certo.
6: Si ferma un'altra donna, stanno in due a guardare il cofano,
4: esatto.
0: Poi si ferma un'altra donna ancora e anche quella guarda il cofano.
4: Ma certo, noi lo facciamo perché aspettiamo il prossimo uomo che arriverà, per aiutarla.
1: E che arriverà, cosa fate voi? Lui vi dirà: avete bisogno di qualcosa? No, e voi, no. Tu lo sai.
0: Sai che mi sto immaginando adesso? Una ventina di persone che guardano un cofano. Adesso tutta 20 donne che stanno lì a guardare il cofano. Per solidarietà.
6: Oggi facciamolo come candid camera, vediamo cosa succede.
0: Vabbè, però ecco, la macchina è in panne, non sai dove mettere le mani, però la carichi e la porti da qualche parte, quello lo potresti fare.
4: Ma no,
0: invece
4: non puoi lasciare la macchina incustodita, dai.
0: Sono spietate, le donne sono spietate.
6: È vero.
0: Sono
8: comunque sulle panchine per gli autostoppisti basterebbe mettere una sorta di telecamerina che registra la targa di quello che sta vicino e carica la persona, in modo che parecchi problemi si potrebbero risolvere così.
1: Cioè, la macchina è rubata, hai risolto i problemi?
0: Cioè, vai, giusto.
4: Però.
0: 9:50 minuti, tra poco, a proposito di automobili, aggiornamento sulla situazione del traffico. Ma prima c'è una bella canzone. Qua

0: 19 maggio, San Giorgio, olio extravergine di oliva, un litro a 4,99€. E Sao Caffè Intenso, 250 grammi, confezione da 4 a 9,99€. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
1: Radio Globo, Traffic News.
2: Sulle strade ancora una volta per scoprire la situazione della viabilità.
3: Andiamo sulla 12 Roma Civitavecchia, ci sono lavori in corso con rallentamenti tra Santa Severa e Civitavecchia, sud proprio verso Civitavecchia. Poi c'è traffico sulla carreggiata interna del grande raccordo anulare tra Casilina e Appia, code anche in esterna tra la Roma Fiumicino e la Pontina. Poi lunghe le code sulla tangenziale est tra il bivio per la 24 Roma L'Aquila e via dei Campi Sportivi verso lo Stadio Olimpico. Trafficata anche la Roma Fiumicino, code tra via della Magliana e via del Cappellaccio e sulla Flaminia. Riduzioni di carreggiata in tratti saltuari tra Riano Flaminio e Castelnuovo di Porto, quindi possibile la formazione di rallentamento.
1: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. The Morning Show. Radio Globo.
2: Sentiamolo.
4: Io comunque mi immagino la scena, una donna in panne con la macchina, si ferma un uomo, signora tutto bene, ha bisogno di una mano, che è successo? Niente, non è successo niente.
2: Che bello. Abbiamo finito, stiamo per lasciarvi con Roberta Coletti, noi ci risentiamo domani mattina, buona giornata.
5: Ciao. Ciao.
6: The Morning Show. The Morning Show.
1: Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
7: Scopri come su radioglobo.it.
8: Perfetto! E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
9: Bel veicolo a motore umano. È usato?
8: Usato a chi?
10: Dagli onori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
9: Info su leonori.it.
11: Nei supermercati Tigre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza qualità rossa, 2 pacchi da 250 grammi a 6,90€. Birra Peroni, 3 bottiglie da 33 cl a 1,85€. E Dash liquido lavatrice tripacco a 8,90€.
12: Tigre, freschezza quotidiana.
13: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
14: Lo voglio.
13: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità? Lo prometto. Vi dichiaro uniti per sempre.
15: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 14 al 24 maggio approfitta delle tante offerte imperdibili. Salmone scozzese affumicato Pescara 100 grammi a 2,99€.
16: Todis, buongiorno convenienza.
17: Per la mia macchina voglio certezze e non sorprese. Sul sito fastcar.it scelgo quello che mi serve, prenoto giorno e ora e so già il costo. Un esempio? Tagliando completo per tutte le vetture benzina fino a 1200 di cilindrata a soli 79€. E tutto in un'ora. Tanti servizi e tante officine prenotabili su fastcar.it. L'officina a portata di click.
18: Fermati un attimo, dai un morso al gusto. Abiterbo al complesso di Santa Maria in Gradi. Arriva Assaggi, il salone dell'enogastronomia laziale. Dal 16 al 18 maggio, degustazioni, show cooking e produttori d'eccellenza. Assaggi, non lo racconti, lo vivi. Info su assaggisalone.com.
19: Via tutto, tutto da rifare.
20: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
19: Oh gente, è colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto il loro showroom non lo sopportavo più!
20: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63 e a Ciampino, uscita del Gra direzione aeroporto in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti!
21: 50 e 50, 50 e 50!
19: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
21: Con Allart fino al 30 giugno paghi solo il 50%. L'altro 50% lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
22: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
23: Allart, al centro della tua casa.
0: Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Sono aperte le iscrizioni per i centri estivi di centroestivoroma.it. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma. Scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati. Iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Centroestivoroma.it. È il momento di divertirsi.
5: L'attesa è finita. È arrivato il secondo volume de L'Enciclopedia Romanista. Io che guardo solo te. Di Tonino Cagnucci e Federico Melis. Un libro che racconta la Roma attraverso il cinema e il cinema attraverso la Roma. Un vero e proprio almanacco di emozioni. Ordinalo ora su iosonoromanista.it.
14: Ci sono posti dove esci e posti dove resti. Arcadia Pub, Ciampino. Hamburger veri, fritti che non chiedono permesso, birre artigianali, cocktail fatti bene e distillati che non trovi ovunque. Qui la serata prende vita tra gusto ed eventi. E con codice GLOBO10 entri già nel mood. Arcadia, non basta una sera.
23: Le bombe della programmazione,
24: una dietro l'altra.
23: Solo le migliori,
24: senza interruzioni.
23: Sequenza bomba.
24: Tra poco
25: on Radio Globo.
26: Ha invitato gli amici per una grigliata. E il giardino è una giungla, con il cane che fa il gorilla e un tucano tra le felci. Tranquillo, Innovation SRL di Mirko Piacentini sistema tutto: potature, irrigazione e manutenzione. In poche ore torna perfetto. Chiama 351 48 51 649 prima che il tucano accenda il barbecue.
27: Sono le 10:01, è l'ora delle offerte di Roman Auto.
28: Vieni, vedi, guidi.

0: bonus rottamazione e della supervalutazione dell'usato. Vai sul sito romana-auto.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Solo le migliori in FM.
2: Streaming.
1: Dab.
2: E sul canale 91 del digitale terrestre.
1: Globo TV.
3: Siamo al 14 maggio, siamo già arrivati anche a giovedì. Amici, si intravede la luce.

0: frequenza bomba.
1: Torna alle 10.55 su Radio Globo.
2: Lunedì giugno lo farà questo mega concerto milanese. 10:21 minuti, amici, buongiorno.

0: cosa ti sei perso in
1: Tutto Bloccato.
2: A questo punto io gli dico: Flavia mia, io ho 60 anni, se lui ti rifiuterà allora non ne lo meriti, tu tromba di chi ti pare, perché poi arrivi in menopausa che ti secca tutto e mi sono colori.
3: A Monica, ma è meglio una chiave che apre tante porte o una porta che si fa aprire da tante chiavi? Dimmi un po'.
4: Cioè, mi pare di capire che questa signora di 60 anni se ne intende.
5: Ah, meno male che alle 4:34 del pomeriggio se dovevamo macinare la passeretta di questa bella secca. Grazie, grazie, grazie a tutti.
6: Monica, io ti adoro. Monica, io ti amo proprio. Cioè, hai detto una cosa, cioè, mi hai mai fatto...
4: Ne intende.
5: Ah, meno male che alle 4:34 del pomeriggio se dovevamo macinare la passeretta di questa bella secca. Grazie, grazie, grazie a tutti.
6: Monica, io ti adoro. Monica, io ti amo proprio. Cioè, hai detto una cosa, cioè, mi hai fatto sentire male, Monica.

0: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma, in via dei Ruderi di Torrenova 33, per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
1: Ave Cetus!
2: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base e servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e fogli informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
3: A maggio Dacia Duster Expression Hybrid 155 in pronta consegna con 2000 euro di bonus finanziamento. Da 115 euro al mese, TAN 6 e 25, TAEG 764. Anticipo 7.970 euro, 36 rate. Rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
4: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
5: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
6: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
5: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
6: Fino al 19 maggio con carta essere Deco, Müller, yogurt cremoso con frutta in pezzi, 8 vasetti da 125 grammi a soli 2,15 euro. Zimil, latte UHT senza lattosio, un litro a soli 1,49 euro. La convenienza qui è da applausi!
5: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
7: Da Valentino concessionaria Volkswagen, super promo maggio su tutta la gamma.
8: Nuovo T-Roc, ibrido sportivo e tecnologico da 29.900 euro, anche nella formula noleggio business, tutto incluso da 329 euro al mese più IVA.
7: Polo da 19.900 euro e T-Cross da 22.700, con super super valutazione permuta o rottamazione.
8: Solo a maggio da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
7: ValentinoAutomobili.it.
9: Cambia tutto ai Castelli Romani. A Grotta Ferrata c'è un nuovo modo per vivere le tue uscite. Si chiama Ego, in Largo Gorizia 6. Dalla colazione al pranzo, dall'aperitivo alla cena, ogni momento diventa un'esperienza. Prenota su ristorantiego.it e nutri il tuo ego.
10: Da Leonori è arrivato il Kia Sportage più tecnologico di sempre. Solo questo mese da 299 euro al mese con interessi zero e anticipo zero. Puoi averlo anche nelle versioni benzina, GPL, hybrid e trifuel. Anche domenica. Annuncio con finalità promozionale. Esempio di finanziamento. Sportage 1600 benzina business. Listino 33.750 euro. Prezzo promo 29.930 euro. TAN 0, TAEG 082, anticipo 0. Riscatto finale 20.588 euro con opzione scelta Kia. Totale dovuto 32.800 euro. Leonori.it.
11: Quando sei in vacanza, chi protegge casa tua? Con Italpol Vigilanza interveniamo noi, subito. Hai già un allarme? Collegalo gratis alla nostra centrale. Non ce l'hai? Te lo diamo senza altri costi. E con il bonus sicurezza recuperi fino al 50%. Italpolvigilanza.it. Promo valida fino al 30 maggio.
12: Sai con chi ti tradisce il tuo partner?
13: Con Fulual, naturalmente.
12: I profumatori per bucato che rispettano la tua pelle e rendono morbidissimi i tuoi capi, senza parabeni, senza nickel e dalle profumazioni irresistibili. Scopri tutta la collezione su fulual.com. Fulual, ogni fragranza è un'emozione liquida.
14: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
15: Siamo in diretta dalla Globo Car
16: Radio Globo.
17: Ma quanto è bella la Jeep Avenger, magari vorreste averla gratis. Ci potete provare ovviamente solo con Radio Globo e Romana Auto, che è un punto di riferimento per tutti gli automobilisti romani dal 1962, con la sede storica in Piazza della Radio. Conosci-

0: e molto altro. Se volete saperne di più andate a visitare il sito romana-auto.it. E ora vado a collegarmi subito con la nostra bella Globocar, bellissima anche la nostra Angelica Baraldi. Angie, buongiorno, dove sei oggi?
1: Robby, buongiorno, buon giovedì mattina. Noi siamo in giro con la nostra Globocar e siamo in viaggio direzione Colosseo Quadrato. Più o meno arriveremo tra una mezz'oretta, quindi tra mezz'ora ci troverete lì. Ora invece, se ci vedete in giro per strada, suonateci il clacson e salutateci. Mi raccomando, andate subito su radioglobo.it se volete partecipare al contest di Radio Globo e Roman Auto per provare a vincere una bellissima Jeep Avenger. Robby, noi ci sentiamo dopo, ciao!
0: Ciao Angie, a dopo. E questa è l'unica cosa che dovete fare voi: andare su radioglobo.it e compilare il form.
2: Vai ora su radioglobo.it e iscriviti al form per partecipare all'estrazione preliminare del 10 luglio. Se sarai estratto, andrai dritto alla finale del 17 luglio. In palio, una Jeep Avenger nuova di zecca. Radio Globo.

0: tra un pochino vi aggiorneremo anche sulla situazione viabilità qui su Radio Globo. Radio Globo Promotion. I supermercati PIM e Iperfamily Agora sono da sempre sinonimo di qualità e risparmio. Trovi prodotti selezionati, reparti curati e offerte sempre più convenienti, pensate per tutta la famiglia. Dopo le 20 nei negozi aderenti ti aspetta il 10% di sconto e ogni martedì con la Senior Card puoi approfittare di un altro 10% su tutta la spesa. A Roma ti aspettano 30 punti vendita. Scopri il più vicino a te e tutte le offerte disponibili su supermercatipim.com. Wait for me,
1: I'll be back. A Natale un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
2: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
3: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
5: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
6: Siamo in radio, non si vede nulla.
5: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
7: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
8: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
9: E quella lassù?
8: È la costellazione del benzinaio.
10: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
11: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
12: Info e regolamento su radioglobo.it.
13: Vieni, vedi, guidi. Avresti mai pensato che trovare la tua prossima auto fosse così semplice? Da Roma

0: romana.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
2: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
3: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
4: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
5: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
6: Pandina Hybrid. Eh sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis and New Roma e Leonori. Con anticipo di 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese e rata finale di 8.432 euro. TAN fisso 8,99%, TAEG 13,31%. Offerta con finanziamento SFS valida fino al 27 maggio 2026. Scopri la tua nuova Pandina Hybrid da 9.950 euro sabato 16 e domenica 17 maggio nelle concessionarie Fiat, Stellantis and New Roma e Leonori. Ti aspettiamo!
7: Ehi, ma dove corri?
8: Ho fretta, devo fare un ECG e temo di non trovare posto.
7: Tranquilla, vai da Corsetti.
8: In farmacia.
7: Non è solo farmacia. Da Corsetti Health fai ECG, holter, analisi, vaccini, tamponi, anche assistenza infermieristica a domicilio.
8: Davvero tutto lì?
7: Tutto, veloce e vicino.
8: Mi hai salvata.
7: Per la tua salute, vai da Corsetti. Corsetti. Farmacia Corsetti Health. Roma Sud, Eur, Viale dell'Aeronautica 33. Roma Nord, Vigna Clara. Via Luigi Bodio 77.
9: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale di 10.067 euro. TAN fisso 5,99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 27 maggio.
10: Ti aspettiamo da Rosati Auto in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, gruppo rosati.it.
11: La copertina della nuova classifica di Forbes che celebra i talenti sotto i 30.

Trier, lontano 2012, ma anche una delle hit più celebri di Pink che abbiamo risentito oggi giovedì 14 maggio sulla radio che suona solo le migliori, Radio Globo. Subito Olivia Rodrigo.

0: Fino al 29 maggio scopri il carrello d'oro. In palio fino a 250 euro di buoni spesa, più una Fiat Panda, uno scooter Piaggio e un iPhone 17 Pro. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Info e regolamento disponibile su masupermercati.it.
1: Radio Global Traffic News.
2: Buona mattinata.

0: annullare in carreggiata interna, traffico intenso tra gli svincoli Casilina e Appia, e sempre in carreggiata interna code tra la Nomentana e lo svincolo della 24. Sul tronchetto urbano della 24 rallentamenti tra la Palmiro Togliatti e la tangenziale est, e sulla Flaminia in entrata traffico intenso tra Casel Giubileo e Tor di Quinto. Sulla Salaria in direzione centro per lavori traffico intenso tra lo svincolo Fidene e la tangenziale est, e sempre sulla Salaria traffico per un cantiere da Villa Ada a via di Ponte Salario. Sulla Tiburtina traffico intenso per un incidente all'altezza di via di Messidoro in direzione centro. Nella mattina di oggi Papa Leone XIV sarà in visita pastorale all'Università La Sapienza. Per motivi di sicurezza è già vietato la sosta su un tratto di viale dell'Università in piazzale Aldo Moro, in viale delle Scienze e su un tratto di via De Lollis. Sono possibili chiusure al traffico e deviazioni nel corso della mattinata.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
3: Scopri come su radioglobo.it.
4: Perfetto! E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
5: Bel veicolo a motore umano. È usato?
4: Usato a chi?
6: Dagli onori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
5: Info su leonori.it.
7: Grano Salis.
8: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
7: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a 2 passi dal Gra.
8: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
7: Grano Salis, il gusto che emoziona.
8: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
9: All'Oasi fino al 16 maggio, grandi marche in sottocosto. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. Buondì classico 6 pezzi a 1 euro. E Dash lavatrice tripacco a 8,90 euro.
10: Iperstore Oasi. Prezzi bassi, sempre.
11: Sognare ad occhi aperti. Tutte le domeniche e festivi, il fantastico mondo del fantastico al Castello di Lunghezza. Gli spettacoli più amati e le grandi novità. Il Castello delle Mille Meraviglie ti attende con principesse, supereroi, pirati, maghi, fiabe, avventure, risate. È il parco delle famiglie felici. È il castello dei tuoi sogni. Dalle 10 del mattino al sorgere delle stelle. Fantasticomondo.it.

0: My Perfect Partner.
1: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki.
2: Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapollonighetti.com.
3: Le vere scelte furbe di primavera te le consiglia Pewex. Fracostina di vitella con osso a 9,99 al chilo. Pomodoro a grappolo italiano a 99 centesimi al chilo. Le offerte sono valide fino al 19 maggio. Scopri di più in negozio sul volantino. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
4: A Roma, quando la caldaia fa silenzio, Calored risponde. Da 27 anni trasformiamo emergenze in soluzioni. Interventi rapidi, assistenza su tutte le marche. Vaillant, Baxi, Beretta, Rinnai, Ariston. E se cambi la tua vecchia caldaia, oggi c'è qualcosa in più. Un depuratore d'acqua in omaggio. Calored Roma, via Valdinon 80, 06 897 16 147.
5: A grandissima richiesta, il fioritutto continua fino al 17.

0: inclusi nel prezzo.
1: Sì, avete capito bene. Quest'anno, incluso nel prezzo, c'è anche la manutenzione. Un'occasione davvero imperdibile.
0: Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Roma, Ostia e Latina. Fioritutto, sali a bordo. Il tuo prossimo affare ti aspetta. Concessionariafiori.it.
2: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
3: Le bombe della programmazione,
4: una dietro l'altra,
3: solo le migliori,
4: senza interruzioni.
3: Sequenza bomba,
4: tra poco
5: on Radio Globo.
6: Pronto a volare a 170 km orari? Con Flying in the Sky vivi la zipline più lunga d'Europa, oltre 2 km sospeso nel vuoto. Un'esperienza sicura tra adrenalina e panorami mozzafiato. Non guardare il cielo, attraversalo.
7: Le 11 e un minuto è l'ora delle offerte di Romana Auto.
8: Vieni, vedi, guidi.

0: o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Solo le migliori in FM. Streaming, DAB
2: e sul canale 91 del digitale terrestre.
1: Globo TV.
3: Ben ritrovati tutti da Roberta Coletti, che sono io. Ciao a tutti, amici, con me.

0: Schulz, Rita Ora, I'll Be There. L'ultimo di questa sequenza bomba su Radio Globo.
1: Sequenza bomba torna alle 11.55
2: su Radio Globo.
0: E tante altre che abbiamo suonato prima, poco fa, se ce n'è una che poi magari vi è piaciuta particolarmente, ma non conoscete il titolo e nemmeno l'artista, ecco, sappiate che sul nostro sito c'è anche la sezione playlist e quindi dovete andare su radioglobo.it, entrarci e poi vi ascoltate un po' tutte le nostre canzoni, le nostre hit, tanto lo potete fare.
3: Wait for me, I'll be back.
4: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili, regolamento, condizioni, contratti e fogli informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
5: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
6: Lo voglio.
5: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
7: Lo prometto.
5: Vi dichiaro uniti per sempre.
8: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 14 al 24 maggio approfitta delle tante offerte imperdibili. Riso parboiled cuore mediterraneo 2 kg a 2,49 euro. Todis, buongiorno convenienza.
9: Da Valentino concessionaria Volkswagen, super promo maggio su tutta la gamma.
10: Nuovo T-Roc, ibrido sportivo e tecnologico da 29.900 euro, anche nella formula noleggio business, tutto incluso da 329 euro al mese più IVA.
9: Polo da 19.900 euro e T-Cross da 22.700, con super super valutazione permuta o rottamazione.
10: Solo a maggio da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
9: ValentinoAutomobili.it.
11: Cambia tutto ai Castelli Romani. A Grotta Ferrata c'è un nuovo modo per vivere le tue uscite. Si chiama Ego, in Largo Gorizia 6. Dalla colazione al pranzo, dall'aperitivo alla cena, ogni momento diventa un'esperienza. Prenota su ristorantiego.it e nutri il tuo ego.
12: L'estate è un'emozione infinita. Cerchi un campo estivo in zona Aurelia, al Domenico Gravina Sport Village. Calcio, padel, piscina e animazione. Fai l'iscrizione entro il 25 maggio e pagherai solo 105 euro a settimana. Dal 20 maggio, Open Day Scuola Calcio. Segui Ego.
13: L'estate è un'emozione infinita. Cerchi un campo estivo in zona Aurelia, al Domenico Gravina Sport Village. Calcio, padel, piscina e animazione. Fai l'iscrizione entro il 25 maggio e pagherai solo 105 euro a settimana. Dal 20 maggio, Open Day Scuola Calcio.

0: e a Ciampino, uscita del GRA direzione aeroporto, in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti.
1: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
2: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
3: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
4: Ehi, ma dove corri?
5: Ho fretta, devo fare un ECG e temo di non trovare posto.
4: Tranquilla, vai da Corsetti.
5: In farmacia.
4: Non è solo farmacia. Da Corsetti Health fai ECG, holter, analisi, vaccini, tamponi, anche assistenza infermieristica a domicilio.
5: Davvero tutto lì?
4: Tutto, veloce e vicino.
5: Mi hai salvata.
4: Per la tua salute, vai da Corsetti. Corsetti. Farmacia Corsetti Health. Roma Sud, Eur, Viale dell'Aeronautica 33. Roma Nord, Vigna Clara, via Luigi Bodio 77.
6: Siamo in diretta dalla Globo Car Radio.
7: Globo. Vorresti vincerla una Jeep Avenger nuova, nuova? Sì, sì, proprio completamente gratis. E la puoi avere soltanto con Radio Globo e Roman Auto, che è un punto di riferimento per tutti gli automobilisti romani ormai dal 1962. La sede storica è qui a Roma, in Piazza della Radio, conosciuta da tutti gli abitanti del quartiere Marconi, ma non solo, è anche un punto di riferimento specialmente per l'acquisto di auto a marchio Fiat, ma oggi si possono trovare molteplici soluzioni dei migliori brand automotive, dall'usato al chilometro zero. Roman Auto vanta ben 4 sedi in tutto il Lazio, soprattutto la nuova sede di Via della Magliana 309, in cui vi aspettano sconti imperdibili, dove potrete perdervi in un parco auto immenso e scegliere la vostra nuova macchina fra oltre 800 in esposizione.

0: www.radioauto.it. E adesso volo da Angelica Baraldi, che è parcheggiata già da un po' sicuramente con la nostra Globo Car. Angie, bella, ma che aria tira da quelle parti? Ciao!
1: Ciao Roby, buongiorno! Buongiornissimo, buon giovedì, ma sei contenta che tra poco è il weekend?
0: Sì, ma chissà come sarà il tempo, bah! Speriamo bene.
1: Infatti, posso dirti, io sono felicissima, sono carichissima, oggi appunto è giovedì, quindi tra poco ci sarà il weekend, però questo tempo un po'...
0: È...
1: Porca paletta,
0: però
1: vabbè,
0: non ci
1: dai,
0: fa
1: speriamo.
0: Paura niente, dai, su, troviamo qualcosa da fare sicuramente.
1: Niente ci fa paura, non si molla di un centimetro.
0: No.
1: Noi con la Globocar siamo esattamente di fronte al Colosseo Quadrato, piena zona EUR, vi aspettiamo, alcuni di voi ci hanno già trovati, quindi sono già venuti a prendersi qualche gadget ufficiale firmato Radio Globo e Roman Auto. Vi ricordo che tra pochissimi mesi, a luglio, ci sarà l'ultima estrazione per provare a portarsi a casa una bellissima Jeep Avenger come quella che abbiamo noi qua con la Globocar. Quindi cosa dovete fare? Andate su radioglobo.it, sul nostro sito, e compilate il form inserendo i vostri dati. E voglio anche ricordare però a tutti gli ascoltatori che si sono iscritti alle precedenti estrazioni ma non sono mai stati estratti, che potrebbero essere ripescati al sistema, quindi controllate spesso la mail. Ciao Roby, un bacio!
0: Un bacio a te Angie, hai fatto venire una gran voglia di partecipare anche a me, ma poi mi sono ricordata che non posso. Vabbè, dai, radioglobo.it, andate a compilare il form.
2: Vai ora su radioglobo.it e iscriviti al form per partecipare all'estrazione preliminare del 10 luglio. Se sarai estratto, andrai dritto alla finale del 17 luglio. In palio una Jeep Avenger nuova di zecca. Radio Globo.

noi con un video sui nostri canali social. A proposito, se volete darci una sbirciatina, se siete curiosi anche di conoscere un po' tutto quello che facciamo qui all'interno degli studi, ma non solo all'interno, insomma anche tutto ciò che poi esce fuori, le nostre produzioni, contenuti multimediali, eccetera eccetera,

0: Ascolta la diretta su Radio Globo
1: e guarda il podcast su tutti i nostri canali ufficiali.
0: In questa puntata,
1: deputata alla Camera per il Partito Democratico, Patrizia Prestipino, più uno.
0: La domenica,
1: dalle 10 alle 11.
0: On Radio Globo.
1: Radio Globo.
0: Promotion.
2: I supermercati PIM e Iperfamily Agorà sono da sempre sinonimo di qualità e risparmio. Trovi prodotti selezionati, reparti curati e offerte sempre più convenienti, pensate per tutta la famiglia. Dopo le 20 nei negozi aderenti ti aspetta il 10% di sconto e ogni martedì con la Senior Card puoi approfittare di un altro 10% su tutta la spesa. A Roma ti aspettano 30 punti vendita. Scopri il più vicino a te e tutte le offerte disponibili su supermercatipim.com.
0: Wait for me, I'll be back.
3: Da Euronics c'è il sottocosto anniversario. Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme. Ma affrettati, hai tempo solo fino al 20 maggio. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
7: Tanat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su McDonald's.it.
8: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
0: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
1: Info e regolamento su radioglobo.it.
9: Vieni, vedi, guidi.

0: o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
2: Su, bestia immonda, esci da questa casa.
3: Contro rati, parassiti e blate non chiamare l'esorcista. Chiama l'800 99 87 84. Risponde Global Service Ambiente, disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global Service Ambiente, 800 99 87 84. Più facile di così.
4: Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Sono aperte le iscrizioni per i centri estivi di centroestivoroma.it. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma. Scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati. Iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Centroestivoroma.it. È il momento di divertirsi.
5: Pandina Hybrid. Eh sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis and New Roma e Leonori. Con anticipo di 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese e rata finale di 8.432 euro. TAN fisso 8,99%, TAEG 13,31%. Offerta con finanziamento SFS valida fino al 27 maggio 2026. Scopri la tua nuova Pandina Hybrid da 9.950 euro sabato 16 e domenica 17 maggio nelle concessionarie Fiat, Stellantis and New Roma e Leonori. Ti aspettiamo!
6: Sembra sia un grande osservatore delle vite altrui, soprattutto di amici, familiari, e ne condivide anche la felicità. In questa American Girls

0: I'll be back.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Leonori è arrivato il Kia Sportage più tecnologico di sempre. Solo questo mese da 299 euro al mese con interessi zero e anticipo zero. Puoi averlo anche nelle versioni benzina, GPL, hybrid e trifuel. Anche domenica. Annuncio con finale.

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A maggio scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65 in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
2: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
3: Roma mia, ne abbiamo viste di cose, sogni, avventure, leggende. Per questo sei eterna. Appartieni ai romani, proprio come Passepartout, il ristorante con vista nel cuore di Borgo Pio. Per riscoprire la tua città eterna, prenota un tavolo su passepartoutroma.it o sui loro social. Ristorante Passepartout, find your key.
4: Nei supermercati Tigre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza qualità rossa, due pacchi da 250 grammi a 6,90 euro. Birra Peroni, tre bottiglie da 33 cl a 1,85 euro. E Dash liquido lavatrice tripacco a 8,90 euro.
5: Tigre, freschezza quotidiana.
6: Radio Globo Promotion.
7: Ogni grande storia inizia da un posto di fiducia, perché prendersi cura delle persone significa andare oltre il banco. Analisi, ECG, Holter, vaccini, servizi infermieristici a domicilio, percorso di disassuefazione dal fumo e consulenze con professionisti. Oggi Corsetti Health è molto più di una farmacia, è il vostro punto salute completo a Roma. All'EUR, in Viale dell'Aeronautica 33 e a Vigna Calara, in Via Luigi Bodio 77. Maggiori info su farmacia corsetti.it.
8: Usato come nuovo? Da Valentino concessionaria Volkswagen, 1000 auto di tutte le marche a super prezzo AutoScout 24, passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio e zero anticipo. ValentinoAutomobili.it.
9: Montagne maestose, laghi turchesi di acque calde e balneabili, boschi rinfrescanti, città rinascimentali e sapori autentici. Vieni a rigenerarti in Carinzia, nel soleggiato sud dell'Austria.
10: Prenota ora la tua vacanza in Carinzia con volo diretto da Roma Klagenfurt su carinzia.at.
11: Quando sei in vacanza, chi protegge casa tua? Con Italpol Vigilanza interveniamo noi, subito. Hai già un allarme? Collegalo gratis alla nostra centrale. Non ce l'hai? Te lo diamo senza altri costi. E con il bonus sicurezza, recuperi fino al 50%. Italpolvigilanza.it. Promo valida fino al 30 maggio.

0: My Perfect Partner.
1: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki.
2: Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
3: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
4: Le bombe della programmazione,
5: una dietro l'altra,
4: solo le migliori
5: senza interruzioni.
4: Sequenza bomba,
5: tra poco
6: on Radio Globo.
7: 50 e 50, 50 e 50!
8: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
7: Con Allart fino al 30 giugno paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
9: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
10: Allart, al centro della tua casa.
11: 10.59, l'ora delle offerte di Roman Auto.
12: Vieni, vedi, guidi.

0: roma.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Solo le migliori in FM.
2: Streaming.
1: DAB.
2: E sul canale 91 del digitale terrestre.
1: Globo TV.
3: Ma io mi vedo anche se siete ancora con le energie a risparmio.

0: buono a mancare. Tra l'altro, da qualche minuto sapremo anche come lo sarà nelle prossime ore, nella giornata di domani, tanto che ci stiamo avvicinando anche alla fine settimana insieme a Radio Globo Only Dates.
1: Ecco cosa ti sei perso questa mattina nel Morning Show. Radio
2: Globo. Forza, raga. Tra l'altro mi sono esercitato con il fischio alla pecorara. Senti qua, Beh, ragazzi, è una cosa incredibile. L'ho messo sul curriculum, lo sapete? Cioè, qualità che.
3: Sei pronto per Campoli?
2: Sono pronto.
0: Mesi che abbiamo provato a fare il fisco, quindi sono mesi che tu ti alleni a casa quando torni.
2: Io il pomeriggio faccio questo, che pensi?
0: Ma tu hai incontrato un pastore e gli hai chiesto un aiuto, dei consigli?
2: No, delle tutorial su YouTube, ragazzi.
0: Davvero?
2: Sì, tutorial su YouTube, se.
0: Allora la lingua la devi arrotolare all'indietro verso l'alto.
2: No, guarda, adesso la tecnica è un po' complicata. Devi mettere le dita in gola, però le prime volte diciamo veniva da dare di stomaco e quindi era complicato.
0: Ma
2: capito?
0: Non così in fondo, però.
2: Lo so, avevo capito male.
3: Ho passato sei mesi il pomeriggio così e Valentina, la compagna, ha perso i capelli. The
1: Morning Show. Tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno. Scopri come su radioglobo.it.
4: Perfetto! E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
5: Bel veicolo a motore umano. È usato?
4: Usato a chi?
6: Dagli onori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
5: Info su leonori.it.
7: Sai con chi ti tradisce il tuo partner?
8: Con Fulual, naturalmente.
7: I profumatori per bucato che rispettano la tua pelle e rendono morbidissimi i tuoi capi, senza parabeni, senza nickel e dalle profumazioni irresistibili. Scopri tutta la collezione su fulual.com. Fulual, ogni fragranza è un'emozione liquida.
9: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
10: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
11: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
12: Grano Salis.
13: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
12: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a 2 passi dal Gra.
13: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
12: Grano Salis, il gusto che emoziona.
13: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
14: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e fogli informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
15: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
16: Lo voglio.
15: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
16: Lo prometto.
15: Vi dichiaro uniti per sempre.
17: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 14 al 24 maggio approfitta delle tante offerte imperdibili. Tonno all'olio d'oliva di tonno 160 grammi a 1,39 euro. Todis, buongiorno convenienza.

0: prezzo.
1: Sì, avete capito bene. Quest'anno, incluso nel prezzo, c'è anche la manutenzione. Un'occasione davvero imperdibile.
0: Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Roma, Ostia e Latina. Fiori tutto! Sali a bordo! Il tuo prossimo affare ti aspetta. concessionariafiori.it.
2: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
3: Dal 22 al 23 maggio, dalle 19 alle 22, torna Vino per Roma. Nel complesso monumentale di San Salvatore in Lauro, vicino Piazza Navona, due serate dedicate ai sapori d'eccellenza. 25 aziende enogastronomiche del Lazio, 10 grandi chef della capitale, degustazioni e cooking show dal vivo. Vino per Roma, fino all'ultimo calice.
4: Ha invitato gli amici per una grigliata. E il giardino è una giungla, con il cane che fa il gorilla e un tucano tra le felci. Tranquillo, Innovation SRL di Mirko Piacentini sistema tutto: potature, irrigazione e manutenzione. In poche ore torna perfetto. Chiama 351 48 51 649 prima che il tucano accenda il barbecue.

0: cielo sembra giocare con uno dei proverbi più temuti della tradizione popolare, cioè: se piove nel giorno dell'ascensione, poi per 40 giorni vedremo il cielo fare altrettanto. Quindi torna ad attualità proprio oggi, mentre le previsioni meteo indicano nubi, rovesci, temporali sulla capitale. Ma ce lo dicono subito proprio ora i nostri amici e colleghi di 3D Meteo su Radio Globo.
1: Radio Globo Meteo.
2: Amici di Radio Globo, ben trovati da Paolo Corazzon di 3D Meteo. Tempo molto variabile nel Lazio nelle prossime ore, con un po' di nuvole di passaggio, la possibilità anche di qualche piovasco, più probabile per ora sul basso Lazio. Il tutto accompagnato anche da un rinforzo del vento di Libeccio che soffierà sempre più sostenuto. E anche domani giornata all'insegna di molta variabilità, dal pomeriggio tornano delle piogge che a fine giornata potrebbero essere anche di forte intensità. Pure sabato, ombrella portata di mano, migliora domenica. Per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di 3B Meteo.
1: Radio Globo.
3: Radio Globo. Promotion.
0: Se avete appena acquistato casa e state cercando qualcuno che sia specializzato a realizzare i vostri sogni, tranquilli che oggi Radio Globo vi viene in aiuto con Cetus, che da ben 50 anni trasforma le case dei romani. E proprio ora è qui con me il loro responsabile commerciale, Fabrizio Petrini.
4: Ciao a tutti.
0: Allora Fabrizio, di cosa vi occupate alla Cetus?
4: Noi di Cetus ci occupiamo da 50 anni di fornire le rifiniture per la ristrutturazione della tua casa e a dar vita ai vostri progetti immobiliari. Lavoriamo su vere e proprie zone della casa, non avendo nessun problema a migliorare i vostri bagni e le vostre cucine, ma ci interessa anche il dettaglio e ci occupiamo anche di porte, parquet e termoarredi.
0: Ma tutti questi materiali e prodotti di cui ci stai parlando li posso vedere, li posso toccare con mano, oppure li vedrò soltanto quando verranno messi in casa?
4: Sappiamo quanto sia importante vedere dal vivo quello che il cliente deve scegliere e proprio per questo abbiamo un'intera showroom a disposizione con tutta la nostra offerta in mostra. E se mai aveste bisogno del parere di un esperto, abbiamo pensato anche a quello. Sul posto troverete infatti uno dei nostri consulenti a vostra completa disposizione.
0: È meraviglioso, Fabrizio, quindi se mai dovessi fare dei lavori a casa, ora so con chi parlare. Come possiamo contattarvi?
4: Andate sul nostro sito internet cetus.it per prenotare una consulenza, oppure chiamateci allo 06 20071, oppure ancora mandateci un messaggio al numero WhatsApp 335 6585 379. Venite a toccare con mano i nostri prodotti e vedrete la nostra ampia scelta. Vi aspettiamo nel nostro showroom.
0: Prendete appuntamento quindi allo 06 20071, oppure andate subito in via dei Ruderi di Torrenova 33. Solo con Cetus i vostri progetti diventano realtà.
1: Wait for me, I'll be back.
5: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
6: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
7: E i consumi?
6: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
7: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
8: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
9: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
10: Pandina Hybrid. Eh sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis and New Roma e Leonori. Con anticipo di 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese e rata finale di 8.432 euro. TAN fisso 8,99%, TAEG 13,31%. Offerta con finanziamento SFS valida fino al 27 maggio 2026. Scopri la tua nuova Pandina Hybrid da 9.950 euro sabato 16 e domenica 17 maggio nelle concessionarie Fiat, Stellantis and New Roma e Leonori. Ti aspettiamo!
11: L'attesa è finita. È arrivato il secondo volume de L'Enciclopedia Romanista. Io che guardo solo te, di Tonino Cagnucci e Federico Melis. Un libro che racconta la Roma attraverso il cinema e il cinema attraverso la Roma. Un vero e proprio almanacco di emozioni. Ordinalo ora su iosonoromanista.it.
12: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
13: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
14: Hai un'azienda o grandi spazi da pulire? 4S Macchine ha la soluzione giusta per te. Lava pavimenti professionali per ogni tipo di spazio, disponibili a noleggio e con assistenza garantita. E se hai una vecchia lavapavimenti, la valutiamo noi. Chiedi subito la tua consulenza gratuita su 4smacchine.it. Se dici Radio Globo, per te uno sconto speciale.

0: 347 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Da Leonori è arrivato il Kia Sportage più tecnologico di sempre. Solo questo mese da 299 euro al mese con interessi zero e anticipo zero. Puoi averlo anche nelle versioni benzina, GPL, hybrid e trifuel. Anche domenica. Annuncio confermato.

0: colorazione scelta Kia. Totale dovuto 82.800 euro. Leonori.it.
1: All'Oasi fino al 16 maggio, grandi marchi in sottocosto. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. Buondì classico 6 pezzi a 1 euro. E Dash lavatrice tripacco a 8,90 euro.
2: Iperstore Oasi. Prezzi bassi, sempre.
3: A maggio Dacia Duster Expression Hybrid 155 in pronta consegna con 2.000 euro di bonus finanziamento. Da 115 euro al mese, TAN 6,25, TAEG 7,64. Anticipo 7.970 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
4: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
5: Le vere scelte furbe di primavera te le consiglia Pewex. Pesce spada del mar Mediterraneo a 19,99 euro al chilo. Petto di tacchino arrosto martelli a 99 centesimi letto. Le offerte sono valide fino al 19 maggio. Scopri di più in negozio sul volantino. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
6: Da Valentino concessionaria Volkswagen, super promo maggio su tutta la gamma.
7: Nuovo T-Roc, ibrido sportivo e tecnologico da 29.900 euro, anche nella formula noleggio business, tutto incluso da 329 euro al mese più IVA.
6: Polo da 19.900 euro e T-Cross da 22.700, con super super valutazione permuta o rottamazione.
7: Solo a maggio da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
6: ValentinoAutomobili.it.
8: Montagne maestose, laghi turchesi di acque calde e balneabili, boschi rinfrescanti, città rinascimentali e sapori autentici. Vieni a rigenerarti in Carinzia, nel soleggiato sud dell'Austria.
9: Prenota ora la tua vacanza in Carinzia con volo diretto da Roma Klagenfurt su carinzia.at.
10: Sognare ad occhi aperti, tutte le domeniche e festivi, il fantastico mondo del fantastico al Castello di Lunghezza. Gli spettacoli più amati e le grandi novità. Il Castello delle Mille Meraviglie ti attende con principesse, supereroi, pirati, maghi, fiabe, avventure, risate. È il parco delle famiglie felici, è il castello dei tuoi sogni, dalle 10 del mattino al sorgere delle stelle. Fantasticomondo.it.
11: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
12: Pronto a volare a 170 km orari? Con Flying in the Sky vivi la zipline più lunga d'Europa, oltre 2 km sospeso nel vuoto. Un'esperienza sicura tra adrenalina e panorami mozzafiato. Non guardare il cielo, attraversalo.
13: Le bombe della programmazione,
14: una dietro l'altra.
13: Solo le migliori,
14: senza interruzioni.
13: Sequenza bomba.
14: Tra poco.
15: On Radio Globo.
16: Ci sono posti dove esci e posti dove resti. Arcadia Pub, Ciampino. Hamburger veri, fritti che non chiedono permesso, birre artigianali, cocktail fatti bene e distillati che non trovi ovunque. Qui la serata prende vita tra gusto ed eventi. E con codice GLOBO10 entri già nel mood. Arcadia, non basta una sera.
17: Sono le 12:57, l'ora delle offerte di Romanauto.
18: Vieni, vedi. Guidi.

0: o passa a trovarci in concessionaria a Roma, a Riccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Solo le migliori in FM.
2: Streaming,
1: DAB
2: e sul canale 91 del digitale terrestre.
1: Globo TV.
3: Parte l'ultima ora insieme a me. Io sono Roberta Coletti. Buon giovedì.

0: Chris Martin sarà il direttore artistico.
1: Sequenza bomba torna alle
2: 13.55
1: su Radio Globo.
0: Che notiziona, ragazzi, allora, abbiamo chiuso un'altra sequenza bomba.

0: accompagnano quotidianamente, le trovate anche all'interno della nostra playlist sul nostro sito radioglobo.it.
1: Ecco cosa ti sei perso in
2: tutto bloccato.
3: Ora mia,
4: ho capito, ma stiamo messi meglio col telefono, con il tariffario. Mamma mia,
3: ci immagini, paga al minuto che vede la televisione.
4: Sì, ma lei c'ha ancora quella là che quando non si vede un canale fa il, c'ha tutti i colori.
5: Sì, gli do i due botte però ed esce
4: Sailor Moon.
3: Andiamo allora con Sailor Moon.

0: contenta. Finalmente prenderò la patente. Forza Bunny, questa volta è troppo importante. Oh sì, riuscirò a tenere a freno l'ormone.
1: Immagino.
0: Istruttore Chan, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Ok, chiave inserita. Cambio la marcia. Oh, il cambio manuale mi fa sempre un certo effetto.
2: Signorina, attenzione, la strada è tutta bagnata.
0: Oh no.
2: Ok, ora entri dentro il raccordo. Ehi, che fai?
0: Oh sì, guarda quanto è grande sto raccordo anale. Lo senti? Mi devi troppare con lo stesso ritmo. Ti piace come sfreccio sul bagnato?
2: Con queste mani, ferma! Quello non è il cambio!
3: Ma signora Caselli,
4: tutto bloccato dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, solo su Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger. Info e regolamento su radioglobo.it.
5: Vieni, vedi, guidi.

0: o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Sai con chi ti tradisce il tuo partner?
2: Con Fulual, naturalmente.
1: I profumatori per bucato che rispettano la tua pelle e rendono morbidissimi i tuoi capi, senza parabeni, senza nickel e dalle profumazioni irresistibili. Scopri tutta la collezione su fulual.com. Fulual, ogni fragranza è un'emozione liquida.
3: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base e servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e fogli informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
4: Per la mia macchina voglio certezze e non sorprese. Sul sito fastcar.it scelgo quello che mi serve, prenoto giorno e ora e so già il costo. Un esempio? Tagliando completo per tutte le vetture benzina fino a 1200 di cilindrata a soli 79 euro. E tutto in un'ora. Tanti servizi e tante officine prenotabili su fastcar.it. L'officina a portata di click. Radio
5: Globo Promotion. Quando si parla di salute, ogni minuto conta. Farmacia Corsetti Health è il vostro punto salute completo a Roma, dove fare ECG, oltre analisi, con vaccini, assistenza infermieristica a domicilio, percorso di disassuefazione dal fumo e consulenze con professionisti. Per la vostra salute non aspettate, andate da Corsetti Health all'Eur, in viale dell'Aeronautica 33 e a Vigna Clara, in via Luigi Bodio 77. Maggiori info su farmaciacorsetti.it.
6: Cerchi ancora più risparmio? Ma vai da Conad!
7: Via, via!
6: Fino al 19 maggio, tante offerte imperdibili. Petto di tacchino arrosto o cotto al forno, equilibrio Maya. Al taglio, 1,05 euro al letto. Solo nei punti vendita del Lazio.
8: Fermati un attimo, dai un morso al gusto. A Viterbo, al complesso di Santa Maria in Gradi, arriva Assaggi, il salone dell'enogastronomia laziale. Dal 16 al 18 maggio, degustazioni, show cooking e produttori d'eccellenza. Assaggi, non lo racconti, lo vivi. Info su assaggisalone.com.
9: Io e te ci troviamo con uno sguardo. Con te ho tutto sotto controllo, perché ci piace vincere. Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid, my perfect partner.
10: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi Suzuki.
11: Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapollonighetti.com.
12: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione, perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
13: Home Sofà, il comfort che stavi cercando è a Roma. Divani, letti e materassi con tantissimi modelli da provare dal vivo, e oggi conviene ancora di più. Da Home Sofà hai super sconti e paghi in piccole rate senza interessi. Ti aspettiamo a Roma in via Tuscolana 657 e in via Quirino Maiorana 112. Home Sofà, qualità, relax e convenienza.
5: Relazione che lei ha ormai da anni con la moda, la si vede tutta anche nel videoclip di Runway.

0: E siamo giovedì, ma siamo vicini, eh? Ci sta sicuramente. Alla speranza che il buon tempo ci assista.
1: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno. Are you ready? I migliori live.
2: I migliori artisti sulla scena.
1: Per delle notti da vivere da protagonista.
2: Da lunedì 1 giugno.
1: Ascolta Radio Globo tutti i giorni e quando senti questo suono. Chiama per primo lo 06 89 28 99 6.
2: Gioca con noi e vinci biglietti per uno dei concerti migliori dell'anno.
1: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi.
3: Radio Globo.
2: Radio Globo Promotion.
0: Ormai al giorno d'oggi farsi pubblicità online è diventato un vero e proprio lavoro, ma visto che non tutti hanno il tempo o le capacità di stare dietro ai social, c'è bisogno di affidarsi a un'agenzia specializzata che con le sue idee sempre nuove e originali è pronta ad occuparsi di tutto il lato digital. E per parlare di tutto questo oggi è qui con me Giorgio di Big. Ciao Giorgio.
4: Ciao, ciao a tutti.
0: Ho detto bene Giorgio, vuoi aggiungere qualcosa tu?
4: Hai detto benissimo, Big aiuta professionisti e aziende a farsi notare online ma anche offline con dei contenuti e dei video che sono pensati per raggiungere nuovi clienti, non solo per ottenere dei like.
0: Ok, ma come funziona tutto nel dettaglio?
4: Allora, la prima cosa che facciamo è conoscere meglio il cliente, lo facciamo con una call conoscitiva gratuita online, studiamo il brand, studiamo i servizi e poi gli presentiamo un progetto dettagliato che è adatto al suo settore. A quel punto ci mettiamo subito al lavoro, andiamo da lui, registriamo i contenuti, lui non deve preoccuparsi di niente, i nostri clienti stanno tranquilli, gestiamo noi i loro profili e le campagne social e gli portiamo potenziali clienti alleggerendogli tanto il lavoro.
0: Fantastico, ma se poi avessi bisogno di qualcosa di diverso?
4: Nessun problema, Big è un'agenzia di comunicazione e produzione video a 360 gradi perché realizziamo le creatività, i documentari aziendali oppure dei veri e propri podcast, che insomma tutto ciò che serve a dare visibilità ai brand oggi.
0: Ecco, se cercate qualcosa di originale, adesso sapete a chi rivolgervi. Giorgio, a questo punto vogliamo i contatti.
4: È facilissimo, basta compilare il form sul sito pensaingrande.it e prenotare una call gratuita.
0: Vai subito a visitare il sito pensaingrande.it.
5: Wait for me, I'll be back.
6: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
7: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
8: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid. Full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
7: Ah, lo rifacciamo?
9: Scopri nuova Toyota Ego Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti!
10: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
11: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5,99, tag 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio.
12: Ti aspettiamo da Rosati Auto in piazzale Caduti della Montagnola 25. grupporosati.it.
13: Ermal Meta Live Club 2026. Il 20 maggio Ermal Meta torna in concerto a Roma sul palco dell'Atlantico con uno show imperdibile che ripercorrerà i suoi più grandi successi fino ai brani del suo ultimo album Funzioni Vitali.
14: Stella stellina, la notte si avvicina, non basta una preghiera per non pensarci più.
13: Ermal Meta Live a Roma il 20 maggio. Info e biglietti su ticketone.it.

0: combinato. Guai, vediamo se adesso Jacopo Saliani riesce a fare lo stesso.
1: Ecco, me l'ha lanciata, me l'ha lanciata. Sono pronto. Dopo ieri, poi, ragazzi, giornatona, eh.
0: In che senso?
1: No, niente, nel senso a posto. Della diretta è andata liscissima.
0: Ah, sì, sì, ieri mattina, sì, sì, sì, sì. È vero, Luigi, anzi. Sì, sì.
1: No, la tua.
0: Super.
1: La mia un po' meno, no. Però non importa.
0: Ma mi racconti.
1: Ma perché qua ci sono lavori in corso, capito? Nuove cose.
0: Sì, sì, sì, mi devi
1: si
0: raccontare.
1: Si evolve tutto.
0: Sì, sì, lo sai, ancora non mi hai detto nulla. Va bene, ragazzi.
1: Mando un abbraccio a tutto il team tecnico, ovviamente.
0: Ovviamente.
1: Li abbracciamo sempre, grazie
0: anche
1: a loro che siamo in onda.
0: Sempre, poi li adoro. Un bacio grande e io vi aspetto domani mattina. Ciao. Wait for me. I'll

0: Opzione scelta Kia. Totale dovuto 82.800 euro. Leonori.it.
1: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
2: Lo voglio.
1: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
3: Lo prometto.
1: Vi dichiaro uniti per sempre.
4: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 14 al 24 maggio approfitta delle tante offerte imperdibili. Salmone scozzese affumicato Pescarè 100 grammi a 2,99 euro.
5: Todis, buongiorno convenienza.
6: Da Valentino concessionaria Volkswagen, super promo maggio su tutta la gamma.
7: Nuovo T-Roc, ibrido, sportivo e tecnologico da 29.900 euro, anche nella formula noleggio business, tutto incluso da 329 euro al mese più IVA.
6: Polo da 19.900 euro e T-Cross da 22.700, con super super valutazione permuta o rottamazione.
7: Solo a maggio da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
6: ValentinoAutomobili.it.
8: Nei supermercati Tigre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza qualità rossa, due pacchi da 250 grammi a 6,90 euro. Birra Peroni, tre bottiglie da 33 cl a 1,85 euro. E Dash liquido lavatrice tripacco a 8,90 euro.
9: Tigre, freschezza quotidiana.
10: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
11: Trasforma i tuoi spazi all'aperto con 4S Servizi. Taglio prato, cura siepi e interventi rapidi per un verde sempre perfetto. E vivilo al massimo grazie al nostro servizio di disinfestazione professionale contro zanzare, roditori e insetti. Chiama ora e goditi i tuoi spazi senza pensieri. 4S Servizi.
12: 50 e 50, 50 e 50!
13: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
12: Con Allart fino al 30 giugno paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
14: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
15: Allart, al centro della tua casa.
16: Tutti i giorni dalle 16 alle 19
17: su Radio Globo
16: è tutto bloccato.
18: Sponsored by Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
19: Scopri KGM da Magi Auto.
18: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
19: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
18: E affronti il traffico con un sorriso.
19: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
18: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto, dove l'auto è magia.
16: Le bombe della programmazione,
17: una dietro l'altra.
16: Solo le migliori,
17: senza interruzioni.
16: Sequenza bomba.
17: Tra poco
20: on Radio Globo.
21: Dal 22 al 23 maggio, dalle 19 alle 22, torna Vino per Roma. Nel complesso monumentale di San Salvatore in Lauro, vicino Piazza Navona, due serate dedicate ai sapori d'eccellenza. 25 aziende enogastronomiche del Lazio, 10 grandi chef della capitale, degustazioni e cooking show dal vivo. Vino per Roma, fino all'ultimo calice.
22: 4 minuti ci separano dalle 14 ed è l'ora delle offerte di Roman Auto.
23: Vieni, vedi, guidi.

0: bonus rottamazione e della supervalutazione dell'usato. Vai sul sito romana-auto.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Solo le migliori in FM.
2: Streaming, DAB e sul canale 91 del digitale terrestre.
3: Globo TV.
4: E siamo pronti a partire anche in questo giovedì pomeriggio, ragazzi. Forse il giorno più bello della settimana.

0: Sequenza Bomba torna alle 14.55 su Radio Globo.
1: Ed è partito finalmente il nostro pomeriggio insieme, sempre qui sulla radio che suona solo le migliori, Radio Globo. Ancora ciao a tutti. Pomeriggio, devo dire che forse un po' sta migliorando, almeno dal punto di vista del tempo qua sulla nostra sede in via Salaria, ragazzi. Comunque devo dire, questa primavera non vuole arrivare, ma soprattutto prima mi raccontava Roberta Coletti che oggi è il giorno dell'ascensione. Cosa succede? Se piove oggi significa che pioverà per 40 giorni consecutivi. Io farei tutti gli scongiuri del caso. Anzi, se avete modo di spiegarci quali sono gli scongiuri verso il tempo, magari non so, una danza del sole o qualcos'altro, ditecelo alla Globo WhatsApp, perché direi che ne abbiamo proprio bisogno.

0: vita continua.
1: Radio Globo e Romana Auto ti regalano una nuova Jeep Avenger.
2: Dal lunedì al sabato ascolta la diretta.
1: Segui la Globo Car in giro per Roma.
0: In ogni tappa, gadget e collegamenti per dare il via al gioco.
1: Vai su radioglobo.it, compila il form
2: e scopri come partecipare all'estrazione finale del 17 luglio presso Romana Auto in via della Magliana 309.
1: Questa è l'unica radio che ti regala una macchina nuova.
3: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
4: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base e servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e fogli informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
5: Roma mia, ne abbiamo viste di cose, sogni, avventure, leggende. Per questo sei eterna. Appartieni ai romani, proprio come Passepartout, il ristorante con vista nel cuore di Borgo Pio. Per riscoprire la tua città eterna, prenota un tavolo su passepartoutroma.it o sui loro social. Ristorante Passepartout. Find your key.
6: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
7: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
6: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
7: Fino al 19 maggio con carta essere Deco, Müller, yogurt cremoso con frutta in pezzi, 8 vasetti da 125 grammi a soli 2,15 euro. Zimil, latte UHT senza lattosio, un litro a soli 1,49 euro. La convenienza qui è da applausi!
6: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
8: Sognare ad occhi aperti, tutte le domeniche e festivi, il fantastico mondo del fantastico al Castello di Lunghezza. Gli spettacoli più amati e le grandi novità. Il Castello delle Mille Meraviglie ti attende con principesse, supereroi, pirati, maghi, fiabe, avventure, risate. È il parco delle famiglie felici, è il castello dei tuoi sogni, dalle 10 del mattino al sorgere delle stelle. Fantasticomondo.it.
9: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TC100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
10: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
11: L'estate è un'emozione infinita. Cerchi un campo estivo in zona Aurelia, al Domenico Gravina Sport Village. Calcio, padel, piscina e animazione. Fai l'iscrizione entro il 25 maggio e pagherai solo 105 euro a settimana. Dal 20 maggio, Open Day Scuola Calcio. Segui Gravina Sport Village per più info.
12: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
13: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta.
14: Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 3.660 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 12.681 euro. TAN 7,99, TAEG 10,96.
15: Ti aspettiamo da Rosati Auto, via Salaria 665, via Tiburtina 1143, www.grupporosati.it.
16: Ah, 50 e 50, 50 e 50!
17: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
16: Con Allart fino al 30 giugno paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
18: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
19: Allart, al centro della tua casa.
20: Secondo me il rito quello proprio per eccellenza che conoscono tutti,
21: diccelo,
20: è bella grattata e passa la paura.
21: Ma dai, speriamo basti, vogliamo l'estate, The Colors.

0: Hit, questa dei The Killers, la loro Human su Radio Globo, dove tornano anche Giulia Coez.
1: Mai dire mai, dicevi non mi importa di nessuno, non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te, mille contro uno.

0: pronti a scoprire chi sarà l'ospite di questa domenica durante Più Uno.
1: Dietro ogni politico, imprenditore o personaggio pubblico
2: c'è sempre qualcuno che lo conosce davvero.
1: Tutte le domeniche dalle

0: Stipino più uno.
1: La domenica
0: dalle 10 alle 11.
1: On Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Da Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Frigorifero 3 porte Haier No Frost a 599 euro. 500 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
4: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
5: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
7: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
8: Siamo in radio, non si vede nulla.
7: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
9: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
10: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
0: Info e regolamento su radioglobo.it.
11: Vieni, vedi, guidi.

0: bonus rottamazione e della supervalutazione dell'usato. Vai sul sito romana-auto.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
2: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
3: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
4: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
5: Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Sono aperte le iscrizioni per i centri estivi di centroestivoroma.it. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma. Scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati. Iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. centroestivoroma.it. È il momento di divertirsi.
6: Pandina Hybrid. Eh sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis & New Roma e Leonori. Con anticipo di 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese e rata finale di 8.432 euro. TAN fisso 8,99%, TAEG 13,31%. Offerta con finanziamento SFS valida fino al 27 maggio 2026. Scopri la tua nuova Pandina Hybrid da 9.950 euro sabato 16 e domenica 17 maggio nelle concessionarie Fiat, Stellantis & New Roma e Leonori. Ti aspettiamo!

0: che la voce non è quella di Belen in questa canzone, ma di una sua amica. Vabbè, comunque devo dire, una hit pazzesca che non riusciamo a toglierci dalla testa e soprattutto anche dalle gambe, visti tutti i TikTok di questo periodo e non solo, in cui si balla. Sicuramente una canzone che ci porteremo avanti fino oltre l'estate. Siete su Radio Globo, tra poco un'altra sequenza bomba.
1: Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
2: Scopri come su radioglobo.it.
3: Perfetto, e dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
4: Bel veicolo a motore umano, è usato?
3: Usato a chi?
5: Da Leonori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
4: Info su leonori.it.
6: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma, in via dei Ruderi di Torrenova 33, per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
7: Ave Cetus.
8: A maggio Dacia Duster Expression Hybrid 155 in pronta consegna con 2.000 euro di bonus finanziamento. Da 115 euro al mese, TAN 6 e 25, TAEG 764. Anticipo 7.970 euro, 36 rate. Rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
9: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
10: Via tutto! Tutto da rifare!
11: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
10: Agente, è colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto il loro showroom non lo sopportavo più!
11: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63 e a Ciampino, uscita del GRA direzione aeroporto, in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti!
12: Grano Salis.
13: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
12: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti e ampio parcheggio a 2 passi dal GRA.
13: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
12: Grano Salis. Il gusto che emoziona.
13: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
14: All'Oasi fino al 16 maggio, grandi marche in sottocosto. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. Buondì classico 6 pezzi a 1 euro. E Dash lavatrice tripacco a 8,90 euro.
15: Iperstore Oasi. Prezzi bassi, sempre.
16: Montagne maestose, laghi turchesi di acque calde e balneabili, boschi rinfrescanti, città rinascimentali e sapori autentici. Vieni a rigenerarti in Carinzia, nel soleggiato sud dell'Austria.
17: Prenota ora la tua vacanza in Carinzia con volo diretto da Roma Klagenfurt su carinzia.at.
18: Scelte furbe di primavera, te le consiglia Pewex. Caffè Lavazza crema e gusto 4 x 250 grammi a 11,99 euro. 3 pezzi di centrale del latte di Roma, latte UHT parzialmente scremato da 1 litro a 1,99 euro. Le offerte sono valide fino al 19 maggio. Scopri di più in negozio sul volantino. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
19: Radio Globo Promotion.
20: Ogni grande storia inizia da un posto di fiducia. Perché prendersi cura delle persone significa andare oltre il banco. Analisi, ECG, Holter, vaccini, servizi infermieristici a domicilio, percorso di disassuefazione dal fumo e consulenze con professionisti. Oggi Corsetti Health è molto più di una farmacia, è il vostro punto salute completo a Roma. All'Eur, in Viale dell'Aeronautica 33 e a Vigna Clara, in Via Luigi Bodio 77. Maggiori informazioni su farmaciacorsetti.it.
21: Usato come nuovo? Da Valentino concessionaria Volkswagen, 1000 auto di tutte le marche a super prezzo Auto Scout 24, passaggio di proprietà e 2 tagliandi in omaggio e 0 anticipo. ValentinoAutomobili.it.
22: Pronto a volare a 170 km orari? Con Flying in the Sky vivi la zipline più lunga d'Europa, oltre 2 km sospeso nel vuoto. Un'esperienza sicura tra adrenalina e panorami mozzafiato. Non guardare il cielo, attraversalo.
0: Home Sofà, il comfort che stavi cercando è a Roma. Divani, letti e materassi con tantissimi modelli da provare dal vivo. E oggi conviene ancora di più. Da Home Sofà hai super sconti e paghi in piccole rate senza interessi. Ti aspettiamo a Roma in via Tuscolana 657 e in via Quirino Maiorana 112. Home Sofà, qualità, relax e convenienza.
1: Le bombe della programmazione,
2: una dietro l'altra.
1: Solo le migliori,
2: senza interruzioni.
1: Sequenza bomba.
2: Tra poco
23: on Radio Globo.
24: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
25: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
26: Mancano 3 minuti alle 15 ed è l'ora delle offerte di Roman Auto.
27: Vieni, vedi, guidi.

0: romana.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Solo le migliori in FM.
2: Streaming.
1: Dab.
2: E sul canale 91 del digitale terrestre.
1: Globo TV.
3: Seconda ora insieme, siamo pronti a ripartire alzando anche il volume qui su da Radio che suona.

0: Sequenza Bomba torna domani
1: alle 9.55 su Radio Globo.
2: 17 minuti dopo le 15, come sempre a quest'ora siamo pronti ad ascoltare in breve quello che è successo stamattina durante il Morning Show.
1: Ecco cosa ti sei perso questa mattina del Morning Show.
3: Radio Globo.
4: Ma sì, senti, sembra una Mars di spiccia casa.
5: Spiccia casa.
4: Chiedi se può venire una volta a settimana da me, ti prego, non trovo nessuno.
6: Guarda, perché voi lo vedete tutto acchittato con quel vestito verde nel video, ma lui è il tipico Arit Parijab che viene il sabato mattina.
5: Adesso io non voglio darmi aria, però è uno che ma smacchiato è il tappeto, ragazzi. È così.
4: Parijab.
5: Sì. Non ti devi ingannare adesso dalla popolarità di questo momento. È come a barista che ci abbiamo avuto prima, no? Hai visto adesso? No, ho fatto un master. Faceva a barista. E lui è uguale. Prima di diventare quello che è diventato Bruno Mars.
6: Era Arit Parijab.
7: Di che senso Arit Parijab?
6: Arit Parijab, bel indianino che viene il sabato mattina.
5: C'è un negozio di alimentari dove vende un po' di tutto, capito? Ci andavamo a prendere le banane, finito il programma, ragazzi. Non scherziamo.
4: Ah, non vi ricordate?
5: Era Bruno Mars.
6: Tanto è vero, siccome Massimo comprava sempre il Mars dopo la diretta, lui ha detto: guarda, in onore di Massimo mi chiamerò Bruno.
5: Vi ricordate? Certo. Dopo la diretta, quando stavamo all'altra sede,
7: cioè, no,
5: andavamo a prendere i banane.
6: E un Mars.
4: Poi non è che dici che prendevamo un casco di banane una volta a settimana, no? Ogni giorno entrava ognuno in
1: The Morning Show. Tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo.
8: Wait for me, I'll be back. Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
9: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. I tuoi biglietti su cinecittaworld.it.
8: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
10: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base e servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e fogli informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
9: Nei supermercati Tigre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza qualità rossa, 2 pacchi da 250 grammi a 6,90 euro. Birra Peroni, 3 bottiglie da 33 cl a 1,85 euro. E Dash liquido lavatrice tripacco a 8,90 euro.
11: Tigre, freschezza quotidiana.

0: tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki.
1: Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni-Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
2: Cerchi ancora più risparmio? Ma vai da Conad! Fino al 19 maggio, tante offerte imperdibili. Buon deal originale Bauli, confezione da 6 pezzi a 1,19 euro. Solo per i titolari di carta insieme nei punti vendita di Lazio, Campania e Calabria.
3: Tutto ai Castelli Romani. A Grotta Ferrata c'è un nuovo modo per vivere le tue uscite. Si chiama Ego, in Largo Gorizia 6. Dalla colazione al pranzo, dall'aperitivo alla cena, ogni momento diventa un'esperienza. Prenota su ristorantiego.it e nutri il tuo ego.
4: Da Leonori è arrivato il Kia Sportage più tecnologico di sempre. Solo questo mese da 299 euro al mese con interessi zero e anticipo zero. Puoi averlo anche nelle versioni benzina.

0: opzione scelta Kia. Totale dovuto 82.800 euro. Leonori.it.
1: A Roma, quando la caldaia fa silenzio, Calored risponde. Da 27 anni trasformiamo emergenze in soluzioni. Interventi rapidi, assistenza su tutte le marche. Vaillant, Baxi, Beretta, Rinnai, Ariston. E se cambi la tua vecchia caldaia, oggi c'è qualcosa in più. Un depuratore d'acqua in omaggio. Calored Roma, via Val di Non 80, 06 897 16 147.
2: A grandissima richiesta, il fiori tutto continua.

0: prezzo.
1: Sì, avete capito bene. Quest'anno, incluso nel prezzo, c'è anche la manutenzione. Un'occasione davvero imperdibile.
0: Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Roma, Ostia e Latina. Fiori tutto! Sali a bordo, il tuo prossimo affare ti aspetta. Concessionariafiori.it.
2: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
3: La canzone dance di questo periodo, nonché quella

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: Topic insieme a Becky G su Radio Globo. Ultimi minuti insieme, anzi per la precisione ultimi 20 minuti insieme. Ancora nessuno si è lamentato però del traffico in arrivo su Roma in questi minuti. Comunque lo sapete, tra poco inizia tutto bloccato e avete tutto il tempo necessario per potervi sfogare.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Euronics, c'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Ma affrettati, hai tempo solo fino al 20 maggio! Info in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!
3: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
5: Con Radio Globo e Romana Auto, vinci una nuova Jeep Avenger.
6: Info e regolamento su radioglobo.it.
7: Vieni, vedi, guidi.

0: romana.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
2: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
3: Nuova Toyota Aygo Cross. Full hybrid. Full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
2: Ah, lo rifacciamo?
4: Scopri nuova Toyota Aygo Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
5: Ermal Meta Live Club 2026. Il 20 maggio Ermal Meta torna in concerto a Roma sul palco dell'Atlantico con uno show imperdibile che ripercorrerà i suoi più grandi successi fino ai brani del suo ultimo album Funzioni Vitali. Ermal Meta Live a Roma il 20 maggio. Info e biglietti su ticketone.it.
6: Ha invitato gli amici per una grigliata. Il giardino è una giungla, con il cane che fa il gorilla e un tucano tra le felci. Tranquillo, Innovation SRL di Mirko Piacentini sistema tutto: potature, irrigazione e manutenzione. In poche ore torna perfetto. Chiama 351 48 51 649 prima che il tucano accenda il barbecue.
7: Su bestia immonda, esci da questa casa!
8: Contro rati, parassiti e blate, non chiamare l'esorcista. Chiama l'800-99-87-84. Risponde Global Service Ambiente. Disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global Service Ambiente. 800-99-87-84. Più facile di così.
9: Al nuovo Tuscolo Sporting Club c'è la promo estate. Sala pesi interna ed esterna, corsi fitness, padel, tennis e pickleball, tutto in un unico abbonamento. Allenati all'aperto in un parco verde unico. Iscriviti ora. La seconda rata la paghi a settembre. Vieni ad Arco di Travertino o visita nuovotuscolo.it. Un club, mille esperienze.
10: Pandina Hybrid. E sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis & New Roma e Leonori. Con anticipo di 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese e rata finale di 8.432 euro. TAN fisso 8,99%, TAEG 13,31%. Offerta con finanziamento SFS valida fino al 27 maggio 2026. Scopri la tua nuova Pandina Hybrid da 9.950 euro sabato 16 e domenica 17 maggio nelle concessionarie Fiat, Stellantis & New Roma e Leonori. Ti aspettiamo!
11: Una voce che sembra quasi uscita da un'altra epoca è quella di Olivia Dean, però la canzone nuova si chiama So Easy to Fall in Love su Globo.

0: mentre la città si blocca. Perché? Perché c'è tutto bloccato. Ci risentiamo domani a partire dalle 14, sempre qui su Radio Globo. Ciao!
1: Wait for me, I'll be back.
2: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma, in via dei Ruderi di Torrenova 33, per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione, stile, casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
3: Ave Cetus.
4: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
5: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
6: Think big, become big.
7: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base e servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e foglio informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
8: All'Oasi fino al 16 maggio, grandi marchi in sottocosto. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. Buondì classico 6 pezzi a 1 euro. E Dash lavatrice tripacco a 8,90 euro.
9: Iperstore Oasi. Prezzi bassi, sempre.
10: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TC100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
11: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
12: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
13: Lo voglio.
12: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
13: Lo prometto.
12: Vi dichiaro uniti per sempre.
14: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 14 al 24 maggio approfitta delle tante offerte imperdibili. Riso parboiled cuore mediterraneo 2 kg a 2,49 euro.
15: Todis, buongiorno convenienza.
16: Quando sei in vacanza, chi protegge casa tua? Con Italpol Vigilanza interveniamo noi, subito. Hai già un allarme? Collegalo gratis alla nostra centrale. Non ce l'hai? Te lo diamo senza altri costi. E con il bonus sicurezza, recuperi fino al 50%. Italpolvigilanza.it. Promo valida fino al 30 maggio.

0: 800 114 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
2: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5,99, tag 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio.
3: Ti aspettiamo da Rosati Auto in via Salaria 665, via Tiburtina 1143. Gruppo Rosati.it.
4: Ehi, ma dove corri?
5: Ho fretta, devo fare un ECG e temo di non trovare posto.
4: Tranquilla, vai da Corsetti.
5: In farmacia.
4: Non è solo farmacia. Da Corsetti Health fai ECG, holter, analisi, vaccini, tamponi, anche assistenza infermieristica a domicilio.
5: Davvero tutto lì?
4: Tutto, veloce e vicino.
5: Mi hai salvata.
4: Per la tua salute vai da Corsetti. Corsetti. Farmacia Corsetti Health. Roma Sud, Eur, Viale dell'Aeronautica 33. Roma Nord, Vigna Clara. Via Luigi Bodio 77.
6: Tutto bloccato
7: e offerto da
8: conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
9: Scopri KGM da Magi Auto.
8: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
9: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
8: E affronti il traffico con un sorriso.
9: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
8: Assistenza completa e consulenza su misura.
9: Magi Auto. Auto.
8: Dove l'auto è magia.
10: Dai ragazzi, dai, mettete la sigla che mi devo caricare. Dai,

0: tutto bloccato. On Radio Globo.
1: Ciao, sei 4, quando sta tutto bloccato?
2: A me la voce dei Marchetti mattizza proprio.
3: Oh raga, calcola, mi sono fermato al bangladino a piadubire e ci stavano i bangladini qua fuori. Sono arrivato a tutto spiano con sta musica, mi guardavano.
4: Io ho capito solo che Roberta Marchetti viene nuda.
5: È nata prima la pioggia o il traffico a Roma?
6: Oh, Ileana, in questa giornata uggiosa la tua coscia di fuori è quel raggio di sole che mi illumina. Wow, Ileana, wow.
7: Ma Marchè, è tutto bloccato, ma sti cazzi, tanto io già sto a Ponte Miglio.
8: Mamma mia, Robè, quando parla Lombardini mi ingrifo proprio, ma come cazzo è?
9: Chissà che succede se Sailor Bone incontra la signora della pannocchia.
10: Madonna, Robette, credo che le fa impazzire ste femmine. Mi hai fatto venire i brividi, te giuro, ho mai ricoperto dei brividi. Ma quasi quasi una bottare la dado pure io.
11: Io ho 60 anni, tu tromba chi ti pare, perché poi arrivi in menopausa che si secca tutto e mi sono colori.

0: only on Radio Globo.
1: Marchetti belli, ecco. Quanto mi mancate.
2: No.
1: La poetessa purtroppo è impegnata in giri orribili burocratici, vi sente e non vi sente, ma vi pensa sempre tantissimo, sa di non essere corrisposta, però purtroppo prima o poi sa che ce la farà a farsi amare anche da voi. Marchetti, ti ho pensato, ho visto un cartello con il concerto al Circo Massimo del Gladiatore. Ho visto lì il Gladiatore e ti ho pensato a te.

0: gare, cose successe ieri sera.
1: Tu sei peggio di me perché dici stamattina sono le 4 del pomeriggio.
0: Però no, vabbè, però ci siamo visti all'ora di pranzo, sai che io mi sveglio a mezzogiorno e quindi è ancora mattina, certo.
1: La contessa di Torregaia si sveglia con molta calma. No, io mi sono svegliato presto, anche se sono andato a letto un pochino tardi, è un pochino sconsolato, sì, per il risultato della partita.
0: Ma che ma si frega, ma il calcio è fatto così, ma si vince e si perde.
1: Ma esattamente, ma che ce frega. Allora, quello

0: buonasera.
1: Buonasera.
0: Oggi ho incontrato il Chiavetta. Lo chiamano così perché c'è un negozio di ferramenta. Ah. E fuori c'è un cartello con scritto qui chiavi subito.
1: Ah, ecco.
0: Mi ha detto il pavone si è scontrato quel ciancica. Per due cassette di pesce non pagate. E ciancica gli ha detto: a pavone, levati quelle bretelle che mi sembri Pinocchio. Il pavone gli ha ido sotto. Se l'è guardato e gli ha detto: te a cartoscio, me ti metto in tasca e quando mi ricordo te meno. Su quell'esclamazione si è dato come un conio. Comunque Robè, sono entrato in camera per dare una sistemata. Ho trovato tutti gli specchi attaccati e due carrozzine, una di fronte all'altra. Ma che hai fatto? Ah, mio.

0: quest'ultima parte non regge più perché finalmente mi sono trasferito, ho trovato la casetta.
1: E dai, ci sono grandi novità per Roberto Marchetti, che bello, guarda, hai trovato quello che cercavi, un bell'attico,
0: sì,
1: il terrazzo.
0: È piccolo, per carità, vabbè, però tanto sto da solo, che me frega. Quindi, ecco, quindi Mirko, se vuoi me lo lasci davanti alla porta sto giro.
1: Perché sarà già diventata una garçonnière quella casa.
0: Una?
1: Una garçonnière.
0: Che sarebbe tipo un cassonetto?
1: Fa il vago.
0: No, io non le conosco queste pratiche, ecco.
2: Ecco i Marchetti, stanno arrivando.
0: Siamo arrivati qui, qua. Signori. Anzi, le 4 e 7 minuti, a voglia.
3: Dai, è tutto bloccato. Su, che oggi l'ho staccato presto e presento da inizio. Forza.
0: Oh, mi raccomando, però vi sentiamo un pochino più mosci del solito. Magari qualcuno pure ha fatto tardi ieri sera, che succede?
1: Una giornata no, questa me lo sento.
4: Marchetti,
0: sì.
4: Ci siete?
0: Sì.
4: Siamo pronti?
0: Sì.
4: Dai, che è giovedì, forza. Dai, che andiamo con tutto bloccato.
1: Dai,
0: Senti che parlano sottovoce. Cioè, dove sta Rico? Dove sta Tacchi Pirino? Vabbè, Tacchi Pirino è associato a Faco col figlio appena nato, quindi magari non può.
1: È tornato, dice, saranno usciti dall'ospedale comunque.
0: Ci servono le trombe, ragazzi! Le trombe! Calma, Ileana. Anzi, fammela salutare, va! Ileana Caselli, buon pomeriggio!
1: Buon pomeriggio! Ma ora è sempre così, è squillante,
0: sì,
1: carica.
0: Certo.
1: Poi va in picchiata.
5: E poi vabbè.
0: Allora, oggi mi ritorni veramente nelle antiche vestigia, cioè con un bel pantalone largo da centro sociale.
5: Assolutamente, marrone.
0: Marrone.
5: Felpa, marrone. Giacca, marrone.
1: Sembra Achille Occhetto.
0: Sì, è vero. Se infatti sei vestita da albero, come la quercia proprio.
5: Sì,
0: la quercia.
5: Da tronco, coerente.
6: Marchetti? Marchetti, buonasera. Marchetti, vieni, avvicinati.
0: Ecco.
6: Ieri ti sei preso tutta la piazza. Non ti pareva vero. Guardavi a destra, a sinistra, chi ti faceva le foto. Quella la piazza tua. Non smettevi più di ridere. C'avevi straccali che erano stretti e quando respiravi non gliela facevi. Per quanto erano stretti. Poi quando hai visto le due ragazze che ti guardavano, una ha detto io l'adoro. Guarda che spalle. Sei completamente andato fuori di testa perché ti hai preso il megafono. Allontanarsi da linea gialla e le guardavi. Pareva che gli volevi gli ringhiavi. Mamma mia, sei il numero uno. A te stai serate te fanno un passino. Comunque te voglio candidare bene di fare celebrity. Numero uno Marchetti. Buona trasmissione.
0: Grazie.
6: E un saluto al Gianduiotto,
0: ecco.
6: Alla bitocca che è lì vicino a lui. Un saluto. Arrivederci Marchetti. Arrivederci
0: maestro mitico, il mitico Fabrizio, che ci è venuto a trovare l'altro giorno. Ovviamente qui è lunga.

0: Sono le 16:12 ed è l'ora delle offerte di Romana Auto.
1: Vieni, vedi, guidi.

0: Buonasera Roberti.
1: Ecco.
0: Campioni, campioni. Ole, ole, ole. Che serata, siamo usciti a mezzanotte. Poi fino alle 2 di notte vai a trovare la macchina. 2 ore abbiamo girato per trovare la macchina.
1: Ci credo.
0: Porca miseria. Dopo siamo fermati sulla Prenestina perché mancava qualche cosa. Sono arrivato alle 5 a casa. Io ho detto al principale, mi ha dato un messaggio. Principale, oggi non vengo al lavoro, sto male.
1: Principale.
0: Mi girava la testa, mi ha preso la sciocca, non lo so.
1: Ehi,
0: poi lui mi ha detto, no Benone, fermati, no vieni Benone, non vieni mica, non vieni al lavoro che mi ha male pure questo altro. Fermati, rimai a casa, quando stai bene torni al lavoro. Va bene principale, dai Erone a fiumi, forza Inter!
1: Ma vattene, va, vattene Benone, ve lo sai, ti voglio bene, ma mannaggia te. E in più, ieri stava, cioè credo che non trovava la macchina. Hai visto la foto che ci ha mandato ieri, stava Benone, nostro amico rumeno, con il cartone della Peroni messa come cappello.
2: Mia, prima del fischio d'inizio stava già fuori Benone, figura le 2 di notte come c'è arrivato. No, non la trovava, no, la macchina. Vabbè, c'ha ragione a festeggiare, dai, ha vinto.
1: Per lui il fischio d'inizio è stato così.
2: Sì, la fine supplementare è arrivato lui, pure i rigori.
3: Eccomi, mi sono sbarazzato dalla polizia che mi stava dietro. Non potevo fare

0: Amico mio, ti prego, sistema quel telefono, perché così non diventa difficile.
1: Dovrebbe urlare di meno, che magari gracchia meno.
2: Non vi preoccupate, Roberti Marchetti.

0: sto su raccordo ed è tutto bloccato. Meno male che c'è tutto bloccato in onda.
1: Stai ascoltando
2: Tutto Bloccato on Radio Globo.
3: Dai, treni!
4: Oh, loro sono tutelati, ecco, certo. dalle richieste di spingere.
5: Voi invece strillate, urlate, magari con microfoni fatti bene, perché
4: sì, tipo megafono sull'orecchio, ti sembra.
5: Le orecchie.
4: Allora, invece, attenzione ragazzi, perché ieri è successa sta cosa particolare agli internazionali di tennis, veramente incredibile.
5: Sì, particolare, devo dire, abbastanza scandalosa come cosa. Si è affumicato tutto. Qui lo intendi?
4: Certo, sì, sì.
5: Dai.
4: Ci stanno i fumogeni dello stadio olimpico, da lì sono arrivati sui campi da tennis e si è ricreata appunto la famosa scena dei fantozzi.
5: Questo però dimostra il fatto, no, che forse qualche problemino a far coesistere partite importanti all'olimpico e gli internazionali di tennis al Foro Italico può creare qualche problema.
4: Allora dai, non esageriamo su, perché l'abbiamo viste poi le immagini, pareva che chissà cosa non vedessero. C'era una leggerissima, come se fosse un pochino di umidità nell'aria. È che il tennis è roba da femminucce che stanno lì. Non posso giocare, non posso giocare. Prendi, se c'era Djokovic, giocava sulla neve quello.
5: Non si vedeva niente. Video che abbiamo visto sui social. Comunque i fumogeni, i fumogeni, quelli della proclamazione che sono stati sparati all'Olimpico, hanno in qualche modo affumicato il centrale del Foro Italico, dove stava giocando Darderi. Darderi poi italiano.
4: Ma chi
5: c'era,
4: se ne
5: un
4: frega,
5: sacco di gente a vedere là.
4: Italiano, tutti snob. Quelli e quelli che seguono il tennis, oggi, come quelli che, di cui parlavamo ieri in chiusura di puntata, no? Quelli che dicono tendenzialmente piuttosto che così, cioè, hanno la stessa spocchia. Quelli che seguono il tennis, io mi dispiace, l'altro giorno ci ha mandato un messaggio uno: mi dispiace ragazzi, non vi seguo, mi guardo Sinner. Ma vattene, va, chi ti vuole?
5: C'è da dire che con quello che costano i biglietti per gli internazionali, uno si può innervosire che interrompono la partita, perché se andate a vedere meno di 300 euro a biglietto non lo trovi, soprattutto adesso che si va verso la finale, che si giocherà domenica. Comunque l'hanno ripreso dopo un po' di minuti, l'hanno ripresa la partita.
4: Solo che a noi rimane questa grande notizia. Più che altro, oggi è giovedì, dovremmo sapere effettivamente se ci sarà o no, a sto punto, se giocano anche il derby, cioè, perché stanno lì azioni legali contro la Lega, contro le autorità, è il prefetto.
5: Allora, per ora l'hanno spostato alle 20:45 di lunedì sera. Però la Lega di Serie A vuole riportarlo a domenica a mezzogiorno e mezza. Anche la Roma, anche il club della Roma, insieme ai tifosi della Roma, che non vogliono giocare di lunedì sera, al contrario dei laziali che invece vogliono si giochi lunedì sera.
4: Così è, c'è addirittura anche Sarri che ha detto: io non ci sarò.
6: Io ho la sensazione che lunedì vengo, domenica non vengo, a mezzogiorno e mezzo giocano loro. Questa è la mia sensazione.
7: Va bene, ci ha dato una notizia che raccogliamo allora. Grazie.
6: Ci do una notizia: il casino viene da una serie di errori fatti dalla Lega e ora la Lega deve rimediare.
7: E allora vedremo.
8: Ma ho capito bene, scusi mister, lei se si gioca domenica non va alla partita?
7: Questo ha detto, sì, vero Sarri?
6: Ma io se fossi presidente non presenterei neanche la squadra. Tanto per noi è uguale a questo punto. Prendiamo un punto di penalizzazione e chiuso.
4: E buonanotte, e via.
5: A Sarri non gliene frega più niente praticamente.
4: Ma non è che non gliene frega più niente, c'ha ragione, perché comunque, come già è successo a Torino, qui stai a fare internazionale di tennis. Sono due anni che si sa che è quel giorno lì, all'improvviso metti insieme, poi non si può, è mezzogiorno, a maggio, a metà maggio, a mezzogiorno e mezza.
5: No, quello è vero, perché insomma si sapeva da tempo, quindi sicuramente chi ha deciso ha fatto un errore clamoroso. Però se il prefetto di Roma decide di far spostare la partita per questioni di sicurezza e anche di viabilità, una ragione ci sarà. In fondo
4: è un fallimento, signor prefetto, con tutto il rispetto, siete in grado di farle le cose se volete, quindi oddio non ce la facciamo, è un fallimento. Diciamo, non siamo buoni a mantenere l'ordine pubblico, è un fallimento, vi state dando la zappa sui piedi.
5: Scusa, però ai giocatori che gli cambia?
4: Cambia che comunque di sera, di tardo pomeriggio perlomeno sei più fresco. A mezzogiorno e mezza lascia sta oggi che non è estremamente caldo, ma magari tra qualche giorno, come dicono le previsioni, potrebbe aumentare la temperatura. È una partita più faticosa, sicuramente per entrambe le squadre.
5: Però la Roma dice che vuole giocare a mezzogiorno e mezza, d'accordo con i tifosi.
9: Manco un biglietto. Niente. Me l'hai detto così, in diretta. Che faccio? Entro casa? È vuota, giusto? Bravo. Bravissimo.
2: Tutto bloccato. Bloccato on Radio Globo. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno. I migliori live.
1: I migliori artisti sulla scena.
2: Per delle notti da vivere da protagonista.
1: Da lunedì 1 giugno.
2: Ascolta Radio Globo tutti i giorni e quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 892 8996.
1: Gioca con noi e vinci biglietti per uno dei concerti migliori dell'anno.
2: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi.
10: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
11: Sognare ad occhi aperti. Tutte le domeniche e i festivi, il fantastico mondo del fantastico al Castello di Lunghezza. Gli spettacoli più amati e le grandi novità. Il Castello delle Mille Meraviglie ti attende con principesse, supereroi, pirati, maghi, fiabe, avventure, risate. È il parco delle famiglie felici. È il castello dei tuoi sogni. Dalle 10 del mattino al sorgere delle stelle. Fantasticomondo.it.
12: Nei supermercati Tigre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza qualità rossa, 2 pacchi da 250 grammi a 6,90 euro. Birra Peroni, 3 bottiglie da 33 cl a 1,85 euro. E Dash liquido lavatrice tripacco a 8,90 euro.
13: Tigre, freschezza quotidiana.
14: A grandissima richiesta, il Fiori Tutto continua fino al 17 maggio.

0: inclusi nel prezzo.
1: Sì, avete capito bene. Quest'anno incluso nel prezzo c'è anche la manutenzione. Un'occasione davvero imperdibile.
0: Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Roma, Ostia e Latina. Fioritutto, sali a bordo. Il tuo prossimo affare ti aspetta. Concessionariafiori.it.
2: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
3: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
2: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
4: Fino al 19 maggio con carta essere Deco, Müller, yogurt cremoso con frutta in pezzi, 8 vasetti da 125 grammi a soli 2,15 €. Zimil, latte UHT senza lattosio, 1 litro a soli 1,49 €. La convenienza qui è da applausi!
5: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
6: Sai con chi ti tradisce il tuo partner?
7: Con Fulual, naturalmente.
6: I profumatori per bucato che rispettano la tua pelle e rendono morbidissimi i tuoi capi, senza parabeni, senza nickel e dalle profumazioni irresistibili. Scopri tutta la collezione su fulual.com. Fulual, ogni fragranza è un'emozione liquida.
8: Grano Salis.
9: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
8: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti e ampio parcheggio a 2 passi dal Gra.
9: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
8: Grano Salis, il gusto che emoziona.
9: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
10: Hai un'azienda o grandi spazi da pulire? 4S Macchine ha la soluzione giusta per te. Lava pavimenti professionali per ogni tipo di spazio, disponibili a noleggio e con assistenza garantita. E se hai una vecchia lava pavimenti, la valutiamo noi. Chiedi subito la tua consulenza gratuita su 4smacchine.it. Se dici Radio Globo, per te uno sconto speciale.
11: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
12: 50 e 50 50 e 50.
13: Ci risiamo. Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
12: Con Allart fino al 30 giugno paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
14: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
15: Allart, al centro della tua casa.
16: Tutto bloccato.
17: Sponsored by.
18: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
19: Scopri KGM da Magi Auto.
20: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
19: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
20: E affronti il traffico con un sorriso.
19: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
20: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Dove l'auto è magia.
21: Dai a Marchetti che te stavo aspettando, dai a Marchetti!
22: E namo, mo comincia la festa.
21: Tutto bloccato, sta diventa pescio della droga. Marchetti!
23: Roberta Marchetti! Tutto bloccato!
24: Now on Radio Globo.
25: Tutto bloccato!
26: Come già è successo a Torino, qui stai a fare internazionale di tennis. Sono 2 anni che si sa che è quel giorno lì, all'improvviso metti insieme, poi non si può, è mezzogiorno, a maggio, a metà maggio, a mezzogiorno e mezza.
27: No, quello è vero, perché insomma si sapeva da tempo, quindi sicuramente chi ha deciso ha fatto un errore clamoroso. Però se il prefetto di Roma decide di far spostare la partita per questioni di sicurezza e anche di viabilità, una ragione ci sarà. In fondo
26: è un fallimento. Improvviso metti insieme, poi non si può, è mezzogiorno, a maggio. A metà maggio, a mezzogiorno e mezza.
27: No, quello è vero, perché insomma si sapeva da tempo, quindi sicuramente chi ha deciso ha fatto un errore clamoroso. Però se il prefetto di Roma decide di far spostare la partita per questioni di sicurezza e anche di viabilità, una ragione.

0: Barbi che viene spostato. Mm. Sono tutte e quattro le partite per la lotta Europa che rientrano nella tematica spostiamo o non spostiamo, non è solo Roma-Lazio.
1: Questo fa capire che chi decide queste cose, chi organizza queste cose, non capisce una merita cazzo. Ecco. Perché è successo con l'ATP di Torino, che hanno dovuto spostare il derby quando già si sapevano tutte le date, e adesso è successo a Roma la stessa cosa.
2: Mi sembra di aver capito, e non voglio darlo come una cosa certa, che la protesta di mister Sarri non è per l'orario di domenica, per il fatto che la Lazio ha giocato ieri e è giusto che si abbia dei giorni in più di recupero.
3: La Roma o la fai giocare a mezzogiorno e mezzo, o alle 6, o a mezzanotte, o lunedì o il mercoledì, sempre il culo rompemo la Lazio, dai Roma, dai!
4: Grande Sarri, dacci sti tre punti a tavolino, tanto a voi è finito tutto, l'ultimo trofeo che ci avevate ve lo siete giocati ieri sera, dacci sti tre punti a tavolino Sarri, fai bene, non venire tu e non venire manco la Lazio. Oddio Pedro, che pallonata che ha preso in faccia.
5: L'hai visto la pallonata che ha preso Pedro?
6: Non ho visto la pallonata, ma ho visto a fine partita lui sotto la curva che si prendeva gli applausi commosso.
5: Quello per i saluti, perché saluta la. Finisce proprio, se ne va. No, però non so se fa più male una pallonata, cioè se. Forse il segno ti rimane per un po', e quello di una coppa in faccia invece non va via più.
7: Tutto bloccato on Radio Globo.
1: Ma a sto punto non era più facile spostare la finale di Coppa Italia alla settimana prossima, a mercoledì, far giocare il derby con le altre partite sabato, e domenica si giocava al suo cacchio di tennis.
5: Madonna, sto tennis che non se ne può più, guarda. Mi hanno fatto odiare il tennis ultimamente, ma l'approccio, non sta storia qua del derby che me frega a me, però no, proprio l'approccio col tennis ultimamente del tennis, ti dico, fa figo come quelli che usano erroneamente il piuttosto che, quando dicono vado al cinema piuttosto che a teatro.
6: Ma perché anche gli sport vanno a moda, mo la moda del tennis, da un paio d'anni con Sinner la moda del tennis, tempo fa era stata la moda della pallavolo, mo chissà.
5: Che poi io sono appassionato del Sinner, quindi adesso non è una cosa personale, oh, invece potrebbe essere personale, lì ci vorrei avvicinare a questo record che non conoscevo di André the Giant.
6: Neanche io, bel record devo dire.
5: Spieghiamo un attimo perché magari molti non lo conoscono. Chi era André the Giant?
6: Era un wrestler, quello che faceva wrestling. Francese, sì. Francese, anche attore, ha fatto anche diversi film, una colonna comunque, no. Ho visto alto 2,20 metri.
5: Gigante, proprio.
6: Gigante veramente, pensa che poteva fare sul ring. E comunque lui ha bevuto, questo ha stabilito questo record, potrebbe interessarti, no? 119 birre in 6 ore. Cioè, praticamente ho letto che proprio ne buttava giù una e ne prendeva un'altra, così per 6 ore, cioè per sé un lavoro. Come fai a bere 119 birre in 6 ore?
5: Cioè 119 birre in 6 ore è tantissimo, quindi ce n'hai 60 in 3 ore.
6: Ma allora, poi vabbè, con quella stazza. Perché poi hanno detto.
5: Sì, 2,24 metri era alto.
6: Hanno detto, chi ha assistito racconta che lui poi se n'è andato tranquillo, come se nulla fosse. Non è che dice se n'è andato barcollante.
5: Ah, beh, certo, certo.
6: Come se nulla fosse, cioè come fosse normale bere 119 birre in 6 ore. Io penso altro che come etilico.
5: Ma a quel punto fa 120, no? Fai 120, 119, deve far figo pure lui, come tennista.
6: No, però questo ti dà il senso della realtà del record. Perché se vede che accento, quello pure ci avrà pensato. Cioè, beh, a sto punto faccio 120, invece se vede che non ce la faceva proprio più.
5: Ah, ok. O forse voleva fare il signore come quelli che lasciano una patatina o una nocciolina lì, no? Dai, che non la. Che non la mangio.
6: La odio quella cosa.
5: Ma mi ammagna, tu capirai, io mi mangio pure le cocciolette lì, quelle che ti portano.
6: No, ma poi se stai con altre persone si crea un'ansia in quel momento, quando rimane l'ultimo boccone.
5: Quando fai, no, prendi. Prendi, quello lo prende, ma non mannaggia te, magari te strozzi.
6: Oppure nessuno lo prende, resta là e porta via al cameriere quanto rosico.
5: Ma scherzi, io anche per la nocciolina chiedo se me lo possono incartare, così per il cane.
6: Nocciolina.
5: Nocciolina. Me la incarta dentro una cartina, magari, una cartina della Caselli. Ora, tornando invece al record di bevute, ecco, qui siamo campioni in Italia, lo stesso anche su questo lato qua, nel a volte narrare gesta epiche, tipo, io capirai, quel giorno mi sono fatto 40 birre.

0: ho bevuto 6 litri di vino, roba veramente da film epico.
1: Sì, comunque questi racconti esagerati avvengono principalmente, almeno in Italia, su due cose: l'alcol e il cibo. Perché pure sul cibo, mamma mia, cena là mi sono mangiato questo.
0: Sì, che poi te lo dice mentre stai a pranzo insieme, eh? Cioè tu stai mangiando e intanto parli di andati in quel posto, fanno un paio di vino, non sono mangiato, tutto così. Tutto
1: io una volta ci ho provato a fare questa sorta di record.
0: Sì.
1: Eravamo andati con degli amici dall'Arrosticinaro non stop.
0: Sì.
1: Poi io impazzisco.
0: Tutto.
1: E niente, mangiavamo e facevamo a gara a chi ne mangiava di più. Io mi sono fermata a 26, che mi pare comunque
0: un ma buon, che ragazzina.
1: Vabbè, mi sembra una buona cosa.
0: Ma con lo stecco è tutto. No, perché se no so pochi, scusa. Dai, forza record di magnai e di bibi, mettiamola così. Anche questo, signore e signori, è tutto bloccato su Radio Globo.

0: on Radio Globo.
1: Simone, benvenuto a Radio Globo.
2: Ciao, ciao ragazzi, ciao Marchetti.
3: Sì. Ciao Simone, vai.
1: Vai, vai.
2: Allora, piccola premessa, parliamo di ex sportivi semiprofessionisti, quindi la fame era di quelli che mangiavano pesante perché facevamo tutti allenamenti e cose. In tre amici appunto di sì. sport, una volta dal cinese all you can eat 97 portate.
1: Carissimo Simone, devo dire complimenti.
3: Che Dio te benedica, ma 97 portate in tre o solo due?
2: No, no, 97 in tre, quindi una trentina a testa, bontanti.
3: Che comunque.
1: Sì, ne è poco.
2: Ci hanno quasi cacciato in pratica perché abbiamo mangiato di tutto.
3: No, poi tra l'altro il cinese non ha neanche cose delicatissime, cioè nel senso se tra quei 97 piatti c'erano un po' di fritti, la pasta, noodles, cioè tanta roba.
2: Esatto, sì, è stata una bella serata,
1: Devo dire che, ecco, io ad esempio potrei fare lo stesso, istituire un record lì a questi all you can eat, tanto che non ci vado, però se dovessi prendere solo il sashimi, no, il crudo, potrei veramente prenderne 100 di piatti, poi ci avrò dei lombrichi nello stomaco perché tanto si vede ogni tanto quello che viene fuori.
3: Quello butti giù, quello butti giù.
1: Un'anaconda ci avrò dentro.
3: No, allora, però c'è da dire che il sashimi non è che ti riempie tanto, più che altro dopo un po' inizia ad avere proprio il disgusto perché non te va più.
1: Da lì mi mangio una scatoletta per il gatto. Il passo successivo è quello, sostanzialmente. Andiamo da Mauro, benvenuto a Radio Globo.
4: Buonasera, ciao a tutti.
3: Ciao
1: Mauro, vai.
4: Ciao.
1: Ciao.
4: Ma niente, io sono di origine bergamasca, ero a Natale a trovare gli amici.
1: Capirei.
4: Il giorno di Santo Stefano alle 4 del pomeriggio, dopo pranzo, dopo aver bevuto, eravamo in tre.
1: Sì.
4: Ci siamo fatti un giro di spritz col Cinar a testa, ognuno paga il suo. Solo che a fine serata, alle 10, eravamo in 26. Quindi comunque, 26 spritz col Cinar portati a casa e per di più guidavo. No. E la macchina era integra.
1: Non ricordo.
4: Ho fatto una cosa che non va fatta.
1: Oh, ecco, però... bravo, l'hai detto da solo.
4: No, guarda, da quel punto di vista lì non lo faccio più mai, sei matto. Però era un chilometro, giocavo facile, però l'ho fatto.
1: Ma a volte basta anche 100 metri. Comunque,
4: no, ma che sei matto, lo so.
1: Ma come stavi? In che condizioni stavi dopo 27 spritz col Cinar?
4: No, il problema è che stavo bene, se no mica prendevo la macchina, stavo bene.
3: Ma quello
4: non piacicavo.
3: E quello è il problema poi di chi è abituato a bere tanto, che poi non se ne rende conto, si fa 26 spritz
1: così funziona.
3: In 6 ore e ti senti una bottiglia di Cinar praticamente.
1: Cioè, sei andato a casa in carciofo eri praticamente. Caro Mauro, devo dire, stiamo in un alto tenore,
3: sì.
1: Alto tenore.
3: Media importante, nostri ascoltatori.
1: Globo WhatsApp 393-777-7172. Qui andiamo a scrivere il capitolo dei record.
5: Una volta mi so bevuto 25 rum e pera. Poi le pere ho smesso di contare. I rum so sicuro che erano 25, le pere non so. Poi mi so vomitato pure l'occhio.
6: Vabbè, io una volta mi sono mangiato 15 ghiaccioli. Mi erano diventate le labbra come Nina Mori.
7: Non so se è un record, ma io una sera mi sono mangiato 16 supplì.
8: Ma perché calcola che una sera torniamo penso strafatti proprio io e mio fratello torniamo a casa, mamma ha preparato una teglia tipo 48-50 cannelloni per il giorno dopo, no? Visto? E mamma di una volta la preparava il giorno prima perché il giorno dopo era più buona.
1: Certo.
8: Cioè praticamente quella finita, cioè nel giro di 2 ore finito tutto. E in più, non contenti, la cosa bella, il ciambellone. Un ciambellone in due, praticamente. Non lo so, devo svegliare il giorno dopo. Mia madre, in momenti ci ammazza a tutti e due.
3: Senza fondo.
1: Madonna, ragazzi. Bestie affamate. Magri e famelici. Andiamo da Pietro, benvenuto a Radio Globo.
9: Pronto?
1: Pronto, Pietro?
9: Ci siamo?
1: Sì, io direi di sì. Siamo morti? No.
9: Ecco. Cioè,
1: sei vivo tu? Sì. No, con sta voce, con sta flemma mi impressioni. Dico, oddio, sono morto.
9: No,
1: sono morto in onda. No. Ti immagini, continuo a parlare.
3: Ma poi c'è un silenzio del là. Dove stai? Dentro un armadio. Pietro?
1: Ma magari succede davvero.
0: Tutto bloccato. Torna tra poco su Radio Globo. Radio Globo Meteo.
10: Amici di Radio Globo, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Tempo molto variabile nel Lazio nelle prossime ore, con un po' di nuvole di passaggio, la possibilità anche di qualche piovasco, più probabile per ora sul basso Lazio. il tutto accompagnato anche da un rinforzo del vento di Libeccio che soffierà sempre più sostenuto. E anche domani giornata all'insegna di molta variabilità, dal pomeriggio tornano delle piogge che a fine giornata potrebbero essere anche di forte intensità. Pure sabato, ombrella portata di mano, migliora domenica. Per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
0: Radio Globo, wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno. Scopri come su radioglobo.it.
11: Perfetto, e dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
12: Bel veicolo a motore umano, è usato?
11: Usato a chi?
13: Da Leonori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
12: Info su leonori.it.
0: Radio Globo Promotion.
1: Ed ora parliamo del nostro sponsor Magia Auto, nuovo concessionario ufficiale KGM per Roma Sud e provincia. Un brand coreano giovane e innovativo per chi cerca stile e prestazioni senza compromessi. Con 25 anni di esperienza, una gamma completa, Tivoli, Corando, Torres e la nuova ammiraglia Action. Scopri il mondo KGM a Marino, Pavona e Pomezia oppure su magiaauto.com. Magia Auto, dove l'auto è magia.
14: E ora la sfida finale. Cocktail.
15: Spritz al tramonto.
14: Colazione.
15: Cappuccino vista mare.
14: Estate.
15: Crociera all'inclusive con Costa.
14: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
16: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
17: Che affa, che affa, che fa, Dai King, la soluzione a...
18: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
19: E i consumi?
18: Ma abbiamo un Daikin, è super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
19: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
20: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
21: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
22: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
23: Siamo in radio, non si vede nulla.
22: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
24: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
25: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
26: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5,99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 27 maggio.
27: Ti aspettiamo da Rosati Auto in piazzale Caduti della Montagnola 25. Grupporosati.it.
0: bloccato.
2: Sponsored by
3: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
4: Scopri KGM da Magia Auto.
5: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
4: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
5: E affronti il traffico con un sorriso.
4: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
5: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto, Auto. Dove l'auto è magia.
6: Sì, raga, però mi dovete dare una regolata con questi jingle.
7: Quanto mi piace la pannocchia!
8: Dai, e bomberoni!
9: Dai, dai, che mi sto caricando, eh!
28: Ha messo programma da quando lo sento, mi ha rubato la dignità.
0: Stai ascoltando.
29: Tutto bloccato.
30: Tutto bloccato, perché non funziona mai niente qua.
0: On Radio Globo.
31: Una volta dal cinese agli Ukenit 97 portate.
1: Carissimo Simone, devo dire complimenti.
32: Che Dio te benedica, ma 97 portate in tre o solo due?
31: No, no, 97 in tre, quindi una trentina a testa, abbondanti.
32: Che comunque.
1: Però comunque sì, ne è poco.
31: Ci hanno quasi cacciato in pratica.
1: Comunque che nervi quando poi si lamentano, no? Perché prendi troppa roba. Oh, ma mi fai lo all you can eat?
32: Esatto. No, a me notte mi hanno cacciato dagli all you can eat, ma per un problema di orario, non sai che casino che gli ho tirato su.
1: Ma già immagino,
32: no,
1: immagino.
32: Non puoi immaginare, stavo mandando i carabinieri.
1: Addirittura?
32: Sì, sì.
1: E loro che dicevano? Ah, manda carabinieri.
32: Loro si lamentavano che da loro se la cucina chiude, la cucina chiude. Sì, certo, la cucina è chiusa, ma io devo finire quello che ho ordinato, non certo. È che mi puoi cacciare. Cioè, non è che. E quindi ho cominciato la cultura italiana.
1: Con
32: i ristoranti italiani che non si permetterebbero mai di cacciarti se hai ancora da mangiare nel piatto. E io gli ho detto: ma non è che io sto continuando a ordinare, è un all you can eat, sono arrivata a mezz'ora dalla chiusura della cucina, è normale che abbiamo ordinato un sacco di cose e fatecele finire di mangiare. E niente, quelli come chiudeva la cucina ci volevano sbaraccare, capito?
1: Sì, ma già mi immagino che hai fatto tipo la cocomerara per dire tutti questi concetti. già mi immagino. Con le mani messe a imbuto praticamente sulla. Cioè presenti quegli imbuti dei cani. Gli imbuti dei cani che c'hanno quando stanno male.
32: Quando li operano.
1: Sì, esatto, per un intervento. Già mi immagino le mani messe così davanti, prova la bocca. Ah, forse raga, vedo con chi si a parlare.
32: Guarda, non un po' ti avvicini, dai.
1: Cioè, in onda adesso la signora Roberta Marchetti dice: no, ho spiegato loro, ho spiegato a questi signori là dell'Oriente, che in pratica, secondo la cultura italiana.

0: bellissimo, però un po' deludente. Io e il mio compagno, nei tempi un po' più giovani, abbiamo fatto in due 73 porzioni di sushi ordinate, riso, fritto, un po' di tutto.
1: Io ero incinta e mi erano venute le voglie dei Ferrero Rocher, me ne sono mangiati 32.
2: 250 arrosticini in 6, con un paio di amici miei che si sono pure imbriacati, e la

0: Luca, è sempre così, quando poi ti ingozzi, no?
1: Sì.
0: Alla fine dici, ma per chi me l'ha fatto fare? Ma non ci possiamo pensare prima, però poi ogni volta ci ricaschi. Io pure quando vado alle Olioclinic, ora ci vado pochissimo. Prima ci andavo almeno una volta ogni 2-3 settimane, ingorda, mo ci vado poco. Però quando ci vado non mi regolo. Regolo.
1: Ma è fatto così perché proprio ti fa sentire come se poi ci mancasse il cibo, no?
0: Capito.
1: Tante volte penso, ma ti rendi conto che adesso scatta il momento più un po' più profondo. Ci fate mai caso? Vi rendete mai conto? Ci stiamo sempre a lamentare per tutto, no? Dal derby alla benzina, all'aumento di tutto. È vero, tutto sacrosanto. Ma ci pensi mai che effettivamente possiamo scegliere cosa mangiare? Cioè ti fai la domanda tipo, oh, amò. Oppure da solo te lo chiedi, no? Tipo, stasera che mi mangio?
0: E non solo, ti mette pure in crisi sta domanda.
1: Esatto.
0: Guarda, mi è successo ieri sera, mentre tornavo a casa, dicevo, che mi preparo? Il salmone con le zucchine?
1: Oppure, ma se no sai che c'è, mi fermo e
0: bravo,
1: compro quello.
0: Oppure mi fermo a prendere un pollo, oppure sono stata in crisi tutto il viaggio.
1: Capito? Ricordiamoci pure questa cosa ogni tanto, quando giustamente quello è sacrosante lamentele, secondo il mondo a cui siamo abituati e affezionati, ci possiamo porre.

0: Allora, praticamente ho ordinato a mezz'ora della chiusura, ieri era tutta qua la roba e zitta zitta, giustamente se la voleva portare a casa e si sono fatti il poro del culo, però.
1: No.
2: Zitto.
1: Ma che ne sa?
2: Ma che.
3: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. Tutto bloccato. Radio
1: Globo. No, anzi, io mi sono arrabbiata proprio per quello, perché a un certo punto sono arrivati i camerieri, sì, con le bustine e hanno iniziato a riempirle, a farmi la doggy bag. Io là mi sono incazzata, perché ho detto, io sto a cena, pago per essere servita e tu mi fai il sacco la doggy bag? E allora lo ordinavo a casa, scusa, come funziona? Quindi no.
2: Tu volevi star lì e mangiare finché non fosse finito.
1: Certo, la convivialità fa parte dell'andare a cena fuori, se no sto a casa.
2: Mi sembri Zampetti. Allora, lavoro. No, guarda, guadagno, pago, pretendo.
1: Ecco, ma no.
2: Più che giusto, a proposito di pago.
4: Succe! Eccola là, l'impallata da Bologna.
5: Poche parole chiare e mordenti.
6: Arrivo con lo skiff.
2: Con lo skiffit. Sì.
7: Guarda che incantata tipo Andreotti dalla Pegro.
8: Presidente!
7: Leona Caselli!
8: Ma che fa?
9: Ma su via che ti do quattro cappucciati!
6: Io non ci ho capito più niente.
7: Ma

0: No, mi sa che non ho capito, puoi ripetere.
1: Ileana Caselli, di corsa andiamo perché siamo in ritardo,
2: sì,
1: mannaggia.
2: Sì. Ho una domanda. Allora, perché cioè stavo lavorando, no?
1: Aspetta, ho capito, respira.

0: Respira e vai.
1: Allora.
0: Sì, domande tossiche di Liliana Caselli, prego.
1: Sì, noi laviamo l'asciugamano, l'accappatoio, no?
0: Sì.
1: Perché se poi tutto sommato li indossiamo o li usiamo da puliti? Cioè ha più senso farlo prima, allora a quel punto.
0: Attenzione, non è proprio una cazzata.
2: Scusa. Cioè lei dice che non dovremmo lavare.
0: No, non credo che dica quello. Provo a fare una parafrasi io, mi permetto, signora Caselli. Allora, tu dici, perché se l'accappatoio lo uso quando sono completamente pulito, lindo e pulito, si sporca? Perché lo devo lavare se perché? In realtà lo metto da pulito?
1: Forse non siamo mai veramente puliti, siamo sempre zozzi.
0: Dice, per quanto possa agire un sapone, qualcosa possa rimanere e mi va effettivamente a sporcare, comunque, perché a volte si sporca proprio.
1: Sì, no, poi fa un odore proprio, quindi cioè.
0: Il cane è morto, è bagnato.
2: Certo, perché l'acqua, se sta lì, poi quella è spugna, quindi dopo un paio di giorni l'acqua è stantia e.
0: Guarda, Robby, guarda Miriana di Bartolomeo, non ha parole.
2: Come tutti.
0: Allora, guarda, da una parte, tralasciando il discorso che poi appunto è bagnato, sta là, comunque va lavato, ma come vanno lavate le cose ogni tanto, no? Però dici, non è che l'ho portato in giro oppure ci ho cucinato e si è sporcato. Tu quello lo metti quando sono proprio nell'istante in cui sono più pulito del solito.
1: Esatto, sono nella mia massima espressione di pulizia proprio.
0: Ispezione farei, guarda. Vabbè, comunque, vediamo se c'è qualcuno che può risponderci a questa domanda tossica di Eliana Caselli. Grazie.

0: maggio San Giorgio olio extravergine di oliva un litro a 4,99 euro e Sao caffè intenso 250 grammi confezione da 4 a 9,99 euro. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
1: Radio Globo Traffic News. Adesso la viabilità, sono ripresi i lavori in via Salaria per la messa in sicurezza della scarpata tra piazza di Priscilla e via di Ponte Salario. Per lasciare spazio al cantiere fino al 30 maggio dalle 4 alle 7 del mattino è vietato il transito da piazza di Priscilla a via di Ponte Salario. Nelle giornate del 16, 23 e 30 maggio il divieto di transito sarà invece attivo per tutto il giorno. In programma lavori notturni nel sottovia Ignazio Guidi a partire dalle 21.30, chi proviene da Monte Sacro non potrà immettersi nel sottovia ma sarà obbligato a girare a destra per piazzale di Porta Via. Riapertura prevista entro le 5 del mattino di domani. Per ulteriori aggiornamenti sulla viabilità andate sul sito di romaluceverde.it.
2: Buonasera, cancelliere.
3: Buonasera.
2: Qui è il suo generale a parlare. Volevamo diffondere con i nostri ascoltatori il successo avuto dal grandissimo giuramento mandato in onda ieri. Pertanto, le porgiamo l'invito della Premier Roberta Marchetti in quel di Salò, in uno splendido hotel 5 stelle sul lago. Abbiamo alzato i livelli di sicurezza, quindi saranno lontani occhi indiscreti.
4: Wait for me, I'll be back.
5: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
6: Info e regolamento su radioglobo.it.
7: Vieni, vedi, guidi.

0: bonus rottamazione e della supervalutazione dell'usato. Vai sul sito romana-auto.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
2: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
3: Think big, become big.
4: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e fogli informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
5: Roma mia, ne abbiamo viste di cose, sogni, avventure, leggende. Per questo sei eterna. Appartieni ai romani, proprio come Passepartout, il ristorante con vista nel cuore di Borgo Pio. Per riscoprire la tua città eterna, prenota un tavolo su passepartoutroma.it o sui loro social. Ristorante Passepartout. Find your key.
6: All'Oasi fino al 16 maggio, grandi marche in sottocosto. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. Buondì classico 6 pezzi a 1 euro. E Dash lavatrice tripacco a 8,90 euro.
7: Iperstore Oasi. Prezzi bassi, sempre.
8: Da Valentino concessionaria Volkswagen, super promo maggio su tutta la gamma.
9: Nuovo T-Roc, ibrido, sportivo e tecnologico da 29.900 euro, anche nella formula noleggio business, tutto incluso da 329 euro al mese più IVA.
8: Polo da 19.900 euro e T-Cross da 22.700, con super super valutazione permuta o rottamazione.
9: Solo a maggio da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
8: ValentinoAutomobili.it.
10: Cerchi ancora più risparmio? Ma vai da Conad!
11: Via, via!
10: Fino al 19 maggio, tante offerte imperdibili. Petto di tacchino arrosto o cotto al forno, equilibrio Maya. Al taglio, 1,05 euro al letto. Solo nei punti vendita del Lazio.
12: Fermati un attimo, dai un morso al gusto. A Viterbo, al complesso di Santa Maria in Gradi, arriva Assaggi, il salone dell'enogastronomia laziale. Dal 16 al 18 maggio, degustazioni, show cooking e produttori d'eccellenza. Assaggi, non lo racconti, lo vivi. Info su assaggisalone.com.
13: Quando sei in vacanza, chi protegge casa tua? Con Italpol Vigilanza interveniamo noi, subito. Hai già un allarme? Collegalo gratis alla nostra centrale. Non ce l'hai? Te lo diamo senza altri costi. E con il bonus sicurezza, recuperi fino al 50%. Italpolvigilanza.it. Promo valida fino al 30 maggio.
14: Io e te ci troviamo con uno sguardo. Con te ho tutto sotto controllo. Perché ci piace vincere. Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid, my perfect partner.
15: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi Suzuki.
16: Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
17: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
18: Tutto bloccato.
19: Sponsored by.
20: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
21: Scopri KGM da Magi Auto.
20: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
21: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
20: E affronti il traffico con un sorriso.
21: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
20: Assistenza completa e consulenza su misura.
21: Magi Auto.
20: Dove l'auto è magia.
22: Solo le migliori.
11: In FM.
19: Streaming.
11: DAB.
19: E sul canale 91 del digitale terrestre.
22: Globo TV.
23: Oh, mannaggia la miserietta. Porca mattina. Le 5-4 minuti di già, ragazzi, incredibile. Giovedì 14 maggio 2026. Ladies and gentlemen, qui c'è tutto bloccato.
24: Ma raga, comunque va Roberta Marchetti, c'ha qui due bomboni che ferma di cielo, eh.
25: Ma come che c***o ti permetti? Io a Zuzzone, a me queste cose mi fanno avvelenare.
26: Vado a lavorare e ci stai tu. Torno da lavorare e ci stai tu a radio. Ma stai sempre là.
27: Ma fatteli c***o tua, no.
22: Tutto bloccato
19: su Radio Globo.
28: Noi laviamo l'asciugamano, l'accappatoio, no?
23: Sì.
28: Perché se poi tutto sommato li indossiamo o li usiamo da puliti? Cioè ha più senso farlo prima, allora a quel punto.
23: Attenzione, tu dici, perché se l'accappatoio lo uso quando sono completamente pulito, lindo e pulito, si sporca? Perché lo devo lavare se perché? In realtà lo metto da pulito?
28: Forse non siamo mai veramente puliti, siamo sempre zozzi.

0: sporcarsi se quando te lo indossi sei pulito?
1: Secondo me quando uno è bello caldo, umido, di doccia o si è lavato bene il viso, la pelle insomma con l'asciugamano fai una sorta di scrub, quindi sull'asciugamano, sull'accappatoio rimangono un po' di frammenti di pelle.
2: Forza di asciugare il nostro corpo, l'accappatoio si inumidisce e poi potrebbe dare l'odore di freschino, ma non è gradevole l'odore, non è che rimane.
3: Il mio compagno che dopo che si fa la doccia e usa l'accappatoio bianco si sporca, perché mio compagno ha la pelle un po' olivastra e di recente gli ho fatto iniziare a usare la spugnetta, quella che gratta un pochino, quindi nel grattare togli un po' di pelle morta che comunque sotto la doccia non va completamente via, motivo per cui in alcuni punti specifici l'accappatoio risulta come se fosse sporco, anche se non lo è, semplicemente la pelle secca e morta che si è staccata dal corpo.
4: Ma scusa, io adesso c'ho una domanda però, cara signora o signorina qua, ma il tuo compagno c'ha la pelle olivastra, ma che ogni volta che si asciuga piano piano si andrà a sbiancare, cioè più cresce un giorno sarà, che ne so, albino, dai!
5: Sì, è Carlo Conti il compagno della signora.
4: Ma non è tanto quello, dico dopo, cioè se sta lì e si asciuga ogni volta, cioè da come l'ha messa lei, sai perché lui ha la pelle olivastra, allora uno del Senegal che fa? Se fa una marea di docce, viene qua, si fa una marea di docce un giorno diventerà che ne so, un tedesco?
5: No, dai. Questa cosa potrebbe capitare in estate quando uno ha l'abbronzatura e quindi la doccia un po' la toglie,
4: certo,
5: allora ti resta
4: sì.
5: Un po', no? Un po' di abbronzatura e quindi questa opacità sull'accappatoio.
6: Perché non è che ti lavi col plutonio che ti leva qualsiasi tipo di residuo dalla pelle, comunque sia.
7: Allora, gli accappatoi dopo la doccia io li metto sullo stendino per farli asciugare, perché se li appendi poi rimangono umidi, no?
8: Ma io non compro più gli asciugamani grandi bianchi dopo la doccia, come cazzo lo lei, ma asciugo l'asciugamano è diventato marrone. Porca mignotta, mi sono appena lavato.
9: Ma raga, c'è sempre il tarzanello.
4: Dai.
10: Ma voi avete fatto mai caso,
4: Tommaso,
10: mettendo un asciugamano bianco per le mani dopo che so 2 giorni/3 al massimo diventa nero? Io me la sono sempre rifatta sta domanda, ma come mai se mi lavo le mani e me la asciugo sull'asciugamano l'asciugamano diventa nero?
4: Guarda, mi succedeva anche a me, c'avevo un asciugamano bianco messo lì, ce lo mettevo ogni 3 giorni, era sporco. E poi ho realizzato perché era un periodo che vivevo in autogrill. Però quindi entravano tutti e lo usavano, io non lo usavo.
5: Invece c'è un'altra questione su, visto che parliamo di docce, la tiro fuori perché l'ho sentita proprio ieri. Allora, pare che un sacco di gente non si lavi i piedi quando si fa la doccia.
4: Cioè, che sta con i piedi fuori dalla doccia?
5: No, che
4: sta dentro tipo flessioni.
5: Entra solo col corpo.
4: Solo col busto.
5: No, che molte persone dicono: no, io non mi lavo i piedi, cioè non vado lì a strofinarli, a insaponarli, perché tanto per forza di gravità scende l'acqua addosso e poi rimane anche un po' d'acqua sul piatto doccia con il sapone. Quindi tantissime persone non si lavano i piedi perché pensano che una volta che stanno nella doccia si lavino quasi da soli. Credevo fosse una cretinata, invece ho visto proprio sui social uno che andava in giro, faceva questa domanda a uomini e donne, e tanti più uomini che donne, devo dire, di quella intervista, rispondevano di no, che non si lavavano i piedi concretamente, poi sotto,
4: cioè nel senso strofinando magari con una mano, una spugna, qualcosa sui piedi, ma dai,
5: rispondevano tutti vabbè, ma si lavano da soli perché comunque l'acqua c'è, il sapone sta già a terra, non li
4: però
5: lavo.
4: Effettivamente io pure faccio una cosa simile, tipo oggi, no, mi sono fatto un piatto di pasta e poi ho messo le stoviglie dentro la doccia, quando ho fatto la doccia tanto si lavano, va giù acqua col sapone
5: e via,
4: c'erano ste pentole torbide poi dopo.
5: E beh, può capitare anche tante volte di fare lo shampoo con lo svelto, non l'ha mai fatto?
4: Quando c'ho fretta. Sì, sì.

0: Sono le 17.12 ed è l'ora delle offerte di Romana Auto.
1: Vieni, vedi, guidi.
2: Grandi.

0: passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Mi sono aperto un ricordo, un'altra volta sono andato a fare un montaggio a casa di certi, l'accappatoio che era bianco, c'aveva delle macchie, secondo me quello c'aveva avuto un anno, veramente, questa la pensava così forse.

0: voi, per quale diavolo di motivo la gente si fa la doccia di mattina? Ma scusate, ma non ha più senso fare come faccio io, ovvero fare la doccia la sera, dato che uno ha lavorato tutto il giorno, si presuppone che debba farsi una doccia, e quando mi metto a letto sono pulita, quindi per quale motivo la mattina devo farmi la doccia se entro nel letto completamente pulita?
1: Allora, a parte che io la faccio mattina e sera, poi dipende dai periodi, nel senso d'estate uno subito di più fa più docce, d'inverno di meno, ma tante volte la mattina si fa per comodità, perché tanto sì, che fai, ti svegli e non te lavi,
2: ma sì, dice,
1: ti devi lavare a pezzi, entri in doccia,
2: uno si lava a pezzi oppure fa la doccia, a volte dipende, a volte sono magari infreddolito, dico, ma poi la sera, ma chi gli va? Cioè, tante, ma si arriva alla sera appunto perché sei stanco, ma poi che me frega? Cioè, vi ripeto, io a volte ho lasciato lì il fluoro, l'ha cambiato dopo un paio di mesi, e poi che ne so, stai lì, deve diventare come la felpa, quella sopra i cesti di vimini per il cane, uguale.
1: Scusa, scusa, ma come nel suolo un paio di mesi?
2: Ma sì, ma tanto ci vado, io sto lì, sto da solo, anzi odoro, finché non puzzano le lenzuola le tengo lì.
1: No dai, no, ma due mesi. Come, ma no,
2: quando vedo che si formano i lombrichi, a quel punto, Dio mio. intervengo, certo. Comunque, allora ragazzi, c'è anche tanto altro qui, ovviamente in Tutto Bloccato su Radio Globo.
3: Stai ascoltando Tutto Bloccato su Radio Globo.
4: Una coltellata al cuore per aver difeso una collega. Aveva appena finito il turno di lavoro in un locale sotto le logge in centro a Prato, il 24enne aggredito dopo l'una di notte. Pochi passi, la violenza, in due importunano la donna, chiedono del denaro, spunta la lama che colpisce il giovane cameriere. I soccorsi arrivano subito, la vittima viene portata in ospedale, ricoverata in condizioni critiche, un'aggressione lampo. Poco dopo l'accaduto la polizia ha fermato due persone, un italiano di 16 anni e un maggiorenne originario dell'Ecuador con piccoli precedenti. Le indagini della Procura di Prato proseguono, testimoni e telecamere potranno dare riscontri importanti.
2: Allora, adesso non volevamo spegnere nessun entusiasmo, però ragioniamo insieme anche su queste cose qua, che magari sui piedi ci ritorniamo. Questo è l'ennesimo caso di qualcuno che interviene. Uno dice eroicamente, interviene perché spinto da un senso altruistico, interviene per sedare una rissa, per fermare una violenza come in questo caso accaduta a Prato, e stavolta ci ha rimesso un ragazzo di 24 anni.
1: No, ma dici bene eroicamente, perché ormai si deve arrivare a dire eroicamente, visto che se intervieni per difendere qualcuno o per riportare, diciamo, gli animi calmi in conseguenza di una rissa, può succedere il peggio, no? Quel papà, ti ricordi un mese fa che è stato preso a pugni e ucciso così davanti al figlio? Questo è ancora vivo ma in gravissime condizioni, un ragazzo di 24 anni, è successo lunedì sera nel centro di Prato.
2: Sì.
1: Lui è un cameriere, era uscito, aveva staccato la sua collega, stava camminando a piedi, ha visto due ragazzini, perché hanno fermato un sedicenne e uno poco più che maggiorenne, e ha visto che stavano intorno, quindi quello ha visto due ragazzini, giustamente è intervenuto per difendere la collega, e si è beccato una coltellata al cuore.
2: Al cuore, ma io dico, no? Ma sta gente, ma come fai? Io posso capire, prendimi da un destro, ma una coltellata sul petto, cioè veramente tipo film, che ne so, dei barbari, è una roba impressionante.
1: Il pelo sullo stomaco a 16 e 18 anni per fare una cosa del genere.
2: Esatto.
1: Assurdo.
2: C'è anche questo, ovviamente questo ci richiama sempre a quanto eroismo abbiamo accumulato in noi durante la nostra misteriosa esistenza su questo pianeta, che magari ci ha fatto intervenire in passato. Ecco, se abbiamo storie di interventi è sempre giusto metterli sul banco anche di questo programma, perché comunque è uno sprono ad emulare, no? Se ci troviamo in una situazione del genere.
1: Sì, anche perché poi a forza di sentire queste storie, che purtroppo sono sempre di più, uno arriva a quello a cui siamo arrivati oggi, cioè che sei portato a farti i cavoli tuoi.
2: Sì, o al massimo il video.
1: Esatto, però allora, questa è una cosa grave, perché vedere due ragazzini, che molestano una donna, no, è una cosa grave. Ma anche nelle cose più piccole, anche magari una semplice violenza verbale, non si interviene più. Dici, ma perché che intervengo a fare? Faccio i cavoli miei, faccio il video, lo metto sui social.
2: Sì.
1: Al massimo chiamo le forze dell'ordine, che magari arrivano con ritardo. E poi succede quello che succede.
2: Forza, vogliamo gli eroi coraggiosi di Tutto Bloccato.
3: Chiamalo 06 8928 996, oppure manda un messaggio vocale al 393 777 7172. Tutto bloccato. Tra poco on Radio
5: Globo. Ho i piedi sotto la doccia, non se li lava nessuno. Infatti in palestra io ero lo strano e mi prendevano pure in giro: ah, guarda se si lava tutto, pure i piedi. E io facevo a sozzoni: ma volete lavata tutte le parti? Ma che te pensi, che l'acqua pulisce da sola? A schifosi. Wait for me, I'll be
6: back. Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
7: Ok del Campidoglio al nuovo regolamento edilizio aggiornato in base alle nuove direttive europee. L'obiettivo è garantire la sostenibilità ambientale, l'adattamento climatico e la qualità urbana degli interventi edilizi, prevedendo prestazioni minime obbligatorie per gli interventi di nuova costruzione. Entro il 19 giugno i titolari del contrassegno unico disabili europeo devono comunicare le targhe dei veicoli associati al permesso attraverso lo sportello online di Roma Servizi per la Mobilità. Tra i cambiamenti principali, la riduzione a due targhe associabili, una principale e una secondaria. Fino a domenica la capitale ospita il Rome Fashion Pet, la manifestazione diffusa dedicata alla moda. In programma un ricco calendario di eventi gratuiti che animerà il centro e le periferie della città con sfilate, talk, performance dal vivo e appuntamenti dedicati al settore.
8: Usato come nuovo? Da Valentino concessionaria Volkswagen, 1000 auto di tutte le marche a super prezzo AutoScout 24, passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio e zero anticipo. ValentinoAutomobili.it.
9: Montagne maestose, laghi turchesi di acque calde e balneabili, boschi rinfrescanti, città rinascimentali e sapori autentici. Vieni a rigenerarti in Carinzia, nel soleggiato sud dell'Austria.
10: Prenota ora la tua vacanza in Carinzia con volo diretto da Roma Klagenfurt su carinzia.at.
11: Da Leonori è arrivato il Kia Sportage più tecnologico di sempre. Solo questo mese da 299 euro al mese con interessi zero e anticipo zero. Puoi averlo anche nelle versioni benzina, GPL,

0: euro. Leonori.it.
1: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
2: Lo voglio.
1: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
3: Lo prometto.
1: Vi dichiaro uniti per sempre.
4: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 14 al 24 maggio approfitta delle tante offerte imperdibili. Tonno all'olio d'oliva di tonno 160 grammi a 1,39 euro.
5: Todis, buongiorno convenienza.
6: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A maggio scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Modelier 2024 Extreme 65 in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
7: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
8: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
9: Ci sono posti dove esci e posti dove resti. Arcadia Pub Ciampino. Hamburger veri, fritti che non chiedono permesso, birre artigianali, cocktail fatti bene e distillati che non trovi ovunque. Qui la serata prende vita tra gusto ed eventi. E con codice GLOBO10 entri già nel mood. Arcadia, non basta una sera.
10: L'attesa è finita. È arrivato il secondo volume di L'Enciclopedia Romanista. Io che guardo solo te. Di Tonino Cagnucci e Federico Melis. Un libro che racconta la Roma attraverso il cinema e il cinema attraverso la Roma. Un vero e proprio almanacco di emozioni. Ordinalo ora su iosonoromanista.it.
11: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
12: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
13: Ah, 50 e 50, 50 e 50!
12: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
13: Con Allart fino al 30 giugno paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
14: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
15: Allart, al centro della tua casa.
16: Tutto bloccato.
17: Sponsored by.
18: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
19: Scopri KGM da Magia Auto.
20: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
19: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
20: E affronti il traffico con un sorriso.
19: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
20: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto. Auto. Dove l'auto è magia.
16: Tutto bloccato.
17: Su Radio Globo.
21: Questo è l'ennesimo caso di qualcuno che interviene, non dice eroicamente, interviene perché spinto da un senso altruistico, interviene per sedare una rissa, per fermare una violenza come in questo caso accaduta a Prato, e stavolta ci ha rimesso un ragazzo di 24 anni.
22: La mia compagna mi dice sempre: stai tranquillo, non ti esauri così, non ti te la prendi con la gente, lascia perdere tutto, vattene. E sentendo sti cosi è vero, cioè ha ragione perfettamente, perché non si sa, ti pigli una cortelava, quello c'ha la pistola, eccetera.
23: Però ci portano, però, ma non mettete in mezzo, perché ecco quello che succede. Mo il video è pure esagerato, però dai, una cortellata, perché te sei messo in mezzo per difendere una ragazza, a me mi sembra proprio veramente troppo.
24: E perché adesso purtroppo i ragazzini non hanno più timore.
0: furia di sentire che questi la passano liscia, questi non gliene frega niente, vanno lì, menano, raccoltellano, sparano, che gente di c***o.
1: Ma quale pelo sullo stomaco? Questa è una cosa sconsiderata di un bambino deficiente che ha guardato troppo Gomorra, Suburra e compagnia varia, romanzo criminale, che tutti quanti osannano i criminali come fenomeni.
2: Bisogna rimettere la leva obbligatoria.
3: Bisogna intervenire con una mazza da baseball.
24: Allora, il punto qual è? Sono d'accordo, per quanto sia pacifista, però sono d'accordo di intervenire. Ma appunto la differenza da quello che viene fuori anche dalla raffica, qual è? Che a quello lì, se io vado lì e gli do un'ammazzata tra capo e collo, non ad ammazzarlo, però insomma a cercarlo di mandarlo via.
25: All'aggressore,
24: d'accordo, per quanto sia pacifista, però sono d'accordo di intervenire. Ma appunto la differenza da quello che viene fuori anche dalla raffica, qual è? Che a quello lì, se io vado lì e gli do un'ammazzata tra capo e collo, non ad ammazzarlo, però insomma a cercarlo di mandarlo via.

0: Ringraziare quando prendi uno, lo metti a terra e magari lo leghi al palo aspettando le forze dell'ordine, capirai, è sequestro di persona, violenze, è tutto. Siccome noi abbiamo qualcosa da perdere, dopo ti portano via tutto.
1: Allora uno dovrebbe avere la freddezza di intervenire senza inferire, si dovrebbe fare così. E poi è ovvio che se tu parli? Vedi, è ovvio che se tu vedi che stanno mettendo le mani addosso a tua figlia o alla tua fidanzata, perdi la pazienza. È questo poi il problema, no? Questo è il motivo per cui tante volte succedono le tragedie. Ma un altro grande problema è che ti portano proprio a non intervenire, come dicevamo, perché il rischio che ci vai di mezzo tu e che ti può succedere qualcosa di grave, purtroppo ormai è altissimo.
0: Ma oltre a succedermi qualcosa, se io conosco un camionista, caro camionista delle mie parti, che ha trovato i ladri dentro casa che stavano rubando, lui è arrivato da dietro, ha preso il crick del camion e gliel'ha spaccato sulla schiena, capito? Spaccato, gliel'ha appoggiato, ha fatto sentire il peso del crick, un piccolo massaggio, sulla schiena. Sta ancora pagando. Quello è un ladro che dentro casa mia non ci deve stare e io dopo sono costretto a risarcirlo. Allora, se io invece dicevo, scusi signor ladro, gentilmente se ne può andare, questo qui prende, si gira, mi dà una coltellata. Poi sì, come dici tu, se ci stanno mezzi figli, li hai fatte bene a non ragionarci nemmeno troppo.
1: Purtroppo la linea di confine tra la legittima difesa, sia che si tratti di ladri in casa o di un'aggressione a cui assisti, e poi le lesioni che ti... purtroppo è labile, dal punto di vista penale e giuridico andrebbe un po' rivista quella cosa, se ne parla da anni.
0: Ma vedi un po'.
2: Tutto bloccato on Radio Globo.
0: Andiamo da Armando, benvenuto a Radio Globo.
3: Ciao carissimi.
0: Per l'appunto Armando.
3: Grazie per la trasmissione.
1: Grazie Armando, vai.
3: E niente, qualche anno fa... Stavo riposando la mattina, di solito non riposavo mai, quella mattina ero proprio stanco, mia moglie mi viene a chiamare, non capisco niente perché mi ero appena addormentato, quindi stavo completamente intronato, mi porta vicino alla porta e mi fa guardare allo spioncino, e lì per lì non capisco più di tanto perché era un po' buio fuori, e tutto un tratto ho visto una torcia al mio spioncino, allora ho detto, dico, sono i ladri, mia moglie dice, è mezz'ora che te lo so di... Mentre mi vestivo ho fatto rumore con la fibbia
1: del pantalone,
3: della cinta del pantalone, e quindi se ne sono accorti. Io ho sentito chiudere la porta, dico, forse saranno già entrate, solo che loro che cosa hanno fatto? Sono riuscite ad aprire, hanno sentito il rumore e quindi sono scappate via, e io li sono corso per le scale. C'era un signore che stava aprendo, io stavo al terzo piano, stava aprendo il portone, gli ho detto non le faccio uscire, se no ti ingressavano rubando all'appartamento a fianco. Lui che cosa ha fatto? Con una mano manteneva la porta aperta e con l'altra è alzata, come a dire, io non c'entro niente, non mi fate niente.
1: C'aveva paura.
3: Primo merposo. Esco, arrivo giù, ne trovo una fuori del portone che mi fa, no, non ho fatto niente, restituisco tutto. E io che gli chiedo l'amica dov'era.
0: Gli chiedi cosa?
3: Gli chiedo dov'era l'amica, perché erano in due. Al che una ragazza che stava lì vicina ha detto, guarda, è scappata da quella parte. C'erano degli operai lì vicino, degli stradini, e così gli ho detto, non la fate scappare che vado a...
0: Stringi però Armando, vai.
3: Ho rincorso pure l'altro, ho trovato pure l'altra, l'ho portata lì, ho chiamato i carabinieri e poi l'hanno arrestata. E poi mi hanno chiamato a testimoniare.
0: Certo, però comunque non hai usato né violenza né niente, non hai immobilizzato.
3: Però io gliel'ho detto, dico, le mani sulle donne non le alzo, ma non cacciate niente dalla borsa, tant'è che poi quella che era rimasta sotto casa, gli stradini non l'hanno tenuta ferma, se n'è scappata, e poi i carabinieri l'hanno ritrovata, e mentre la mettevano in macchina, un attimo di distrazione, questo ha tirato fuori il cacciavite con cui aveva aperto la porta dei miei vicini e aveva cercato di colpire i carabinieri.
0: Non gli tagli la testa. Andiamo da Alessia, benvenuta a Radio Globo.
4: Ciao ragazzi, buonasera.
0: Buonasera.
4: Allora, a noi è successa una cosa che sta proprio dell'assurdo. Un po' di anni fa eravamo in un pub. Io, quello che poi è diventato mio marito, e un gruppo d'amici. Al tavolo vicino c'era una coppia, uomo-donna. Lui, visibilmente alterato, arriva a tirargli una bottiglia di vetro.
1: Oddio.
4: Mio marito si alza, va lì, gli bussa sulla spalla, stava cercando di parlarci, di calmarlo,
1: certo.
4: Lui si gira, lo prende per il collo.

0: per farvela breve, io mi sono messa a mezzo, mi sono spaventata. Ho preso una scarica di botte.
1: No.
0: E i proprietari del locale si sono arrabbiati con noi perché noi ci dovevamo fare gli affari nostri.
2: Addirittura. Pensate. Addirittura.
1: E poi com'è finita, Ale? Avete chiamato le forze dell'ordine? È intervenuto qualcun altro?
0: No, no, no, perché lui se n'è andato. La ragazza è rimasta lì da sola.
1: Meno male.
0: Però capito? Alla fine abbiamo sbagliato noi.
2: È così,
0: ti danno
2: pure addosso, dice non ti dovevi impicciare, comunque siamo in un locale, abbiamo la situazione sotto controllo. Anche questo succede.

0: tutto bloccato.
1: Mi hanno fermato i guardie e mi hanno messo messaggio del c***o. On Radio Group.

0: nave così.
1: La nave è infestata. Più di una nave, ogni giorno sentiamo. Adesso è il periodo delle navi.
2: Sì.
1: La nave con a bordo l'antivirus. La nave con a bordo il norovirus. La nave con altro virus a bordo. E quelli gastroenterite. Basta.
2: No, comunque, no, stavo vedendo adesso le prime pagine, home page dei principali giornali. E oggi devo dire la situazione è molto tranquilla. Di antivirus se ne parla quasi più.
1: No,
2: c'è solo
1: male.
2: La notizia di Moderna che pare sia già al lavoro per il vaccino. Anche se. Dicono che non ci servirà perché insomma continuano a dire che il rischio è bassissimo.
1: Ecco, poi dicono che in realtà sono 3 anni che già ci sta lavorando, quindi era tutto più o meno in scaletta. E solo che a quanto pare la reazione della gente a sto giro è molto più rigida.
2: Sì, ma guarda, in realtà mi rendo conto poi che tutto sta allarme che si è creato per l'antivirus non è tanto per questo virus di per sé, che abbiamo capito e questo ce l'hanno spiegato anche i virologi che stavolta hanno fatto il loro lavoro, cioè ci hanno spiegato se c'è rischio oppure no, ci hanno detto no. Ecco, e il problema è che siamo, secondo me, ancora traumatizzati dal Covid.
1: Allora, io non mi fido sempre di quelle persone lì, non tanto perché per i giri economici di pubblicazioni e via discorrendo non mi interessa, però non mi fido perché appunto anche loro hanno cambiato 6 anni fa, 5 anni fa, 4 anni fa, hanno cambiato sempre versione giorno dopo giorno, passavano ore e cambiavano versione, vedi Burioni all'inizio, no, ragazzi, qui non è niente, stiamo tranquilli, e poi sentiamo quello che racconta, quindi non è tanto quello, però come dici tu c'è un raffronto effettivamente nella vita personale di tutti noi che è col coronavirus.
2: Sì, perché comunque ne siamo usciti ovviamente 3-4 anni fa, perché è scoppiata la pandemia nel 2020, ma fino al 2022-23 ce lo siamo portati dietro, quindi ancora uno sta lì a fare il confronto col coronavirus.
1: Ma anche loro si confrontano,
2: Sì.
1: Gli stessi virus si confrontano, gira sui social anche il dissing. Dice, guarda, io conto di più, tu un topo, io pipistrello, se stronzate dall'altro.

0: sui nostri canali ufficiali.
1: In questa puntata,
0: deputata alla Camera per il Partito Democratico, Patrizia Prestipino, più uno.
1: La domenica,
0: dalle 10 alle 11.
1: On Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
2: Da Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
6: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
7: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
8: E i consumi?
7: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente! E con il cashback tutto diventa leggerissimo! Anche le bollette!
9: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro! Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
10: Tanat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
11: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
12: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
13: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
14: Siamo in radio, non si vede nulla.
13: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
15: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
16: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
17: Pandina Hybrid. Eh sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro, oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis and New Roma e Leonori. Con anticipo di 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese e rata finale di 8.432 euro. TAN fisso 8,99%, TAEG 13,31%. Offerta con finanziamento SFS valida fino al 27 maggio 2026. Scopri la tua nuova Pandina Hybrid da 9.950 euro, sabato 16 e domenica 17 maggio, nelle concessionarie Fiat, Stellantis and New Roma e Leonori. Ti aspettiamo!
18: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
19: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
20: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
21: Su bestia immonda, esci da questa casa!
22: Contro rati, parassiti e blate, non chiamare l'esorcista. Chiama l'800-99-87-84. Risponde Global Service Ambiente. Disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global Service Ambiente. 800-99-87-84. Più facile di così.
23: Tutto blu.
0: bloccato.
4: Sponsored by.
8: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
23: Scopri KGM da Magi Auto.
8: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
23: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
8: E affronti il traffico con un sorriso.
23: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
8: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Dove l'auto è magia.
24: Roberto Marchetti.
25: Eccolo.
24: Roberto Marchetti.
25: Io.
24: Tutto bloccato.
0: Tutto bloccato on Radio Globo.

0: Roberta, ti do lo scoop sull'allarme di oggi. Primo caso di aviaria trasmessa da gatto domestico. Questo non lo sapevi, eh?
1: Attenzione!
2: L'aviaria, ritiriamo a fare pure l'aviaria, trasmesso dal felino!
1: Addirittura, ma poi aspetta, però chi gliel'avrà detto a lui? Il veterinario?
2: Non lo so, l'avrà visto su qualche giornale, su qualche.
1: No, magari è il suo di gatto, capito?
2: Sì, capirai sto giro. Guarda, allora, alla gente puoi fare di tutto e dici: guarda, ti seppellisco sotto le fondamenta, ti metto, ti cemento le gambe, ma non gli tocca i cani e i gatti, non toccare loro i cani e i gatti, perché la gente capirà se fa saltare in aria. Tu pensa al povero Carlo, la tua tartaruga,
1: amore,
2: che capito, decidono il LIS, il sistema sanitario no, internazionale, l'OMS decide, italiano decide, dobbiamo, mi dispiace cara Roberta Marchetti, dobbiamo sopprimere la sua tartarughina.
1: Ma sei
2: Carlo
1: matto?
2: Senti, giusto,
1: ma sei matto? Ma tanto carino lui, piccoletto. Poi adesso lo trovo anche cresciuto dopo il letargo.
2: Sai che bisognerebbe fare in tal caso? Prendere, tirare fuori Carlo una volta soppresso, tirare fuori Carlo dal carapace, come si chiama? Non lo so, dalla custodia che c'ha dalla sua casa.
1: Sì, il guscio.
2: Ecco, tirarlo fuori, buttarlo, mangiarlo, non lo so. E poi con quello ci fai una borraccetta.
1: Ma che sgravo,
2: carino,
1: ma
2: col tappo di sugo, bello! Bevi dalla tartaruga.
1: Bello. Poi comunque tu ci scherzi, ma io mi raccontava sempre mia zia questa cosa, era una cosa che si raccontavano in famiglia tra lei, mia madre e l'altra mia zia.
2: Il momento pianerottolo della Marchetti,
1: no,
2: attenzione.
1: Perché c'è il brodo di tartaruga, io non lo sapevo.
2: Ma come c'è il brodo di tartaruga?
1: C'è il brodo di tartaruga.
2: Ma in che paese? In Thailandia? No.
1: Sì, credo che sia orientale.
2: Ah,
1: no,
2: a Roma.
1: No, credo di no, però loro l'hanno mangiato a Roma. Mia zia raccontava sempre
2: davvero
1: questa cosa, sì. Che una volta fu invitata al matrimonio di un famoso fantino negli anni 80-90, quindi stiamo parlando dell'Italia del benessere. Questo era pieno di soldi, fece un matrimonio proprio da mille una notte,
2: sì.
1: E come portata c'era anche il brodo di tartaruga che mia zia raccontò e fosse buonissimo.
2: A te pare? Il brodo di
1: tartaruga, sì, a quanto pare era una prelibatezza molto costosa negli anni 80-90. Tant'è che il matrimonio di sto fantino a casa mia è una roba.
2: Un vetistizio proprio.
1: Sì,
2: uno
1: cioè,
2: dei racconti
1: una roba
2: migliori.
1: Che ancora raccontano.
2: Ma io guarda, questa non me l'aspettavo, cioè io ad esempio ho mangiato lo spezzatino di gazzella, ma ero appunto in Kenya al confine con la Tanzania, ho mangiato lo spezzatino di gazzella, ho mangiato il coccodrillo, ho mangiato quegli animali là, però il serpente, queste cose. Però appunto ero in un paese straniero.
1: No, qua il brodo di tartaruga, si vede, questi c'avevano un sacco di soldi, talmente tanti soldi che si sono fatti fare un piatto esotico. Ma sai quanti al matrimonio si fanno fa piatti?
2: Chissà
1: magari
2: se la tartaruga la devi mettere viva come si fa con come fanno molti con la ragosta. Ma scusa, ci fanno? Ho fatto semplicemente un paragone. Lo sai, no? Che la ragosta dicono che vanno messe in quella maniera, che poi è una cretinata, anzi è meglio uccidere definitivamente.

0: manda un messaggio vocale al 393-777-7172. Tutto bloccato. Radio Globo.
1: In Sardegna il brodo di tartaruga marina è un piatto della tradizione. Adesso è un po' desueto, ma è stata una pietanza storica per decenni.
2: Ma dimmi te, questa non l'avevo mai sentita.
3: Il brodo di tartaruga, tra l'altro, ora durante la canzone ho chiesto conferma a mia madre, che rivendica, perché figurati. Dice: no, ma mica era solo zia, c'ero anche io al matrimonio di Maria Pia, l'amica sua che si è sposata al Fantino.
2: Il Fantino, il famoso Fantino.
3: Dei soldi, e mi dice che erano al grande hotel Piazza Sedra e c'era questo brodo di tartaruga pregiatissimo.
2: Ma dimmi te, dimmi te, il brodo di tartaruga, questa non l'ho sentita mai. Sentivo però invece dei racconti, tipo mia madre mi diceva che quando era piccola nella campagna, appunto la famosa Cupramontana, ogni tanto mangiavano il riccio.
3: Il riccio, quello di terra?
2: Sì, il riccio.
3: No, riccio de mare.
2: No, che de mare. Il riccio, quello che
3: cammina per te.
2: E Porello. Ripartiamo sempre dallo stesso caso. È pure Agnello, Porello. Eppure, mamma, ti ci sfondi, ci siamo sfondati anche insieme.
3: Ammazza.
2: Sì. Ammazza proprio.
3: Ah.
2: Sì, quella volta c'era la fame, ragazzi. Mica si scherzava. Traffic News.
4: Fino al 29 maggio scopri il carrello d'oro. In palio fino a 250 euro di buoni spesa, più una Fiat Panda, uno scooter Piaggio e un iPhone 17 Pro. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Info e regolamento disponibile su masupermercati.it.
0: Radio Globo, Traffic News.
3: Andiamo a dare gli aggiornamenti sul traffico. Per un incidente, il traffico è rallentato sulla

0: Fossoli, Oricola. A Roma ci sono code sulla carreggiata interna del raccordo anulare dalla Cassia alla Salaria e proseguendo dalla Nomentana alla A24. Code a tratti in carreggiata esterna dalla Roma Fiumicino alla diramazione di Roma Sud. Lunghe code anche sulla tangenziale est dalla Tiburtina alla Salaria verso lo Stadio Olimpico e code anche in direzione opposta sempre sulla tangenziale est da via dei Campi Sportivi alla Salaria. Per ulteriori aggiornamenti sul traffico potete andare sul sito di romaluceverde.it.
1: Radio Globo. Qui tutto libero, tutto regolare.
2: Ma batta una fa.
3: Guarda l'angenziale, sta cammina manca a calci in culo.
4: Da quando fa questo programma è tutto più bloccato del solito. Ma niente niente è portato sfida.
5: Mi so bloccato pure io.
6: Tutto bloccato on Radio Globo.
7: Presidente Meloni, da quanto tempo non fa la spesa, non per ragioni di tempo, ma per ragioni di ascoltare quello che accade in un supermercato? Da quanto tempo non parla con una famiglia che a fine mese deve scegliere se pagare l'affitto o il dentista ai figli?
8: Allora, Presidente La Russa, nell'interrogazione che i colleghi del PD hanno presentato io avevo contato 18 domande alle quali dovevo rispondere in 3 minuti. Prendo atto che il senatore Boccia ne ha aggiunte in questa sua introduzione altre più o meno 5 e quindi non siamo in un'interrogazione, senatore Boccia, siamo nel quizzone finale di un gioco a premi, no? Immagino, quindi andiamo così, cerchiamo di dare delle risposte a così, no? A quello che possiamo fare. Allora, punto primo, sono andata a fare la spesa l'ultima volta al supermercato sabato scorso, se vuole può andare a chiedere, non so quando capita a lei, perché magari no, Per cui guardi, non rinuncio a stare in mezzo alla gente, non rinuncio a fare la mia vita normale, proprio perché questo mi aiuta a capire come stanno le cose e quello che capisco che è che anche che intorno a questo governo c'è ancora tanto tanto affetto dopo 4 anni, senatore Boccia, e anche questo se qualcosa significherà, ok?
9: Ora, a parte tutte le altre questioni, ecco, bellissima la domanda e risposta su non so da quanto è che non va a fare la spesa.
0: Sì, perché c'è stato il question time in Senato e c'è stato questo botta risposta acceso tra il senatore Boccia e Giorgia Meloni. Lui insomma voleva un po' metterla in difficoltà, no? Dicendo sì, mica saprai tu qualche difficoltà economiche hanno gli italiani che vanno a fare spesa, e lei ha risposto: guarda, io ci vado a fare spesa perché proprio voglio stare ancorata alla realtà.
9: E quindi conoscerà sicuramente anche i vari rincari, anche sugli alimentari, no? Sul genere alimentare.
0: Penso proprio di sì. Tra l'altro questo botta risposta mi è piaciuto molto perché accende i riflettori su un altro problema, perché noi è un mese che parliamo dei rincari del carburante, no?
9: Sì.
0: E il taglio delle accise, e il diesel ne risente di più della benzina e tutto quanto. Però, e sono quasi 2 mesi ormai che c'è il taglio delle accise, da quanto va avanti questo rincaro sui prodotti alimentari? E questo non, cioè, un po' slegato dalla situazione in Medio Oriente,
9: certo,
0: perché
9: certo.
0: è da un bel pezzo, e la guerra ora peggiora ancora di più la situazione anche per quanto riguarda il settore alimentare, però i rincari alimentari, insomma, ci facciamo i conti da tempo.
9: Allora, c'era un pannello, no, che girava di confronto tra oggi e il 2013, quindi insomma 13 anni fa, e praticamente raddoppiato, cioè quello che facevi prima di spesa con 10 euro oggi ce ne vogliono 20 e capisci che su uno stipendio ovviamente incide il doppio.
0: Scherzi,
9: da 10 a 20. E anche per il latte, che poi non capisco perché comprate, vabbè, quindi il doppio, si paga il doppio.
10: Chi te fa parlare te? Che ha il brodo di Arturo che è una pietanza sarda, ma che c***o stai a dire? Ma come c***o te ne esci? Te lo dico perché sono sardo, ho 40 anni, mio padre, mia madre, tutta la mia razza è sarda, dove c***o mai l'hai sentito il brodo di tartaruga in Sardegna? Ma che cazzo stai a dire?
9: Attenzione, lo scontro! Il povero fake art director ha detto che in Sardegna si mangia il brodo di tartaruga. Risentiamo il messaggio che ha fatto indignare lui.
11: In Sardegna il brodo di tartaruga marina è un piatto della tradizione. Adesso è un po' desueto, ma è stata una pietanza storica per decenni.
9: Hai, amico mio, con il tuo racconto hai fatto arrabbiare l'altro ascoltatore sardo.
0: Capito, ma non è che gli ha detto stronzo.
9: Vabbè, bastava dire, ragazzi, no, non è vero. Oppure, anche un sardo può non aver mai sentito sta tradizione,
12: Sì, sì, ci vorrei andare a fare pure io la spesa col portafoglio della Meloni. Ci vado io a fare la spesa col portafoglio suo, però con la spesa mia, per la spesa mia.
9: E qui si ripropone, visto che ci sono aumenti su aumenti, c'è qualcuno che è stato costretto poi a tagliare qualcosa nella spesa? Sentiamo.
13: Chiamalo 06 892 8996, oppure manda un messaggio vocale al 393 777 7172. Tutto bloccato. Tra poco
6: on Radio Globo.
14: Wait for me, I'll be back.
15: Tanat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
16: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
17: Per la mia macchina voglio certezze e non sorprese. Sul sito fastcar.it scelgo quello che mi serve, prenoto giorno e ora e so già il costo. Un esempio? Tagliando completo per tutte le vetture benzina fino a 1200 di cilindrata a soli 79 euro. E tutto in un'ora. Tanti servizi e tante officine prenotabili su fastcar.it. L'officina a portata di click.
18: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codice promo e limiti mensili, regolamento, condizioni, contratti e fogli informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
19: Nei supermercati Tigre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza qualità rossa, 2 pacchi da 250 grammi a 6,90 euro. Birra Peroni, 3 bottiglie da 33 cl a 1,85 euro. E Dash liquido lavatrice tripacco a 8,90 euro.
20: Tigre, freschezza quotidiana.
13: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
21: Info e regolamento su radioglobo.it.
22: Vieni, vedi, guidi. Avresti mai pensato che trovare la tua prossima auto

0: o passa a trovarci in concessionaria a Roma, a Riccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
2: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
1: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
3: Fino al 19 maggio con carta essere Deco, Müller, yogurt cremoso con frutta in pezzi, 8 vasetti da 125 grammi a soli 2,15 €. Zimil, latte UHT senza lattosio, 1 litro a soli 1,49 €. La convenienza qui è da applausi!
4: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
5: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
6: Ehi, ma dove corri?
7: Ho fretta, devo fare un ECG e temo di non trovare posto.
6: Tranquilla, vai da Corsetti.
7: In farmacia.
6: Non è solo farmacia. Da Corsetti Health fai ECG, holter, analisi, vaccini, tamponi, anche assistenza infermieristica a domicilio.
7: Davvero tutto lì?
6: Tutto, veloce e vicino.
7: Mi hai salvata.
6: Per la tua salute, vai da Corsetti. Corsetti. Farmacia Corsetti Health. Roma Sud, Eur, Viale dell'Aeronautica 33. Roma Nord, Vigna Clara, via Luigi Bodio 77.
8: Pronto a volare a 170 km orari? Con Flying in the Sky vivi la zipline più lunga d'Europa, oltre 2 km sospeso nel vuoto. Un'esperienza sicura tra adrenalina e panorami mozzafiato. Non guardare il cielo, attraversalo.
9: Dal 22 al 23 maggio, dalle 19 alle 22, torna Vino per Roma. Nel complesso monumentale di San Salvatore in Lauro, vicino Piazza Navona, due serate dedicate ai sapori d'eccellenza. 25 aziende enogastronomiche del Lazio, 10 grandi chef della capitale, degustazioni e cooking show dal vivo. Vino per Roma, fino all'ultimo calice.
10: Tutto bloccato.
11: Sponsored by.
12: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
13: Scopri KGM da Magia Auto.
12: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
13: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
12: E affronti il traffico con un sorriso.
13: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
12: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia, Magia Auto. Dove l'auto è magia.
14: Solo le migliori in FM.
15: Streaming.
14: Dab.
15: E sul canale 91 del digitale terrestre.
16: Globo TV.
17: Ma buonasera signori e signori, ladies and gentlemen, accomodatevi perché abbiamo sistemato tutto qua, io, Roberto Marchetti e Roberta Marchetti, e pronti per un'altra ora su Tutto Bloccato.
18: Entrando a casa con questa luna io ascolto voi e mi portate fortuna.
19: Durante il lavoro sto sempre incasinato, vedo questa luna e mi sento tutto bloccato.
20: Mamma mia, stasera c'è sta una luna che ti spaccherei il culo.
21: Voi riempite le giornate della gente che vi ascolta e la fate sorridere e ride. Ed è bellissimo quello che fate, io vi adoro.
15: Tutto bloccato on Radio Globo.
22: Sono andata a fare la spesa l'ultima volta al supermercato sabato scorso, se vuole può andare a chiedere. Non so quando capita a lei, perché magari no. Per cui, guardi, non rinuncio a stare in mezzo alla gente, non rinuncio a fare la mia vita.

0: più 10 volte del mio al mese.
1: Va a fare anche lei la spesa. Ma tanto non cambia un cazzo con la situazione di come sta messa la gente comune come me o come tutti voi. Quindi sti cazzi che lei va al supermercato, può vedere pure tutto il prezzario. Ah, la sostanza non cambia.
0: Mica se abbassano lo stipendio queste merde che stanno là dentro. Solo a parlare per i coglioni a Meloni. Grande Meloni!
2: Se guadagni 10.000 euro al mese o più, è inutile che vai a fare spesa per essere vicino ai cittadini. Dovresti andare a fare la spesa guadagnando magari 1.500, 1.200 e vedere se riesci ad arrivare a fine mese.
3: Ma ragazzi, a parte che quando dite 10.000 euro al mese, pare che chissà quanti siano, no? Uno dice, oh, mamma mia, quanti sono. Adesso non sto dicendo che sono pochi, ci mancherebbe altro. Però manco tutta questa esagerazione. E poi però, forse non sapete che siamo circondati da gente che ne prende molto di più. Ne prende molti di più di soldi.
4: Beh, io devo dire che ci sono anche, poi in Italia c'è tanto sommerso. Ora non dico molti di più, ma tanti magari pure se ne mettono in tasca 5-6 mila al mese a nero.
3: No, vabbè, quello sì, è un'altra cosa ancora. Però anche in maniera regolare. Io ho un'amica, dottoressa, che ne prende 8-900 al giorno.
4: Ammazza.
3: Sì, perché non è dipendente dal sistema sanitario nazionale, ma va come libera professionista in ospedale.
4: Cioè, quindi al mese si metterà in tasca quasi 30 mila euro?
3: Più o meno, famo 20, non lo so, poi ci saranno un sacco di tasse, per carità. Quindi
4: i medici guadagnano tanto, è anche giusto.
3: Quindi, voglio dire, manca fa tutto sto coso.
5: Beh, a Meloni mica ha detto quanta la paga la spesa o che spesa fa. Ha detto che lei ce va a fare la spesa perché non vuole perdere contatto con la realtà. Mica ha detto quanto paga e quanta spesa fa. Ma perché state tutti incazzati?
6: Io la spesa la faccio come sempre. Siamo una famiglia di 4 persone e mangiamo come sempre senza farci mancare niente. Io e mia moglie non c'emo vizi, non fumiamo, non si famo aperitivi, non buttiamo sorti a cazzate e a fine mese ci arriviamo tranquillamente. Il problema è che la gente si lamenta, poi compra i gratta e vinci, butta i soldi a sigarette, di qua e là. Un po' denunce devi fa, bello mio.
7: Io sinceramente risparmio un po' su tutto, ma sul mangiare no, mi dispiace, non risparmio. Perché purtroppo se vuoi mangiare bene devi pure spendere.
8: Ma perché il portafoglio degli altri politici secondo lei è vuoto, secondo sta ragazza?
9: Cazzo vuol dire vado a fare la spesa col portafoglio da Meloni? Ma che cazzo vuol dire? Ma io pure voglio andare a fare la spesa col portafoglio del Silvio Berlusconi, con quello della Slime, con quello che Conte, portarci vostri.
10: Ecco. È certo, la Meloni, la biondina, fa la spesa con i soldi nostri, la bella biondina aggrappata alla poltrona d'oro. Ma per favore.
3: Scusate, ma un professore non fa la spesa con i soldi nostri? È un dipendente dello Stato.
4: No, ma soprattutto un ruolo istituzionale è normale che lo paghiamo noi. E secondo me è anche giusto che sia ben, ben pagato. Perché ora al posto della Meloni poteva starci la Schlein, è uguale.
3: Certo,
4: uno
3: sì,
4: non fa un discorso
3: sì.
4: di partito né di schieramento. Ma è giusto che un capo del governo guadagni tanto.
3: Questo perché la Marchetti sarà la prossima premier. Sur-

0: Sono le 18.13 ed è l'ora delle offerte di Romana Auto.
1: Vieni, vedi, guidi.

0: Allora, Ro, qua mi segnalano dall'assistenza. Il mitico Tommaso Di Vito, che sta alla Globo WhatsApp, ricordiamo 393-777-7172.
1: Sì.
0: Che ci sono degli sviluppi sulla guerra tra il fake air director, il mitico Giorgio.
1: E il sardo.
0: E il sardo incazzato.
1: Con quella per il brodo di tartaruga.
0: Sì, esatto.
1: Mamma mia.
0: Allora, ripercorriamo il tutto. Tutto iniziava qua.
2: In Sardegna il brodo di tartaruga marina è un piatto della tradizione. Adesso è un po' desueto, ma è stata una pietanza storica per decenni.
0: Poi...
3: chi te fa parlare a te? Che il brodo di tartaruga è una pietanza sarda. Ma che c***o stai a dire? Ma come c***o te ne esci? Te lo dico perché sono sardo. C'ho 40 anni. Mio padre, mia madre, tutta la mia razza è sarda. Dove c***o mai l'hai sentito il brodo di tartaruga in Sardegna? Ma che c***o stai a dire?
4: Oh, questo tanto sardo non mi sembrava, più romano, Non lo so chi c'è ragione di due con sta tartaruga.
5: Sì, è vero. Il brodo di tartaruga, caretta a caretta, è un brodo di tradizione sarda che si faceva nei tempi antichi. Però adesso non si fa più. Quel signore sardo si dovrebbe informare.
3: Che scherzi, in Sardegna il brodo di tartaruga proprio è proprio il piatto principale proprio dalla Sardegna, proprio il brodo di tartaruga. Infatti le chiamano i tartaruga ninja, i sardegnoli.
0: I sardignoli, gli ha detto.
2: Volevo invitare il nostro caro amico ascoltatore sardo, uno, a stare calmo, due, a lavarsi la bocca, perché lui ci sarà nato in Sardegna, ma io ci vado da 39 anni precisi e conosco il contadino di fiducia, il pescatore di fiducia, e questa cosa mi è stata raccontata esattamente da loro. Io so a Santa Teresa di Gallura, di preciso, a Baia Santa Reparata. Quindi volevo ribadire che quello che ho detto non è un'invenzione, ma una ripetizione di una pratica storica che è facilmente rinvenibile e rintracciabile la sua veridicità.
0: Ora l'ascoltatore sardo incazzato sta muovendo, quando quello che ci raccontano, sta muovendo un esercito contro l'art director.
1: Ma questo sarà del team Porceddu, capito? Gli hanno detto brodo di tartaruga, ha detto no, no. Però dai, ma ti pare che si inventava una cavolata? Per dirlo è sicuro. Poi l'ascoltatrice sarda, che più sarda non si può. Sarda, ha confermato.
0: L'ha impiattonato sarda.
6: Tutto bloccato, torna tra poco su Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno. Scopri come su radioglobo.it.
7: Perfetto, e dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
8: Bel veicolo a motore umano, è usato?
7: Usato a chi?
9: Da Leonori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
8: Info su leonori.it.
6: Radio Globo Promotion.
0: Ed ora parliamo del nostro sponsor Magia Auto, nuovo concessionario ufficiale KGM per Roma Sud e provincia. Un brand coreano giovane e innovativo per chi cerca stile e prestazioni senza compromessi. Con 25 anni di esperienza, una gamma completa: Tivoli, Corando, Torres e la nuova ammiraglia Action. Scopri il mondo KGM a Marino, Pavona e Pomezia, oppure su magiaauto.com. Magia Auto, dove l'auto è magia.
10: Grano Salis.
11: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
10: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sala accoglienti, ampio parcheggio a 2 passi dal Gra.
11: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
10: Grano Salis, il gusto che emoziona.
11: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
12: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TCE 100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
13: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
14: Sognare ad occhi aperti, tutte le domeniche e festivi, il fantastico mondo del fantastico al Castello di Lunghezza. Gli spettacoli più amati e le grandi novità. Il Castello delle Mille Meraviglie ti attende con principesse, supereroi, pirati, maghi, fiabe, avventure, risate. È il parco delle famiglie felici, è il castello dei tuoi sogni, dalle 10 del mattino al sorgere delle stelle. Fantasticomondo.it.
15: Le vere scelte furbe di primavera te le consiglia Pewex. Fracostina di vitella con osso a 9,99 euro al chilo. Pomodoro a grappolo italiano a 99 centesimi al chilo. Le offerte sono valide fino al 19 maggio. Scopri di più in negozio sul volantino. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
16: Da Valentino concessionaria Volkswagen, super promo maggio su tutta la gamma.
17: Nuovo T-Roc, ibrido sportivo e tecnologico da 29.900 euro, anche nella formula noleggio business, tutto incluso da 329 euro al mese più IVA.
16: Polo da 19.900 euro e T-Cross da 22.700, con super super valutazione permuta o rottamazione.
17: Solo a maggio da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
16: ValentinoAutomobili.it.
18: A Roma, quando la caldaia fa silenzio, Calored risponde. Da 27 anni trasformiamo emergenze in soluzioni. Interventi rapidi, assistenza su tutte le marche. Vaillant, Baxi, Beretta, Rinnai, Ariston. E se cambi la tua vecchia caldaia, oggi c'è qualcosa in più. Un depuratore d'acqua in omaggio. Calored Roma, via Val di Non 80, 06 897 16 147.
19: Quando sei in vacanza, chi protegge casa tua? Con Italpol Vigilanza interveniamo noi, subito. Hai già un allarme? Collegalo gratis alla nostra centrale. Non ce l'hai? Te lo diamo senza altri costi. E con il bonus sicurezza recuperi fino al 50%. Italpolvigilanza.it. Promo valida fino al 30 maggio.
20: Io e te ci troviamo con uno sguardo. Con te ho tutto sotto controllo. Perché ci piace vincere. Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid, my perfect partner.
21: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki.
22: Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
23: L'attesa è finita. È arrivato il secondo volume di L'Enciclopedia Romanista. Io che guardo solo te. Di Tonino Cagnucci e Federico Melis. Un libro che racconta la Roma attraverso il cinema e il cinema attraverso la Roma. Un vero e proprio almanacco di emozioni. Ordinalo ora su iosonoromanista.it.
6: Tutto bloccato.
10: Sponsored by.
24: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
25: Scopri KGM da Magia Auto.
24: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
25: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
24: E affronti il traffico con un sorriso.
25: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
24: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto. Dove l'auto è magia.
26: Risale a 80-90 anni fa, quando i pescatori, allora, a parte che non esiste sta cosa di tartarughe caretta, può darsi che era una cosa vecchia, e comunque risale a 80-90 anni fa, quando i pescatori per sbaglio ricchiappavano dei reti. Da che mi ricordo io, mio nonno e il vecchio bisnonno ne hanno prese qualcuna, lo fecero il sugo di tartaruga o il brodo, come lo chiami te, ma non esiste più. Fai una cosa illegale, ammazzi una creatura del mare.
0: Invece lo sgombro non è una creatura del mare, la ragosta non è una creatura del mare, secondo questo ragionamento. Un tonno non è una creatura del mare. Perché dite queste cose? Io non ve capisco.
27: Ammazza che puntualità!
28: Mamma mia, quanto mi piace sto programma, perché?
29: Stai ascoltando.
1: ascoltando Tutto Bloccato on Radio Globo.
2: Questo mi pare il solito battibecca all'italiana. Sardano da un piatto a un altro.
3: Vero?
0: Sì.
26: Devi sapere che quella cosa lì è una cosa illegale. Ah. Se te l'hanno fatta, te l'hanno fatta di straforo. Perché qualche delinquente ha ammazzato la tartaruga Garetta, che è protetta. E sei un delinquente, tu che te la sei mangiata e te la sei bevuta.
0: Comunque no, non è vero, perché anzi, io l'ho assaggiata sul pane e, sì, e lì si chiama pancaretta.
1: Tutto bloccato on Radio Globo.
4: Oh, buonasera, bellissimissimi. Baci per latte.

0: apre un altro.
1: Mezza quantina aperti a quest'ora.
2: Questa, facciamo il conto. Massiora Elena a Campo Ascolano. Risentiamo, non mi è piaciuto però. Un po', un po'.
3: Buonasera, bellissimissimi. Baci perlati.
2: Ma che vuol dire? Che sono sudati? Sono tutto perlato.
1: No, perlato no, è questo colore.
2: Ah, forse di fianco, perlato.
1: Un po' un lato, un po' di baci a un lato e un po' di baci a un altro. Mamma mia, sta carica comunque.
2: Sta carichissima. Sai però cosa mi fa pensare? Cosa mi ha fatto venire in mente?
1: A che?
2: Mi ha fatto venire in mente che ieri sera pure un attimo mi ci sono rinfognato. Era tanto che non mi capitava. Cioè non mi ha mai preso quel mondo. Quello del ASMR.
1: No, fermo. ASMR, ma che scherzi?
2: Cioè che sono dei rumori fatti, no? Bisbigliati. Cioè sono dei video che potete trovare banalmente su varie piattaforme. Io stavo guardando YouTube e stanno là. In genere sono donne che lo fanno, stanno lì e parlano, praticamente bisbigliano tutte così e fanno sentire tutti i rumori.
1: E fanno tutti il tappa sul microfono così. Mamma mia, bellissimo, io mi ci incastro proprio.
2: E io mi ci addormento. Che in teoria serve per quello, sì, cioè sì, per rilassarsi, addormentarsi.
3: Ehi, mi sembra che hai i capelli bagnati. No, dopo hai mal di gola. Non va bene quello. Lasciami che ti asciugo io. Certo. Mettiamo qua.
2: Spruzzava pure alla fine.
1: Sono tutti questi rumori che fanno.
2: Ma mezzo ingrifato comunque.
1: Intorno ad un microfono, tipo questi che abbiamo noi, no?
2: Sì. Dove
1: e effettivamente ti rilassano sia il modo di parlare.
2: Prova a dire tutte queste cose, però così.
1: A fare l'ASMR.
2: Però non si sente.
1: Mi sa che io sono una pippa a fare l'ASMR. Così si sente meglio.
2: Ho capito, sono pippa.
1: male. Ma comunque, sai, c'ho un racconto. No, però, perché questa ASMR, no, in effetti è rilassante e si usa perché rilassa. Io per un periodo mi ci addormentavo. Mi ci addormentavo, sì. Così. Però in molti la confondono questa cosa per un qualcosa di un po' più, no? Ma comunque, sai, c'ho un racconto. No, però, perché questa ASMR, no, in effetti è rilassante e si usa perché rilassa. Io per un periodo mi ci addormentavo. Mi ci addormentavo, sì. Così. Però in molti la confondono questa cosa per un qualcosa di

0: Una convention di lavoro o questo dopo
1: una volta d'inchiesta, una volta convention, non c'è più nessuno marchetti.
0: Convention di lavoro. Quindi stavamo sdraiate noi due, sdraiate lui in mezzo e si è alzato e se n'è andato, non ce l'ha fatta più. Si è alzato e se n'è andato. Secondo me perché si stava creando una nella sua testa una situazione strana, capito?
1: Ho capito, ma pure tu racconti. Vabbè, questo sdraiati nel parco la riunione del lavoro, sdraiati nel parco, lui in mezzo, voi due di fianco che gli fate adesso non sai che te farei,
0: ma no, non lo facevamo noi,
1: te prendo, te vesto come nella onza.
0: Gli abbiamo fatto ascoltare uno di questi video.
1: Sì.
0: Tra l'altro molti ci hanno fatto i soldi con sta roba.
1: Sì, eh?
0: Sì, sì.
1: Eh beh, certo, perché c'è un sacco di
0: famosi,
1: di riproduzioni proprio, di visualizzazioni di questi video. Oh, ma invece vi ricordate quando avevamo fatto la stessa cosa però con il traffico? Anzi, un ascoltatore l'aveva fatto.
0: Ah sì, stavo pure bravo.
1: Eccolo qua, siamo andati a recuperarlo.
2: Ti propongo un ASMR del traffico di Roma. Mannaggia la puttana, è tutto bloccato. Questa è la macchina. Queste sono le bestemmie del po. Perché c'è traffico. ASMR traffico di Roma.
1: ASMR traffico di Roma, signori, possiamo lanciare un altro nuovo compito con gli ascoltatori. E quindi, visto che abbiamo fatto un sacco di stili diversi di segnalazioni traffico, quello vero, quello che vivete voi adesso in questo momento, magari tutti bloccati in mezzo al traffico, non solo di Roma ma da anche tutte le altre città da dove ci ascoltate, possiamo provare a fare l'ASMR traffico.
0: Guarda, io non vedo l'ora di sentirli, veramente, solo perché mi piace tantissimo.
2: Oddio, senti qua, Roberta Marchetti, che metti spiglia al microfono, mi dice Pippa.
3: Convention di lavoro.
1: Ah.
0: Dai.
1: Forza, signori, il compito è questo. Il traffico bisbigliato o il traffico ASMR.

0: on Radio Globo.
1: Per pavone, senti il rumore della macchina. Senti, ti rilassa.
2: Sì, è vero.
3: Rilassa tantissimo.
2: ASMR.
4: Roberto.
2: Madonna.
4: Marchetti, dove stai?
2: Ma questa è roba paranormale.
3: Film horror, mica ASMR.
2: Allora, andiamo su se c'è qualcosa di traffico invece.
4: Semaforo rosso. Bangladino.
5: Beh, ciao bello, te pulisco il vetro, ma no. Brahma chic.
4: Semaforo rosso. Zingara.
5: Dammi 2 euro, sbrigate puro. Dai, forza, dammi 2 euro. Dai, che mi serve per mio figlio.

0: Sì.
1: Perché la richiesta era appunto questa, visto che va tanto sta roba dell'ASMR. Prima ne abbiamo sentito uno no, che potrebbe, ecco, provocare o relax, oppure anche un momento mezzo pensierino, tipo questo qua, no? Sembra, hai visto mai quelle popolazioni dell'Africa subtropicale? No, che stanno in mezzo, che quando si presentano fanno come, what's your name? E questi fanno dei schiocchi.
0: Veramente, no, ti giuro, ho questo problema.
1: Senti,
0: serio,
1: che t'ho impallato con
0: no,
1: il...
0: mi si intoppa il cervello, ti giuro, quando sento la SMR.

0: l'allarme SMR.
1: Porca miseria, guarda se questo si leva dal cazzo. C'è un traffico della madonna. Queste sono le unghie che battono sul volante per fare la SMR, come cazzarola si chiama. Sì.
2: Traffico davanti la bocca della verità. Siamo stanchi e sudati.
3: SMR, traffico, galleria Giovanni XXIII.
0: Però mette sonno.
4: Sembra il sonno.
0: Ecco, poi ci sono pure quelli col rumore del phon.
4: Il rumore, c'è phon. Sì. Sì, tanti lo sai che fanno? Mettono la pellicola trasparente intorno al microfono e ci passano intorno la colla. E fa tutto un rumore di questa. Sì. Di quest... Mamma

0: per farti intoppare il cervello da queste cose. Cioè io proprio vado in un altro pianeta quando le ascolto, sono seria.
1: A me in realtà mi hanno rotto le palle dopo poco, cioè nel senso, in più guardi questi, sono rincoglioniti che stanno lì davanti.
0: No, ma non li devi guardare, li devi solo ascoltare. Tu devi mettere il telefono così vicino all'orecchio e chiudi gli occhi, guarda, veramente una bomba.
1: Sì, ma poi che vita stressata ci avrai, ti alzi a mezzogiorno, vai a dormire alle 9, manca le galline.
2: Tutto bloccato, torna tra poco su Radio Globo.
3: Ciao a tutti, buon pomeriggio. Oggi vi porto con me nel traffico del grande raccordo anulare del c***o. Adesso sto in fila e non mi muovo manco a carci in c***o. Sta co***a davanti, se non la finisce, ti truccasse. Porca troia, maledetta bastarda.
1: No.
3: Magari inchiodi te se infila la matita dentro l'occhio.
0: No.
3: Senti.
2: Radio Globo Meteo.
4: Un saluto agli amici di Radio Globo da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Instabilità peggiora tra le giornate del 15 e il 16 sulle regioni centrali, infatti dalla Toscana si muove verso i restanti settori, fuorirà di rovesci e temporali anche forti questa perturbazione che rinforzerà anche i venti occidentali e contestualmente a questo caleranno anche le temperature. Dopo giornate di instabilità quindi sul comparto centrale, la giornata di domenica vedrà invece un miglioramento per il medio-lungo termine, con però instabilità che rimarrà sempre alle porte. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.
2: Radio Globo.

0: continua.
1: Radio Globo e Romana Auto ti regalano una nuova Jeep Avenger.
2: Dal lunedì al sabato ascolta la diretta.
1: Segui la Globo Car in giro per Roma.
2: In ogni tappa, gadget e collegamenti per dare il via al gioco.
1: Vai su radioglobo.it, compila il form
2: e scopri come partecipare all'estrazione finale del 17 luglio presso Romana Auto in via della Magliana 309.
1: Questa è l'unica radio che ti regala una macchina nuova.
3: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
4: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Tanat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
6: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
7: Siamo in radio, non si vede nulla.
6: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
8: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
9: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
10: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
11: Think big, become big.
12: Pandina Hybrid. E sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis New Roma e Leonori. Con anticipo di 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese e rata finale di 8.432 euro. TAN fisso 8,99%, TAEG 13,31%. Offerta con finanziamento SFS valida fino al 27 maggio 2026. Scopri la tua nuova Pandina Hybrid da 9.950 euro sabato 16 e domenica 17 maggio le concessionarie Fiat Stellantis New Roma e Leonori. Ti aspettiamo!
13: Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Sono aperte le iscrizioni per i centri estivi di centroestivoroma.it. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma. Scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati. Iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Centroestivoroma.it. È il momento di divertirsi.
1: Tutto bloccato.
14: Sponsored by.
15: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
16: Scopri KGM da Magi Auto.
15: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
16: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
15: E affronti il traffico con un sorriso.
16: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
15: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Dove l'auto è magia.

0: Sì.
1: Davo treni. E mia moglie mette ste voci di notte per addormentasse lei, ma in realtà mi addormento prima io.
2: È tutto bloccato. Mannaggia. L'SMR che mi piace è questo.

0: Il grande ritorno di Ileana Caselli, che il grande ritorno in realtà non se n'è mai andata.
1: No,
0: stai lavorando come una matta oggi.
1: Sono sempre qua, sì, sono sempre qua. Anche questo è un po' ASMR.
2: Ma quella è una tossica che ha fumato troppo, senti che voce.
0: Ma mi sembri quella che passeggia là sotto, lì sotto Piazza Vescovio.
3: Che c'avete, dai, la moneta.
2: Sembra la svociata, che era una che c'ha il bar a Torre Angela.
0: Molto bene, Ileana ha detto la svociata che c'ha il bar a Torre Angela.
1: È bello come nome, WhatsApp.
2: Torre Angela tutti conoscono.
0: Oh, ricordiamo sempre che a Torre Angela c'è nato Mimmo il Grande. Qualcuno che magari ci ascolta da poco dice: ma adesso chi è Mimmo? Che vi siete persi, signori. Ma non ci distraiamo troppo.
1: Allora, no, infatti, perché io ho visto un nuovo programma sui canali che guardo io. Insomma, sono particolari e sì. È bellissimo. È una sitcom.
2: Sì, è una sitcom, penso.
1: Cioè, comunque, insomma, dura poco. E sono questi due che stanno in camera e parlano, dicono cose, bisticci fra, diciamo.
0: Come si chiama questa?
1: Casa Zingarello.
2: Ma è la versione. Ho capito già.
0: Casa Zingarello. Credo. Cioè, mi richiama a una nota, con una nota serie televisiva, sì, insomma, al tempo si chiamava serie.
2: Era una sitcom, uno sceneggiato.
0: Sì,
2: Casa quasi. Vianello, beh, come scordarci?
0: Con Sandra e Raimondo Vianello.
2: Che belli.
0: Sandra Mondaini e Raimondo.
2: La Tata, c'era la Tata, te la ricordi?
0: Ah, sì.
2: Sì,
1: ah, sì, bella la Tata.
0: Sentiamo invece quello che becca lei nei suoi canali tossici notturni. Andiamo a sentire Casa Zingarelli.
2: Ecco.

0: tutte rameondo e io sono in stufa rameondo. E non c'è più oro, non c'è più argento, è tutta bigiotteria. Senti, senti il dente? È de plastica.
1: A me sembra merda. Sandrova, c'è la crisi, cosa faccio io? Italiani poveri, non si riesce più manco a occupà. Che me metto a fa? Monolocale dei 20 metri, che figura ce faccio io?
0: Io me vergogno, io me vergogno. La meonda del far crescere Krushka e Pavlov in questo mondo. Anche loro non hanno più voli. A Pavlov vuole studiare adesso, capito? Vuole fare la cyber security perché si ruba meglio.
1: Comunque Krushka è proprio nome di merda, eh. Cyber cosa? Ma queste porcate che sente da amiche tue finché sotto la mira mia non studia niente quello. Che mondo, tutto finito. Prima era diverso. Ah, i nostri tempi. Gli anni del boom. Gli anni del grande rame. Te ricordi la crociera su Aniene? Ah.

0: E guarda la rissa che abbiamo fatto l'altra settimana con Scicala contro i cileni. Praticamente dalle telecamere se vede te che ne sdrai tre per terra e a uno gli levi anche il portafoglio alla collana. E perciò te vanno in tribunale, Roberto.
1: Tutto bloccato. Radio Globo.
2: Cyber cosa? Ma queste porcate che sente da amiche tue finché sotto la mira mia non studia niente quello. Che mondo, tutto finito. Prima era diverso. Ah, i nostri tempi. Gli anni del boom. Gli anni del grande rame. Te ricordi la crociera su Aniene? Ah.

0: Tacci di Pippo, sono morto solo. Maledetti.
1: No ragazzi, per favore, basta, non ce la faccio più.
2: Ah, ragazzi, siete grandi, siete grandi. Bravo Rameondo.

0: fino al 19 maggio. San Giorgio, olio extravergine di oliva, un litro a 4,99€. E Sao Caffè Intenso, 250 grammi, confezione da 4 a 9,99€. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
1: Radio Globo Traffic News. Adesso la viabilità, traffico ancora intenso sul raccordo anulare con coda in carreggiata interna dalla Cassia alla Salaria, proseguendo dalla Nomentana all'Appia. A complicare la situazione anche un incidente all'altezza dell'Appia. Rallentamenti e code anche in carreggiata esterna dalla Roma Fiumicino alla diramazione di Roma Sud. Ancora molto trafficata la tangenziale est con code dalla A24 a Via delle Valli verso lo Stadio Olimpico e code anche sul tratto di Via del Foro Italico da Corso Francia a Via dei Campi Sportivi in direzione della Salaria. La polizia locale ci segnala infine un incidente sulla via del mare all'altezza di via Guido Calza, ci sono code nelle due direzioni. Se volete altri aggiornamenti sul traffico potete andare sul sito di romaluceverde.it.
2: Senti Marchetti, ma perché sei un pezzo di merda? Perché non esci un attimo fuori dal cancello?
3: Rame onda.
4: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. Tutto bloccato. Radio Globo.
5: Oh, finalmente in macchina.
6: No.
5: Gli ultimi 10 minuti me li spizzo dei Marchetti. Marchetti. Ah, che Dio vi benedica. Ci siete.
6: Era andata tanto bene sta puntata.
7: Capito? Sta là col fiato sul collo comunque.
6: Pure lei.
7: Mamma mia.
6: Tutti ormai. Tutti con sto così. Fiato. Ma perché è una spirometria sto programma? Tu, ma ragazzi, che dobbiamo fare le visite? Oh, signore. Signor, per cortesia, mannami la malsania. Allora,
7: che è successo?
6: Allora, che ci abbiamo? Un'altra raffica, addirittura.
7: Sì.
8: Porca miseria, guarda se questo si leva dal cazzo.
6: No, perché è ricomparsa sopra. Però ci stava.
7: Lei però, posso dire, la ASMR che ho preferito,
6: sì,
7: lei.
6: Sì, giusto.
9: Mamma mia, le gambe mi fate sentire male, non so come è possibile, ma siete proprio... State fuori, soprattutto le Marchette, a me mi togli proprio la vita, mi togli la vita.
6: Però siamo in due, quindi si è capito. Ragazzi, buon weekend e ci sentiamo mercoledì, dai, statemi bene, ciao.
4: Tutto bloccato su Radio Globo. Tutto bloccato è stato offerto da
10: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
11: Scopri KGM da Magia Auto.
10: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
11: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
10: E affronti il traffico con un sorriso.
11: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
10: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto. Dove l'auto è magia.
12: Wait for me, I'll be back.
13: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
14: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
15: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
14: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
16: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base e servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili, regolamento, condizioni, contratti e fogli informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
17: Grandissima richiesta, il fiori tutto continua.

0: prezzo.
1: Sì, avete capito bene. Quest'anno, incluso nel prezzo, c'è anche la manutenzione. Un'occasione davvero imperdibile.
0: Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Roma, Ostia e Latina. Fioritutto, sali a bordo. Il tuo prossimo affare ti aspetta. Concessionariafiori.it.
2: All'Oasi fino al 16 maggio, grandi marche in sottocosto. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. Buondì classico 6 pezzi a 1 euro. E Dash lavatrice tripacco a 8,90 euro.
3: Iperstore Oasi. Prezzi bassi, sempre.
4: Da Leonori è arrivato il Kia Sportage più tecnologico di sempre. Solo questo mese da 299 euro al mese con interessi zero e anticipo zero. Puoi averlo anche nelle versioni benzina, GPL, hybrid e trifuel. Anche domenica. Annuncio confine.

0: Opzione scelta Kia. Totale dovuto 82.800 euro. Leonori.it.
1: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
2: Lo voglio.
1: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
3: Lo prometto.
1: Vi dichiaro uniti per sempre.
4: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 14 al 24 maggio approfitta delle tante offerte imperdibili. Salmone scozzese affumicato Pescara 100 grammi a 2,99 euro.
5: Todis, buongiorno convenienza.
6: Usato come nuovo? Da Valentino concessionaria Volkswagen, 1000 auto di tutte le marche a super prezzo AutoScout 24, passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio e zero anticipo. ValentinoAutomobili.it.
7: Via tutto! Tutto da rifare!
8: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
7: Agente, è colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto il loro showroom non lo sopportavo più!
8: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63 e a Ciampino, uscita del GRA direzione aeroporto in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti!
9: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
10: Home Sofà, il comfort che stavi cercando è a Roma. Divani, letti e materassi con tantissimi modelli da provare dal vivo e oggi conviene ancora di più. Da Home Sofà hai super sconti e paghi in piccole rate senza interessi. Ti aspettiamo a Roma in via Tuscolana 657 e in via Quirino Maiorana 112. Home Sofà, qualità, relax e convenienza.
11: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
12: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio.
13: Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
14: 19 ed un minuto ed è l'ora delle offerte di Roman Auto.
15: Vieni, vedi, guidi.

0: romana.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Solo le migliori in FM. Streaming, DAB e sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Globo TV.
3: Eccoci qua, 19:02. Siamo arrivati a giovedì, a un passo. Il giovedì si può essere che

noi ogni pomeriggio più o meno a quest'ora cerchiamo di capire come siete messi, se siete impantanati da qualche parte, se proprio non vi vogliono far tornare a casa, se non vi vogliono far raggiungere quell'aperitivo, perché? Perché per strada trovate il delirio. 393 777 7172, si parte subito con la raffica da traffico. Segnalateci quindi se c'è qualche intoppo e soprattutto qual è la velocità media. Vabbè, 10 km orari, no, 30, 20. Dov'è che state andando? È tutto libero da quelle parti? Intanto Sombre, la nuova, si chiama Potential, questa è Radio Globo.

0: Sì, ma quale 20-25 km orari? Qui il computerino mi dice 12-13, ma più di quello non vado. Piazzale degli Eroi e Medaglie d'Oro è tutto bloccato.
1: Dai, non ti preoccupare, adesso sai che cosa faccio? Mando direttamente l'elicottero di Radio Globo, ti recupero e poi ti porto dove vuoi. Magari ad averlo, sai che figata?
2: Wait for me, I'll be back.
3: Ano Salis
4: non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
3: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
4: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
3: Grano Salis, il gusto che emoziona.
4: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
5: Nei supermercati Tigre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza qualità rossa, due pacchi da 250 grammi a 6,90 euro. Birra Peroni, tre bottiglie da 33 cl a 1,85 euro. E Dash liquido lavatrice tripacco a 8,90 euro.
6: Tigre, freschezza quotidiana.
7: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A maggio scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Modelier 2024 Extreme 65 in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
8: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
9: Le vere scelte furbe di primavera te le consiglia Pewex. Pesce spada del mar Mediterraneo a 19,99 euro al chilo. Petto di tacchino arrosto martelli a 99 centesimi letto. Le offerte sono valide fino al 19 maggio. Scopri di più in negozio sul volantino. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
10: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 2 secondi.
11: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
10: Ah, lo rifacciamo?
12: Scopri nuova Toyota Ego Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
13: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
14: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
15: Think big. Become big.
16: Da Valentino concessionaria Volkswagen, super promo maggio su tutta la gamma.
17: Nuovo T-Roc, ibrido sportivo e tecnologico da 29.900 euro, anche nella formula noleggio business, tutto incluso da 329 euro al mese più IVA.
16: Polo da 19.900 euro e T-Cross da 22.700, con super super valutazione permuta o rottamazione.
17: Solo a maggio da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
16: ValentinoAutomobili.it.
18: Montagne maestose, laghi turchesi di acque calde e balneabili, boschi rinfrescanti, città rinascimentali e sapori autentici. Vieni a rigenerarti in Carinzia, nel soleggiato sud dell'Austria.
19: Prenota ora la tua vacanza in Carinzia con volo diretto da Roma Klagenfurt su carinzia.at.
20: Tutti i giorni dalle 16 alle 19 su Radio Globo è tutto bloccato.
21: Sponsored by Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
22: Scopri KGM da Magi Auto.
21: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
22: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
21: E affronti il traffico con un sorriso.
22: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
21: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto, dove l'auto è magia.
23: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
0: ha invitato gli amici per una grigliata. E il giardino è una giungla, con il cane che fa il gorilla e un tucano tra le felci. Tranquillo, Innovation SRL di Mirko Piacentini sistema tutto: potature, irrigazione e manutenzione. In poche ore torna perfetto. Chiama 351 48 51 649 prima che il tucano accenda il barbecue.
1: 50 e 50, 50 e 50!
2: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
1: Con Allart fino al 30 giugno paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
3: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
24: Allart, al centro della tua casa.
25: Chiama ora lo

cosa questo esperimento che è andato avanti a London Café dalle parti di Stoccolma, dove praticamente per un periodo di tempo hanno fatto gestire tutto il personale, quindi i turni, le turnazioni del personale, il magazzino, quanto acquistare, quanto rivendere, il prezzo, proprio all'intelligenza artificiale. E le cose, ragazzi, non sono andate per niente bene, anche perché gli ordini sembravano non proprio andare di pari passo con le varie vendite che venivano fatte poi nel bar, e la stessa identica cosa la turnazione delle persone, il personale, ce n'erano sempre di meno o troppe persone in un determinato orario. Ma c'è qualcosa che voi riuscite a fare bene nel vostro lavoro, cioè quella cosa che vi riesce bene al lavoro e che sapete fare bene solamente voi? 393

intelligenza artificiale un bar, e le cose, ragazzi, sono andate veramente male con diverse perdite, anche perché l'intelligenza artificiale non era riuscita ad acquistare abbastanza prodotti, a gestire anche il personale all'interno dell'azienda. Ma c'è qualcosa per cui voi siete veramente bravi e per cui vi sentite anche appagati, no, nel prendere poi lo stipendio a fine mese? Cioè, c'è per esempio qualcosa che riuscite a fare bene solo ed esclusivamente voi? Io avevo delle colleghe quando lavoravo in negozio che erano bravissime per esempio nel sistemare i prodotti in modo simmetrico, altre invece sapevano contare velocemente,

0: Globo. Wait for me, I'll be back.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
3: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
4: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
5: E i consumi?
4: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
6: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
7: Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
8: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
9: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
10: Info e regolamento su radioglobo.it.
11: Vieni, vedi, guidi.

0: rottamazione e della supervalutazione dell'usato. Vai sul sito romana-auto.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Sono aperte le iscrizioni per i centri estivi di centroestivoroma.it. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma. Scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati. Iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Centroestivoroma.it. È il momento di divertirsi.
2: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon. Tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 3.660 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 12.681 euro. TAN 7,99, TAEG 10,96.
3: Ti aspettiamo da Rosati Auto, via Salaria 665, via Tiburtina 1143, www.grupporosati.it.
4: Solo su Cash Globe hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobe.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globe, il tuo contante scontato.
5: Pandina Hybrid. Eh sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis and New Roma e Leonori. Con anticipo di 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese e rata finale di 8.432 euro. TAN fisso 8,99%, TAEG 13,31%. Offerta con finanziamento SFS valida fino al 27 maggio 2026. Scopri la tua nuova Pandina Hybrid da 9.950 euro sabato 16 e domenica 17 maggio nel le concessionarie Fiat, Stellantis and New Roma e Leonori. Ti aspettiamo!
6: Barrette di cioccolato più sottili di un millimetro, ma allo stesso prezzo di prima.

diminuito di un millimetro le tavolette, però ha aumentato il prezzo del 48% senza modificare il design della confezione. Ragazzi, questa azienda è finita in tribunale perché ha ingannato i consumatori, comunque riducendo il prodotto, il peso quasi del 10%, facendolo pagare una fracca in più, quasi il 50% in più. Che poi, se ci fate caso, ci sono dei cambiamenti un po' ovunque, tipo il pacco di pasta è uguale, ma mi è capitato qualche settimana fa di prendere un pacco di pasta da 450 grammi. Ma come 450 grammi? No, ma avete notato che anche il flacone, guarda adesso come esce fuori la sciura che è in meno, avete presente il flacone del detersivo? Avete notato che ce n'è meno? Allora, o ci sono altre persone che li riempono e quindi te ne rimane sempre meno in quello che stai acquistando, oppure è una cosa che è stata scelta da determinate aziende. Avete notato anche voi una cosa del genere? Magari ne parliamo alla Globo WhatsApp 393 777 7172. Che bella questa nuova di Gaia, Bossa Nostra su Globo.

0: fino al 29 maggio scopri il carrello d'oro. In palio fino a 250 euro di buoni spesa, più una Fiat Panda, uno scooter Piaggio e un iPhone 17 Pro. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Info e regolamento disponibile su masupermercati.it.
1: Radio Globo Traffic News.
2: Allora, 19.55, scendiamo in strada, lo facciamo con la centrale Luce Verde. Questo è un servizio a cura della Polizia di Roma Capitale e dell'ACI.
3: Bentrovati. Per un albero caduto sulla sede stradale chiusa via Aurelia Antica, da via di Villa Betania a via delle Fornaci. Ripercussioni su via Leone XIII, con code a partire da piazza XI. Ancora molto trafficata la tangenziale est, con code dalla batteria Nomentana alla Salaria verso lo Stadio Olimpico. Code anche sul tratto di via del Foro Italico, da Corso Francia a via dei Campi Sportivi in direzione della Salaria. Ancora intenso il traffico anche sul raccordo anulare, con code in carreggiata interna dalla Cassia alla Salaria e proseguendo dalla Casilina all'Appia. Rallentamenti e code anche in carreggiata esterna dalla Roma Fiumicino alla Pontina. In programma lavori notturni nel sottovia Ignazio Guidi a partire dalle 21.30. Chi proviene da Monte Sacro non potrà immettersi nel sottovia, ma sarà obbligato a girare a destra per piazzale di Porta Pia. Riapertura prevista entro le 5 del mattino di domani. Per consentire le operazioni di manutenzione della chiesa del Gesù dalla mezzanotte alle 5 del mattino sarà invece vietato il transito in via del Plebiscito da via degli Astalli a piazza del Gesù. Attenzione ai cambi di viabilità presenti anche in via degli Astalli.
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
4: Io e te ci troviamo con uno sguardo. Con te ho tutto sotto controllo, perché ci piace vincere. Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid, my perfect partner.
5: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi Suzuki.
6: Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
7: Sai con chi ti tradisce il tuo partner?
8: Con Fulual, naturalmente.
7: I profumatori per bucato che rispettano la tua pelle e rendono morbidissimi i tuoi capi, senza parabeni, senza nickel e dalle profumazioni irresistibili. Scopri tutta la collezione su Fulual.com. Fulual, ogni fragranza è un'emozione liquida.
9: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base e servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e foglio informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
10: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
11: Lo voglio.
10: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
12: Lo prometto.
10: Vi dichiaro uniti per sempre.
13: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 14 al 24 maggio approfitta delle tante offerte imperdibili. Riso parboiled cuore mediterraneo 2 kg a 2,49 euro. Todis, buongiorno convenienza.
14: Da Valentino concessionaria Volkswagen, super promo maggio su tutta la gamma.
15: Nuovo T-Roc, ibrido sportivo e tecnologico da 29.900 euro, anche nella formula noleggio business, tutto incluso da 329 euro al mese più IVA.
14: Polo da 19.900 euro e T-Cross da 22.700, con super super valutazione permuta o rottamazione.
15: Solo a maggio da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
14: ValentinoAutomobili.it.
16: Cambia tutto ai Castelli Romani. A Grotta Ferrata c'è un nuovo modo per vivere le tue uscite. Si chiama Ego, in Largo Gorizia 6. Dalla colazione al pranzo, dall'aperitivo alla cena, ogni momento diventa un'esperienza. Prenota su ristorantiego.it e nutri il tuo ego.

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
2: 50 e 50 50 e 50.
3: Ci risiamo. Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
2: Con Allart fino al 30 giugno paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
4: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
5: Allart, al centro della tua casa.
6: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
7: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
8: Le 20 e 2 minuti ed è l'ora delle offerte di Roman Auto.
9: Vieni, vedi, guidi.

0: o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Solo le migliori in FM.
2: Streaming.
1: Dab.
2: E sul canale 91 del digitale terrestre.
1: Globo TV.
3: Eccoci qua, una nuova ora che inizia sulla radio, che sono solo le migliori, Radio Globo.

0: follemente innamorato di questa canzone nel 2023, riascoltata alle 20:07 sulla radio, che sono solo le migliori Radio Globo. Allora, noi intanto stiamo parlando di prezzi che non si modificano, ma allo stesso tempo prodotti invece che diventano sempre meno dentro gli involucri, no?
1: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. Radio Globo.
2: Eclatanti, surgelati e merendine.
0: Surgelati, qualche idea ce l'ho. Merendine in realtà non ci ho mai fatto caso, anche se mi hanno detto che c'è una merendina specifica, diciamo il plum cake, dove all'interno ce ne trovi due di meno rispetto a qualche anno fa. Ma signori miei, due

dolente, perché ce ne sono alcune, tipo quelli delle coppette, via dicendo, che te ne rendi proprio conto che ne manca un bel po', per non parlare poi del gelato con lo stecco, che è veramente indicibile, una cosa vergognosa. Ma perché? Perché tempo fa avevamo questi gelati giganti e adesso sempre meno? Sembra quasi, è presente quando vuoi mangiare qualcosa di gourmet e lo mangia al cucchiaio, ecco, proprio così, un assaggio, ne devi mangiare almeno tre per arrivare a uno di qualche anno fa. Madame Marrakesh, volevo capire, in tutti i sensi, questa è Radio Globo.

0: diminuiscono la quantità, il prezzo resta lo stesso o addirittura aumentano di prezzo.
1: Fazzolettini, sono 9 fazzoletti anziché 10.
0: Ma che mi state dicendo? Cioè, il pacchetto di fazzoletti non è più da 10, ma è da 9, eh? Non c'è qualcuno in macchina, anche perché sicuramente in macchina qualcuno c'è fazzoletti, cioè giuro, veramente qualsiasi cosa. Ti metto la mano sul fuoco. Per favore mi controllate se è vera questa cosa, grazie.
2: Dietro ogni politico, imprenditore o persona.

0: tutti i nostri canali ufficiali.
1: In questa puntata,
0: deputata alla Camera per il Partito Democratico, Patrizia Prestipino, più uno.
1: La domenica,
0: dalle 10 alle 11.
1: On Radio Globo.
0: Radio Globo. Promotion.
2: Farsi pubblicità è un lavoro a tempo pieno e proprio per questo, per chi non vuole stare H24 dietro ai social, ai commenti, ai follower, bisogna affidarsi ad un'agenzia specializzata con idee nuove, originali e soprattutto un'agenzia che faccia tutto il lavoro sporco al posto vostro. Infatti per parlarne ho qui Giorgio di Big. Ciao Giorgio.
3: Ciao, ciao a tutti.
2: Senti Giorgio, ho detto tutto oppure vuoi aggiungere qualcosa?
3: Hai detto benissimo. Big aiuta professionisti e aziende a farsi notare online ma anche offline con dei contenuti e dei video che sono pensati per raggiungere nuovi clienti, non solo per ottenere dei like.
2: Spiegaci meglio però.
3: Allora, la prima cosa che facciamo è conoscere meglio il cliente, lo facciamo con una call conoscitiva gratuita online, studiamo il brand, studiamo i servizi e poi gli presentiamo un progetto dettagliato che è adatto al suo settore. A quel punto ci mettiamo subito al lavoro, andiamo da lui, registriamo i contenuti, lui non deve preoccuparsi di niente, i nostri clienti stanno tranquilli, gestiamo noi i loro profili e le campagne social e gli portiamo potenziali clienti alleggerendogli tanto il lavoro.
2: E se invece uno ha bisogno di qualcosa di diverso?
3: Nessun problema, Big è un'agenzia di comunicazione e produzione video a 360 gradi, perché realizziamo le creatività, i documentari aziendali oppure dei veri e propri podcast, insomma tutto ciò che serve a dare visibilità ai brand oggi.
2: Certo che ce n'è veramente tanta di originalità e soprattutto Giorgio, adesso sanno a chi chiedere, come vi possono contattare?
3: È facilissimo, basta compilare il form sul sito pensaingrande.it e prenotare una call gratuita.
2: Quindi vai sul sito pensaingrande.it.
1: Wait for me, I'll be back.

0: prezzo.
1: Sì, avete capito bene. Quest'anno incluso nel prezzo c'è anche la manutenzione. Un'occasione davvero imperdibile.
0: Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Roma, Ostia e Latina. Fiori tutto! Sali a bordo, il tuo prossimo affare ti aspetta. Concessionariafiori.it.
2: Roma mia, ne abbiamo viste di cose, sogni, avventure, leggende, per questo sei eterna. Appartieni ai romani, proprio come Passepartout, il ristorante con vista nel cuore di Borgo Pio, per riscoprire la tua città eterna. Prenota un tavolo su passepartoutroma.it o sui loro social. Ristorante Passepartout, find your key.
3: A maggio Dacia Duster Expression Hybrid 155 in pronta consegna con 2000 euro di bonus finanziamento. Da 115 euro al mese, TAN 6 e 25, TAEG 764. Anticipo 7.970 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
4: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
5: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma in via dei Ruderi di Torrenova 33 per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
6: Ave Cetus.
7: Tutto, tutto da rifare!
8: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
7: Oh gente, è colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto i loro showroom non lo sopportavo più!
8: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63 e a Ciampino, uscita del GRA direzione aeroporto in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti!
9: Dal 22 al 23 maggio, dalle 19 alle 22, torna Vino per Roma. Nel complesso monumentale di San Salvatore in Lauro, vicino Piazza Navona, due serate dedicate ai sapori d'eccellenza. 25 aziende enogastronomiche del Lazio, 10 grandi chef della capitale, degustazioni e cooking show dal vivo. Vino per Roma, fino all'ultimo calice.
10: Vero, vero, appena controllato. Sono 9. Ma devo aprire un pacchetto di fazzoletti per controllare. Porca miseria, è vero, sono 9. Sti ladri.
11: Mamma mia, sti ladri.
12: Sono le migliori Radio Globo. No matter what.

0: Public su Radio Globo insieme a Negramaro. Radio Globo. E dai, andiamo ad ascoltare quello che è successo questa mattina nel Morning Show. Sto parlando, ragazzi, dell'autostop.
1: Romantica, perché è una cosa vecchia.
0: Beh, è una cosa vecchia, no? Tanto per cominciare, partiamo un po' da la parte di chi di solito dà il passaggio. Ecco, se vedete qualcuno che fa il pollicione, fate salire a bordo oppure siete diffidenti, avete paura per quello che si sente tutti i giorni e quindi ti trate diritto e a volte anche sull'autostoppista?
2: No, quello no. Ma non si carica, ma assolutamente.
3: C'è una categoria anche peggiore, e capita, quello che rallenta, ti ci fa credere e poi sghignazzando accelera mandandoti
0: merda.
3: Anche a cagare.
0: Ma è una merda, però.
1: Ma che cattiveria.
3: Sì, lo fanno è terribile.
0: Sì. Ma io, vi dico, se sono da solo in auto, tipo non ho i miei figli, la mia compagna, a volte per solidarietà, ma perché mi è capitato anche a me, ci sono state un paio di occasioni dove mi hanno salvato la vita.
2: Certo. Ho capito, quindi non stai apprezzando il silenzio in quel momento, te sale Flaminia.
0: Io te lo dico.
1: È avvantaggiato perché mi riconosce. No, ma non mi carica.
0: La faccio scendere, apro lo sportello, la faccio scendere in corsa, capito come?
4: Ragazzi, qui a Roma è un po' difficile, rischi che dai un passaggio, va a finire che ti rapiscono, che ti tolgono tutto.
0: Lo so, la diffidenza c'è, però dai, magari, che ne so, sei una persona sola, poi allora, anche la persona, no?
1: Dipende molto, secondo me, dove sei. Se sei in un paese o in un paesino, magari una strada a lunga percorrenza, e vedi un ragazzo giovane che fa l'autostop, magari sei più portato a fermarti.
3: È vero.
1: A Roma, che uno che faccia l'autostop in centro città, la vedo una cosa comunque particolare, perché fa...
0: Che ne so, sei una persona sola, poi anche la persona, no?
1: Dipende molto, secondo me, dove sei. Se sei in un paese o in un paesino, magari una strada a lunga percorrenza, se vedi un ragazzo giovane che fa l'autostop, magari sei più portato a fermarti.
3: È vero.
1: A Roma, che uno che faccia l'autostop in centro città, la vedo una cosa

in quel caso ha fatto autostop, eh? Dai, ne parliamo alla Globo WhatsApp. Si ha ricevuto che dato l'autostop? Anche perché stasera c'è la finale di Pechino Express e loro vivono grazie all'autostop. Quindi 393-777-7172. Pure là la situazione Pechino Express, raga, questa finale. Non so se avete saputo, ma comunque ne parliamo tra poco, eh. Intanto Olivia Rodrigo, Drop Dead, questa è Radio Globo.

0: cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: sentivi ovunque, era il 2018, questo è Radio Globo. Stiamo parlando di autostop.
1: Allora, quando ero piccolo io e mio padre eravamo soliti andare in montagna, sì. Allora una volta facciamo un'escursione sul Monte Elmo, ancora mi ricordo che è a cavallo tra l'Austria e l'Italia. Allora facciamo questa escursione, fatto sta che dopo 4 ore di camminate persi nel bosco ci ritroviamo in Austria e facciamo l'autostop che ci riporta poi in Italia, quindi effettivamente era un tipo particolare che fumava 12.000 sigarette, non so se era vero il trauma di quando ero piccolo, però comunque questo ragazzo comunque ci ha aiutato veramente tanto, perché dopo 5 ore persi nel bosco ha fatto molto piacere.
0: Mamma mia, immagino. Vi prego, salvateci! Dove siamo? Non lo sappiamo!
2: Radio Globo Meteo.
3: Un saluto agli amici di Radio Globo da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Instabilità peggiora tra le giornate del 15 e il 16 sulle regioni centrali, infatti dalla Toscana si muove verso i restanti settori, fuorirà di rovesci e temporali anche forti questa perturbazione, che rinforzerà anche i venti occidentali, e contestualmente a questo caleranno anche le temperature. Dopo giornate di instabilità quindi sul comparto centrale, la giornata di domenica vedrà invece un miglioramento per il medio-lungo termine, con però instabilità che rimarrà sempre alle porte. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.
2: Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
4: Scopri come su radioglobo.it.
5: Perfetto! E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
6: Bel veicolo a motore umano. È usato?
5: Usato a chi?
7: Da Leonori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
6: Info su leonori.it.
8: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e Vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
9: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
10: Al nuovo Tuscolo Sporting Club c'è la promo estate. Sala pesi interna ed esterna, corsi fitness, padel, tennis e pickleball, tutto in un unico abbonamento. Allenati all'aperto in un parco verde unico. Iscriviti ora. La seconda rata la paghi a settembre. Vieni ad Arco di Travertino o visita nuovotuscolo.it. Un club, 1000 esperienze.
11: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
12: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
13: Think big, become big.
14: L'attesa è finita. È arrivato il secondo volume di L'Enciclopedia Romanista. Io che guardo solo te, di Tonino Cagnucci e Federico Melis. Un libro che racconta la Roma attraverso il cinema e il cinema attraverso la Roma. Un vero e proprio almanacco di emozioni. Ordinalo ora su iosonoromanista.it.
15: Ermal Meta Live Club 2026. Il 20 maggio Ermal Meta torna in concerto a Roma sul palco dell'Atlantico con uno show imperdibile che ripercorrerà i suoi più grandi successi fino ai brani del suo ultimo album Funzioni Vitali.
16: Stella stellina, la notte si avvicina, non basta una preghiera per non pensarci più.
15: Ermal Meta Live a Roma il 20 maggio. Info e biglietti su ticketone.it.

0: video che potete recuperare direttamente sulla nostra Globo TV, canale 91. Buzz Boy, Nothing Lasts Forever, sulla radio che suona solo le migliori Radio Globo.
1: Manda un messaggio vocale al

0: pensando, insomma, sono andata avanti e sono ritornata indietro, perché aveva l'età comunque di mia figlia, dico magari è capace che chiede un passaggio a qualcun altro, e quindi sono tornata indietro a riprenderla.
1: Ma hai fatto benissimo a tornare indietro, anche perché alle volte sì, è vero, c'è tanta diffidenza, ma negli occhi poi di una ragazza 17enne di fronte a una ragazza così

Lazio si gioca domenica 17 maggio alle ore 12. Tutti contenti? Come siamo messi? Cioè, com'è il vostro parere? Siete incazzati? Siete soddisfatti? Non siete soddisfatti? Per esempio, quando prendo le note audio in tutto bloccato, perché sono il bippatore praticamente durante quelle tre ore, oddio, non mi siete sembrati proprio soddisfattissimi di questa data, un po' perché è molto vicina alla partita.

0: tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki.
1: Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
2: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e fogli informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
1: Ad occhi aperti, tutte le domeniche e festivi, il fantastico mondo del fantastico al Castello di Lunghezza. Gli spettacoli più amati e le grandi novità. Il Castello delle Mille Meraviglie ti attende con principesse, supereroi, pirati, maghi, fiabe, avventure, risate. È il parco delle famiglie felici, è il castello dei tuoi sogni, dalle 10 del mattino al sorgere delle stelle. Fantasticomondo.it.
3: All'Oasi fino al 16 maggio, grandi marche in sottocosto. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. Buondì classico 6 pezzi a 1 euro. E Dash lavatrice tripacco a 8,90 euro.
4: Iperstore Oasi. Prezzi bassi, sempre.
5: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile. Ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A maggio scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65 in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
6: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
7: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
8: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
7: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
8: Fino al 19 maggio con carta essere Deco, Müller, yogurt cremoso con frutta in pezzi, 8 vasetti da 125 grammi a soli 2,15 euro. Zimil, latte UHT senza lattosio, un litro a soli 1,49 euro. La convenienza qui è da applausi!
7: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
9: Per la mia macchina voglio certezze e non sorprese. Sul sito fastcar.it scelgo quello che mi serve, prenoto giorno e ora e so già il costo. Un esempio? Tagliando completo per tutte le vetture benzina fino a 1200 di cilindrata a soli 79 euro. E tutto in un'ora. Tanti servizi e tante officine prenotabili su fastcar.it. L'officina a portata di click.
10: Cambia tutto ai Castelli Romani. A Grotta Ferrata c'è un nuovo modo per vivere le tue uscite. Si chiama Ego, in Largo Gorizia 6. Dalla colazione al pranzo, dall'aperitivo alla cena, ogni momento diventa un'esperienza. Prenota su ristorantiego.it e nutri il tuo ego.
11: A Roma, quando la caldaia fa silenzio, Calored risponde. Da 27 anni trasformiamo emergenze in soluzioni. Interventi rapidi, assistenza su tutte le marche. Vaillant, Baxi, Beretta, Rinnai, Ariston. E se cambi la tua vecchia caldaia, oggi c'è qualcosa in più. Un depuratore d'acqua in omaggio. Calored Roma, via Valdinon 80, 06 897 16 147.
12: Montagne maestose, laghi turchesi di acque calde e balneabili, boschi rinfrescanti, città rinascimentali e sapori autentici. Vieni a rigenerarti in Carinzia, nel soleggiato sud dell'Austria.
13: Prenota ora la tua vacanza in Carinzia con volo diretto da Roma Klagenfurt su carinzia.at.
14: Sai con chi ti tradisce il tuo partner? Con Fulual, naturalmente. I profumatori per bucato che rispettano la tua pelle e rendono morbidissimi i tuoi capi, senza parabeni, senza nickel e dalle profumazioni irresistibili. Scopri tutta la collezione su fulual.com. Fulual, ogni fragranza è un'emozione liquida.
15: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
16: Trasforma i tuoi spazi all'aperto con 4S Servizi. Taglio prato, cura siepi e interventi rapidi per un verde sempre perfetto. E vivilo al massimo grazie al nostro servizio di disinfestazione professionale contro zanzare, roditori e insetti. Chiama ora e goditi i tuoi spazi senza pensieri. 4S Servizi.
17: Sono le 21 ed è l'ora delle offerte di Romana Auto.
18: Vieni, vedi, guidi.

0: o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Solo le migliori in FM. Streaming. DAB. E sul canale 91 del Digitale.

0: rivelato un presunto errore del social media manager di Now TV, che praticamente ha definito due vincitrici all'interno di un post che poi ha corretto in viaggiatrici. Il problema però è che adesso siamo rimasti tutti quanti con il dubbio: ma vuoi vedere che in realtà c'è stata una sorta di spoiler e si è aperto un vero e proprio dibattito in rete? Io non vi sto dicendo qual è la coppia che potrebbe vincere stasera a Pechino Express, però forse è stato spoilerato. Comunque non è la prima volta, era successo anche con Masterchef, se non sbaglio, qualche anno fa. Ma insomma, social media manager, non riuscite neanche a programmare un post? Che diamine, su, su, al lavoro, via! Dito nella piaga, che fastidio, questa è Radio Globo!
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: fine settimana, weekend. Abbiamo parlato prima di Pechino Express, stasera ci sarà la finale, però sto notando sempre di più che tantissime persone si stanno lanciando nel mondo dei videogiochi, anche se le console come PlayStation 5 e Nintendo Switch sono aumentate di qualche euro rispetto a qualche anno fa. Per esempio la PlayStation, pensate, costa 100 euro in più adesso rispetto alla data di uscita di più o meno 6 anni fa, perché è uscita a ridosso del Covid. Questo per me è proprio impossibile, già un solo pensiero, già solo questo pensiero mi fa impazzire. Comunque ne parliamo tra pochissimo.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
3: Lo voglio.
2: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
4: Lo prometto.
2: Vi dichiaro uniti per sempre.
5: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 14 al 24 maggio approfitta delle tante offerte imperdibili. Tonno all'olio d'oliva di tonno 160 grammi a 1,39 euro.
6: Todis, buongiorno convenienza.
7: Fermati un attimo, dai un morso al gusto. A Viterbo, al complesso di Santa Maria in Gradi, arriva Assaggi, il salone dell'enogastronomia laziale. Dal 16 al 18 maggio, degustazioni, show cooking e produttori d'eccellenza. Assaggi, non lo racconti, lo vivi. Info su assaggisalone.com.
8: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
9: Info e regolamento su radioglobo.it.
10: Vieni, vedi, guidi. Avresti mai pensato che trovare la tua prossima auto fosse così?

0: romana.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: L'estate è un'emozione infinita. Cerchi un campo estivo in zona Aurelia, al Domenico Gravina Sport Village. Calcio, padel, piscina e animazione. Fai l'iscrizione entro il 25 maggio e pagherai solo 105 euro a settimana. Dal 20 maggio, Open Day Scuola Calcio. Segui Gravina Sport Village. Per più info.

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore acqua smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Home Sofà, il comfort che stavi cercando è a Roma. Divani, letti e materassi con tantissimi modelli da provare dal vivo. E oggi conviene ancora di più. Da Home Sofà hai super sconti e paghi in piccole rate senza interessi. Ti aspettiamo a Roma in via Tuscolana 657 e in via Quirino Maiorana 112. Home Sofà, qualità, relax e convenienza.
2: Da Leonori è arrivato il Kia Sportage più tecnologico di sempre. Solo questo mese da 299 euro al mese con interessi zero e anticipo zero. Puoi averlo anche nelle versioni benzina, GPL, hybrid e trifuel. Anche domenica.

0: colorazione scelta Kia. Totale dovuto 82.800 euro. Leonori.it.
1: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
2: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
3: Ci sono posti dove esci e posti dove resti. Arcadia Pub, Ciampino, hamburger veri, fritti che non chiedono permesso, birre artigianali, cocktail fatti bene e distillati che non trovi ovunque. Qui la serata prende vita tra gusto ed eventi. E con codice GLOBO10 entri già nel mood. Arcadia, non basta una sera.
4: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5,99, tag 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio.
5: Ti aspettiamo da Rosati Auto in via Salaria 665, via Tiburtina 1143. Gruppo Rosati.it.
6: Allora, secondo me adesso ci sono persone all'ascolto che si dividono tra

che si aggira intorno ai 3 miliardi di euro solo nello scorso anno. E comunque devo dire che in tanti preferiscono proprio giocare o da PC o da console, anche se il prezzo delle console sta lievitando. Per esempio sappiamo che da qualche giorno la Nintendo Switch è stata costretta ad aumentare il prezzo di questa console. Stessa identica cosa è capitata più o meno per febbraio per la PlayStation 5, cioè un prodotto uscito 6 anni fa che adesso costa molto di più rispetto alla data di lancio. E però c'è anche da dire che ci sono due uscite interessanti: Assassin's Creed il 9 di luglio, la versione Black Flag rifatta, ma anche, raga, GTA 6. A quanto pare i pre-order sono dietro l'angolo, il 18 di maggio. Ma vi ricordate quando c'era questo? Dai, ditemi che conoscete questa canzoncina. Era tipo un topolone gigante. Allora, videogiochi con cui siete cresciuti. Dai, 393-777-71. Ma vi ricordate quando c'era questo? Dai, ditemi che conoscete questa canzoncina. Era tipo un topolone gigante. Allora, videogiochi con cui siete cresciuti. Dai, 393

0: All Sense Pure Shoes dal 2000 su Radio Globo. Allora, stiamo parlando di videogiochi anche perché è una grossa fetta di mercato, quasi 3 miliardi di euro solo nel 2025. E ho fatto sentire questa musichetta qua. Pam pam. Pam pam pam pam pam pam pam. Dai, era un topolone gigante, che poi hanno fatto anche la versione in 4K rimasterizzata, anche perché adesso va tanto rifare queste cose rimasterizzate. Bello, bello, bello. Allora, secondo voi, che innanzitutto, vabbè, che videogioco è? Quella è una domanda a parte. Più che altro, con che videogioco siete cresciuti?
1: Allora, risponderò al tuo quesito su quale musichetta fosse quella che hai fatto suonare prima con un altro suono.

0: The Morning Show Reload on Radio Globo.
1: Eccoci, ciao ragazzi, sono Massimo Vari. Anche questa mattina sono successe cose importanti nel Morning Show di Radio Globo. Ad esempio abbiamo parlato con il nostro sindaco. Il sindaco Gualtoggi ci ha dato le ultime dal Campidoglio. Reload.
2: Oggi ci troviamo nello spazio appena ristrutturato dell'ex Casa del Popolo di Valle Aurelia, che inauguriamo come l'ennesimo spazio di studio e lettura di Roma. Ad oggi possiamo constatare con entusiasmo che ci sono più spazi studio che persone che abbiano voglia di studiare. Di gran lunga! Ma il progetto rientra nell'ambito del programma Spennemo tutti i soldi del PNRR, che a sua volta ricade nel contesto del Ce lo chiedeva Europa. Una sorta di frase jolly ogni volta che devi fornire spiegazioni scomode. Tra l'altro, questa cosa degli spazi studio ci piace in particolar modo. Dai, imbiancata le pareti, metti due tavoli e tre sedie scompagnate e una presa USB che non funziona, oh, ma fa sempre scena. E voilà, spazio studio fatto. E i libri vi portate voi. Noi per arredo mettiamo un catalogo IKEA del 2007 e un topolino che ha copertina strappata. E il nipote di Michelini, grazie a un appalto di dubbia correttezza come artista di murales, si occupa di dipingere su tutti i muri quattro brutte lineette ricurve per dare l'impressione che ci sia il wifi in tutti gli ambienti. Ah, che poi comunque è proprio negato. Pure quelle lineette gli escono male. L'area sarà aperta dalle 9 alle 19 per poi lasciare spazio al tipico degrado notturno romanesco, tra peroncini svuotati e latrine a cielo aperto. Adesso però dobbiamo impegnarci tutti per far conoscere questi meravigliosi spazi culturali. Al momento sono un po' poco frequentati. Ecco, qui adesso per esempio c'è solo una persona. Vediamo un po' che cosa sta leggendo. Ah, il libro di Giovanni Lucifora. Ah, e allora deve essere Giovanni Lucifora. Peraltro sta anche mangiando mentre legge. Quindi è sicuramente lui. Fammi vedere. Sì, merendina scaduta. Certo, è lui. Lì c'è anche una stanza insonorizzata per metterci dentro persone che parlano ininterrottamente nelle sale lettura. Chissà chi potrebbe essere utile. Non faccio nomi, ma mi limito solo a guardare nella sua direzione. A Michelini, ma che sta a fare suo nipote? Ma ho detto il simbolo del wifi. E quella pare una ceppetta. E dai, Michelini, ma dico io.
0: Tutte le mattine dalle 6 alle 10
3: su Radio Globo.
4: Wait for me, I'll be back.
5: Dina Hybrid, essi è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis and New Roma e Leonori. Con anticipo di 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese e rata finale di 8.432 euro. TAN fisso 8,99%, TAEG 13,31%. Offerta con finanziamento SFS valida fino al 27 maggio 2026. Scopri la tua nuova Pandina Hybrid da 9.950 euro sabato 16 e domenica 17 maggio nelle concessionarie Fiat Stellantis and New Roma e Leonori. Ti aspettiamo!
6: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
7: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Vacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Vacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
8: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
9: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato. Video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
10: Think big, become big.
3: Stai organizzando un compleanno, una festa a tema, un evento aziendale o un family day? Affidati a Tutto in una Festa. Professionalità, creatività e divertimento garantito. E se dici Radio Globo, ricevi un omaggio speciale per la tua festa. Tuttoinunafesta.it. Tutto in una festa. Il divertimento comincia da qui.
1: Chissà in quanti, quando uscirà GTA 6, chiederanno insomma le ferie o addirittura rischieranno il licenziamento.

0: Sì, su Radio Globo.
1: Radio Globo.
0: Ah, parliamo un attimino di quello che sta accadendo in Corte di Cassazione, perché c'è stata un'ordinanza. Adesso divento serio, e leggo, perché raga è veramente difficile. Praticamente è stato stabilito che il licenziamento comunicato tramite mail ordinaria è valida se il lavoratore ne riceve effettivamente il contenuto, perché la forma scritta e il raggiungimento dello scopo prevalgono sulle modalità formali, come per esempio PEC o raccomandata, previste dai contratti collettivi. Ma secondo me email può starci, soprattutto se, allora diciamoci la verità, il licenziamento un po' lo percepisci nell'aria, lo senti quando sta per arrivare, soprattutto se poi ti arrivano diverse lettere, insomma diversi richiami. Certo, un po' meno secondo me invece se il licenziamento arriva tramite WhatsApp, che è una cosa veramente ma veramente brutta. Non so se vi è mai stato, se vi è mai capitato di essere licenziati in modo brutto. Cioè io ho sempre cercato di andare via da qualsiasi posto dove ho lavorato nel migliore dei modi, rimanendo anche amico poi dei vecchi colleghi, del vecchio padrone e via dicendo. Voi invece 393 777 7172, metodi con cui siete stati licenziati e se effettivamente come me comunque restate in buoni rapporti con i vostri colleghi, ex colleghi. Alex

0: abbiano idea, ci sarà domenica, insomma. Poi nella prossima ora invece riascolteremo un pezzettino di Tutto Bloccato di oggi pomeriggio, e come facciamo praticamente tutte le sere, andiamo a riascoltare e a riaprire un argomento dei programmi più importanti, quindi il Morning Show è Tutto Bloccato.
1: Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
2: Scopri come su radioglobo.it.
3: Perfetto! E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
4: Bel veicolo a motore umano. È usato?
3: Usato a chi?
5: Dagli onori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
4: Info su leonori.it.
6: Grano Salis.
7: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
6: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a 2 passi dal Gra.
7: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
6: Grano Salis, il gusto che emoziona.
7: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
8: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base e servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e fogli informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
9: Nei supermercati Tigre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza qualità rossa, 2 pacchi da 250 grammi a 6,90 euro. Birra Peroni, 3 bottiglie da 33 cl a 1,85 euro. E Dash liquido lavatrice tripacco a 8,90 euro.
10: Tigre, freschezza quotidiana.

0: prezzo.
1: Sì, avete capito bene. Quest'anno, incluso nel prezzo, c'è anche la manutenzione. Un'occasione davvero imperdibile.
0: Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Roma, Ostia e Latina. Fiori tutto! Sali a bordo, il tuo prossimo affare ti aspetta. Concessionariafiori.it.
2: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
3: Lo voglio.
2: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
4: Lo prometto.
2: Vi dichiaro uniti per sempre.
5: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 14 al 24 maggio approfitta delle tante offerte imperdibili. Salmone scozzese affumicato Pescare 100 grammi a 2,99 euro.
6: Todis, buongiorno convenienza.
7: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
8: Ha invitato gli amici per una grigliata. E il giardino è una giungla, con il cane che fa il gorilla e un tucano tra le felci. Tranquillo, Innovation SRL di Mirko Piacentini sistema tutto: potature, irrigazione e manutenzione. In poche ore torna perfetto. Chiama 351 48 51 649 prima che il tucano accenda il barbecue.
9: Dal 22 al 23 maggio, dalle 19 alle 22, torna Vino per Roma. Nel complesso monumentale di San Salvatore in Lauro, vicino Piazza Navona, due serate dedicate ai sapori d'eccellenza. 25 aziende enogastronomiche del Lazio, 10 grandi chef della capitale, degustazioni e cooking show dal vivo. Vino per Roma, fino all'ultimo calice.
10: Le 21.59 dell'ora delle offerte di Roman Auto.
11: Vieni. Vedi, guidi.

0: rottamazione e della supervalutazione dell'usato. Vai sul sito romana-auto.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Solo le migliori in FM.
2: Streaming. DAB. E sul canale 91 del digitale terrestre.
3: Globo TV.
4: Lo dicevo anche prima in una storia Instagram. Ma raga, ma già siamo arrivati alle 22. Ma sembra tipo 10 minuti fa che ho iniziato il programma. L'ultimo.

molto simili a Vasco Rossi e Gianluca Grignani. Allora facciamo così, 22:16, tra pochissimo andremo ad ascoltare un pezzettino di Tutto Bloccato, quindi non vi dovete muovere, cioè restate là.

0: 72.800 euro. Leonori.it.
1: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
2: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
3: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
4: Roma mia, ne abbiamo viste di cose, sogni, avventure, leggende, per questo sei eterna. Appartieni ai romani, proprio come Passepartout, il ristorante con vista nel cuore di Borgo Pio, per riscoprire la tua città eterna. Prenota un tavolo su passepartoutroma.it o sui loro social. Ristorante Passepartout, find your key.
5: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
6: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
5: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
7: Fino al 19 maggio con carta essere Deco, Müller, yogurt cremoso con frutta in pezzi, 8 vasetti da 125 grammi a soli 2,15 euro. Zimil, latte UHT senza lattosio, un litro a soli 1,49 euro. La convenienza qui è da applausi!
8: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
9: Ehi, ma dove corri?
6: Ho fretta, devo fare un ECG e temo di non trovare posto.
9: Tranquilla, vai da Corsetti.
6: In farmacia.
9: Non è solo farmacia. Da Corsetti Health fai ECG, holter, analisi, vaccini, tamponi, anche assistenza infermieristica a domicilio.
6: Davvero tutto lì?
9: Tutto, veloce e vicino.
6: Mi hai salvata.
9: Per la tua salute vai da Corsetti. Corsetti. Farmacia Corsetti Health. Roma Sud, Eur, Viale dell'Aeronautica 33. Roma Nord, Vigna Clara, via Luigi Bodio 77.
10: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
11: Info e regolamento su radioglobo.it.
12: Vieni, vedi, guidi.

0: o passa a trovarci in concessionaria a Roma, a Riccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: 50 e 50, 50 e 50!
2: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
1: Con Allart fino al 30 giugno paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
3: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
4: Allart, al centro della tua casa.
5: Su, bestia immonda, esci da questa casa!
6: Contro rati, parassiti e blatte, non chiamare l'esorcista. Chiama l'800-99-87-84. Risponde Global Service Ambiente. Disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global Service Ambiente. 800-99-87-84. Più facile di così.
7: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5,99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio.
8: Ti aspettiamo da Rosati Auto in piazzale Caduti della Montagnola 25. Gruppo Rosati.it.
9: Eccola qua, la mia ossessione del momento. Ogni volta che la vedo in playlist

0: 7 portate.
1: Carissimo Simone, devo dire complimenti.
2: Che Dio te benedica, ma 97 portate in 3 o solo 2?
0: No, no, 97 in 3, quindi una trentina a testa, bombanti.
2: Che comunque.
0: Però comunque
3: Sì, ne è poco.
0: Ci hanno quasi cacciato in pratica.
3: Comunque che nervi quando poi si lamentano, no? Perché prendi troppa roba. Oh, mi fai lo all you can eat?
2: Esatto. No, a me una volta mi hanno cacciato dagli all you can eat, ma per un problema di orario, non sai che casino che gli ho tirato su.
3: Ma già immagino.
2: No,
3: immagino.
2: Guarda, non puoi immaginare, stavo mandando i carabinieri.
3: Per immagino. Allora c'è da capito con le mani messe a imbuto praticamente sulla. Cioè presenti quegli imbuti dei cani. Gli imbuti dei cani che c'hanno quando stanno male,
2: quando
3: no?
2: Li operano.
3: Sì, esatto, per intervento. Cioè, vedi, immagino, le mani messe così davanti, prova la bocca. Ah, forse raga, vedo con chi si parla.
2: Guarda, non un po' di avvicini, dai.
3: Cioè, in onda adesso la signora Roberta Marchetti dice: no, ho spiegato loro, ho spiegato a questi signori là dell'Oriente che in pratica, secondo la cultura italiana.

0: po' deludente. Io e il mio compagno, nei tempi un po' più giovani, abbiamo fatto in due 73 porzioni di sushi ordinate. Riso, fritto, un po' di tutto.
1: Io ero incinta e mi erano venute le voglie dei Ferrero Rocher, me ne sono mangiati 32.
2: 250 arrosticini in 6 con un paio di amici miei che si sono pure imbriacati e la notte vomitavano i cubettini.
3: Mamma mia. Oddio, che immagine! Radio Globo.
4: Ragazzi, quest'audio io non riuscivo a montarlo e a metterlo in raffica perché ho immaginato proprio i cubetti. Allora, parliamo di record, raga. Record di mangiate, record. Radio Globo. Ragazzi, quest'audio io non riuscivo a montarlo e a metterlo in raffica perché ho immaginato proprio i cubetti. Allora, parliamo di record, raga. Record.

bevuto veramente tanto, raga. Ci siamo ritrovati di fronte ad una persona oggi pomeriggio che aveva bevuto la bellezza di 27, se non sbaglio, spritz uno dopo l'altro. Oh, follia!

0: Da Soup, anche se nel 2019 si faceva chiamare Da Supreme. Ah, Blatta Switchland su Radio Globo, 22:36, giovedì 14 di maggio, ancora per qualche ora. Allora, noi invece insieme nella prossima mezz'oretta, mentre stiamo parlando, ragazzi, di un argomento veramente, ma veramente forte. Ah, quella volta che avete esagerato, avete mangiato tantissimo, avete mandato quasi fallito un ristorante. Prima si parlava di olio chenit, no? Mandati quasi falliti, visti gli ordini, gente che ordinava 200 portate, ma dove la mettete questa roba? Oppure persone che si sono bevute l'impossibile. Cerchiamo il vincitore di giornata, 393-777-7172.
1: Radio Globo Meteo.
2: Un saluto agli amici di Radio Globo da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
3: Instabilità peggiora tra le giornate del 15 e il 16 sulle regioni centrali, infatti dalla Toscana si muove verso i restanti settori, foriera di rovesci e temporali anche forti, questa perturbazione che rinforzerà anche i venti occidentali e contestualmente a questo caleranno anche le temperature. Dopo giornate di instabilità quindi sul comparto centrale, la giornata di domenica vedrà invece un miglioramento per il medio-lungo termine, con però instabilità che rimarrà sempre alle porte. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.
1: Radio Globo

0: continua.
1: Radio Globo e Romana Auto ti regalano una nuova Jeep Avenger.
0: Dal lunedì al sabato ascolta la diretta.
1: Segui la Globo Car in giro per Roma.
0: In ogni tappa, gadget e collegamenti per dare il via al gioco.
1: Vai su radioglobo.it, compila il form
0: e scopri come partecipare all'estrazione finale del 17 luglio presso Romana Auto in via della Magliana 309.
1: Questa è l'unica radio che ti regala una macchina nuova.
2: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
3: In Mobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. In Mobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
1: Tutti i giorni dalle 16 alle 19
0: su Radio Globo
1: è tutto bloccato.
4: Sponsored by Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
5: Scopri KGM da Magi Auto.
4: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
5: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
4: E affronti il traffico con un sorriso.
5: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
4: Assistenza completa e consulenza su misura.
5: Magi Auto.
4: Dove l'auto è magia.
6: Hai un'azienda o grandi spazi da pulire? 4S Macchine ha la soluzione giusta per te. Lava pavimenti professionali per ogni tipo di spazio, disponibili a noleggio e con assistenza garantita. E se hai una vecchia lava pavimenti, la valutiamo noi. Chiedi subito la tua consulenza gratuita su 4smacchine.it. Se dici Radio Globo, per te uno sconto speciale.
7: Ermal Meta Live Club 2026. Il 20 maggio Ermal Meta torna in concerto a Roma sul palco dell'Atlantico con uno show imperdibile che ripercorrerà i suoi più grandi successi fino ai brani del suo ultimo album Funzioni Vitali.
8: Stella, stellina, la notte si avvicina, non basta una preghiera per non pensarci più.
7: Ermal Meta Live a Roma il 20 maggio. Info e biglietti su ticketone.it.
9: L'attesa è finita. È arrivato il secondo volume di L'Enciclopedia Romanista. Io che guardo solo te. Di Tonino Cagnucci e Federico Melis. Un libro che racconta la Roma attraverso il cinema e il cinema attraverso la Roma. Un vero e proprio almanacco di emozioni. Ordinalo ora su iosonoromanista.it.
10: Pandina Hybrid. E sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis New Roma e Leonori. Con anticipo di 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese e rata finale di 8.432 euro. TAN fisso 8,99%, TAEG 13,31%. Offerta con finanziamento SFS valida fino al 27 maggio 2026. Scopri la tua nuova Pandina Hybrid da 9.950 euro sabato 16 e domenica 17 maggio nelle concessionarie Fiat, Stellantis New Roma e Leonori. Ti aspettiamo!
11: Allora, 22:40, questa è la radio, che sono solo le migliori. Mamma, quanto mi piace questa canzone, proprio

0: wait for me, I'll be back.
1: Tano Salis.
2: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
1: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
2: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
1: Grano Salis, il gusto che emoziona.
2: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
3: All'Oasi fino al 16 maggio, grandi marche in sottocosto. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. Buondì classico 6 pezzi a 1 euro. E Dash lavatrice tripacco a 8,90 euro.
4: Iperstore Oasi. Prezzi bassi, sempre.
5: A maggio, Dacia Duster Expression Hybrid 155 in pronta consegna con 2.000 euro di bonus finanziamento. Da 115 euro al mese, TAN 6,25, TAEG 7,64. Anticipo 7.970 euro, 36 rate. Rata finale 17.056 euro, o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
6: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
7: A Roma, quando la caldaia fa silenzio, Calored risponde. Da 27 anni trasformiamo emergenze in soluzioni. Interventi rapidi, assistenza su tutte le marche. Vaillant, Baxi, Beretta, Rinnai, Ariston. E se cambi la tua vecchia caldaia, oggi c'è qualcosa in più. Un depuratore d'acqua in omaggio. Calored Roma, via Valdinon 80, 06 897 16 147.
8: Quando sei in vacanza, chi protegge casa tua? Con Italpol Vigilanza interveniamo noi, subito. Hai già un allarme? Collegalo gratis alla nostra centrale. Non ce l'hai? Te lo diamo senza altri costi. E con il bonus sicurezza, recuperi fino al 50%. Italpolvigilanza.it. Promo valida fino al 30 maggio.
9: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e fogli informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
10: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
11: Pronto a volare a 170 km orari? Con Flying in the Sky vivi la zipline più lunga d'Europa, oltre 2 km sospeso nel vuoto. Un'esperienza sicura tra adrenalina e panorami mozzafiato. Non guardare il cielo, attraversalo.
12: Home Sofà, il comfort che stavi cercando è a Roma. Divani, letti e materassi con tantissimi modelli da provare dal vivo. E oggi conviene ancora di più. Da Home Sofà hai super sconti e paghi in piccole rate senza interessi. Ti aspettiamo a Roma in via Tuscolana 657 e in via Quirino Maiorana 112. Home Sofà, qualità, relax e convenienza.
13: Dal 22 al 23 maggio, dalle 19 alle 22, torna Vino per Roma. Nel complesso monumentale di San Salvatore in Lauro, vicino Piazza Navona, due serate dedicate ai sapori d'eccellenza. 25 aziende enogastronomiche del Lazio, 10 grandi chef della capitale, degustazioni e cooking show dal vivo. Vino per Roma, fino all'ultimo calice.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: cosa ti sei perso in
1: Tutto bloccato.
2: Una volta dal cinese agli Ukenit 97 portate.
3: Carissimo Simone, devo dire complimenti.
4: Che Dio te benedica, ma 97 portate in tre o solo due?
2: No, 97 in tre, quindi una trentina a testa, bombati.
4: Che comunque.
2: Ci hanno quasi cacciato in pratica.
5: Comunque che nervi quando poi si lamentano, no? Perché prendi troppa roba.
3: Mi fai all you can eat?
4: Esatto. No, a me notte mi hanno cacciato dagli all you can eat, ma per un problema di orario, non sai che casino che gli ho tirato su.
3: Ma già immagino.
4: No,
3: immagino.
4: Non puoi immaginare, stavo mandando i carabinieri.
5: Addirittura.
4: Sì, sì.
5: E loro che dicevano: "Ah, manda carabinieri".
4: Loro si lamentavano che da loro se la cucina chiude, la cucina chiude. Sì, certo, la cucina è chiusa, ma io devo finire quello che ho ordinato, non certo. È che mi puoi cacciare. E quindi ho cominciato la cultura italiana. I ristoranti italiani che non si permetterebbero mai di cacciarti se hai ancora da mangiare nel piatto. E io gli ho detto: "Ma non è che io sto continuando a ordinare, è uno all you can eat, sono arrivata a mezz'ora dalla chiusura della cucina, è normale che abbiamo ordinato un sacco di cose e fatecele finire di mangiare". E niente, quelli come chiudeva la cucina ci volevano sbaraccare, capito?
5: Sì, ma già mi immagino che hai fatto tipo la cocomerara per dire tutti questi concetti. Già mi immagino.
3: Avanza da capito! Con le mani messe a imbuto praticamente sulla. Cioè presenti quegli imbuti dei cani. Gli imbuti dei cani che c'hanno quando stanno male.
4: Quando li operano.
3: Sì, esatto, è un intervento. Già mi immagino le mani messe così davanti, prova la bocca. Forse da capito con chi si a parlare!
1: Tutto bloccato.
0: Dal lunedì al venerdì,
1: dalle 16 alle 19,
0: solo su
1: Radio Globo. Dietro ogni politico, imprenditore o personaggio pubblico
0: c'è sempre qualcuno che lo conosce davvero.
1: Tutte le domeniche dalle

0: sui nostri canali ufficiali.
1: In questa puntata,
0: deputata alla Camera per il Partito Democratico, Patrizia Prestipino, più uno.
1: La domenica,
0: dalle 10 alle 11.
2: On Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
1: Con Radio Globo e Romana Auto, vinci una nuova Jeep Avenger.
0: Info e regolamento su radioglobo.it.
3: Vieni, vedi, guidi. Avresti mai pensato che trovare la tua prossima auto fosse così semplice? Da Romana Auto puoi scegliere tra oltre 1000 veicoli nuovi, usati e chilometri zero, tutti in pronta consegna. Approfitta del bonus rottamazione e della supervalutazione dell'usato. Vai sul sito romana-auto.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
4: Sognare ad occhi aperti. Tutte le domeniche e festivi, il fantastico mondo del fantastico al Castello di Lunghezza. Gli spettacoli più amati e le grandi novità. Il Castello delle Mille Meraviglie ti attende con principesse, supereroi, pirati, maghi, fiabe, avventure, risate. È il parco delle famiglie felici. È il castello dei tuoi sogni. Dalle 10 del mattino al sorgere delle stelle. Fantasticomondo.it.
5: Per la mia macchina voglio certezze e non sorprese. Sul sito fastcar.it scelgo quello che mi serve, prenoto giorno e ora e so già il costo. Un esempio? Tagliando completo per tutte le vetture benzina fino a 1200 di cilindrata a soli 79 euro. E tutto in un'ora. Tanti servizi e tante officine prenotabili su fastcar.it. L'officina a portata di click.
6: L'estate è un'emozione infinita. Cerchi un campo estivo in zona Aurelia, al Domenico Gravina Sport Village. Calcio, padel, piscina e animazione. Fai l'iscrizione entro il 25 maggio e pagherai solo 105 euro a settimana. Dal 20 maggio, Open Day Scuola Calcio. Segui Gravina Sport Village per più info.
7: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma, in via dei Ruderi di Torrenova 33, per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
8: Ave Cetus.
9: Ci sono posti dove esci e posti dove resti. Arcadia Pub, Ciampino. Hamburger veri, fritti che non chiedono permesso, birre artigianali, cocktail fatti bene e distillati che non trovi ovunque. Qui la serata prende vita, tra gusto ed eventi. E con codice GLOBO10 entri già nel mood. Arcadia, non basta una sera,

0: continua.
1: Radio Globo e Romana Auto ti regalano una nuova Jeep Avenger.
2: Dal lunedì al sabato ascolta la diretta.
1: Segui la Globo Car in giro per Roma.
2: In ogni tappa, gadget e collegamenti per dare il via al gioco.
1: Vai su radioglobo.it, compila il form
2: e scopri come partecipare all'estrazione finale del 17 luglio presso Romana Auto in via della Magliana 309.
1: Questa è l'unica radio che ti regala una macchina nuova.
3: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
4: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Vacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Vacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
5: Su, bestia immonda, esci da questa casa!
6: Contro rati, parassiti e blatte. Non chiamare l'esorcista. Chiama l'800-99-87-84. Risponde Global Service Ambiente. Disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global Service Ambiente. 800-99-87-84. Più facile di così.
7: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
8: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.

0: sei stanco di fare zapping e non trovare mai nulla di figo da guardare,
1: metti sul canale 91 del digitale terrestre.
0: Siamo in TV.
2: Globo TV.

0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
1: Spazio all'informazione. Io direi di andare a sentire i due direttori.
2: Sì,
1: i due
2: sì.
1: direttori. Che ci abbiamo il nostro direttore Mentana e poi c'è anche il mitico Feltre, che hanno da dire qualcosa, ragazzi, perché in questi giorni sta succedendo il marasma. Avete seguito tutta la polemica che c'è stata fra il Quirinale e Giorgia Meloni, il partito di Giorgia Meloni.
2: E lui ce lo dice senza filtri, eh?
1: Vero? Senza filtri, senza filtri, vai.
3: Buongiorno a tutti, ben ritrovati nel nostro spazio senza filtri. Do il bentornato al direttore Vittorio Feltri.
4: Bentrovati a voi e andate tutti a cagare.
3: Beh, vabbè, magari direttore, almeno il tempo di darle una ragione per mandarci tutti.
4: Beh, sì. Ma tanto sono sicuro che non mi deluderete.
3: Allora, direttore, tiene banco in questi giorni la polemica nata tra Fratelli d'Italia e il Colle, partita da un articolo di Maurizio Belpietro, nel quale al consigliere del Colle, Francesco Saverio Garofani, veniva attribuita la speranza di uno scossone per impedire al governo Meloni di rivincere le elezioni. Sì, sì. Ma Garofani respinge la ricostruzione e dichiara solo chiacchiere tra amici.
4: Ma vedi, Enrico, io sono convinto che questo è un assist perfetto e che le buone occasioni vanno sfruttate non appena si presentano. Siccome al di là delle ideologie politiche credo che Giorgia Meloni sia una persona molto intelligente, vedrai che le elezioni le vince di nuovo.
3: Ma direttore, ci illumini, qual è il nesso?
4: Adesso, quando qualcuno di questi geni post-bolsceviti si farà avanti trionfante al proclama, avevi detto che avresti tolto le accise sul carburante. Giorgia Meloni risponderà: ma no, erano solo chiacchiere tra amici.
3: Vabbè, non mi sembra la...
4: L'Italia ha avuto un ruolo fondamentale nella mediazione per fermare i conflitti nella striscia di Gaza.
1: Sì, sì.
4: Però i conflitti stanno andando avanti.
1: Sì, sì, sì.
4: Erano chiacchiere tra amici.
3: Beh, questo è un tema piuttosto...
4: Quando qualcuno lamenterà che non è stato attuato il taglio dell'IVA promesso, ma solo quello della zanicchia, ok, il prezzo è giusto, la risposta sarà: ma erano solo chiacchiere tra amici.
3: Vabbè, direttore, mi sembra di capire che...
4: Se qualcuno insinua che il blocco navale è rimasto uno slogan da campagna elettorale, basta dire: ma noi parlavamo di battaglia navale, chiacchiere tra amici, insomma.
3: Abbiamo capito l'andazzo, chiuderei qui per oggi.
4: Ma no, rimaniamo a far quattro chiacchiere tra amici, così vi mando tutti a fanculo.
3: Buona giornata, grazie per la compagnia.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: vita continua.
1: Radio Globo e Romana Auto ti regalano una nuova Jeep Avenger.
0: Dal lunedì al sabato ascolta la diretta.
1: Segui la Globo Car in giro per Roma.
0: In ogni tappa, gadget e collegamenti per dare il via al gioco.
1: Vai su radioglobo.it, compila il form
0: e scopri come partecipare all'estrazione finale del 17 luglio presso Romana Auto in via della Magliana 309.
1: Questa è l'unica radio che ti regala una macchina nuova.
2: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
3: L'estate è un'emozione infinita. Cerchi un campo estivo in zona Aurelia, al Domenico Gravina Sport Village. Calcio, padel, piscina e animazione. Fai l'iscrizione entro il 25 maggio e pagherai solo 105 euro a settimana. Dal 20 maggio, Open Day Scuola Calcio. Segui Gravina Sport Village per più info.
4: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma, in via dei Ruderi di Torrenova 33, per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
5: Ave Cetus.
6: Sognare ad occhi aperti. Tutte le domeniche e festivi, il fantastico mondo del fantastico al Castello di Lunghezza. Gli spettacoli più amati e le grandi novità. Il Castello delle Mille Meraviglie ti attende con principesse, supereroi, pirati, maghi, fiabe, avventure, risate. È il parco delle famiglie felici. È il castello dei tuoi sogni. Dalle 10 del mattino al sorgere delle stelle. Fantasticomondo.it.
7: Per la mia macchina voglio certezze e non sorprese. Sul sito fastcar.it scelgo quello che mi serve, prenoto giorno e ora e so già il costo. Un esempio? Tagliando completo per tutte le vetture benzina fino a 1200 di cilindrata a soli 79 euro. E tutto in un'ora. Tanti servizi e tante officine prenotabili su fastcar.it. L'officina a portata di click.
8: Ci sono posti dove esci e posti dove resti. Arcadia Pub, Ciampino. Hamburger veri, fritti che non chiedono permesso, birre artigianali, cocktail fatti bene e distillati che non trovi ovunque. Qui la serata prende vita, tra gusto ed eventi. E con codice GLOBO10 entri già nel mood. Arcadia, non basta una sera.
9: Pronto a volare a 170 km orari? Con Flying in the Sky vivi la zipline più lunga d'Europa, oltre 2 km sospeso nel vuoto. Un'esperienza sicura tra adrenalina e panorami mozzafiato. Non guardare il cielo, attraversalo.

0: colorata, più figa, più energica.
1: Semplicemente
0: più bella. Robot TV.
1: Sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Robot TV.

0: Wait for me, I'll be back.
1: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.

0: cosa ti sei perso in
1: Tutto bloccato.
2: Uffa, che barba, che barba, che noia! E non si ruba più niente, Rameondo! E io sono stufa! E non c'è più oro, non c'è più argento, è tutta bigiotteria! Senti, senti il dente? Ed è plastica!
3: No. A me sembra merda! Sandrova, c'è la crisi, cosa faccio io? Italiani poveri! Non si riesce più manco a occupare! Che me metto a fa? Monolocale dei 20 metri! Che figura ce faccio io?
2: Io mi vergogno! Io mi vergogno, Rameondo, di far crescere Krushka e Pavlov in questo mondo! Anche loro non hanno più voli, a Pavlov vuole studiare adesso, capito? Vuole fare la cyber security perché si ruba meglio!
3: Comunque Krushka è proprio nome di merda, eh! Cyber cosa? Ma queste porcate che sente da amiche tue finché sotto la mira mia non studia niente quello. Che mondo, tutto finito. Prima era diverso. Ah, i nostri tempi. Gli anni del boom. Gli anni del grande rame. Te ricordi la crociera su Aniene? Ah.

0: Tacci di Pippo, sono morto solo. Maledetti.
1: No ragazzi, per favore, basta, non ce la faccio più.
2: Ah, raga, siete grandi, siete grandi. Bravo Rameondo.
3: Tutto bloccato.
4: Dal lunedì al venerdì,
3: dalle 16 alle 19,
4: solo su Radio Globo.

0: I'll be back.
1: Hai un'azienda o grandi spazi da pulire? 4S Macchine ha la soluzione giusta per te. Lava pavimenti professionali per ogni tipo di spazio, disponibili a noleggio e con assistenza garantita. E se hai una vecchia lava pavimenti, la valutiamo noi. Chiedi subito la tua consulenza gratuita su 4smacchine.it. Se dici Radio Globo, per te uno sconto speciale.

0: più colorata, più figa, più energica.
1: Semplicemente
0: più bella. Robot TV.
1: Sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Robot TV.

0: cosa ti sei perso questa mattina del Morning Show. Radio
1: Global. Viaggio organizzato Capo Verde, quindi no dietro l'angolo, con l'agenzia di viaggi. Sono arrivati al villaggio e le valigie io sono arrivate dopo 6 giorni. Loro hanno speso 300 euro dei vestiti che a oggi ancora gli devono ridare. Follia.
2: Lavatrice. No. Sotto c'era una lavatrice.
3: Ma con no. Un gatto dentro.
4: No, a parte quello, perché sentivo sbattere, è vero. Sei presente quando fai la lavatrice dentro c'è qualcosa, sì, con il metallico, no? I bottoni, sì, qualcosa così. No, ma io all'inizio, oggi sono strano io, ragazzi. Sulla canzone di Salda Vinci ci ho sentito un messaggio subliminale. Adesso, all'inizio di questo messaggio qua, ci ho sentito un'altra cosa.
3: Che c'hai sentito?
4: Tanto è vero che subito dopo ho detto: mazza, che gli hanno dato da magna. Senti che dice?
1: Viaggio organizzato, Capo Verde.
4: Capo Verde, io ho sentito.
0: The Morning Show. Tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo.
5: Wait for me, I'll be back.
6: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Vacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Vacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: be back.
1: Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Sono aperte le iscrizioni per i centri estivi di centroestivoroma.it. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma. Scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati. Iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Centroestivoroma.it. È il momento di divertirsi.